0: e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star, di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico, e sono sparito.

0: buongiorno, anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi.
0: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
3: Saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì con ancora un po' di variabilità in campagna, specie nella prima parte per il transito di un fronte che poi però interesserà soprattutto il nord Italia. Avremo ampie schiarite nel corso della giornata, un pomeriggio in prevalenza soleggiato, ancora qualche annuvolamento potrà interessare le aree interne, specie a ridosso della dorsale appenninica. Temperature molto miti, gradevoli per la presenza di venti da sud, massime fino a 24-25 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località c'è l'app

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Giorgio, sono Walter Mazzarri. Quando mancava ancora parecchio alla fine della seconda fase di una partita di calcio e faceva vedere Wagyu, tempo 6:59:56, io potrei ancora non parlare. Da questo momento sono le 7, partiamo col botto. Ciruzzo Froio in regia mi ha chiamato, ha detto: che dici, vogliamo iniziare un minuto prima a Cusisci a Tamgorpa a tutti i pipistrelli? L'ho detto ok, allora mi alzo un minuto prima proprio per voi. Detto questo, cavolate ovviamente, è un caso, piove, lo so, è lunedì, lo so, avete trascorso un bel weekend, lo spero per voi, avete trascorso un weekend di merda, state pensando meno male arrivati il lunedì, ecco, in quel caso lì ci sta tutto, no? L'inizio settimana per la serie, meglio che vaga a fatica, a così non mandosse che chiù a casa, no? Detto ciò, buongiorno dal pipistrello, cercheremo di alleggerire queste due ore fino alle ore 9, ovviamente raccontateci un po' come è andato il weekend, dove siete stati, cosa avete fatto, primo pensiero del mattino e soprattutto geolocalizzazione. Vi do il numero, è 342 00 00 100. Da questo momento parte il pipistrello.

0: continua il mio tour questa settimana a Bucarest. Saluto tutti i pipistrelli che ho incontrato nell'aereo anche lì, per la città vecchia, veramente bellissime esperienze. Tempo veramente di merda lì a Bucarest, un po' come quello di stamattina, c'è stato anche ieri lì, l'altro ieri, ma non fa niente, siamo vivi e questo è importante. Buongiorno Antonio, a te e a tutti i pipistrelli, piove anche a Zurigo, Antonio Mosca appunto da Zurigo, un abbraccio anche a te Antonio. Ti posso dire, forse è meglio che piove di lunedì. Vediamo il bicchiere mezzo pieno, così tu dici, vabbè, dove vado? A questo punto vado a lavorare, no? Sto bello, tranquillo, sistemato. Poi pensiamo a quelli che devono lavorare con la pioggia. Invece noi che siamo al coperto, siamo al fresco d'estate, calduccio d'inverno, ma di cosa vogliamo lamentarci? E basta. Salutiamo anche gli amici che ci guardano sul canale 76 del Digitale Terrestre. So che siete tanti, un abbraccio. E a tal proposito avevo promesso un saluto alle 7:05. Guarda, puntualissimo, a Federico, solamente 7 anni, tutte le mattine costringe la mamma a guardare la TV e a guardare il pipistrello. Mi scambia per Doraemon sicuramente. Ecco il ciuschi per te Federico dal nostro manganello Doraemon. Detto questo, sono curioso di sentire le vostre voci e allora questi siete voi. Vediamo un po' cosa avete fatto, no? Dove state andando? Se siete felici, se siete stanchi, voglio sapere tutto di voi. Hello, what's your name? My name
1: buongiorno
0: is Antonio.
1: Pipistrelle, pipistrelle.
0: No, è lui.
1: Saluto a Super Massu Manganiello.
0: Super.
1: A chi c'è in regia?
0: Ciro Froi.
1: Mi giaguarizzo.
0: Giaguarizzo.
1: Mi sto preparando per andare al lavoro.
0: Perché c'è il tatuaggio.
1: Vi auguro un buon inizio settimana a tutti voi. Un saluto da Raffaella Mainz.
0: Raffaella il giaguaro.
2: Buongiorno
0: ragazzi
2: a tutti i pipistrelli. Ciccio di Avessa.
0: Ciao Ciccio.
2: Direzione zona ospedaliera. Ospedale Cartarelli. Per
0: vabbè,
2: lavoro.
0: Sei qui.
2: Attenzione.
0: Meno male, meno male.
2: Intanto sono rientrato sabato da Urgada.
0: Urgada.
2: Ma 33 gradi. Camo per Natale.
0: Sì, sì.
2: Babù, mi ci localizzo.
0: Vai.
2: Sto sull'app, Avessa Medito. Mi sembra tutto tranquillo, onestamente.
0: Cioè, capite che questo è andato ad Urgada?
2: Ragazzi, mi tocca lavorare anche a me. Si
0: dopo,
2: ricomincia.
0: Dopo il Mar Rosso,
2: ragazzi,
0: voglio dire,
2: bacio.
0: Devi recuperare i soldi che hai speso. Ben spesi, tra l'altro, Complimenti a te. Hai scelto Urgada al posto di Sharma.
3: Manga Fratam.
0: Manga
3: buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sono Ceruz.
0: Ceruz.
3: Aglio, ma ho finito il viaggio, no?
0: Perché?
3: Mamma, stai giovendo in da terra.
0: No,
3: tua.
0: No, ragazzi, sto spendendo i soldi.
4: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Stamattina a casa.
0: Ah, come mai?
4: Sempre Forza Napoli.
0: Ah, gioca stasera.
4: Buongiorno Antonio.
0: Giusto. Stasera è il Napoli, quindi è un lunedì sportivo.
5: Buongiorno, no? Manganiello.
0: Buongiorno.
5: Peppe da Fragola.
0: Vai.
5: Non solo ho trascorso un weekend in merda, ma masta ancora da papà.
0: Ancora.
5: Buonanno a pelle, calisci 10:15. E poi non piglio mai più poco.
0: 10:15? Vabbè, oggi è 11, ragazzi. Non è che.
6: Buongiorno.
0: Magari
6: Antonio,
0: paga oggi.
6: Io da Bari, oggi
0: ciao.
6: Abbiamo un gioco all'Iclecleclezio da Bari.
0: Sì.
6: Oggi abbiamo una bella ispezione. Augurio buon augurio. Porta fortuna, che porta sempre fortuna. Grazie, arrivederci.
0: Va bene, ciao. Ragazzi, non è che.
6: Buongiorno,
0: magari
6: Antonio,
0: paga oggi.
6: Io da Bari, oggi
0: ciao.
6: Abbiamo un gioco all'Iclecleclezio da Bari.
0: Sì.
6: Oggi abbiamo una bella ispezione. Augurio buon augurio. Porta fortuna, che porta sempre fortuna. Grazie, arrivederci.
0: Va bene,
6: ciao.
0: Va bene. Buona ispezione.
6: Buongiorno,
0: non sappiamo di cosa.

0: Vai.
1: Mi geoscannerizzo 268 direzione Casoria.
0: Ormai
1: magari siamo stati una bella giornata in famiglia, sì. Abbiamo mangiato fuori. Mm. Ma mo stamattina Eugenio già stavo
0: Manganillo,
2: sì. Buongiorno Domenico da Cerra.
0: Ciao Domenico.
2: Bravo.
0: Ragazzi,
2: 4 secondi prima,
0: no. 40 secondi prima, voglio 40 secondi su 40
3: secondi. Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. Andò però non è una cosa,
0: sì.
3: Oggi non è un lunedì normale.
0: Che cos'è?
3: Oggi sto a Napoli stasera,
0: quindi... E quindi è lunedì azzurro, vai, nonostante
4: manganellizzo.
0: È bravo.
4: Precisamente Pichequense, direzione Vesuviana.
0: Cioè, stai prendendo la Vesuviana, ho capito bene?
5: Buongiorno Antonio.
0: Si trova.
5: Pasquale da Cerra.
0: Ciao
5: Mi
0: Pasquale.
5: Gnoccolizzo verso Napoli.
0: Sì.
5: Buona giornata a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te un abbraccio forte.
6: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Voce del sole.
6: Carletto.
0: Tutti svegli da qualche minuto, chi da qualche ora.
7: Buongiorno a tutti, buongiorno Manganì, buongiorno
0: voce.
7: A tutti i pipistrelli e pipistrelle.
0: Che
7: mi geolocalizzo Peppe da Marcianise,
0: sì.
7: Direzione Caserta.
0: Vabbè, sei vicino.
7: Speriamo bene che stasera il Napoli vinca,
0: ci così una bella
7: ci qualifichiamo in Champions
0: qualche
7: e che l'anno prossimo sia...
0: Prima.
7: Vincente, dai.
0: Buongiorno, poi ne parlate
8: Antonio,
0: con Bigliotti.
8: Un ragazzo per la compagnia. Lo sapevi, a Fontana di Trevi buttano circa 3.000 euro al giorno.
0: Ma
8: di
0: veramente?
8: Moneta.
0: 3.000 euro?
8: Io ho trovato il tappo.
0: Oh.
8: E ho trovato pure come andava sotto.
0: Oh, bellissimo.
8: Grazie.
0: Beh, chiamiamo la banca di. Come si chiama? La banda del buco. Chi è? Pronto?
9: Buongiorno Antonio, Pasquale da Napoli.
0: Ciao Pasquale.
9: Sto andando al lavoro a Ponticelli,
0: sì.
9: Parte da Torre del Greco. Ha già fatto tardi Manganì.
0: Vai, sbrigati, se no trovi il traffico. Continuate, seconda parte di WhatsApp tra poco. 342 00 00 100, dove si

0: Tutte le mamme del mondo, ieri festa della mamma, venerdì ho dedicato un'intera puntata a questa creatura meravigliosa, la più bella del mondo, la mamma. Auguri a tutte le mamme, anche a voi mamme che magari non avete ricevuto gli auguri dai vostri figli ingrati, che hanno dimenticato, che hanno detto no mamma ho da fare, dai te li faccio solamente al telefono. Addirittura qualcuno che parla nordico ha inviato il vocale, mamma! Sto a lavorare anche stamattina, tanti auguri, ciao ciao ciao. No, non va bene, non va bene, perché è a mamma e va onorata, ok? Un abbraccio anche a mamma mia. E nel frattempo però saluto anche un po' di amici che stanno andando al lavoro e ascoltano Radio Kiss Kiss Napoli, ci scrivono che con il nostro programma si va al lavoro con un sorriso, meno male, noi quello vogliamo, quindi in particolar modo saluto Vincenzo, Giovanni, Francesco e Rossella. Poi Antonio, buongiorno, ti stai organizzando per il lockdown 2.0, mi raccomando organizzati da casa per il programma. Mamma mia, Rosario, assolutamente no, speriamo di no. Tu dici quello eventualmente energetico? No, spero di no, ma facci l'impianto GPS, che ti devo dire, pure compro una macchina elettrica, ma è la stessa cosa. Andiamo avanti, pensiamo positivo. Buongiorno Antonio, come mai da giorni non si riesce ad ascoltare i podcast Emanuele? E io passo il tutto all'ufficio tecnico, tranquillo che li stiamo già aggiornando con tante novità. Nel frattempo ancora messaggi vocali, quindi adoro ascoltare le vostre voci, quelle piene di sonno, soprattutto di lunedì, al 342 00 00 100. Informateci anche un po' sulla viabilità, perché è importante per quelli che hanno fatto tardi. Questi siete di nuovo voi.
1: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno
1: Genovizio.
0: Vai.
1: Sociali da San Giorgio a Cremano.
0: Vai.
1: Mi dirigo verso Carinaro.
0: Sì.
1: Un saluto e un abbraccio a mio cognato Eddie, che gli ho chiesto di mettermi galleggiando in bagno, mamma fa la pavana bullette,
0: sì,
1: di 400 euro l'acqua,
0: e tu,
1: perché non me l'hai voluta mettere.
0: Certo, mo ti spiego.
2: Buongiorno,
0: mai chiamare Antonio, i cognati, mai.
2: Antonio da Scafati.
0: Ciao Antonio.
2: Ciao, localizzo, sono a Torre Annunziata, partendo da Scafati.
0: Com'è il traffico?
2: Per arrivare poi in cantiere a Roma.
0: Mamma mia.
3: Mananello, buongiorno, sono Peppe da Brusciano.
0: Ciao Peppe.
3: Geoalcolizzo, direzione casa nuovo per lavoro. Buona giornata a te e a tutti i pipistrelli.
0: È bello,
4: Manganiello,
0: caffè con l'alice.
4: Buongiorno, Marcello Salumiera, casa luce. Manganiello, io sto partendo da casa mia, da casa luce, e sto andando a fatica a Casal di Principe.
0: Ok, a fare il Salumiera lì.
4: La mattina.
0: Sì.
4: E che ancora bonificherò stipendi, Manganiello.
0: Ancora, ma non è possibile.
5: Buongiorno,
0: buongiorno.
5: Migeo pennellizzo, qui scafati con amore. Oggi
0: perché...
5: è San Fabio,
0: sì,
5: pure Sant'Antimo,
0: San Fabio.
5: Pure a tutta la città.
0: Fabio Esposito, il nostro Fabio Esposito, porterà il pasto, Fabio, non mi motiva.
6: Buongiorno, pipistrelli, sono Lello.
0: Buongiorno.
6: Da Ischia, Migeo Lollizzo. Andò, sai chi ne sbaglia?
0: Perché sono chi ne sbaglia? L'amico da Ischia, ma mi conosce bene, secondo me. Qualche sbaglio l'ho fatto, ma non sono sbagli da condannare. Ancora qualcuno, sentiamo. Pronto, da Ischia, Proci, da Capri, ecco, per par condicio, salutiamo anche Nisida, eventualmente Sicilia, Sardegna. E poi Antonio, buongiorno, l'amico di prima non parlava del lockdown energetico, ma quello che stanno mettendo in atto con questo nuovo virus dei topi. Oggi è basta, veramente, non è che io non voglio parlare dei problemi, ma queste due ore, veramente, cerchiamo di dimenticarli, non ipocrisia, ma cerchiamo di pensare, perché se già di mattina cominciamo a pensare ai problemi, o lockdown, e i surge, i pipistrelle, e non ce ne scimmi più. Ecco, parliamo di cose belle. Nel frattempo facciamo così, a proposito di cose belle, lanciamo un argomento che vi farà sicuramente sorridere, ma anche interagire con noi. Non ho capito, Ciruzzo. Dopo, mettiamo un disco e poi dopo lanciamo l'argomento, visto che comunque con i messaggi... Aspetta, ne leggo ancora una, dice, ma quale energetico? L'antivirus è quello delle... quello dei topi grandi femmine, mi ha scritto. E vabbè, è una volta di pipistrella, è una volta di surge, cioè qui ragazzi veramente non ce ne scimmi più. Tra pochissimo torniamo, restate con noi. E tra l'altro il pipistrello all'epoca del coronavirus era innocente, ok?

0: ti devi svegliare, devi andare a lavorare, altrimenti come fai poi dopo a prenotare le vacanze? Avete già prenotato le vacanze per luglio, agosto? No, non è l'argomento del giorno, è ancora presto. Argomento che è nato proprio attraverso un giochino fatto ieri sera con i miei figli, no? Perché dicono che faccio tante cose quando sono da solo, sembro quasi un pazzo. Ecco, e allora io ho elencato le cose che faccio praticamente quando credo di stare solo, a volte non lo sono, e loro mi spiano. Allora, mi faccio interviste immaginarie sotto la doccia, lo faccio da sempre questo, ragazzi. Poi cammino avanti e indietro mentre penso a cose inutili, no? Cammino avanti e indietro anche quando devo parlare al telefono, faccio chilometri, controllo l'ora sul telefono e me la dimentico subito. Ho scritto tutte le cose che faccio quando sono da solo, perché poi tocca a voi. Mi invento discussioni che non succederanno mai, annuso i vestiti per capire se posso rimetterli. Ho scritto tutto per voi, eh. Apro un social per noia, lo richiudo dopo 10 secondi, parlo con gli oggetti come se mi capissero, giuro che è tutto vero. E tra le cose che ricordo, assaggio roba dal frigo direttamente dal contenitore e anche con le mani, spesso e volentieri, giuro che lo faccio. Insomma, ci sono cose che facciamo tutti, ma solo quando siamo da soli. Ecco, piccole abitudini strane, automatiche, che nessuno vede, e forse è meglio così, no? Tipo appunto parlare da soli come se ci fosse qualcuno davanti, improvvisare concerti in doccia, aprire il frigo senza avere davvero fame, oppure controllare il telefono anche se non è arrivata nessuna notifica. La domanda è la seguente: qual è la cosa più strana, incredibile, bizzarra che fai quando sei da solo? Da solo, perché è quel momento in cui ti senti veramente libero, con il tuo io, con la tua personalità al 100%. Fammelo sapere al 342 00 00 100, così capisco che sono non così strano come mi dicono, no? Quante cose fate da soli in macchina, sotto la doccia, quando siete a casa da soli, parlate da soli, fate delle situazioni strane ma vere? Lo voglio sapere. È arrivato già un messaggio di Martina: apro il frigo, guardo dentro, chiudo, dopo 2 minuti lo riapro come se fosse cambiato qualcosa. Lo faccio anch'io. L'ultimo per questa tranche: commento le partite da solo come se fossi in telecronaca, con tanto di replay immaginario. Questo lo fanno un po' tutti i tifosi, secondo me. Tra poco su Radio Kiss Kiss Napoli al 342 00 00 100: qual è la cosa strana che fai quando sei da solo?
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a 3 veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio.
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.

0: 1983, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sono comportamenti che facciamo praticamente tutti, ma rigorosamente, quando non ci vede nessuno. Quelle cose inspiegabili che diventano normali solo nella nostra testa. È inutile, pensaci per un attimo, perché anche te che sei in auto magari in questo momento dici: no, io da solo non faccio niente. Non è vero. Tipo fare discorsi immaginari sotto la doccia, o cantare sotto la doccia, trasformare il soggiorno in un palco da concerto, aprire il frigo ogni 10 minuti come se potesse materializzarsi qualcosa di nuovo, oppure prendere il telefono, sbloccarlo, guardarlo e dimenticare subito perché l'avevamo preso in mano. Questo lo facciamo praticamente, secondo me, ogni minuto, ognuno di noi, quando siamo soli. Insomma, secondo me tiriamo fuori la versione più strana di noi stessi. E la domanda è la seguente: qual è la cosa strana, assurda, imbarazzante o totalmente inutile che fai solo quando sei da solo? Ecco, gioco di parole al 342 00 00 100. Leggo subito il messaggio di Raffaele. Quando sono solo a casa, il telefono con amici, prendo appuntamenti, parlo da solo per tutta la casa col telefonino, poi mi arrabbio con i miei figli e parlo da solo. Insomma, Raffaele parla sempre su LIS. Giustamente, quando sei da solo ti sfoghi anche, fa bene parlarne, anche se non ti sente nessuno. Buongiorno Antonio, mi guardo in continuazione nello specchio per vedere se ho la basetta dritta. Firmato Emanuele. Emanuele, spesso e volentieri lo faccio anch'io per vedere se il ciuffo è bello dritto e se c'è qualche capello fuori posto, no? Ancora vediamo, poi ascoltiamo qualche vocale. Quando siete da soli cosa fate? C'è Francesca: mi faccio film mentali su discussioni mai avute e le vinco tutte. È normale, anch'io spesso e volentieri quando poi ho una discussione, no? Torno a casa, rifaccio quella discussione, però con quello che avrei voluto dire durante quella discussione. Non so se sono stato chiaro, no? E mi viene meglio poi da solo. Cioè, mannaggia, se dite guest, forse potevo andare meglio. Poi apro WhatsApp, dice Simone, guardo le chat, esco senza scrivere a nessuno, provo outfit a caso davanti allo specchio senza dover uscire da nessuna parte. Vabbè, questo lo facciamo un po' tutti quanti. Magari abbiamo un jeans nuovo comprato da poco e vediamo come sta, no? Come va, se va bene, male, se può essere utile per una festa, eccetera. Sentiamo un po' di vocali, vediamo un po' cosa fate quando siete da soli. Pronto?
1: Manganiello, sì. buongiorno e salute
0: anche
1: ai pipistrelli e a tutti quanti di Radio Pischis Napoli. Senti, forse ti facevo una domanda.
0: Vai.
1: Sei andato a Bucarest ieri, l'altro ieri, non so, no? mi sembra di aver capito in questi giorni passati.
0: Fino a ieri mattina.
1: Mi dispiace che non ci sia andato a fine mese, perché ne approfittavi e andavi a guardare anche la partita di Champions, perché mi sembra di aver capito che dovevano giocare proprio a quello stadio di Bucarest.
0: Ma veramente?
1: Grazie, ciao.
0: Allora, semplicemente perché, ragazzi, io quando vado in un posto non perdo tempo a guardare la partita, oppure neanche alle terme sono andato. Mi piace guardare i monumenti, solo per questo. Grazie a te.
2: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Secondo me loco sono TSO.
0: A me. Vabbè, ma io ho dato tutte le mie.
3: Adesso, Manganiello,
0: ditemi
3: buongiorno.
0: Le vostre.
3: Io due cose faccio spesso quando sono da solo.
0: Vai.
3: Una è parlare da solo.
0: Sì, quello.
3: Ah, io lo bello che lungo pure torto. Spesso e volentieri.
0: Bellissimo.
3: Mi torto. Mica mi rompo sempre.
0: Sì, sì, ma ti dici anche sono uno stronzo.
3: A Giaratta Ucratta e vinci. Ne compro uno ogni tanto. La Giarattaca già sta soli.
0: Da solo, devi godere. Certo,
3: perché
0: certo.
3: Magari non succede.
0: Ma si succede.
3: Ma si succede.
0: Scappi.
3: Mamma Rocarman. E che tutti i caffè.
0: Hai visto? Ci sono delle cose.
4: Buongiorno, la cosa che faccio è lamentarmi con il cane, così sono sicuro che non dirà mai niente a nessuno.
0: Ah, ok.
5: Buongiorno,
0: giusto,
5: Antonio,
0: giusto.
5: Vincenzo da Piazzulla.
0: Ciao Vincenzo.
5: La cosa più strana che faccio in estate, quando mi metto solo col box, quando ci sta mia moglie, perché poi ci sta da fastidio, senza
0: che
5: la maglietta,
0: bello,
5: sul divano, e ogni tanto c'è la più fiorifrando.
0: Fantastico.
5: Non mangia più niente, ma c'è la più fiorifrando.
0: Con la mutanda e aprire il frigo.
6: Se casi ci si scenare la camera, ogni volta che si
0: hai visto?
6: Se ne ricoverà tutto quanto. E quando mi riguarda, comunque Pasquale per andare il box.
0: Ciao Pasquale.
6: Quando mi riguarda, quando sono su lì, parlo su lì. E poi una cosa bella che mi appiccico su lì.
0: Sì.
6: Ma qua ci metto quanto.
0: Ragazzi, lo facciamo tu, ci offendiamo anche. Voi vi offendete.
7: Avete sentito Truana, prima mattina in lunneria. Avete capito che è lunneria, no?
0: E quindi? lunaria, voglio dire, stiamo cercando di alleggerirlo.
7: Io quando sto solo a casa, sì, ma guarda, mi metto coppo di divano, ho la televisione, la manganina,
0: con la mutanda,
7: e poi tu pensi pure a te.
0: Veramente.
8: Antonio, buongiorno, sono Teresa. Buongiorno.
0: Ciao,
8: a
0: Teresa.
8: Tutti i pipistrelli.
0: Un bacio.
8: Allora, io quando sono da sola, attenzione, canto a squarciagola. Ui, ma io canto già normalmente, ma la cosa bella non è solo il fatto di cantare a squarciagola.
0: Si sente, eh?
8: Che
0: hai perso la voce.
8: Faccio anche da sola i complimenti, gli applausi e canto ancora di più. Ma, ma c'è da dire anche che sono stonatissima. Mi faccio gli applausi da sola e dico brava, brava, e mi sfogo. Non lo so, è un buon modo di sfogarmi.
0: Certo, ma va benissimo.
7: Sì, magari è così, ci vanno 5-600 però va fino a...
0: Ma non ci tengo proprio, ragazzi. Io vado a Bucarest per la finale. Non sapevo neanche che si giocasse proprio lì. Poi c'è Antonio, il parlare da solo lo facciamo tutti, perché non è altro che un pensare ad alta voce, e nella nostra psicologia, che quando ci troviamo da soli lo possiamo fare. È vero, è vero. E soprattutto facciamo le discussioni, no? Anche allo specchio, guardandoci e magari anche criticandoci, dicendo vabbè, però potevi dire quello, potevi dire quell'altro, oppure fai un discorso con te stesso che poi dovrai fare con il masto oppure con un amico, oppure anche un discorso sentimentale te lo prepari prima a casa da solo. E voi cosa fate da soli di così strano? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Beh, il pezzone del Petagnone, alzate il volume.

0: Una marea di messaggi per la precisazione. Si gioca a Budapest la finale di Champions League, non a Bucarest. Quindi, ecco, abbiamo letto, grazie, siete veramente tantissimi che avete scritto il tutto, ma continuiamo a parlare dell'argomento di stamattina, cioè quella cosa che fate quando siete da soli, la cosa strana ma vera. Confessatevi al 342 00 00 100. C'è un amico che ha scritto una roba veramente incredibile e dice: mi capita di fingere di essere in talk show tipo ospite famoso, entro nella stanza, immagino le luci, il pubblico che applaude e mi faccio domande assurde tipo: come hai affrontato le difficoltà della giornata? E rispondo pure con pause drammatiche. Il problema è che poi torno alla realtà e devo ancora lavare i piatti, ecco. Triste realtà. Quando sono solo in casa parte la modalità intervista seria, mi siedo, fingo di avere davanti un giornalista e parlo della mia vita come se fosse un documentario Netflix. Uso pure frasi profonde tipo: questo è stato un momento di svolta, poi mi guardo e penso che nessuno ha chiesto niente e che sono impazzito. Ma no, ma non è vero, secondo me ragazzi ognuno di noi quando è solo fa delle cose bizzarre e l'importante è confessarvi stamattina. Alessandro scrive: buongiorno Antonio, parlo da solo quando faccio discussione con mia moglie e lei dall'altra parte della casa che inveisce e io mi atteggio in silenzio tra me e me. Ecco, parli da solo e cerchi di darti una ragione quando tua moglie però non ti ascolta, no? Ancora Antonio, non ci crederai, ma io quando sono da solo, ho 47 anni, guardo i cartoni animati. Allora Alfonso, io non mi nascondo, guardo i cartoni animati alla mia veneranda età di oltre 50 anni anche quando non sono da solo, addirittura anche al cinema se c'è un cartone animato bello lo vado a vedere, è mica una vergogna. Poi Manganio mi guarda allo specchio in silenzio, quello sguardo ha detto tutto allo specchio. Un saluto Luca da Grosseto. Ma cosa guardi allo specchio Luca? No, voglio sapere. Poi Antonio, oggi quando sono da solo dormo, sì dormo, perché anche la cosa più semplice da sposato non ti è consentita. Da ragazzo era il momento più adatto per tirar fuori, attenzione cosa, vediamo, quella cassetta VHS che tra un film ed un altro aveva dei contenuti, capisci a me, oppure un giornaletto, anche il postal market. Rosario, Rosario, io dico tutto in diretta, magari c'è qualche bambino. Poco fa ho detto al Ciro Froio che io quando sono da solo qualche filmettino me lo guardo ancora, ti dico la verità, spavanzato sul divano e mi fermo qua. Sentiamo giusto qualche vocale. Ciruzzo, quando siete da soli cosa fate, la cosa più strana e bizzarra? Fatemelo sapere senza vergogna.
1: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
1: Al di là che io non sapevo neanche con i Canuverba. Comunque la finale
0: Budapest
1: si dovrà fare il 30 maggio a Budapest.
0: E vabbè, a volte sbagliano, ma Bucarest.
1: Non c'è neanche la differenza tra le città.
0: Budapest.
2: Magari, buongiorno.
0: Sì, buongiorno.
2: E chi è l'amica prima? Che cozzalone quando ha provino in un film su
0: Rix. È vero, è vero. Forse avrà preso spunto.
3: Magari, ma non è dare tutto su burdel fa chiss.
0: Ma chi?
3: L'intervista tra Serena
0: Stan. Sì, non è vero?
3: Io la faccio molto semplice. Sì. Quando sono solo lì,
0: sì,
3: ma vedi i film di Tinto Brass.
4: Antonio, buongiorno a te, tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Donato.
0: Ciao Donato.
4: Allora, cosa facciamo quando restiamo soli?
0: Ecco, sono curioso.
4: Di strano ormai l'hanno detto tutti, cioè parlare da solo, fare discussione allo specchio,
0: sì,
4: rilassarsi. Anche perché dopo un giorno stressante, una settimana stressante,
0: sì,
4: di lavoro, vuoi stare un po' da solo. Ma io credo che la vera parte della solitudine,
0: attenzione,
4: sia quella del pensare, del riflettere,
0: sì,
4: del tornare un po' nel
0: paese, nel tuo io, nel tuo inconscio.
2: Ma questo bucare sta prima di 500 euro.
0: Ma magari,
2: ma una domanda a volo, sì, a volo, sì, visto che dei Beatles i film, no? Ma sai come aiuta a finire il film con ieri sera?
0: Ragazzi, ma sono sincero.
2: Buongiorno.
0: Giorno.
2: A quando vedo tutti i pipistrelli stanno tutti quanto buoni al soldo. Fino a Monish Unite, da quando sta solo pensierie,
0: è vero, bravo, anche quelli. Mamma mia, li pensiamo, facciamo i conti con la calcolatrice, abbiamo speso questo, quell'altro. Vabbè, per non deprimerci troppo, non li pensiamo. L'ultimo messaggio lo leggo, Ciruzzo, poi mettiamo un disco. Quando sono solo, scrivo i miei pensieri in una sorta di diario emozionale, oppure ascolto Kiss Kiss Napoli o ascolto gli audiolibri dei grandi autori della storia della letteratura. Mamma mia, su YouTube, ragazzi, allora ci lì, bravo, che ci sta uno che è intelligente, è bellissimo e lo consiglio a tutti. E da te consiglio di leggerli per tutti e pubblicarli su YouTube. Hai una bella voce e devi usarla anche per questi scopi così nobili. Francesco da Ferrara. Cioè gli audiolibri con la mia voce. Sai che è una bella idea? C'è la guida di Martino, cioè se mi inserisce pure a me in questo contesto. Nel frattempo, cosa fate quando siete da soli? Oltre a parlare allo specchio, oltre alle solite cose, l'uomo si mette in mutande sul divano, sappiatelo, care mogli, care fidanzate. E voi donne, cosa fate quando siete da sole? Perché non lo state a dire. 342-00-00-100. A tra pochissimo, perché sono curioso di leggere ancora i vostri WhatsApp.

0: waste what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno, questo messaggio dice: a volte nel traffico dimentico che sta mio figlio dietro, tra i pensieri scappa qualche frase ad alta voce e bello e buono mio figlio dice: papà, cosa hai detto? E siccome sono preso tra i pensieri, ma papà, oh gialla. In effetti sì, perché voi state a dire solamente quando siete soli a casa, ma potete anche raccontarci cosa fate di strano, di bizzarro quando siete soli in auto, oppure sotto la doccia, o anche al lavoro, magari qualche volta siete soli e fate qualcosa di strano. Siate sinceri, dice Jalson, quando siamo da soli ci ravaniamo senza soluzione di continuità. Ah, se i nostri telefoni potessero parlare, siamo tutto quanto una banda di pervertiti, ci vorrebbe una bambola gonfiabile per tutte le volte che siamo da soli, ma senza pure bambola gonfiabile, vai tranquillo, i sistemi li conosciamo bene. Poi ancora, buongiorno Antonio, Angelo da Taranto. Ok Angelo, lo sappiamo, la finale si fa a Budapest e non a Bucarest, l'avete detto in tanti. E poi, hai presente quando non parlavi da adolescente, tua mamma da quello sguardo già aveva capito cosa avevi? Adesso lo specchio rimbalza quel mio sguardo e trasmette al mio quello che sto pensando. Cioè tu mi dici che è proprio lo specchio che ti suggerisce cosa stai pensando, cioè lo specchio quasi non parlante ma immaginario. Poi, buongiorno Antonio, no, questo è per un Telegram. Ancora, io scrivo i miei pensieri in un libro che vorrei tanto pubblicare. Ma chi se ne fotte, Francesco, libro che vuoi pubblicare, i tuoi pensieri? Vediamo un attimo se sono interessanti, inviane qualcuno qui. Sentiamo un po' di vocali, scusami la mia schiettezza.
1: Buongiorno, Mirko da Ponticelli.
0: Vai.
1: Ma dimmi una cosa, mi sto immaginando la scena.
0: Sì.
1: Chi si da soli in stanza, se fai domande, cosa assetta di spocca. Ma queste sono cose normali, eh.
0: Vabbè,
1: TSO.
0: Ma non è vero, perché
2: ma Daniele, buongiorno, io quando sono
0: cose.
2: Solo in macchina,
0: ecco,
2: che vado al lavoro, parlo, sì, con te, ti rispondo, io
0: veramente
2: dialogo con te, ma tu non lo sai.
0: No, non ci è bellissimo. Fatti un video mentre parli con me. Cioè, io parlo alla radio e tu rispondi in base a quello che dico.
3: Buongiorno, quando sono da sola mi,
0: sì,
3: guardo,
0: sì,
3: negli occhi, nello, mm-hmm, specchio. Mm. E dico: ma tu sei bellissimo,
0: oh,
3: io ti amo.
0: Addirittura
3: poi bacio lo
0: ti vuoi bene. Ti vuoi,
3: no,
0: bene, autostima mille.
3: Non è narcisismo patologico, comunque
0: però,
3: terapeutico, fatelo.
0: Lo sai che lo faccio anch'io?
4: Ah,
0: come già? Ma perché dovete sempre rovinare?
4: Quando stai sul primo pazziere, che faccio?
0: Qual è?
4: Perché stai subito, se ci sta qualcuno, è sempre lo stesso pensiero.
0: Cioè, qual è?
4: Capito com'è?
0: No, non ho capito, devi essere un po' più chiaro. Qual è il pensiero che fai quando sei da solo, che non fai quando ci sono tante persone? Io ve l'ho detto, confesso, quando sono da solo, spero che non ci sia mia figlia all'ascolto o mia moglie, spesso, non sempre, guardo qualche film erotico, qualche film un po' così, e mi ricorda la mia adolescenza, no? Quando stavamo da soli.
5: Allora, io quando da solo in macchina, come anche pezzotto, adesso, a volte senza volerlo,
0: sì,
5: parlo da solo,
0: sì,
5: ma parlo proprio da solo, e mi rendo conto magari nel traffico che qualcuno mi sta guardando, allora
0: è vero,
5: per non fare caso pazzo, faccio finta di parlare a telefono, ma io,
0: sì,
5: in effetti sto parlando su
0: lo faccio
5: penso
0: anch'io
5: ad alta voce.
0: Bravo, adesso col tutto.
6: Buongiorno, il pensiero l'ho fatto stamattina,
0: sì,
6: chiedi alla ragazza se posso sostituirmi allo specchio.
0: Bastardo, subito dovete approfittare.
7: Ho 50 anni che muoio dentro gli specchi e dico: oh, come sono bella, vai, stamattina siamo freschi e brillanti per andare al lavoro.
0: È importante ragazzi, l'autostima tutte le mattine.
8: Ciao Manganiello,
0: ciao,
8: sono Francesco.
0: Chi? No,
8: ascolto,
0: aia,
8: la tua radio,
0: sì,
8: tutte le mattine, e sono un tuo grande fan.
0: Da figura in merda, guarda Francesco, scusami, zio. Non sapevo che tu fossi all'ascolto. Allora, al mattino io non guardo, diciamo, quando ho detto così, così è un cartone giapponese, José, capito? E quindi quello balla tutte le mattine o tutti i pomeriggi, io lo guardo da solo, perché mi piace guardare questo cartone animato. È un ballerino giapponese, adottato però in Spagna, ok? José, al posto di Olé, Odorero, no? Che fa Olé, che fa José, José, e allora guardo quello. Oh, pare quasi Rosario Velho. José, vai pesaca. Bene, ok, metto
9: buongiorno,
0: la testa nella sabbia.
9: Il cartone animato che fa roba a Doraemon.
0: Qual è?
9: Mangani, ma li spiato un scemo a suo agio.
0: E va buca, c'è dice, raga, va per scemo. Cioè, che devo dire che sto guardando il film là? Cioè, dai, stanno parecchi che vanno a scuola. Poi a volte dimentico che questo programma ormai è aperto a tutti, anche a quelli un po' più acculturati con la terza media, eventualmente. Va bene, detto questo, dobbiamo lanciare i Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore, ironico, di sfottò? È il momento giusto per farlo. Avete dimenticato di fare gli auguri alla vostra mamma ieri? Approfittate di noi, della dedica 2.0 al 342 00 00 100. Controllate se la persona ci risponda al telefono, come con un escamotage, se no ci pigliamo gol. Allora ve lo dico tra poco, ovviamente i Telegram, subito le news con Lucio Pengue.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
12: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da Kiss Kiss Napoli e Lucio Pengue. In apertura, tragedia. Porta Capuana è morto a seguito delle ferite riportate. Un immigrato di 32 anni, originario del Burkina Faso, coinvolto in una rissa tra extracomunitari scoppiata nel pomeriggio nella zona. L'uomo era stato trasportato in codice rosso all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove le sue condizioni sono apparse subito gravissime fino al decesso. La polizia è intervenuta in forze per sedare la tensione e mettere in salvo il presunto aggressore, un tunisino di 58 anni, regolare in Italia, che si era barricato all'interno di un bar. L'uomo è stato poi arrestato con l'accusa di omicidio. Ancora cronaca, un 48enne è stato colpito dai ignoti con due colpi d'arma da fuoco alla gamba sinistra mentre passeggiava in via Mondragona, nella zona dei quartieri spagnoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro, sopralluogo in corso anche da parte del nucleo investigativo. Secondo quanto riferito dai militari, l'uomo era già noto alle forze dell'ordine, è stato trasportato anche lui all'ospedale Pellegrini e non sarebbe in pericolo di vita. Sanità è stata rimossa con un intervento chirurgico la pinza dimenticata nell'addome di una donna a Napoli. L'operazione è servita a rimuovere quello che era stato lasciato nel ventre della donna circa 7 mesi fa, dopo un intervento di addominoplastica. Lavoro, importante novità in Campania. Oggi, lunedì 11 maggio, sarà inaugurata la nuova sede dell'ufficio del collocamento mirato di Napoli, prevista la partecipazione della presidente della regione Fico, dell'assessora regionale al lavoro Angelica Saggese, dei rappresentanti del terzo settore, istituzioni, imprese e associazioni per i diritti delle persone con disabilità. Nella stessa giornata si svolgeranno anche colloqui di selezione con grandi aziende del territorio per gli iscritti nelle liste del collocamento mirato. Sport, stasera alle 20:45 il Napoli affronterà il Bologna nel posticipo della terz'ultima giornata di campionato. Con una vittoria gli azzurri conquisterebbero l'accesso matematico alla prossima Champions League. Intanto il Milan crolla a San Siro, l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri vengono agganciati dalla Roma. E basket, la Guerri Napoli batte Udine 98-71 nell'ultimo turno di campionato. Festa grande al palazzetto con squadra e coach Repesa. Il club intanto programma già il futuro, annunciato in conferenza stampa l'ingaggio di Petruccelli per la prossima stagione. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.
15: Kiss Kiss Napoli. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

immaginazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: è arrivato negli studi come sempre un po' prima, perché lui è uno stacanovista e anche puntuale, e stavamo parlando di avventure internazionali, ma non possiamo entrare nei dettagli. Quello che vi stiamo chiedendo stamattina è cosa fate quando siete da soli, ma lo facciamo ovviamente tra qualche minuto. Nel frattempo, caro Ciruzzo Froio in regia, un po' di messaggi, ecco, da leggere, ovvero la dedica 2.0 i Telegram con Antonio Manganiello e Pipistrello fino alle 9. Vediamo se siamo fortunate, anche perché spesso e volentieri di lunedì ci rispondono meno, statisticamente. Buongiorno Antonio, sono Marianna da Modena, vorrei fare un Telegram ad una mia amica, si chiama Alessandra, e vediamo un po'. Non c'è una ricorrenza, ma le voglio ricordare il bene che le voglio. Vedi? Giro di parole, ma purtroppo i parla araba, i parla rumeno, quando vi dico che dovete controllare la disponibilità della persona, altrimenti perdiamo tempo noi e voi perderete poi la priorità acquisita. Andiamo avanti, Ciruzzo, con un altro Telegram, vediamo se siamo un po' più fortunati. Esatto, vorrei fare un Telegram per mia moglie, vorrei dirle di stare serena, ok, che è il mio tutto. Ah, è il mio tutto, ok, ho capito, e tutto passa. Vediamo se ti risponde e se ci risponde tua moglie. Eccola.
1: Pronto?
0: Pronto? Buongiorno. Sei in diretta, Anna, su Radio Kiss Kiss Napoli con Antonio Manganiello. Un messaggio da parte di tuo marito, te lo posso leggere?
1: Ok, va bene.
0: Dove eri tu pochi secondi fa?
1: Vedevo il bucato.
0: Ah, ok, ok. Eri in bagno? Hai già preso il caffè? Tutto a posto?
1: Tutto a posto, sono già pronta per uscire.
0: Già sei operativo, ok, ti rubo veramente 30 secondi. Il messaggio dice: devi chiamare assolutamente mia moglie e devi dirle che deve stare serena, che è il mio tutto e lo sarà sempre, e che mi ha donato due figli meravigliosi. Mi chiamo Ciro, mia moglie si chiama Anna e la amo da morire. Anna, devo dire che tuo marito si è svegliato così romantico. Poi è lunedì.
1: Inizia bene la settimana.
0: Hai visto? Poi senza una ricorrenza, no? Non è il tuo compleanno, non è il tuo onomastico, non è un anniversario, non c'è niente.
1: Nulla.
0: Ed è la cosa più bella del mondo, perché ha pensato a te. Noi facciamo questa rubrica tutte le mattine intorno alle 8 e lui ci teneva tanto a dirti queste cose alla radio. Cosa gli vuoi dire, visto che ci sta ascoltando?
1: Che lo ringrazio, che a volte ci sono cose che basta guardarsi, no? E già si capisce tutto, specialmente in una coppia che sta insieme da tanti anni.
0: Assolutamente.
1: È sempre
0: anni?
1: Bello sentirsi dire.
0: Certo.
1: Determinate cose.
0: Quanti
1: no?
0: anni sono? Assolutamente sì. Quanti anni?
1: In tutto sono 15-16 anni che stiamo insieme.
0: Un bel po', quindi c'è sempre come la prima volta l'atmosfera. Ovviamente ogni tanto il litigio ci sta, se no che noia.
1: Vorrebbero alimentare.
0: Brava.
1: Si annoia.
0: Esatto. Prima di salutarti, siccome stamattina stiamo parlando di quello che fai quando sei da sola o da solo, no? Tu
1: sì.
0: Fai qualcosa da sola quando sei da sola a casa? Di strano?
1: Di strano proprio no. Diciamo che la vita di tutti i giorni ti porta sempre in una routine. Diciamo svolgiamo sempre le stesse cose fondamentalmente, però quando sono da sola, cioè cose strane no.
0: Però magari parli da sola? Almeno quello.
1: Sempre, perché
0: allora,
1: ti capisco da solo.
0: Ok, no, allora non siamo strani, perché io parlo sempre da solo, ho detto vedere che sono impazzito, invece no, un po' tutti
1: no,
0: quanti.
1: No, okay. Anche forse è meglio parlare da solo, perché comunque ci si capisce meglio.
0: Ecco, a volte litigo da solo, lo fai anche te?
1: No, litigare no.
0: Ah, ok,
1: però
0: allora.
1: Che mi arrabbio e sono molto autocritica, sì.
0: Ok, ok. Sì. Oh, Anna, sei stata gentilissima, ti abbraccio forte forte. Buona giornata.
1: Ciao.
0: Ok, finalmente ce l'abbiamo fatta e abbiamo anche avuto una risposta dell'argomento di stamattina. Sono il nostro amico Cammello. Puoi chiamare mio fratello Gennaro? Certo, Cammello, sei un ascoltatore fedelissimo, figurati se non lo faccio. Il Cammello è il re delle marenne. Se volete assaggiare i suoi panini, i suoi manicaretti, le polpette al sugo. Adesso non ricordo mai dov'è la sua location, se non erro.
2: Pronto?
0: Napoli, diciamo zona San Giovanni a Tidurcio. Pronto, Gennaro?
2: Sì.
0: Gennaro, ciao, sono Antonio Manganiello, Radio Kiss Kiss Napoli. Ti chiamo a nome di tuo fratello. Buongiorno, come stai?
2: Come stai sintonizzando con te?
0: Oi, hai visto? Come tuo fratello, che spesso e volentieri mi ascolta, come Alessandro, San Giovanni a Tidurcio. Pronto, Gennaro? Gennaro, ciao, sono Antonio Manganiello, Radio Kiskis Napoli. Ti chiamo a nome di tuo fratello. Buongiorno, come stai?
2: Come stai sintonizzando con te?
0: Oi, hai visto? Come tuo fratello, che spesso e volentieri mi ascolta, come Alessandro.
2: Camello.
0: Camello è numero

0: Vai,
1: ci sta. Ok.
0: Tiro se ne mangiano uno, se ne mangiano altri, dicendo.
1: Bravo, perché una tira l'altra, le ho provate e sono buonissime. Mamma mia. Ti leggo un messaggio, dice: "Sono il cammello, puoi chiamare mio fratello Gennaro, devi dirgli che gli auguro una buonissima giornata piena di consegne". Ah, ok. Cosa consegni? Ma la domanda sorge spontanea.
0: Ma quando andando a così, che io lavoro con Poste Italiane, con SDI.
1: Mamma ro carmana. Allora che sei una condanna, non è un complimento, voglio dire.
0: Ma fammi dare su cammello, ma fa.
1: Certo, perché alla fine o consegni 3 pacchi o 20 pacchi, lo stipendio è quello, se ho capito bene.
0: E chi lo vuoi, no?
1: Cioè, secondo me dovrebbero dare un incentivo a ogni pacco. Come la vedi? Fosse un bello. Non è male. Non è male. Senti, siccome tuo fratello ti vuole bene, è stato ironico, cosa gli vogliamo dire? Cosa gli vogliamo dire?
0: Che... Vabbè, me come un padre, non è un fratello, perché abbiamo 18 anni di differenza.
1: 18 anni? Mamma, no, non lo sapevo.
0: Come un padre, porca miseria. Lui è Ciro, sono come... Tengo 3 padri, no? Uno, capito?
1: Fantastico. Tu quanti anni hai? Per fare proprio...
0: Io 26, da 27 a fine mese.
1: Ah, su, un cammello c'ha... Quanti anni c'è il cammello, quindi?
0: Un cammello 45, mo, no. Scusa, 43,
1: ma fu cammello, 44. Beh, se abbiamo la calcolatrice. Quanti anni di differenza? 18, hai detto?
0: 18.
1: Aspetta un momento, allora, non ti muovere, perché sennò chi se ci parlano
0: gusto. Sono un po' emozionati, aspetta,
1: allora, 44,
0: va
1: meglio.
0: Sì.
1: Ma mica sei porto buono. Cioè, io ho convinto avesse molti anni di meno.
0: Sì.
1: Va bene, ha seminato bene. Allora tu lo chiami sia Fra e sia Pa. Ecco
0: sì. Qua.
1: Ok.
0: Sono da... amici, tutti e due.
1: Bello, mi piace quando tu i frati si vanno bene, è troppo bello.
0: Ci amiamo, non ci vogliamo bene, ci amiamo.
1: È bella così. È quella la potenza della polpetta del cammello, non c'è niente da fare.
0: Bravi. Anche una smaciata assai, si muovisce.
1: Vabbè, dai. T'abbraccio forte, buona giornata e buon lavoro.
0: Buon lavoro.
1: Ciao.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao. Che bello. 18 anni di differenza con un fratello. Beh, veramente diventa un secondo papà. Tantissimi. Buongiorno pipistrelli, sono Ciro da Somma Vesuviana. Oh, guarda un po', similitudini con il nostro Ciro Froio. Vediamo, oggi è l'onomastico di mio figlio. Potresti fare un telegram? Come si chiama tuo figlio? Cioè, poco fa però ci hanno detto Fabio, se non erro. Vediamo, vediamo, mi butto?
2: Pronto?
1: Pronto, buongiorno, potrei parlare con il baronetto che festeggia l'onomastico. Come si chiama?
2: No.
1: Fabio, eccolo lì. È possibile parlare con lui? Però ragazzi, dobbiamo togliere auricolare e dobbiamo abbassare il volume della radio, va bene? Ah, è una fianca che sta parlando e sta imprecando. Pronto Fabio? Vediamo se Fabio ci ascolta, il bimbo che festeggia l'onomastico. Fabietto, ci sei?
3: Ci sono, ci sono.
1: Questo è Fabio, ma è per Cirilla, a me mi serve un Fabio piccolino, tu sei grande?
3: No, io sono piccolino.
1: Ma quanti anni hai?
3: 17.
1: Ma io mi aspettavo una voce. No ragazzi, dovete abbassare il volume però, chi è che sta parlando vicino a te? No ragazzi, ragazzi mi dispiace ma è impossibile, andiamo avanti, cioè se io faccio una telefonata dalla radio, l'altro accanto deve avere la bontà o di scendere dalla macchina oppure di stare un attimo zitto, se no come facciamo a consegnare il telegram? Ok, ciao Antonio, chiama questo numero, la persona si chiama Gennaro e chiede di passarti a mamma. Una volta parlato con mamma, dille che io da Milano, no questo è bellissimo, è un pensiero per la mamma. Se va bene questo, chiudiamo in bellezza. Vediamo un po' che succede. Mamma, sono andato felice.
4: Pronto?
1: Pronto, buongiorno. Gennaro?
4: Sì.
1: Senti, Gennaro, dovrei parlare con la mamma di Ciro. Io sono Antonio Manganiello, tu sei il marito, giusto?
4: No, io sono il padre.
1: Di Ciro, ma sei il marito della mamma di Ciro.
4: O no?
1: Sì, è giusto?
4: Sono giusto.
1: Ah no, ecco. Ma ti sei svegliato adesso? Scusami se ti ho disturbato.
4: No, non sto a casa.
1: Ok. No, perché Ciro mi ha scritto, ti spiego, dice, devi chiamare la persona più importante della mia vita che è mia mamma. Devi parlare però con papà che ti passerà la mamma. Mo, tu non hai la possibilità di passarmi tua moglie?
4: Tra 10 minuti sì, adesso
1: no. Ah, mannaggia. Noi però da 10 minuti finiamo il programma. Vabbè, ti leggo il messaggio, eventualmente glielo puoi consegnare te? Ti leggo quello che ha scritto Ciro.
4: Dimmi.
1: Ok, dice, una volta che hai parlato con mamma, devi dirle che io da Milano la penso sempre, anche se non mi faccio sentire sempre, di tenere duro per le tarantelle che sta facendo e che deve stare serena. Saluti da Ciro. Ecco, non è la stessa cosa perché sto parlando con te.
4: Lo so.

0: Però tu capisci che abbiamo una scaletta che dobbiamo rispettare, io non posso chiamare.
1: Vai, io mi seguo pure io.
0: Ok, quindi hai capito quello che devi dire?
1: Ok.
0: A posto. Tu vuoi dire qualcosa a tuo figlio che ti sta ascoltando?
1: Lo voglio bene, qui anche noi lo siamo sempre. Sempre e ci manca tanto.
0: Va benissimo. Okay? T'abbraccio, buon lavoro e buona giornata. Ok?
1: Grazie anche.
0: Ciao, un bacio. Ciao. Ok, chiudiamo qui. Mi farebbe piacere parlare con la mamma, ma non è stato possibile, non è che posso chiamare tra 10 minuti. Tra poco ricordiamo ancora l'argomento di stamattina. Questo è il pipistrello. Mettiamo un bel pezzo di Robbie Williams. Ho detto bene, no? Perché quando non so pronunciare, basta che fermo che.

0: come vuole il tempo, già le 8:17, d'altronde siamo pipistrelli e ricordiamo l'argomento di stamattina. Sappiamo che ci ascoltate a Scaglioni, magari qualcuno solo in questo momento e si starà chiedendo, scusate, ma cazzo cheese? Lo ricordiamo, ci sono cose che facciamo tutti, ma solo quando siamo da soli, piccole abitudini strane, automatiche, che nessuno vede, forse è meglio così, tipo parlare da soli come se ci fosse qualcuno davanti, improvvisare concerti in doccia, aprire il frigo senza avere davvero fame. E io vi sto chiedendo, no, molto semplicemente, visto che è lunedì e quindi alleggeriamo ancora di più questo giorno tosto da mandar giù, qual è la cosa più strana che fai quando sei da solo? Io ne faccio tante di cose strane, perché poi spesso mi dite, magari, ma tu sapi cosa a noi, ma tu cosa tu ne vuoi ricere? Non è vero, le dico, e le dico anche con grande soddisfazione. Annuso i vestiti per capire se posso rimetterli, apro un social per noia e lo richiudo dopo 10 secondi, parlo con gli oggetti come se mi capissero, guardo qualche film così vietato ai minori di 18 anni, anche perché non sono più minorenne, lo posso fare, lo faccio ancora oggi e lo dico con gran piacere e anche con grande soddisfazione. Viva la sincerità. 342 00 00 100, leggo qualche messaggio, poi magari ascoltiamo qualche vocale. Marco dice: ho scoperto una cosa preoccupante su di me, quando sono solo inizio a parlare ad alta voce come se stessi spiegando qualcosa in un documentario, tipo entro in cucina e dico, e qui possiamo osservare il soggetto che cerca di mangiare senza impegno ma con grande indecisione. Marco, poi continua il tuo messaggio, ma io ti dico, è meglio se prenoti una visita psicologica, perché mi sa che è veramente esagerato, no? Ancora Sara, la mia è il controllo compulsivo del frigo, anche se so perfettamente che non è cambiato nulla, lo apro comunque. Questo lo facciamo un po' tutti quanti, quando sono solo a casa apro il frigo una continuazione, sperando che poi si possa materializzare qualcosa che non c'è. Cioè io lo riapro e dice, boh, orega mo combare, che ne so, una banana, e invece no. Poi Andrea, io ho il problema delle discussioni immaginarie, non solo le faccio ma le vinco sempre. Eh beh certo, sei da solo, se non le vinci quando sei da solo. Ultimo, poi ascoltiamo vocali. Marco dice: perfettamente, ti dico che io mi trasformo in un DJ, alzo il volume della radio e inizio a fare addirittura l'animatore. Bene, saranno contenti gli altri condomini. Poi ancora, ciao Antonio, il parlare da solo lo facciamo tutti, mi dice Maurizio, perché non è altro che pensare ad alta voce, nella nostra psicologia, che quando ci troviamo da soli poi lo possiamo fare. In effetti credo che non sia così grave parlare da soli, perché in qualche modo ti stai sfogando, no? E poi Antonio, anche io sono un grande fan del famoso cartone animato Nippo Ispanico Osè, ricco di oh, ah, olè. Hai ragione. Sentiamo qualche vocale, Ciro, vediamo un po' i nostri ascoltatori cosa fanno quando sono da soli a casa, in auto, sul posto di lavoro.
1: Mangani, no? Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Gianni dalla ferrovia.
0: Vai.
1: Mangani. Parlare da solo quando stai in da macchina e stai facendo lungo viaggi, sabato tornava la Puglia, che ci ha fatto un tour in Puglia di sabato e domenica.
0: Okay.
1: Domenica pomeriggio. Parlava solo di come aveva avuto discorso che era fatto dall'ufficio.
0: Sì, ma ci sta
1: una,
0: tutto.
1: Un'autata ruocchi mi sono trovata a Vellino Ovest.
0: Perché passi il tempo?
1: Mi sono già arrivato a Carabari.
0: Hai visto?
2: Andò, buongiorno. Giorno. Gianni da Napoli.
0: Vai.
2: Andò, il problema è che parlare da solo, quando stai da solo, ci può stare. Ma quando parli solo tu in mezzo alla gente, voglio inizia a essere un problema.
0: In effetti lì sì. E io parlo da solo.
3: Andò, buongiorno.
0: Anche quando cammino da solo.
3: No, per criticare cose. Ma venerdì o sabato hanno parlato di questo argomento.
0: Chi?
4: Quando sono solito, dico sinceramente, io penso a te, Andò.
0: Veramente?
4: Mamma mia.
0: Pensa a me.
4: Pensa
0: ma è possibile?
4: A te. E penso che stai in coppo di mano e stai solo due secondi. Ah.
5: Mangani, no, buongiorno. Marco da Gragnano.
0: Ciao Marco.
5: Il venditore del panuzzo Mastanirlo.
0: Oh, grande amico mio.
5: A me mi capita spessissimo di parlare in macchina da solo. E pensavo alla pizzeria, e pensavo alla casa. Non dico bestemmi, però dice mannaggia miseria, sì. Mannaggia.
0: Però viva il panuzzo di Mastanirlo. Buongiorno.
4: Andò, sto a casa nuova, fammi sapere se serve qualcosa.
0: A me? Vabbè, al momento.
5: Ma Mangani, ho fatto azzeppato, ho fatto tre film, l'ho fatto apposta per fare la trasmissione, fanatori trasmissione.
0: Ma quando va? Ma assolutamente no, ragazzi, perché chi sta parlando dei film?
6: Andò, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Dal Belgio, fratello di Paolo.
0: Ah, amico mio. Buongiorno.
6: sto mandando messaggi per sì. un telegramma a mia moglie.
0: Ho visto però. Ho visto, però è arrivato tardi. Mi dispiace.
6: Grazie.
0: Ah, domani mattina.
7: Okay. Buongiorno Manganillo.
0: Giorno.
7: Buongiorno a tutti gli stranieri.
0: Ciao.
7: Manganillo, quando sto da solo, mando a fanculo a tutti quanti.
0: Sono da solo.
7: Massimo, mando a fanculo a mia moglie, mando a fanculo a tutti quanti.
0: È un modo per.
7: Ogni cosa me la mente, va a fanculo.
0: Un modo per sfogare. Capito? È giusto. Ancora qualcuno, vediamo un po' cosa fate quando siete da soli. Nessuno ha avuto le palle di dire mi scaccolo. Magari quando si è al semaforo che è rosso, la maggior parte di noi lo fa, non c'è niente da fare.
8: Ma che l'avevo ragione l'amica prima, mi dovevo stare in coppa a chi lo rivano. A guardo un film con chi li rende in coppa a chi lo labbra che la sempre fate.
0: Sì, un po' di asma poi t'arriva e poi non è semplice come una volta. L'ultimo dice: buondì, io cerco di risolvere o discutere di eventi avvenuti nella giornata con me stesso. Inizio, cioè, ma tu hai capito che succede? Cioè, da solo, ragazzi, e chissà che gli è venuto, però potevo dirgli di stare calmo, non litigare, ma ha fatto tutto lui. Questo è uno scambio di battute tra me e me, questo lo faccio anch'io, perché spesso e volentieri sono troppo buono, a volte subisco, poi dopo vado a casa e dico, vabbè, però in quella discussione potevo dire questo, potevo dire quell'altro, potevo stare zitto, eccetera eccetera. E tu cosa fai quando sei completamente da solo in auto, che ne so, mentre sei a casa sul divano, eccetera eccetera? Anche messaggi femminili, mi raccomando, è 342 00 00 100.
9: Finalmente sono arrivati! Cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
10: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
11: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buongiorno, le 8:27, il pipistrello su Radio Kiskis Napoli. Caro Ciro, io sono ignorante, non so te, non so i nostri amici, ma volevo chiamare un ascoltatore perché mi ha detto che quando è solo, se lo ritrovo, però mannaggia, perché era molto curioso. Aspetta, vabbè, facciamo così, ascoltiamo qualche vocale. Nel frattempo devo trovare questo messaggio di un amico che fa una cosa quando è solo, ma quella cosa io non so neanche che cosa possa significare. Quindi, mentre spulcio tra i tanti messaggi, forse l'ho trovato, aspetta, l'ho trovato, ti do il nome, vediamo se ci risponde. Peter, ti sto chiamando perché tu mi hai scritto: quando sono solo in casa mi dedico a pratiche onanistiche. Tu sai il significato? Ma veramente, onanistica significa se mangi l'ugno, ma sei sicuro? vediamo. No, siccome sono curioso e anche molto sincero con voi, pratiche onanistiche, non ho avuto neanche il tempo di andare a vedere su internet, perché dovevo entrare subito. Pronto? Peter, mi stai ascoltando? Ciao, meno male, sono contento. Puoi abbassare un po' il volume, buongiorno a te.
1: Io abbasso.
0: Ok, buongiorno. Ma veramente pratiche onanistiche significa che ti mangi le unghie, no?
1: No, non c'entra niente.
0: Ciro, forse si mangia l'ugno, ma che c'è a zecco?
1: No.
0: Ok, allora spiega un attimo, perché siamo curiosi, no? Ci vogliamo acculturare, vai.
1: Mi masturbo. È quello, onanistico, in termini, diciamo, italiano. Quello significa.
0: Ma veramente? Onanistico?
1: Sì.
0: Ma fai sul...
1: Una cosa semplice.
0: Mi hai spiazzato, ti giuro che io veramente non lo sapevo. Non era per farti fare la battuta. Cioè, io pensavo tipo, che ne so, yoga, queste cose qua.
1: No, non c'entra proprio niente.
0: Ah, e quanti anni hai?
1: 44.
0: Allora, vabbè, hai visto? Viva, viva la pratica onanistica. Perché funziona.
1: Ma è una grande cosa.
0: Anche perché l'urologo dice che devi.
1: E poi sembra una cosa importante detta così, no?
0: No, ma infatti ti posso dire, non ti avrei mai chiamato se avessi scritto Mimas, eccetera, eccetera. Però onanistico mi piace. Complimenti a te, complimenti.
1: Grazie.
0: Ok.
1: Grazie.
0: Tu sei sposato o fidanzato?
1: No, sì, sono fidanzato, sì.
0: Ah, ok. Quindi pratichi comunque questa cosa quando sei.
1: Ah, voglio, sempre.
0: Perfetto.
1: Sempre.
0: Sei uno dei nostri. Va bene, un bacio e viva la pratica onanistica. Ragazzi, allora, lo giuro, non lo sapevo. Adesso qualcuno potrà dire, vabbè, lo sapevo, li fa battuta. No, non lo sapevo. Vabbè, andiamo avanti. Sono rimasto un po' senza parole. Annalisa scrive: buongiorno Antonio. Come già detto, litigo da sola con mio marito, immaginando anche le risposte che lui mi dà, e poi da sola faccio pace. Cioè, te fai in un film. Però ciò che mi sconvolge è che immagino di stare a C'è posta per te, dove poi incontro Luca Argentero, Stefano De Martino e alcuni calciatori del Napoli. Sono veramente fuori di testa, Annalisa da Somma Vesuviana. Annalisa, no, sei in buona compagnia, non ti preoccupare. Sentiamo qualche messaggio vocale, dai, vediamo un po' che succede. Pratica onanistica, non ne sapevo assolutamente niente, ma io sfido chiunque di voi. Chi è che lo sapeva?
2: Buongiorno, ma è onanistica, chi che male so?
0: Non lo sapevo, ragazzi, veramente, mi dovete credere. C'è qualcuno che scrive: fai complimenti all'amico di prima, dice: finalmente uno che ha avuto il coraggio di dire quello che facciamo tutti noi uomini quando siamo da soli, perché fa bene alla prostata, me lo ha detto il mio urologo proprio un mese fa. A proposito di questo, adesso non è il programma giusto perché non sono un dottore, però ho sentito delle interviste di alcuni specialisti di urologi, ovviamente, dicono che almeno, o meglio, fino a 21 volte al mese per un uomo, per stare tranquilli, la pratica onanistica.
2: Ma tu capo arrivato pure fai la pratica onanistica?
0: Sì, ragazzi, detto così
3: quando
0: non possiamo dire.
3: Onanistiche, cioè, lo sapevo tutto l'Italia.
0: Non lo sapevo,
3: tu lo sai, Antonio.
0: Ma per favore, ragazzi, cominciamo col bullismo radiofobico, perché sono sicuro che su 10 di voi 9 non lo sapevano. E dai, cioè io c'è una certa età, ho studiato, non lo so.
4: Buongiorno.
0: Brava, dopo domando all'avvocato. Bravo.
4: Mi staccolo e sto.
0: Sì.
4: E poi c'è chi nasce in giusto.
0: Ma che schifo, cioè.
4: E poi abbuffi parola tutto quando quindi si ricopre.
3: Magari ti consiglio vivamente di guardare il film Biancaneve e i sette onanistici.
0: Non l'ho mai visto, però io ho visto Biancaneve sotto i nani, è un po' diverso.
5: Mangani, buongiorno. Buongiorno, sono Angelo di Acerra.
0: Ciao Angelo.
5: Ascolta, io quando sto da solo mi faccio citti monologo, ma citti monologa.
0: Ho avuto paura,
5: Canale 5.
0: Ci sta.
5: Parlo correttamente l'italiano.
0: E così ti alleni anche.
5: Quando vengono tutte cose buone, fluido. Quando poi torna, esca in questa cosa.
0: Sbagli.
5: Non dico non sa ci parlare, ma poco ci manca.
0: È perché poi ti
6: buongiorno Antonio, buongiorno, buongiorno Ciro. Pure io quando sto a casa, insomma, sì, faccio la sicurail, vado in giro, la frigorifero, tutte queste cose qua.
0: E ci sta, ci sta. E poi fai la pratica onanistica.
7: Quando sono pulito la macchina, tengo la possibilità che posso mandare un messaggio.
0: Diciamolo in modo elegante.
7: Si chiama sinistra. E non mi danno modo di interagire con te.
0: Ah, ok, ok, ok. Vabbè.
8: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
8: Mia sorella parla che pianta la mattina.
0: No!
8: Non lo so. Dice lei quando parla con le piante vuole che rispondessero. Fammi sapere, sta perdendo la capa.
0: No, no, può essere.
8: Si può parlare che piante.
0: Soprattutto quando dice di fatti gatte vicino alla pianta grassa, no?
9: Solo adesso mi sono collegato e sto sentendo, diciamo, di cosa si sta trattando. Ma perché vi è mai capitato invece il contrario? Cioè, nel senso, state da soli.
0: Sì.
9: E vi rendete conto che non state parlando da una vita, cioè a me a volte è capitato che quando stacco da lavoro fino a sera inoltrata
0: non
9: dopo mangiato vivendo da solo, cioè non spiace che una parola e poi in mente non mi passa niente, cioè non penso proprio a niente.
0: E poi da solo parli,
9: sono costretto a parlare, a dire qualcosa per mi ricordare come è fatta la voce mia.
0: Addirittura
10: Antonio, ma sono pure un tifungo a po' di mano.
0: Sì.
11: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Raffaele da Napoli.
0: Vai Raffaele.
11: Antonio, io quando sono da solo, ma non solo, anche quando sono in compagnia, anche quando finisco di mangiare, mi alzo, apro il frigorifero, lo guardo,
0: lo chiudi,
11: lo richiudo,
0: lo faccio anch'io, lo
11: riposto al mobiletto a fianco dove stanno le merendine, apro il mobiletto, lo guardo,
0: lo richiudo,
11: passa una foto frigorifero.
0: Sì, sì, sì, lo facciamo tutti.
12: Buongiorno, buongiorno. Io conosceva la pratica anal.
0: Ragana, cominciamo.
13: Magari buongiorno, magari 58 anni, sposata,
0: sì,
13: tengo con l'amante.
0: Addirittura.
13: Io faccio.
0: Pure con l'amante sposato?
13: Ogni mese.
0: Cioè, ti rendi conto? 20 volte al mese.
13: Già faccio, più forte.
0: No, non ti credo. Ma come si fa,
13: ragazzi?
0: No, ragazzi, allora dobbiamo dire onanistico, perché siamo in una radio di un certo spessore e siamo tutti acculturati. L'ultimissimo messaggio. Buongiorno Manganiello, io quando sono sola a casa mi trovo a parlare meglio con i miei cagnolini e ho notato che loro mi capiscono meglio, apprendono di più e mi danno più soddisfazione di quando sono in compagnia del mio compagno. Cioè, ma tu ti rendi conto? Tra poco ancora i messaggi. La prima cosa che fate quando siete da soli, quella cosa bizzarra, 342 00 00 100.

0: di Radio Kiss Kiss Napoli, le 8.39, tra poco il bar dello sport alle 9 con Gianluca Vigliotti, parlerete del Napoli, anche perché la nostra squadra del cuore giocherà stasera, meno male, il lunedì così si accende, no? Proprio in chiusura di serata con il botto e con la partita, così avremo modo di pensare quando prima arriva stasera, così ci vediamo la partita. Detto questo, ancora un po' di messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, quella volta che siete da soli e fate delle cose strane ma vere, cosa fate? Al 342 00 00 100, ne leggo qualcuno, siete veramente in tanti. Buongiorno, e quando sto da solo mi sfogo piangendo. Ciao da Massimo. Beh, Massimo, anche quello può essere sicuramente propedeutico. Oh, ma no, non ci parla troppo difficile, scusatemi. E ti sfoghi quando sei da solo, un pianto liberatorio. Ancora, lo scaccolamento è diventata una pratica così abituale che non c'è bisogno di farlo quando si è da soli. Oramai per strada, allo stadio, al ristorante, nei negozi, c'è una pulizia di salotto completo e a tutte le ore addirittura. Ma che schifo, perché nascondere una pratica allenante per l'indice e a volte anche per il pollice? Uno schifo assurdo. Cioè, Antonio, tu mi dici che vedi lo scaccolamento in giro, allo stadio, al ristorante, per strada, un po' ovunque? Ma io in genere solo quando mi ferma un semaforo rosso mi affaccio e dall'altra parte c'è qualcuno che si sta scaccolando come faccio io. Ancora Luca, io ho la sindrome della notifica fantasma, controllo il telefono anche quando so che non c'è niente, purtroppo questo lo facciamo tutti, lo accendo, lo guardo, lo richiudo e lo rifaccio dopo 20 secondi come se nel frattempo il mondo avesse deciso di scrivermi una cosa urgente, tipo complimenti, hai vinto una casa. Poi c'è Giulia, quando sono sola divento la protagonista di un film che esiste solo nella mia testa, insomma quando si suol dire, no, te fai il cinema in gap, ecco Giulia li fa per davvero. L'ultimo, poi ascoltiamo qualche vocale, io faccio concerti completi, non sto parlando di canticchiare, faccio proprio un tour fuori al balcone, complimenti, saranno felici tutti gli altri che ti ascoltano. E poi preparo conversazioni perfette che non userò mai, anche questo lo faccio, cioè tu prepari la conversazione, magari non so, hai un appuntamento di lavoro e poi dopo improvvisi tutto, no? Senza fare e dire quello che hai preparato prima. Buongiorno Antonio, sono anonimo. Ieri ho fatto una gita con i colleghi e dopo mangiato e bevuto ho trovato una collega che mi... vabbè, non posso leggerlo ragazzi, che già mi hanno criticata a quest'ora, parliamo di queste pratiche. In Giappone si stanno diffondendo i crying caffè, cioè caffè del pianto, come risposta ai forti stress lavorativi e sociali, offrendo spazi intimi dove piangere liberamente senza tabù. Cioè io devo pagare una stanza ma mi affanno agli agnuti, ragazzi, ma io mi giuro, andare a macchina, mi metto in una zona appartata e mi faccio una agnuti che serve sempre, credetemi, a volte veramente fa bene. Riusciamo ad ascoltare qualche vocale, Ciruzzo, giusto qualcuno prima di un disco, sentiamo un po' cosa fate quando siete da soli, vediamo un po'.
1: Ando, io quando sono su Riagas,
0: sì,
1: parlo che i gatti
0: con i
1: ma
0: gatti,
1: non è un problema di che io sa, ci dico parla che i gatti. Il problema è che ho paura quando i gatti mi abbia risposto.
0: Un attimo solo, ragazzi. Fermiamo il programma. È l'onomastico di Fabio Steel. Ecco qua. Voi direte chi è Fabio Steel? Fabio Esposito, giusto? In arte Fabio Steel. Possiamo. E io che ho detto stamattina è l'onomastico di Fabio, il nostro Fabio Esposito, ma è anche l'onomastico di Fabio Stil. Lui dice, ma chi è questo Fabio Stil? Allora, è un mio carissimo amico fraterno, ecco, di Radio Ibiza, la nostra cuginetta, in pratica quello che dice, amici, eccoci qua, prossima canzone! Ci sta guardando. E ha portato i pasta, i dolci, amanate coriandoli Fabio Stil, auguri a tutti Fabio, a tra poco.

0: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: meno male che non si sente niente quando parliamo in privato, un rapporto meraviglioso tra Antonio Manganiero, l'avvocato Bigliotti, che è già qui con noi. Tra poco alziamo un po' l'asticella culturale sportiva dell'intera giornata, grazie a lui, grazie anche al Ciruzzo Fro in regia. Tra poco ci saluteremo. Nel frattempo qualcuno scrive: Manganiero, ma chi è Fabio Stil? Allora, Fabio Stil è un collega, ok, che lavora a Radio Ibiza. Ci permettiamo di fargli gli auguri, oggi è San Fabio, a lui, a Fabio Esposito, il nostro tecnico, e a tutti. Fabio all'ascolto e ha fatto la manata di coriandoli, ovvero apultad e past, i dolci. Bene, poi tra l'altro Sant'Antonio capita di sabato, lo sapevi Ciro? Che fortuna quest'anno, che bello il 13 giugno di sabato, grazie Sant'Andò. Ah, è giusto, chiamate il bar il venerdì oppure il lunedì successivo. Ah, il sabato, direttamente il sabato. Ok, ok, ci sto, ci sto. Qual è la cosa strana che fai quando sei da solo? La domanda di stamattina per alleggerire il lunedì mattino, ovviamente. 342-00-00-100. Molti da soli parlano, alcuni addirittura cantano e ballano davanti allo specchio, altri ancora si scaccolano quando sono da soli. Sentiamo qualche vocale e vediamo se c'è qualcuno di più interessante come messaggio da ascoltare. Cosa fai quando sei da solo?
1: A te e a Bigliotti.
0: Buongiorno a te.
1: Io
0: anche da parte di Bigliotti.
1: Quando sì. Devo scrivere le canzoni per Bigliotti.
0: Tu scrivi le canzoni per Bigliotti?
2: Ah, sto okay. Fatto un coppo di vano, non si possono dire.
0: Ma
2: magari
0: non
2: si possono dire.
0: Ma scusate, ragazzi.
2: Vedi Annalisa, mi vuoi più suoro pornodiva.
0: Vedi? E io sul divano vedo Annalisa.
1: Di modo mangio puro cornetta gratis, grazie a Radio e Pizze, capito?
0: Ma scusate, ragazzi, ma non devo mangiare
3: allora,
0: il cornetto.
3: Che si fa quando si sta da soli?
0: Sì.
3: Ti rispondo con una vecchia pubblicità. Sega freddo moment.
0: Basta.
4: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
4: Rovetano la provincia di Bergamo.
0: Ciao.
4: Pratico una
0: nitrita. Sì.
5: Mangani, capito, fatte che si cavalli che piando quando parla che la pianta di marijuana. C'è così, muoio, perché tutta scombinata, la pianta di ricei.
0: Ragazzi.
5: E tu hai quelle che devi fumare io.
0: Chi parla con lo specchio, chi con
6: no,
0: le piante?
6: Manca, buongiorno a tutti i pipistrelli, Federico dal Furgone. A me, quando sono a casa da solo, piace andare in bagno e avere la porta aperta.
0: È bello, bravo, bravo. La porta aperta quando sei solo a casa e vai in bagno.
7: Ho cose stamattina. Non lo so, io vorrei aprire la porta della macchina e buttarmi dalla
0: addirittura.
7: Macchina. Chi 22, chi 23, chi 24.
0: Cioè, sei basito.
7: Maurito Farnì.
0: Non è così.
7: Maurito Farnì.
0: Cioè, meno? Meno?
8: Pipistrello, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Ciccio Shrek.
0: Vai Ciccio.
8: Pipistrello, a me mi capita spesso e volentieri di parlare da solo.
0: Da solo pure tu.
8: Perché siccome faccio palista, porto la pala, no?
0: Ah, ok,
8: tutto
0: sei sempre da solo.
8: Io.
0: Ok, ok.
8: Dopo la pala.
0: E quindi parli sempre da solo.
8: E niente, mi metto a parlare con la pala, però...
0: Parla con la pala?
8: Sai qual è? Non mi risponde mai.
0: E vabbè, fai anche la pala. Cioè, capito?
9: Ciao,
0: come faccio io?
9: Buongiorno, sono Carmine.
0: Ciao, ciao Carmine.
9: San Giovanni
0: Attiluzzo. Io faccio domanda e risposta.
9: Un abbraccio a tutti i pipistrelli.
0: Sì?
9: Buon inizio settimana a tutti.
0: Anche a te.
9: Ieri mi sono addormentato alle 4,
0: minchia, alle 4
9: del pomeriggio.
0: Ah, del pomeriggio.
9: Cioè, quindi alle 16.
0: Sì?
9: E mi sono svegliato stamattina alle 6.
0: Ma veramente?
9: Buona giornata a tutti.
0: Che trovato 25 ore. Ma che sei dai l'Italia?
8: Stamattina, andate a capire che era tutto uno scherzo.
0: No, non è uno
10: giorno.
0: Scherzo, quale scherzo?
10: Come hai detto tu, hai citato il santo San Fabio.
0: Sì.
10: Ma vogliamo fare anche gli auguri al santo patrono di Sant'Antimo.
0: Sì,
10: che
0: vale.
10: Oggi è anche il suo onomastico ed è ovviamente anche il mio. Grazie.
0: Antimo sarebbe. Ciao. Patrono di Sant'Antimo è Antimo, credo.
11: Andò, io quando sono su Liaga, parla che i gatti.
0: È giusto. Con i gatti.
11: Ma non è un problema di che io sacci di che parla che i gatti. Il problema è che ho paura quando i gatti mi abbia risponde.
0: Ma come ti rispondono gatti? Ma chi? San Francesco d'Assisi che parli con gli animali, non lo so. Buongiorno avvocato.
12: Buongiorno Pipistrelli, è inquietante questa
0: mattina. Vabbè, ma quando sei da solo tu fai qualcosa di strano.
12: No, è inquietante sentirti. Cioè, io ho avuto la fortuna.
0: Sì.
12: O diciamo così la
0: la sfortuna. Ah, no.
12: Non lo so,
0: okay.
12: Ero in macchina, stavo venendo qui in radio e ho sentito quello che tu fai da solo.
0: Sì, ho fatto una lista ed è tutto vero, non sto scherzando.
12: Io credo che tu debba prendere dei seri provvedimenti.
0: PSO? Oppure?
12: No, io non voglio arrivare a questo, ma cercare di, cercare di comprendere le motivazioni che ti spingono.
0: Vabbè, ma perché io sono fantasioso, litigo con me stesso,
12: tu
0: a volte
12: tu
0: mi
12: non stai bene. Tu non
0: no,
12: stai
0: vabbè,
12: bene.
0: Ma chi di noi sta bene? Avvocato,
12: no, nessuno,
0: siamo un po' tutti
12: ma
0: quanti.
12: Tu sei in maniera particolare, cioè è inquietante. Cioè io ho difficoltà a starti vicino in questo momento.
0: Ma no, ma non sono violento su questo.
12: No, vabbè, questo no, però voglio dire comincio a trattarti un po'.
0: Come si chiama quella cosa, Ciro? Scusami,
12: ma la cosa
0: no, c'è un termine che vogliamo sapere se tu conosci il significato, perché nessuno di noi conosci cos'è la pratica onanistica?
12: No, non conosco la pratica onanistica. Tu la conosci la pratica?
0: Non la conoscevo, sì, ma non posso informato. Dirti.
12: Ah, non hai
0: quello che ma, significa.
12: Attui, diceva il mio amico.
0: Sì, cioè, perché un nostro ascoltatore che da solo pratica l'onanismo, la pratica onanistica.
12: Sì.
0: Io credevo fosse tipo, che ne so, yoga oppure una pratica, sai, di una certa spiritualità. No, è invece l'autoerotismo maschile. Sì, si dice onanistica.
12: Ma sarà successo nella nostra vita, voglio dire.
0: Ma a me succede spesso e volentieri. Quando non c'è mia moglie, io. Cioè.
12: Beh, una notizia importante per gli amici pipistrelli. Volevo, insomma, meno male, adesso possiamo cominciare la giornata.
0: Ma perché io sono sincero? Ma chi è che non lo fa? Boca, già.
12: No, ma per carità, l'importante è rendere edotto questa situazione ai nostri amici.
0: Ok, però abbiamo.
12: Complimenti.
0: Però mi ha imparato una cosa. Guarda, da tanti anni tu così acculturato, sapevi che si. Cioè, è un po' urologicamente, vabbè, poi sì. Pratica onanistica. Vedi come è meno vulgare, o no?
12: Comunque, resto comunque impressionato da questi tuoi performance.
0: Bravo, lo vediamo. Sentiamo qualche telefonata, una sola, pronto?
12: Ci su, ci su, ci
13: buongiorno.
0: Buongiorno a te, buongiorno. Vediamo un po' se l'unanismo.
13: Salve, Ligiotti. Allora, appena un po' di tempo, sì, un giorno prima, mi fa sapere,
12: sì?
13: Siamo a casa di Manganiello, sì? Mettiamo una bella videocassetta e ce la vediamo tutte e tre.
0: Dai, sì. Ce l'hai tu la videocassetta?
12: La videocassetta.
0: Allora, che... beh, la videocassetta. Sì. Per l'onanistica.
12: Ah, per l'onanistica. Certo. Venga a casa tu per prendere la cassetta di video.
0: Vabbè. Vabbè, ma siamo insieme, no? Hai capito? Condividiamo.
12: Sì, con te.
0: No, ognuno per parte di sua. Già, no,
12: facciamo in tre stanze, ci mettiamo.
0: No, uguale, cioè, con la stessa.
12: Mamma mia. Che tristezza, mamma mia.
0: Immaginate la scena.
12: Che tristezza.
0: Orribile.
12: Non mi aspettavo di iniziare la settimana in maniera così.
0: Io, ma non sapevo fatto l'onanistica. Pronto?
13: Avvocato, buongiorno.
12: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
13: Buongiorno, Manganiello. Avvocato, ma lei non pratica onanesimo?
0: L'onanesimo, mo. È la religione.
12: Sì, facciamo pure segno della croce prima.
0: Per vedere se si funziona. Vabbè, l'ultimo, dai, pronto?
14: Sì, pronto, sono Diego.
0: Vai, Diego.
12: Vai.
0: Diego.
12: Vabbè.
0: No, auricolare, già fatto cadere. Ciro. Riusciamo a prenderne un'altra? No, basta così. Ok.
12: Mi spiace, Pedro. Vabbè, puoi andare.
0: Vabbè, avvocato, io
12: non
0: convinto che.
12: Cosa vai a fare, ma comunque. Mi chiedo di.
0: Già hai capito.
12: Di lasciarmi il bar dello sport.
0: Perché grazie. Lunedì. Ah, il lunedì è un giorno per me non lavorativo, lo sai? Io sono come il barbiere, quindi vado a casa e non c'è nessuno.
12: Mamma mia. Va bene.
0: E la cosa là, poveri. Vabbè. Buon onanismo a tutti. Adesso mittemana Idioti con il bar dello sport. Questa è del nostro, vabbè, non posso dire chi. Grazie a Ciro Froi, wagyu! State buon!
15: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
16: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
17: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
18: Buongiorno da Kiss Kiss Napoli, Lucio Pengue. In apertura, tragedia a Porta Capuano, un ragazzo di 29 anni è stato ucciso dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata nella zona fatale. Secondo i primi riscontri, una ferita al cuore. Per l'omicidio è stato arrestato un 58enne tunisino. Momenti di forte tensione in piazza, si è rischiato il linciaggio evitato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Paura anche ai quartieri spagnoli, dove un uomo di 48 anni è stato ferito da due colpi d'arma da fuoco alla gamba mentre passeggiava in via Mondragone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro. Il 48enne è stato trasportato all'ospedale Pellegrini, non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso. Capitolo sanità: in quarantena fiduciaria a casa un napoletano originario di Torre del Greco, tra i quattro italiani a bordo del volo KLM Johannesburg Amsterdam del 24 aprile scorso, dove viaggiava anche una donna di 69 anni contagiata dall'antivirus, poi deceduta il 2 maggio. La regione Campania ha comunicato di aver attivato le procedure di sorveglianza sanitaria. L'uomo non presenta sintomi e in buone condizioni. La decisione è arrivata su indicazione del Ministero della Salute. Trasporti, la NM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per 4 giorni consecutivi da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026 per verifiche e manutenzione sulla linea e prove sul materiale. Ultime corse previste da Piscinola alle 20:46, da centro direzionale alle 21:16. Lavoro, importante novità in Campania. Oggi lunedì 11 maggio sarà inaugurata la nuova sede dell'ufficio del collocamento mirato di Napoli, prevista la partecipazione del presidente della regione Roberto Fico e dell'assessora regionale al lavoro Angelica Saggese. Nella giornata sono in programma anche colloqui di selezione con grandi aziende del territorio per gli iscritti nelle liste del collocamento mirato. Sport, stasera alle 20:45 il Napoli affronta il Bologna nel posticipo della terz'ultima giornata di campionato. Oggi potrebbe essere anche il giorno del ritorno in campo di Capitan Di Lorenzo dopo un lungo infortunio. Con una vittoria gli azzurri conquisterebbero l'accesso matematico alla prossima Champions League. Intanto il Milan crolla a San Siro, l'Atalanta vince 3-2, rossoneri vengono agganciati dalla Roma. Chiusura con il basket, la Guerri Napoli batte Udine 98-71 nell'ultimo turno di campionato. Grande festa al palazzetto con coach Represa, che ha annunciato l'ingaggio di John Petruccelli per la prossima stagione. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: qua, buongiorno, buongiorno, ben arrivati, ben trovati. Inizia questa grande, splendida settimana insieme, amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni, per accompagnarvi non solo nella giornata di oggi, che prevede questa sera l'appuntamento con Napoli-Bologna. Napoli-Bologna lo seguiremo con Diretta Azzurra, con Vincenzo Perna, con Calaiò, con Nicola Moro, e poi subito dopo questa sera fino a mezzanotte con il Bar dello Sport post gara. Quindi oggi giornata davvero di straordinario impegno da parte nostra con Gennaro Scarlato, con Susi Fiorillo, vi aspettiamo dopo la partita. Saluto Ciro Froio in cabina di regia, che ritrovo con piacere, e attende come al solito insieme a me i vostri interventi. 081 546 6873 per intervenire in diretta, e intanto arrivano già i primi messaggi al 342 00 00 100. Segnalo ovviamente che questo è anche il numero per le vostre composizioni del Festival Bar dello Sport. Ha già mandato Biagio da Scafati, Federico 49, Mauro Perfetto. Mamma mia, avete già mandato 3-4 pezzi, siete prontissimi per ovviamente farci compagnia. Allora, stasera Napoli-Bologna. Andiamo subito alle notizie, lo sapete, l'abbiamo detto in settimana: in caso di successo, qualificazione matematica in Champions, ma in caso di successo, visto il crollo clamoroso del Milan, che adesso rischia la Champions con la Roma, la Juve, insomma una battaglia incredibile con il Como ancora in corsa, il Napoli si porterebbe in caso di successo a 5 punti di vantaggio dalla Juve, significa con un solo punto arrivare anche secondi in classifica. Insomma, siamo ormai quasi arrivati al traguardo. La cosa che fa molto piacere stasera è che rientra in formazione il capitano Giovanni Di Lorenzo al posto di Böckmann nella difesa 3. Il resto sarà tutto confermato, la partita con il Como. Avanti ci sarà Højlund con Alisson, Santos e con De Bruyne, McTominay e Lobotka al centrocampo, Gutierrez ormai ha scavalcato Spinazzola a sinistra, Politano a destra. I tre della difesa, oltre ovviamente a Di Lorenzo, ci sarà Rachmani e Buongiorno, in porta Milinkovic Savic. Questa la formazione del Napoli. Leggiamo un po' di messaggi. Ciro, il capitano da Casarea di Casalnuovo, possiamo dire che siamo già in Champions, non ancora ma quasi. Bel finale di stagione del Napoli Basket, della Guerri, con Repesa anche per la prossima stagione. Ieri grande festa al palazzetto. Luigi Lallarenella, Jason, ho visto la partita del Galatasaray, e uno con il carattere di Osimhen, meglio perderlo che trovarlo, è un bimbo viziato. Vabbè, comunque, ha rivinto lo scudetto, l'ha vinto anche Noah Lang. Credo che prima mettiamo in sicurezza la Champions, poi si avrà il tempo per programmare stasera. Ma vincere, Luigi, che ci scrive da Mantova, grazie a te e a tutti gli amici del Bar dello Sport. Standing ovation Rione Sanità, che ieri ha vinto la finale playoff contro il San Pietro salendo in prima categoria. Grande Giuseppe Lanzetta, anima azzurra, Rione Sanità, grazie per la notizia, grandi complimenti agli amici del Rione Sanità. Oh, buon inizio settimana anche a te, stasera tutti a tifare il Napoli, la nostra Franci da Mater Dei. Vinciamo stasera, programmiamo il futuro, vi fa sapere la formazione, te l'ho detta caro Gennaro, ve l'ho detto. Un abbraccio anche a Marco Ballico, vincere assolutamente. Antonio, comincio da te, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno, buongiorno a tutti gli amici.
0: Ciao, ciao.
1: Ma rientra anche Neres?
0: No, non ancora.
1: La speranza è sempre quella di vederlo insieme ad Alisson.
0: Ma il problema è che difficilmente credo lo possiamo vedere quest'anno. È un pensiero, un'idea, ma ancora tutta da sviluppare per il prossimo anno. Resta il fatto che tra i 1500 miliardi di infortuni del Napoli, quello di Neres per il momento particolare della stagione credo che sia stato devastante. Ricorderete tutti che il Napoli trova con Neres le famose 4 vittorie consecutive 2-0 senza subire gol, vince la Supercoppa, poi si fa male all'Olimpico e da là è successo
1: il momento più importante della stagione. È stato questo,
0: è vero.
1: Poi avvocato, un'altra cosa, la narrazione forse si sta un po' uscendo fuori dal binario.
0: Che è successo?
1: Nessuno diciamo ha contestato Conte quest'anno, nel senso come risultati siamo contentissimi di arrivare secondo qua. L'unico appunto che abbiamo fatto è stato quello del gioco, però nessuno mette in dubbio la capacità di Conte di portare al risultato. Vorremmo vedere un po' un gioco migliore, quello, solo quello.
0: Ok, hai voluto fare un distinguo, insomma.
1: Ma c'è questo distinguo perché molta, soprattutto la stampa sta portando il discorso sul Conte che è scontento del fatto che la piazza lo stia contestando. La piazza non lo sta contestando, sta soltanto chiedendo.
0: Però Antonio, hai ragione, ho capito, hai fatto una precisazione molto importante, però tu lo sai che ci segui da sempre, noi raccogliamo, sì, voglio dire, io qualche lamentela abbastanza sopra le righe, no, l'ho sentita, anche io.
1: Qualche volta ho chiamato e magari ho nutrito perplessità sul gioco del Napoli, però sul gioco, non sui risultati. Noi siamo assolutamente coscienti del fatto che Conte sia un uomo che porta i risultati. Vorremmo vedere solo un poco. L'abbiamo visto in quel periodo in cui c'è stato Neres. Appunto, ecco perché le chiedevo questo.
0: Peccato. Grazie Antonio, ti abbraccio. Grazie, buona partita. Saluto anche la nostra amica Martina da Napoli, da stasera finalmente si gioca, dobbiamo vincere. Salvatore Piccolo e Sneder, un bacione al nostro Domenico, buon inizio settimana a tutti gli amici del bar, chiudiamo la pratica del secondo posto. Massimo Paz, ciao Vigliotti e ciao anche al nostro amico Domenico, buongiorno a tutto il bar dello sport. Alberto da Bologna, la partita di stasera è molto difficile e rognosa e per noi è fondamentale vincerla, quindi almeno per oggi testa solo, poi al futuro ci penseremo domani. Il nostro amico Ciro, ragazzi, stasera si deve scendere in campo con il sangue agli occhi, bisogna conquistare la Champions. Nello da Roma, e oggi non ci resta rognosa e per noi è fondamentale vincerla, quindi almeno per oggi testa solo, poi al futuro ci penseremo domani. Il nostro amico Ciro, ragazzi, stasera si deve scendere in campo con il sangue agli occhi, bisogna conquistare la Champions. Nello da Roma, e oggi non ci resta che vincere e mettere una seria ipoteca sul secondo posto.

0: e gli ho detto anche 4 su 4 e le ho stretto la mano. Era la quarta volta che vedevo una partita.
1: Ah, sì, è vero, 4 su 4, il mitico.
0: 4 su 4, 4 volte sono stato al Polo Barbuto e 4 volte.
1: Grande, grande vittoria.
0: Io sono entrato al secondo quarto iniziato quando loro erano in vantaggio e Udine era in vantaggio, e da quel momento poi si è ribaltata la partita. Infatti uno dei dirigenti del basket Napoli mi ha chiamato il Totem.
1: Come bella, bella atmosfera, davvero bellissima atmosfera.
0: Avvocato.
1: Foriera speriamo di una stagione prossima.
0: L'unica preoccupazione è l'infortunio di Bolton, speriamo che...
1: No, niente di particolare, poi ha giocato. Insomma, vedremo che cosa succederà, avremo tempo e modo per parlarne. Grazie Diego! Un abbraccio forte.
0: Settimane, forza Napoli.
1: Sempre. Buongiorno ai radioascoltatori del Bar dello Sport. Buon inizio settimana dal nostro amico Francesco TDG. Blindiamo il secondo posto, annata decisamente positiva. Programmiamo il prossimo anno con il nostro top player Conte, Giovanni da Napoli. Domandino, c'è Antonio il criticone. A chi ha massacrato Conte per 2 anni? Ma se dopo lo scudetto e la Supercoppa ci porta anche al secondo, gli direte scusa, mi dispiace? O farete come Fonzi e Antonio Criticone? Mi chiedevo come fa Conte a esprimere un gioco buono avendo avuto tutto l'anno problemi di formazione. Max ce lo scrive. Io invece già stasera vorrei la qualificazione in Champions, il gioco lo lascio agli altri. Forza Napoli, sempre Giuseppe. Anche Papa Leone, dopo le iniziali perplessità sul viaggio, ha visto il calore e la straordinaria accoglienza, ha chiesto di cambiare la residenza estiva da Castel Gandolfo a Napoli. Paolo da Aversa. Oh, amico mio Ivan da Madrid, ieri il Barcellona, abbiamo visto il classico ieri, alternavamo il classico Real Madrid-Barcellona a Milan-Atalanta. Il Barcellona ha vinto con il Real Madrid, ma la cosa che mi ha lasciato senza fiato è che l'allenatore Flick ha perso il padre poche ore prima e ha deciso di accompagnare la squadra. Onore al merito, è vero, è stata una cosa molto molto particolare. Allora, sentiamo il nostro Domenico che ci ribadisce il suo pronostico per stasera. Domenico, buongiorno.
2: Ciao Iotti.
1: Come stai? Sei pronto per la partita di stasera?
2: Sì.
1: Eccoci. Allora, Elmas non gioca. Ripetiamo come finisce la partita questa sera, Domenico.
2: 2-0.
1: Hai cambiato idea, 2-0, non 1-0, 2-0?
2: Poi 2-0 questa sera.
1: Stasera vinciamo 2-0, ok, chiaro. Tu avevi detto 1-0 venerdì, hai cambiato idea. Vabbè, 2-0, chi segna?
2: Cottano, Elmas
1: no.
2: E Lorenzo.
1: E finisce Politano o Elmas, perché poi se esce, ok, l'alternativa
2: di Lorenzo
1: ritorna Di Lorenzo e fa gol, va bene. Domenico, ti aspettiamo stasera, ti raccomando, ok?
2: Posso salutare tutti?
1: Sì, certo che puoi salutare tutti, Domenico. Certo puoi salutare tutti.
2: Allora, a te, a Ciro. A te, a Fabio,
1: a
2: Lello, a Simone. A Susi,
1: a tutta Napoli. Grazie Domenico, ci sentiamo stasera, ti vogliamo bene, un bacio, ciao Domenico.
2: Alle 11
1: dopo la partita, esatto. Mimmo da Marcianise, sarei più contento che rimanesse Conte che la qualificazione in Champions. Campione in Italia stasera, voglio un Napoli stellare. Antonio dall'Austria, posso avere una risposta sul centro sportivo, a che punto è? E io che ne so. Caro Lorenzo da Abano Terme, non ti so dire, non ci sono aggiornamenti, non so dirti il centro sportivo, non possiamo darti notizie se non ne abbiamo. Il Papa da Castel Gandolfo a Castel Volturno è un attimo. Gennaro da Caserta che ci saluta. Buongiorno agli amici del bar oggi presente a Napoli. Nando da Novi di Modena, benvenuto amico mio. Speriamo che Conte si rizzeli per il contestare e decide di lasciarci. Ecco, Francesco ovviamente cerca subito. Buongiorno, io sono un super positivo, abbiamo una grande squadra, un grande allenatore, bastano pochi ritocchi e ritorno allo scudetto. Mirk 9. Andiamo da Maurizio che è in linea. Maurizio, caro, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato.
1: Ciao.
3: Avvocato, comunque ieri abbiamo avuto la conferma che è la verità, eh.
1: Qual è?
3: Cioè praticamente le squadre che non hanno le coppe vincono lo scudetto, come fatto il Napoli l'anno scorso.
1: Ah, è uguale.
3: No, ma non è così, avvocato?
1: Sì. Ah, è quello, cioè, non c'erano le coppe.
3: Così, allora, quindi il Milan che senza coppe non ha vinto lo scudetto. Come mai sta cosa? Quindi il Napoli di Conte l'anno scorso senza coppe, come è capitata sta cosa, diciamo? Perché forse è stato fortunato.
1: Hai ragione.
3: Forse perché ce l'hanno regalato.

0: fatto. Chissà come è successo, avvocato.
1: Hai ragione.
0: Stamattina
1: hai ragione.
0: È strano.
1: Hai ragione.
0: Il Milan senza coppa, ma come non vince lo scudetto, avvocato? Addirittura vince il posto in Champions. Ma non è che a Conte l'anno scorso ha fatto qualcosa di straordinario, forse?
1: Fallo sentire.
0: Per un amico.
1: Chiedi per un amico. Chiedi per un amico.
0: Chiedo per un amico. Non è che a Conte l'anno scorso, avvocato. Conte, altri 10 anni lo voglio. Il bel gioco non me ne frega, avvocato. Io il bel gioco lo inizio a pensare quando ho 10 scudetti in bacheca. In poi bacheca. Dopo ci inizio a pensare a bel gioco. Perché bel gioco io l'ho visto, mi sono divertito, ma non ho vinto.
1: Sarà una settimana tutte dopo.
0: E con Conte invece ho un allenatore sulla panchina che mi fa vincere. Quindi Conte altri 10 anni. Antonio firma.
1: No, non deve firmare, ma non deve firmare, ha già firmato il contratto, già
0: no,
1: ci sta, scusa. Prolungamento.
0: Altri 10 anni, avvocato, altri 10 anni.
1: Due anni.
0: Esatto.
1: Ciao Maurizio, esatto. Grazie. Sarà una bella discussione questa. Fatemi salutare i miei amici della Masteria Falco, Giuliano e Domenico, grazie della vostra compagnia, amici della Masteria Falco, davvero eccezionali. E poi Enzo Castaldo da Sant'Antimo, secondo me il Galatasaray riscatterà Noah Lang, altri due assist, campione di Turchia, non credo, caro Enzo, che possa avvenire questo. Facciamo un gioco, ci scrive Lucio da Napoli. Se Conte va via, a te personalmente quale allenatore ti piacerebbe che allenasse il Napoli? Bah, non lo so, devo dirti, quelli non ci sono quelli che vorrei. Nel senso che a me la soluzione di Sarri mi intriga, mi piace anche la soluzione di Mancini. Io però propendo per questa conferma di Conte, anche se tu mi hai detto un gioco, per carità, se Conte dovesse andare via mi hai chiesto quale allenatore. De Zerbi al Tottenham, quindi non ci sono sante. De Zerbi era il mio preferito. Va bene, andiamo avanti. 081 546 6873, aspetto i vostri interventi. Intanto ci scrivono i nostri amici Gaetano. Vodandonio. Bene ragazzi, sento un'aria leggermente che si sta spostando dall'incertezza alla, diciamo così, alla possibilità più concreta che Conte possa rimanere, pur sposando quelli che possano essere i dettami della nuova gestione dell'anno prossimo, riduzione degli ingaggi, ringiovanimento della rosa, insomma c'è un'aria strana. Tutti criticoni e tifosottici, scrive Ruggiero. E poi, ma quando ci sarà la negoziazione del centro sportivo del nuovo stadio? Mario da Mater Dei, nel 2050. Vengo da Alberto. Buongiorno Alberto.
2: Buongiorno avvocato, buongiorno a tutti i tifosi azzurri, un grande abbraccio al nostro mitico Domenico.
1: Grande Domenico,
2: avvocato. Avvocato, siamo agli ultimi sgoccioli del campionato.
1: Sì.
2: Stasera bisogna conquistare il secondo posto, vedendo tutti i risultati di ieri, che non si è capito niente. Una cosa voglio dire, a noi ci hanno massacrato il primo anno di Conte, e Allegro cosa lo devono fare adesso?
1: Mamma mia.
2: A noi ci hanno obbligato a vincere, ci avete solo il campionato, quando è venuto Conte il primo anno. E Allegri? Niente.
1: Pensa te se il Milan fallisce.
2: Dopo Conte, io spero che rimanga Conte, avvocato. Dopo Conte,
1: ma che è stamattina questo contismo rinnovato? Io, guardate.
2: No, ma io non ce l'ho
1: rinnovato. No, lo so, Alberto, scusami, prendo spunto.
2: Ho capito quello che dice lei.
1: Prendo spunto. Aspetta, Alberto. Scusami. Parla. Allora, dicevo io. Io prendo spunto da quello che hai detto tu, da quello che ha detto Maurizio. Io, siccome al Bar dello Sport ricevo, per fortuna, e vi ringrazio davvero sempre di cuore, centinaia di interventi, messaggi, e c'era stata una ondata, avevo sentito un'ondata anticonte, tra virgolette, anticonte, basta, conto, basta, il gioco qui, là, eccetera. Stamattina sento un profumo contiano. Sento un profumo contiano questa mattina. Com'è questa storia?
2: Io Conte non c'ho nulla da dire, faccio gli applausi con i piaci e con i suoi difetti, ma sono applaudito tutta la squadra, lo staff e tutto, ma applaudito per quello che ha fatto quest'anno.
1: Okay.
2: Perché in 2 anni ci ha portato uno scudetto, una Supercoppa, un secondo posto attualmente, e c'è un contratto ancora con noi. Poi il bel gioco piacerebbe a tutti, il bel gioco, ma non possiamo fare la botta piena alla moglie embriaca, come se
1: ho detto. Umbriaca, umbriaca.
2: Bisogna tenersi anche al gioco di Conte.
1: Va, ecco, bene, va bene, Alberto.
2: Sempre Forza Napoli.
1: Ciao, ti abbraccio.
2: Tutti i miei amici del Club Napoli Partenopea. Club Napoli.
1: Club Napoli.
2: Un miraggio.
1: Tutti li saluto anch'io. Ha ragione i radioascoltatori, Macron regna na panz, del bel gioco e zero titoli non ce ne facciamo nulla, forza mister Conte, Domenico Mascotto del bar dello sport, troppo simpatico, ci scrive il nostro amico Giovanni. Peppe 62, che tifoso milanista che chiama e si vanta del suo Milan ogni giorno, dove sei? Dove sei, Peppe? Dove? Domenico è l'unico da confermare tutta la vita. Poi Conte, viva il centenario. Enzo da Maddaloni, è vero che il Napoli sta trattando Rafael Leao? Non lo so, non credo. Milinkovic, Savic, buongiorno. Raccamani, Di Lorenzo, Gutierrez, Politano, McTominay, Robotka, De Bruyne, Alisson e Holland. Sì, la falegnameria di Casoria. Avete indovinato la formazione. Buongiorno, per me Conte deve restare l'anno prossimo, ci divertiremo. Raffaele Mele, Salvatore. Ieri il grande Repescia ti ha rubato il mestiere, forza Napoli Basket, forza Guerri. E poi mi dispiace Gianluca, ove mai, grosso sarebbe la scelta più logica e migliore, cara Emilia e caro Riccardo. Il discorso non è tanto questo, è che nell'eventualità, sempre nell'eventualità, questo pensiero non è stato perseguito, nonostante Manna insomma ci avesse fatto un pensierino. Domenico, il cuore di Kiss Kiss Napoli, grazie. Antonio da Casaluce, che ti abbraccio. Stefano, buongiorno, eccoci.
3: Buongiorno avvocato e complimenti.
1: Ciao Stefano, grazie, buongiorno a te.
3: E grazie per le compagnie che mi fa la mattina dopo lo smonto della notte.
1: Ma siete voi che fate compagnia a noi, siamo insieme per fare una chiacchiera al bar sorseggiando un caffè, vai Stefano.
3: Avvocato, io volevo dire una sola cosa. È vero, Conte a vita, Sarri, Spalletti e tutto, però io vorrei dire solo una cosa a tanti e tutti i miei colleghi tifosi napoletani. Ragazzi, lunga vita al presidente. Ok?
1: Sì.
3: Perché io dopo l'era Maradona, perché adesso tocco 50 anni e l'ho vissuta, io penso che è pari il passo Maradona-Aurelio. Mi dà torto, vuol dire che la storia del Napoli non la conosce. Lei che è un mio coetaneo me lo può confermare.
1: Perché anche tu c'hai 32 anni? Scusami, non riesco.
3: 31 e mezzo.
1: Ah, scusami, 31, scusami. Beh sì, insomma, voglio dire, ragazzi.
3: Cosa ne pensate?
1: No, no, vabbè, la gestione.
3: Io voglio fare una precisazione. Io quando il signor Aurelio, il nostro presidente, vendeva i vari Higuain, Cavani, eccetera, stavamo tutti neri, come l'anno scorso è andato via Kvaratskhelia, no?
1: Sì, certo, di più.
3: Ok. Però a un certo punto mi sono messo lì a pensare, dissi vicino al mio ragazzino figlio, dissi Giuseppe a papà, noi fra un po' vinciamo lo scudetto, perché il nostro presidente è cioè, nella vita è abituato a vincere. E io ho un presentimento, diciamo che il nostro presidente adesso non è più giovanotto ma ha una certa età, non voglio dire l'età, la conosco.
1: È buagione.
3: Avvoca, io ho un presentimento.
1: Qual è?
3: Che fra nell'arco di 4-5 anni, perché io dico lunga vita al presidente, noi possiamo portare qualcosa di più dello scudetto a Napoli.
1: The Champions! Ciao Stefano, grazie! Un abbraccio. Ciao, zona Pascarole, è andato via il segnale. Lo facciamo subito controllare. Massimo Pazzo, fare una follia se Conte andasse via, punterei su. Vabbè, dai, su. Gianluca, ti ho visto da lontano, volevo salutarti, sono emozionato, sono scappato via. Ma come sei scappato via? Vittorio, il pacifista, ma come? Ti potevo conoscere, Vittorio, al palazzetto, non sei. Ma come sei scappato? Buongiorno, ricordiamoci anche il cammino in Champions che peserà sulla decisione del presidente. È vero, non dimentichiamo mai, nella nostra obiettiva serena valutazione non dobbiamo mai e poi mai dimenticare quella che è stata la grande delusione dell'eliminazione in Champions. Emilio, due anni, il rinnovo del Conte di Casador, carina questa. Se stasera va male voglio vedere domani che dicono di Conte, ci vuole coerenza. Conte non si tocca, Peppe da Reggio Emilia, vedendo il Milan come sta finendo la stagione fortifica ancora di più il miracolo che ha fatto Conte. se resta mi fa piacere, se va via ho fiducia nella società. Buona giornata e felice serata calcistica da Ciro, dalla provincia di Cuneo. Allora, ci fermiamo un attimo, caro Froio, andiamo in pubblicità, primo stacco, poi torniamo tra pochissimo in diretta con il Bar dello Sport, tra poco.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola l'allegria.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Allora, amici del Bar dello Sport, di nuovo in diretta qui a Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vigliotti ai microfoni con Ciro Froio che in cabina di regia preparato sta collazionando uno spettacolare festival Bar dello Sport che ascolteremo tra poco, però c'è ancora spazio per i vostri interventi in diretta 081 546 68 73 e poi ricordo i tantissimi messaggi al numero di WhatsApp 342 00 00 100. Voglio anche ricordare gli appuntamenti di questa sera, c'è Napoli-Bologna, abbiamo dato le ultime informazioni, il rientro dopo circa 100 giorni da parte del capitano Giovanni Di Lorenzo nella difesa a 3, tutto il resto confermato con avanti Alisson Santos subito insieme a Kevin De Bruyne e Højlund col centrocampo con Lobotka e McTominay, Gutierrez preferito a Spinazzola a sinistra, Politano a destra, con Buongiorno, Rachmani e Milinkovic-Savic. In caso di successo il Napoli raggiunge matematicamente la qualificazione in Champions e praticamente ipoteca anche il secondo posto. Arriverebbe a 5 punti di vantaggio dalla Juventus. Il nostro condottiero, nonostante le peripezie affrontate dall'inizio, ci ha regalato la gioia di stare lassù, con i fegati spappolati di molti che guardano dal basso. Forza Conte, forza Napoli. Mary, napoletana da Seregno. Gianluca, spero che Mister Conte resti a Napoli per altri 100 anni, però un brutto presentimento. Se il Milan fallisce, deve obbligatoriamente rifondare e si fionderà su Mister Conte. Allegri andrà in nazionale. Che ne pensi, Francesco? Non lo so, ho qualche dubbio. Voglio dire, se Allegri lo mandano via dal Milan, secondo te il nuovo presidente che fa? Prende Allegri in nazionale? Qualche dubbio. Nello da Caserta, mi farebbe piacere se restasse Conte, ma non mi dispiace invece se va via, purché venisse un allenatore che ci fa vedere il bel gioco. Sposo la teoria dell'amico che ha chiamato questa mattina, arriviamo a 10 scudetti e poi iniziamo a pensare al gioco. Ivan, mi può spiegare il significato del bel gioco e da quale squadra viene attuato? Ci scrive Gennaro. Il bel gioco piacerebbe a tutti, non possiamo fare però sempre la botte piena, eccetera eccetera, perché è un teorema troppo complicato. Vado da Gianni che è in linea. Gianni, buongiorno.
4: Buongiorno, signor avvocato, un abbraccio a tutti i tifosi napoletani, ricordando oggi il primo scudetto del 1987.
3: Veramente era ieri, però va bene.
4: No, non è 10.
3: Oggi è appena 11, Gianni, sei con un giorno di ritardo, però va bene.
4: Lo ricordiamo
3: ieri.
4: È che sto ancora a Milano, ancora non sono partito, parto alle 12.20. Volevo chiedere una cortesia, ma com'è il tempo giù? Perché qui a stanotte è venuto il diluvio universale.
3: Allora, non piove, molto uggioso, un po' milanese, tempo un po' milanese,
4: quindi è come se tornassi ancora a casa, insomma, cioè non mi sposto da Milano, vengo a Napoli.
3: È sempre un'altra cosa, Gianni, non fa freddo.
4: Certo che sì, era solo una battuta.
3: Ti aspettiamo stasera sui gradoni del Maradona, ti aspettiamo.
4: Sì, allora, siamo lì sperando e gridando sempre Forza Napoli e cercando un pochettino di finire sta storia, arrivare secondi e tutti quanti in silenzio, perché poi alla fine della fiera il nostro Conte ha fatto quello che doveva fare.
3: Che bello,
4: abbiamo avuto, dobbiamo dire chapeau, grazie. E noi
3: diciamo chapeau a Gianni che da Milano ogni volta quando Napoli gioca in casa
4: sono uno dei tanti, viene, sono uno dei tanti,
3: lo so, però ci fa piacere che da Milano viene a Napoli a vedere la partita. Bravo,
4: mi fa piacere che Napoli è sempre nel cuore di tanta gente che è lontana, bravo, che vorrebbe venire, che fa tanta fatica per venire, e io sono contento anche se si vince 1-0 del bel gioco, onestamente non me ne può fregare.
3: Eccolo qua, grande Gianni.
4: Si 10 scudetti come hanno vinto questi qua del nord, e non me ne può fregare di meno, onestamente.
3: Un abbraccio, Gianni, buona partita.
4: Forza Napoli a tutti.
3: Divertiti, buona partita.
4: Grazie.
3: Da ADL vanno fatti i complimenti per come ha gestito la società, la prima squadra, deve però farci una cortesia, smetterla di parlare del centro sportivo e dello stadio. Claudio da Amsterdam, grazie infinite in anticipo Vediamo un po', e un abbraccio grande. Questo chi è? Non lo so. Qua nessuno vuole il bel gioco come discrimine per la conferma di Conte, perlomeno io. Qui si analizza un gioco che spesso mette a rischio la vittoria. Ecco, Dino Brasile fa una precisazione. Xavi Alonso prossimo allenatore, lo vuole Tonino da Capri. Ma bel gioco che significa? Tornare all'epoca di Sarri in cui ci sfracellavano il fegato perché vincevano le altre? Nell'Albo d'Oro ci sono Spalletti e Conte. Non Sarri, non è importante giocare bene ma vincere. Ciro da Portici, stamattina ragazzi è girata, lo vedete, gira stamattina tutti risultatisti, tutti. Per quel tifoso che vorrebbe capire qual è il videogioco, mi basterebbe guardare i video di Sarri e Spalletti e poi guardare le partite di Conte ed Allegri. Semplice Michele. Caro Vigliotti, grazie. I tifosi del Napoli a Conte dovrebbero baciare i piedi proprio come a Gesù Cristo. Invece quelli che si lamentano, Mimmoro Vietnam che ci scrive e ci saluta. Buongiorno, sono Peppe 62. Ah, ecco il milanista. Potresti fare i complimenti alla squadra di calcio dell'Olimpia San Marco che domenica scorsa ha vinto i playoff per andare in seconda categoria e ieri sul campo neutro di Sparanese ha vinto la Coppa Campania di terza contro il Pignataro Maggiore. Complimenti 5-2. Raffaele, buongiorno.
0: Buongiorno avvocato, sono Raffaele da Mainz.
3: Tutto a posto. Raffaele da Mainz, il mio amico Raffaele da Mainz.
0: Sì, seguo sempre, ma
3: che piacere.
0: Poi ci vengono certi sfumati, Antoni, mettere certi cose in radio.
3: Cioè, che fa? Ma lascialo perdere, perdonalo. Andiamo avanti.
0: Vai, stasera ce la facciamo, non vi occupate, sono sicuro che stasera vince, ci vediamo questa qualificazione,
3: bene,
0: finisce là.
3: Bene, bene, meno male, Raffaele, sono contento della tua positività. Ecco, questa è la cosa che stasera ci dobbiamo divertire.
0: Ma un tifoso deve essere sempre positivo, sia quando perdiamo che quando vinciamo.
3: Lo so, ma poi stasera giochiamo, diciamo così, senza peso addosso, deve essere una bella partita, non abbiamo niente da perdere, ci piace, stasera ci divertiremo. Ti raccomando, seguici anche stasera, dopo la partita, al bar dello sport post gara, Raffaele da Mainz.
0: Seguo, come se seguo Antonio, seguo pure a lei, pure che non posso intervenire, però seguo.
3: Vabbè,
0: ma bene.
3: Vabbè, ma Manganiello, anche se non lo segui, non fa niente, non ti preoccupare.
0: Meno male che non ci sta.
3: Non ci sta, Manganiello. Meno male, ma non ci sta Manganiello, quindi lascialo perdere. Va bene, Raffaele, grazie, ti abbraccio. Mo ci manca solo che De Laurenzi dica sono io il vostro Dios. No, non è così. Buongiorno, secondo lei se il PSG vincerà la Champions, Quaraschelli un pezzo di Napoli può vincere il pallone d'oro? Ciro da Zurigo, Quaradona, vediamo, non c'ha i mondiali la Georgia. Ferruccio da Casoria, ma invece di parlare sempre di Conte e di gente, perché non parlate un po' delle strutture che alla fine di questo ci resta realmente per il bene del club della città? Aspettiamo Ferruccio, caro Ferruccio da Casoria, non credo che una delle prime volte che scrivi, e Ferruccio, noi aspettiamo di capire che cosa succede adesso, soprattutto per lo stadio Maradona, no? Dove ci sarà entro luglio, diciamo sì, la notizia della candidatura per gli Europei 32 e per capire quando inizieranno i lavori al Maradona. Noi sappiamo che tra poco a fine campionato inizieranno quelli del terzo anello che consentirebbe poi di rimanere sempre alla stessa capienza quando cominceranno poi gli altri lavori, vediamo. Stasera devono segnare McTominay e Alisson, mi sto giocando il primo posto al fantacalcio. Carina questa. Stasera c'è la bella, chi è? Sono Jenny da Ravenna. A questi ragazzi va fatto un applauso infinito. E poi c'era l'amico che diceva il bel gioco piacerebbe a tutti, non possiamo fare la botte piena, è un teorema complicato. E stasera c'è la bella, forza Napoli, Arturo da Grumonevano. La bella di che cosa? Ma è così difficile giocare bene e vincere con la Cremonese, lo abbiamo visto, ce lo scrive Susi. Allora facciamo così, siccome il Festival Bar dello Sport è pronto quasi, ma io non posso ovviamente fare attendere in linea il nostro grandissimo Ignazio detto il Torchio.
5: Siamo nel covo del celebre bandito Ignazio detto il Torchio.
3: Abbiamo fatto, capito, Ignazio detto il Torchio. Carissimo Ignazio, benvenuto. Ciao amico mio. Eccoci qua.
6: Questa sera un solo risultato, la vittoria.
3: Bravo Ignazio.
6: Anche perché per tenere distante la Juve, perché Spalletti disse che voleva il secondo posto.
3: Invece siamo noi.
6: E dobbiamo ancora rinforzarlo.
3: Ignazio, come stai? Ti sento bello pimpante stamattina, hai riposato stasera?
6: Dopo poco, pochissimo, io vado a letto sempre 3 alle 4, comunque non ho scritto niente.
3: Vai a braccio.
6: Solo così per avere il piacere di salutarvi tutti.
3: Ma il piacere è solo nostro, don Ignazio, il piacere è nostro.
6: Vabbè, la formazione a parte diciamo così, il portiere che non faccio il nome.
3: Perché? Ma perché ce l'hai con Milinkovic-Savic?
6: Beckham,
3: no, non c'è Beckham, c'è Di Lorenzo, non c'è Beckham.
6: Lo so, vabbè, ma d'accordo, ma Di Lorenzo lo mettevo più avanti.
3: Avanti a posto di Politano?
6: Sì, è Politano in alto a destra.
3: Facevi fuori De Bruyne.
6: Si alternano.
3: Si alternano, vabbè.
6: Per vedere di nuovo quella catena di destra.
3: Di Lorenzo Politano, la catena di destra. Va bene, Ignazio. Hai cambiato il telefono?
6: Che fine ha fatto? Come?
3: Hai cambiato il telefono? Ti sento bello squillante.
6: No, sempre con il cellulare. E sto a un punto fisso perché, diciamo così, il segnale non mi viene bene.
3: Infatti, si sento benissimo, sono contento.
6: Purtroppo è l'operatore che devo cambiare operatore.
3: Non fa niente.
6: Ma è sempre lo stesso, comunque.
3: Va bene.
6: Ma che fine ha fatto poi?
3: Chi?
6: Come si chiama là?
3: Che ne so io? Chi vuoi? Chi?
6: È quello che è venuto da fuori, che c'è l'ultimo che è partito. Non mi viene.
3: Come chi è venuto da fuori l'ultimo che è partito? Ma chi stai dicendo?
6: Lukaku.
3: Ah, Luca, il nostro amico Luca, che sta a Castelvottuno, si allena un po' differenziato.
6: Si allena, parla. Un po' è lui che perde tempo ad arrivare pure allo stadio.
3: Va bene, può darsi che stasera viene a vedere la partita, ma vediamo.
6: Se viene a vedere la partita, va bene. Andatevi a soddisfazione e scendete in campo.
3: No,
6: questa è la mia opinione.
3: Non ti preoccupare, ti aspettiamo stasera, Ignazio Detto e Torchio. Ciao, amico.
6: Rapidamente la vuoi sentire?
3: La barzelletta? E niente meno. Ciao, vai.
6: Allora, va bene, c'è una scuola privata, c'è un impiegato che fa il sacrificio per mandare i figli a scuola perché la retta è molto alta.
3: Poverino.
6: Allora è il giorno degli esami, tutta casa si sta è timida, sta per fatto suo, mentre un gruppetto di ragazzi, figli di persone benestanti, fanno i commenti. Dice uno: se vengo promosso, papà mi compra l'orologio d'oro.
3: Oh.
6: Un altro dice: se vengo promosso, papà mi prenoto nel un mese di vacanza alle Maldive.
3: Mamma mia.
6: L'altro dice: io se vengo, più spavaldo, io se vengo promosso, papà mi regala la macchina.
3: Pure.
6: Il ragazzo sta in disparte e sente tutto questo. Quando la sera che a casa il padre si ritira dal lavoro all'ufficio, papà, manco tempo che siete in poltrona, dice: papà, se vengo promosso, ma come un Kawasaki? O padre: voglio un cavaliere, perché papà mi ha cattato un casco.
3: Ignazio ti abbraccio, ciao Ignazio, grazie di esistere. Non ti dimenticare, la barzelletta ce l'ha fatta, ovviamente ci sarà ancora De Bruyne in campo, e poi Ignazio sei un grande come al solito. Siamo pronti, siamo un po' in ritardo, ma non potevamo non sentire la barzelletta di Ignazio. Ciro Proio, Festival Bar dello Sport.

0: să fac. Ok, Eduardo Negrescenți.
1: Tengo una malattia che non si sana.
0: Ma che bella.
1: Io sono napolitano.
2: Al bar
0: Mister X
2: dello sport.
0: Ui, ui.
2: Al bar dello sport. Ui, a mattina ci asciugamo tutto quando con un pensiero in capo. Forza Napoli, a mattina ci asciugamo tutto quando con un pensiero in capo. Forza Napoli, e stasera bulim, la bella vittoria. Di tortellina senza panna, e stasera bulim, la bella vittoria. La bella bolognese, oh, la bella bolognese diciamo fa stasera. Al bar dello sport. Ui, al bar dello sport.
0: Grande Mister X.
2: Forza Napoli sempre.

0: Viaggio da Scafati.
1: Mitico. Mi sa di Bennato questa. Vediamo.
2: Ma chi è? Juve, Inter, Milan. Come il gatto e la volpe sono in società. Perché ci hanno rubato le tre glorie d'Italia.
1: E vai.

0: applausi, ragazzi, ma che bella, ma che bella, che bella, complimenti, complimenti, ragazzi, veramente spettacolare. Grande Mister X, l'albo dalla Germania. Vincenzo Senior, criticare Conte è un'offesa all'intelligenza. Al di là di questo tema, viva Domenico, viva Ignazio, detto il Torchio e tutto il bar dello sport. La prima canzone, la voce era di Sal Da Vinci, ah, era proprio Sal Da Vinci che ci ha chiamato. E poi dopo Petrucelli anche Alibegovic, già sogno l'Eurocup con questo grande coach, forza Napoli sempre. Alfio da Napoli che ci saluta, grazie. Poi sento Enzo, perché devo andare poi in pubblicità. Enzo, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Eccoci. Allora, un bel saluto a Giorgio, Sofì, nonno Domenico, Ignazio e Domenico.
0: Come no, tutti quanti.
1: Volevo dire una cosa.
0: Prego.
1: Io penso che Conte rimanga senza acqua a Napoli.
0: Bene.
1: Perché un allenatore che ha fritto il pesce con l'acqua come quest'anno non lo troverà da nessuna parte.
0: Okay.
1: Secondo il mio modesto parere. Poi rimane di nane di mane a Napoli, perché ma da quello che ho sentito Malagò non viene eletto come presidente della FIGC, quindi Conte rimane a Napoli. Io sono convinto che al 90% rimane a Napoli.
0: Va bene, Enzo, dopo questa notizia in esclusiva di Enzo che ci ha dato, ovviamente.
1: Ma io non sono su tutto Napoli.
0: Lo so. Stamattina c'è aria contiana al bar dello sport.
1: A me non è che mi piace tanto, te lo capisco. L'unico calcio che mi è piaciuto, oltre alla sala. Allora, gli anni di Maradona era quello di Luis Vinicius, e tu ne sei convinto perché di.
0: E come no?
1: Diciamo qualcuno come me.
0: Esatto, ero guaglio uno. Enzo!
1: Stando parlando, tu quant'anno dieci?
0: Io 22. Ti abbraccio, Enzo! Un abbraccio.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao caro, fatemi fare gli auguri a Delia, al bar e a Giovi per i 39 anni di anniversario. Mamma mia, tanta roba, tanta roba. Andiamo in pubblicità, amici, ci fermiamo per l'ultima volta, tra poco la parte finale del bar dello sport.

0: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
5: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Allora, eccoci qua per la parte finale del Bar dello Sport, una giornata molto speciale oggi qui a Kiss Kiss Napoli, perché c'è Napoli-Bologna questa sera, non lo dimenticate, 20:45, la seguiremo insieme con Diretta Azzurro, una lunga serata con Perna, con Calaiò e con Nicola Mora. Poi subito dopo la fine della partita ci sarà il Bar dello Sport post-gara. Ovviamente insieme a Gennaro Scarlato e a Susi Fiorillo vi racconteremo conferenze stampa, interviste, commenti, pagelle, di tutto di più. Speriamo di dare stasera il primo timbro notarile a questa stagione del Napoli. Volevo fare i complimenti al figliolo di Federico 49, Mico, perché il pezzo che abbiamo sentito splendido di Bennato al Festival Bar dello Sport è stato realizzato da lui. Grazie Mico, il figlio di Federico 49. Io scopro sempre di più di questa meravigliosa famiglia del Bar dello Sport. Bravo, bravi, bravi. Il calciatore del Nyons, si chiama San, non lo reggo bene. Che cosa hai scritto? Gianluca, uè zio, buongiorno. Complimenti, ti porti bene questi 22 anni. Pistone, amico mio, da Bagnoli. E poi saluto anche Giovanni. Vuoi vedere tutti quelli che si lamentano di Conte quando andrà via poi solo piangono? Le canzoni oggi sono state bellissime. Complimenti a tutti gli autori, il nostro amico Marcello che da Beirut ci segue. Grande Biagio, un bacio al nostro grande Domenico. Ci scrivono Vittorio, Raffi e Chloe da Ravello, la splendida Ravello. Complimenti anche da Massimo il Pazzo. A Di Maro, Neres non riusciva a camminare all'Inter senza preparazione vola, Conte deve rivedere questa preparazione. Stasera sono un risultato, Adele, la vittoria. Chi è a telefono? Domenico, il nonno Domenico, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione.
7: Grazie.
8: Io volevo dire, prego, che non sono del tutto d'accordo sulla eventuale permanenza di Conte.
7: Va bene.
8: Mi permetto solo di ricordare una cosa. Prego. Massimo rispetto naturalmente per l'allenatore e per i risultati che ha ottenuto, sì, però volevo ricordare a tutti un po' quanto è avvenuto nell'anno 2015, quando viene come allenatore del Napoli Sarri.
7: Sì.
8: A Sarri viene acquistato d'estate Baldifiori, regista dell'Empoli, trentenne, praticamente che non aveva mai giocato in Serie A, che dopo tre partite finisce in panchina. E poi a gennaio, con Napoli, se ricordo bene, primo in classifica, vengono comprati niente di meno che Grassi e Regini.
7: La famosa coppia Regini Grassi, con Grassi che si fa male dopo un quarto d'ora di allenamento.
8: 30 minuti, hanno giocato 30 minuti solo Regini, l'ultima partita Napoli-Frosinone. E basta. Che cosa voglio dire con questo? Sì. Voglio dire che se per caso a Sarri fosse stata fatta la campagna acquisti che ha avuto Conte quest'anno o anche l'anno scorso, secondo voi i risultati li avrebbe ottenuti oppure no?
7: Chi può, chi può dirlo?
8: Insomma, che nipote.
7: La domanda dei 100 pistole, chi può dirlo, caro Domenico?
8: No, nessuno può dirlo, però insomma ci resta un ragionevole dubbio che forse Nadi avrebbe potuto vincere anche lui, ecco. E io mi farebbe piacere rivederlo nelle nuove condizioni sulla panchina del Napoli.
7: Con una squadra qualitativamente più forte.
8: Anche lui a vincere qualcosa.
7: Con una squadra più forte qualitativamente. E Domenico è un ragionamento assolutamente perseguibile. Vediamo cosa succede. Credo che veramente siamo ormai molto prossimi, appena acquisito il risultato Champions o il secondo posto, a capire che cosa ci aspetta per l'anno prossimo. Grazie del tuo intervento, penso che sia una delle prime volte
8: grazie
7: che tu che intervieni.
8: No.
7: Grazie Domenico, ti abbracciamo. Lo volete capire che Sarri è andato, poi prendere un fallimento di Allegri per una vittoria di Conte è come sultare ad uno 0-0 di Napoli-Genoa, perché Orsolini ha battuto l'Inter, grazie di tutto. Antonello da Portici, avvocato, la prima canzone, la voce era di Sal da Vinci, vabbè, aspettando che il calcolo vada via. Vi faccio i miei saluti a tutti voi, staff, grazie, vi seguo sempre con grande piacere. Silverio dalla Svizzera, in bocca al lupo per la guarigione. E poi Peppe di Arzano, prendiamoci il secondo posto, basta. Un saluto all'ingegnere Di Luccio e a Mimmo di Marcianise, lo facciamo volentieri. Intanto sentiamo il nostro amico Marcello che è in linea.
9: Sì, sono sempre Marcello di Beirut.
7: Oh, amico, grazie Marcello, che piacere sentirti.
9: Ciao Gianluca.
7: Ti ho letto che hai fatto i complimenti per questo scoppiettante Festival Bar dello Sport.
9: Tutte bellissime veramente. Allora, io penso che sulla questione dell'allenatore dipende molto dal presidente, sarà il presidente a decidere cosa fare e insieme ovviamente con Conte. Tu sai, io ho sempre sostenuto Conte perché al momento quello che contano sono i risultati e i risultati, anche con tutto quello che è successo, sono arrivati anche questa stagione. Quindi questo di Conte sarà un tormentone, speriamo che finisca presto.
7: Non credo sarà a lungo questo tormentone, questa discussione non credo sarà portata a lungo. Ho sentore che molto presto sapremo di che cosa
9: parleremo. Esatto. Io da quello che ho percepito probabilmente Conte resta. Adesso pensiamo a chiudere secondi al campionato, una volta fatto questo, e a fare qualche ringiovenimento nella rosa.
7: Sì, assolutamente.
9: Mettiamoci sul greto del fiume, aspettiamo quello che succede con la giustizia sportiva. Tranquilli, mi pare che alla fine i risultati sono venuti e dobbiamo essere abbastanza tutti contenti,
7: abbastanza,
9: anche coloro che non la pensano a favore di Conte,
7: noi,
9: a favore di quel giocatore,
7: è vero,
9: e dell'altro.
7: È vero Marcello, noi
9: bisogna avere, io sono sempre per avere un giudizio globale, distaccato
7: e obiettivo. Noi approfittiamo, Marcello, come al solito io ci tengo molto alla tua telefonata perché ti trovi ovviamente in missione in un momento molto particolare, eccetera, e quindi ti abbracciamo, noi siamo noi ad abbracciare te, grazie per darci la tua testimonianza di grande affetto e in bocca al lupo e buon lavoro. Grazie Marcello, te lo salutiamo sempre con affetto. Davide da Piazza Carlo III, il campionato non è ancora finito, va blindato il posto in Champions, il risultato negativo di stasera ci metterebbe clamorosamente in gioco con l'inseguitrice, ma clamorosamente proprio no, insomma, vuol dire, però non è Grao Franci che ci manda il cuoricino quotidiano, grazie Franci da Licola che salutiamo. Il countdown non è ancora quello giusto e allora io posso perfetto, allora con calma riesco ad abbracciare al bar dello sport, speriamo che si sia rilassato in questo fine settimana. Credo che abbiamo Guido a telefono. Guido, buongiorno
10: Gianluca, sì, sono rilassato.
7: Bene o male, tranquillo stasera,
10: tranquillo per stasera, e speriamo bene che va tutto bene,
7: riusciamo a vincere, andiamo in centro,
10: e poi se ne parla l'anno prossimo.
7: Esatto,
10: per l'anno prossimo, quest'anno si fa la squadra più meglio
7: più meglio sicuramente
10: forte.
7: Però... No, scusami Guido, mi sta massacrando, a Lello. Lello, già ti ho fatto gli auguri a te e a Eli per i 39 anni di anniversario. Ti sei distratto, non li hai sentiti, mi dispiace. Ancora auguri, caro Lello, te li ho fatti già due volte. Scusa, auguri anche da Guido, vai Guido, vai.
10: Auguri a Nello.
7: Vai.
10: Senti, Gianluca, io alla prima cosa faccio un saluto a tutti i tifosi del Napoli.
7: Bravo, così si fa, bravo Guido.
10: A tutti i tifosi del bar dello sport e in generale.
7: Ok.
10: E poi, quanto riguarda Conte deve restare.
7: Conte che fa?
10: Deve restare a Napoli.
7: Bravo Guido, dillo con forza, dillo convinto.
10: Deve restare, a me è quell'allenatore che fanno 4 gol, 5 gol e ne subiscono 4 e non mi diverte.
7: Cioè 5 a 4 Bayern PSG non ti diverti?
10: Non mi diverto. Mi sembra femminucce.
7: Femminucce, ma mi sembra una parola grossa.
10: A me piace la difesa.
7: La difesa.
10: La difesa che quando uno attacca
7: e quello si difende. Un attacco e quello si difende. Quello attacca e noi ci difendiamo. Così.
10: Noi ci prendiamo, quello è grinta.
7: Grinta
10: proprio del calcio.
7: La grinta del calcio. È bene.
10: Ma fare 5 gol, 6 gol.
7: Ma che se ne importa a noi? 5 a 4, ma sì. Ma
10: che sono... Il calcio delle femminucce.
7: Vabbè, femminucce mi sembra una parola grossa. Però con tutto il rispetto. No, con tutto il rispetto. No, perché sennò le donne si arrabbiano. Guido, devi stare attento. Le donne poi si arrabbiano. Non si dice il calcio delle femminucce, si dice il calcio, diciamo così, che si gioca.
10: Spiega meglio
7: che anche le donne giocano a calcio. Anche le donne giocano a calcio, anzi facciamo i complimenti al Napoli Woman che ha fatto un bellissimo campionato. Quindi
10: allora noi siamo maschi, dobbiamo combattere in difesa e non fare segnare agli altri.
7: Difendiamoci.
10: Questo è per la calcio.
7: Va bene, bravo Guido, ti abbraccio forte.
10: Un saluto a tutti. E forza Napoli, a domenica, a Felice Antonio e a Sofia Torcia.
7: A tutto quanto, vabbè, noi salutati il tuo nipotino Guido. Ciao Guido, ti abbraccio. Guido voleva specificare meglio. Ringraziamo il nostro presidente perché con il suo avvento abbiamo calciatori di massimi livelli. Siamo sempre critici nei confronti di questa gestione, chissà perché. Grazie Guido per i saluti. Sempre Forza Napoli, Patrizio da Napoli. Gianluca, noi abbiamo vinto 4 scudetti, 2 li ha vinti Diego, 1 Spalletti. L'ultimo l'hanno perso gli altri, no? Giuseppe da Secondigliano, mi dispiace, non è così, non sono d'accordo. Ciao Guido e Gambacindan, si può essere solidali con queste persone che chiama da Beirut? Max, buongiorno, sono Franco, secondo voi Meret rinnova? Bella domanda, ne parleremo di mercato. Voglio salutare anche padre Federico che ci ha mandato un lungo messaggio meraviglioso su Papa Leone a Napoli, è stata una giornata splendida, grazie padre Federico, è molto lungo, sono in chiusura, però ti ringrazio di cuore, l'abbiamo seguita ovviamente con il splendido lavoro di tutta la redazione con il nostro direttore Walter De Maggio. Va bene, è tutto per oggi ragazzi, saluto il mio amico Ciro Froio in cabina di regia, ringrazio voi, vi do appuntamento a questa sera, c'è il bar dello sport post gara subito dopo Napoli-Bologna. Intanto l'appuntamento invece per domani mattina per il bar dello sport edizione regolare, ore 9, Kiss Kiss Napoli, un abbraccio da Gianluca Vigliotti, ciao.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate, sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti, con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali, nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare! Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
14: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: C'ho un problema tecnico. Mi è rimasto il microfono altezza Diego C'è. Sono un po' giù praticamente stamattina.
1: Guarda, sta facendo 24 ore Diego C'è.
0: No, non so se da venerdì probabilmente. Buongiorno amici, buongiorno, inizia Yassano Kiss Kiss con lui Rosario Verde.
1: Anche con lui Marco Pisacane.
0: Attenzione che c'è Ciro Froio in regia, quindi signore e signori, oggi nessuna pietà per le telefonate che non si sentono bene, quindi mi raccomando, no auricolare, no viva voce. Come è andato il weekend? Domenica tutto a posto?
1: Abbiamo mangiato, mi sa che
0: bravo,
1: non abbiamo pensato alle diete, vai.
0: Adesso la domenica è libera. La domenica è per dieta, la domenica è libera, insomma, quindi vai tranquillo.
1: Amici che li 700-800 grammi.
0: Ma tu insieme, che ti mangiate?
1: Ma che sto facendo salute per girare il creatore.
0: Ma non stavi male con la pancia, tu che dovevi stare più riguardato.
1: È guarito.
0: Va bene, iniziamo, cari amici, cari amiche, il pezzo del momento, Lady Gaga, Dwayne Runaway.

0: Allora iniziamo. Ce l'hai sul naso, ce l'hai gli occhiali.
1: Signori, per momenti.
2: Ah, Vicciaia, è proprio una brutta bestia. Qui su 7-6 del digitale terrestre, accanto a lui, Marco Pesacane. Un uomo, un microfono, un auricolare.
0: L'ho sistemato, no? Sì. E mi hai distratto anche tu con questa ricerca fantastica, devo dire.
2: Ah, perché quando ti un telefono in mano e vai trovando un telefono?
0: È bellissimo.
2: Dove l'ho messo? Pronto, sì. Pronto.
3: Voglio colleghi, buongiorno.
2: Caro collega, come stai? Ma colleghi tassi o colleghi radio?
3: Avete fatto un buon weekend, collega.
2: Ma colleghi tassi o di radio? Perché uno deve essere colleghi tassi, che soldi che facete?
3: Ma fa il cagno.
4: Sorride nuovo.
2: Vai, vai, vai. proprio l'igiene mentale lo
4: guarderemo.
0: Bella questa però.
2: Buongiorno,
0: ciao Francini.
2: Ciao. Allora, ce l'hanno luvato subito a Nanzi, ecco.
0: Sì, bravo l'ufficio. Ciro, bravo, così si fa. 30 secondi nemmeno e due di loro sono andati.
2: L'abbiamo fatti di ufficio. Allora, si avvicina l'estate, si avvicinano i bagni, si avvicinano le mattinate.
0: Ma quando dici i bagni, che intendi?
2: I bagni a mare.
0: No, perché un bagni che esorde a volte, no? Si muta a mare con tutte le panne, nel senso che
2: anche no? È capitato noi di andare in un posto di villeggiatura e si doveva finire a mare con tutti i pan.
0: Wow.
2: Allora, giocare a racchettoni in spiaggia costa caro ad un padre ed una figlia, perché la Cassazione l'ha condannati padre e figlia. Cosa è successo? Padre e figlia giocavano a racchettoni sul bagnasciuga di questo di questa spiaggia. Naturalmente ognuno di noi ha un sinner che è dentro e si nasconde.
0: Latente,
2: non so se avete mai visto quelli di là che giocano al racchettone e come si sfocano, no? Fanno scetti schiacciati senza capire che stanno in mezzo a gente.
0: La cosa bella è che per ogni sinner latente c'è un Alcaraz latente dall'altro lato, cioè la finale sempre del Wimbledon che si gioca sulla spiaggia.
2: E giocando queste finali di Wimbledon, praticamente questa palla va a finire nell'occhio di un bagnante. Il bagnante li denuncia, vanno in tribunale. Questa è una causa che è andata avanti 10 anni, pensate, dieci anni, fino ad andare in Cassazione. Poi vengono condannati padre e figlia a 516 euro ciascuno di multa e 10.000 euro di risarcimento alla vittima. Il ricorso in Cassazione, perché dicono insomma il padre e la figlia dice vabbè, ma non è andato subito in ospedale, è andato dopo giorni in ospedale, quindi secondo me noi non è un danno, mentre il tribunale, la Cassazione ha reputato che era un danno per il Cristiano, che ha avuto un danno all'occhio. Praticamente 10.000 euro di multa e 516 euro ciascuno di risarcimento.
0: E poi in 10 anni è passa di causa, forse 10.000 euro sono pure pochi. Cioè,
2: 1.000 euro all'anno ha avuto Cristiano.
0: Una sciocchezza.
2: 1.000 euro. Allora, in spiaggia, come passare il tempo in spiaggia? Non ve lo dico io e Ciro Froio come lo passiamo il tempo in spiaggia. Ci chiamano i radar, come dire, prestiamo dei servizi segreti, perché schediamo tutti quelli che stanno. Abbiamo questa capacità mentale, no? Di schedare tutti quelli che stanno sulla spiaggia.
0: Ma soprattutto ricordano nei vari giorni chi passa più volte, chi passa a un certo orario, le abitudini,
2: ecco,
0: no?
2: Ecco, come la passate? Giocate a carte? L'unico problema è quello di bestemmiare e litigare, oppure pallone, oppure.
0: Guarda, giocare a carte sulla spiaggia è comunque pericoloso, perché se c'è quella giornata con quel leggero venticello, tu stai facendo il burraco sul lettino o sull'asciugamano, chissà come sta tutto sistemato, arriva quella folata di vento, fum, e si porta via tutte le carte.
2: La vento ti metti a pazzi a carte, non vedi.
0: No, a volte capita che tu non
2: capita.
0: A me è capitato sempre, mai più giocato.
2: Quando tira vento è inutile giocare a carte.
0: Ma non tirava vento, giuro, era gestibilissima la cosa, poi ne ha fatta una sola.
2: Che cosa chiamare un Pesacane?
0: No, ci si annoia.
2: Fai scimità. Allora, raccontateci come passate il tempo in spiaggia, a me mi annoia di una cosa.
0: Lo so che a te non piace andare a mare, lo so.
2: No, mi piace pure, però insomma un bagnetto poi te ne hai, perché stare ore e ore al sole non mi piace. Raccontateci come passate il tempo in spiaggia, a me mi annoia di una cosa.
0: Lo so che a te non piace andare a mare, lo so.
2: No, mi piace pure, però insomma un bagnetto poi te ne hai, perché stare ore e ore al sole non mi piace.
0: Ok.
2: Sotto un brullone, una volta che ti fai schiedata.

0: sentito perché c'erano le laser, le bacchette laser. Lì a Villa. Quella una
1: ah,
0: lì,
1: ok.
0: Si chiama la laser. Ah, sì, sono sì, a sì. Due posti con la Villa e mi divertivo, facevo il giretto. Che no, stava niente, Killer e teneva 3-4 di queste barchette e ti portava a fare il giro.
1: Io quando ero nei villaggi facevamo
0: no,
1: la gara.
0: Ho saputo che mi dovete credere, stavo di rosso tu appena meno pensavo che ci ha cominciato a raccontare
1: storie. Ma le cose più belle a fare le ho fatte là, che vuoi sì. Da me? Ti ci vedo tantissimo la gara di canoa, la canoata.
0: La gara di canoa.
1: Canoa è bellissima quella.
0: Ah, fateci sapere al 342 00 00 100, oppure ci chiamate al 346 no, mi ricordo
1: 342
0: ok, noi sì.
1: E gli occhiali Bicciani, stanno là, Bicciani. Il numero sta scritto là, 342 00 00 100. Io direi anche aggiungiamoci il vostro limite massimo di tempo di resistenza in spiaggia, no? Rosario ce l'ha molto limitato, io ce l'ho prolungato, cioè io resterei a mare tutta la santissima giornata fino alle 10 di sera. Quindi fatecelo sapere, ci sentiamo una canzoncina che c'è Olly con Balorda Nostalgia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene.
1: Ti voglio bene.
0: Ed è stata tutta vita.
1: Vita. Si faceva così, va bene?
2: Sì, forse chissà, un vago tentativo di emulazione. Allora, comunque Franchini era più simpatico quando interveniva ogni tanto. No, dai, Franchini è sempre
1: troppo storpia sempre, ragazzi, troppo storpia sempre.
2: A fare il morto che è meglio, se non sa, se no sale litigate a mare.
1: Certo.
2: Hai capito, ti devi fingere morto sul lettino e lì magari con l'occhio un po' sbilenco guardare sulla battigia. Racchettoni, ma tanto bella arriva di amare seduto con una birra a guardare. Radar, come dice il nostro comandante.

0: Temo che c'è sta cosa più bella, fare radar.
1: Ma poi voglio una birra prima mattina in coppa a spiaggia a 40 gradi, solo i tedeschi ci hanno fame.
0: No, non è vero.
1: Già se sur, capito, pensavano sotto su.
0: Prendi quelli del nord Italia.
1: Alla mattina, come la fai mattina a bere? Ma tu bevi la mattina?
0: Io mai, posso morire.
1: È sporco, cioè.
0: Io però vedevo.
1: Oh, la mezza grappa.
0: Non mi attaccare, però sì. Perché lì è successo.
2: No, basta, no, basta.
0: Evito quella parola. Però ho conosciuto una persona che dalla mattina in spiaggia, dalle 10 fino a orario di pranzo, la mezzaluna, si scendeva a 4 birre solo nell'arco di questa mattinata. Cioè,
1: si è alcolizzato, cioè,
0: sudava sugna praticamente, cioè sudava della roba bianca fondamentalmente. Ragazzi, buon inizio settimana. Ieri sera ho avuto la brillante idea, dopo aver visto mio figlio 21 anni, di depilarmi.
1: No,
0: sto da stamattina camminando con le gambe aperte. No. E fra poco devo fare un'ora di ciclette.
1: No.
0: Avete suggerimenti? Perché si è depilato quella zona là, capito?
1: No, si è abituato. Ma chi si depila?
0: Allora, innanzitutto
1: ma perché?
0: Creme?
1: Io una sola volta mi sono depilato sotto le braccia, perché tu hai mia figlia, che schifo, papà. Ti devi depilare, ma se sudato me la metto proprio.
0: Sì.
1: Si suda di più.
0: No? Vabbè, il trucchetto è non fare la
1: natura è natura. Il pelo sotto al braccio, a meno che non sei una signora, posso ammettere che fanno poco senso, però
0: se no devi usare la macchinetta non a zero, capito? 0,5-1, in modo tale che resta quel pochino che
1: ma c'è il pelo che assorbe,
0: ho capito.
1: Che spugna, mi sa,
0: però è brutto pure che alzi il braccio e ci escono le treccine, scusami, che schifo.
1: Treccine, voglio che dire.
0: Comunque crema idratante, amico mio, dico, tipo la calendula, questa roba qua ti può dare una mano. Rosario, buongiorno. Io in spiaggia gioco a fare Gattuso con la R senza farmi sgamare.
1: Il Rattuso.
0: Il Rattuso. Ok, faceva il Rattuso. Benissimo, bravo. Anche lo vedi, tutti i tuoi discepoli, guarda. Tutto il tempo a cercare di non far affogare le creature a mare. Questa pure è una bella attività, eh?
1: Sì,
0: c'hai i bambini. Deve
1: Vabbè,
0: correre.
1: Le linee sono libere, 0815466873. Anche per le vostre denunce, siamo qua, Vai.
0: Ah, io faccio il bagno, poi un po' di sole e poi mi metto a vedere tutti i sederi.
1: E vabbè, ma poi quelli il repertorio finisce, ragazzi. Che sulle spiagge familiari, non è che.
0: Allora, se vado a Barcaturo mi bastano 2 ore e devo andare via. Se invece sto in vacanza in un posto dove il mare è limpido, mi va bene anche tutto il giorno. Eh beh, sì, se c'è il mare, che bello.
1: Guarda, chi ha mare senza mare è una tortura.
0: Attenzione, io mi depilo tutto appena puoi, Rosario, sono tuo. Ecco qua, ci stiamo preparando per l'estate.
1: Labbro,
0: no. ti vuole così. La birra solitamente come aperitivo e un'altra tardi pomeriggio, tramonto, senza esagerare. Ecco, quindi sì, questi sono gli orari.
1: Ma una birra, pure una birretta, ma
3: buongiorno. Vi voglio fare i complimenti, siete una radio elegante. E nemmeno mi depilate sotto le braccia, che schifo.
1: No, com'è che schifo?
4: Buongiorno ragazzi, premessa, io su come Rosario non è un bagambazzi per suo mare, però fino a qualche anno fa passavo tempo a salutare mio figlio, non a spiaggia e facevo solo guai. Ho passato tempo a semmai mi appiccicare un mio moglie, perché un capro non supporto proprio. Viva l'inverno, ciao, voglio un abbraccio.
1: Eh sì,
0: questa però è vera,
1: A meno che non c'è un bel mare che ti può bagnare, per esempio quando vado in Grecia, che sai, una bella acqua, allora tu fai un bagnetto, ti asciughi, appena ti asciughi una tua bagnetta, ti asciughi.
5: Ragazzi, buongiorno, io ho mia moglie che è appassionata, addirittura i giochi da tavola, Monopoli, il carte napoletane, carte uno, ti hanno detto faccio una borsa solo per i giochi, invece mi tassi in coppa a sdraietto e non farei niente. E poi per me al mare resisto ma 2-3 ore massimo, poi mi cominci a esaurire.
6: Buongiorno ragazzi, estate 1982, campioni del mondo, eravamo ventenni, tutti calciatori, ci mettiamo a fare una partita sulla spiaggia a Peschici, e questa partita culminò con un tiro fortissimo che andò a colpire uno dei primi topless della storia di una tetescona. In pieno petto, in pieno seno, si alzano i due fidanzati delle Deutsch, si avvicinano minacciosi e poi ci chiedono di giocare uno per squadra. Memorabile. ci sono anche i filmati e le foto del gesto. Buona giornata.
1: Buona giornata.
7: Poi tu sembra Cammaniella. Io quando sono in spiaggia, come passo il tempo? O sono con dall'acqua bello sotto acqua se si mate e faccio pescare sul bacco, o sono con pollottini, tanto sono solo lì e mi guardo i fondoschini che passano, vedo le donne belli pettorali, capite? Faccio con...
8: Buongiorno cuccioli, Pasquale della Cagli di Caivano. Io ho sempre passato il tempo in spiaggia studiando attentamente la flora e la fauna. Okay. Mai giocato a tamburello.
9: Buongiorno ragazzi, io al mare faccio giocare i bambini e arriva, però poi faccio pure le votazioni. Chiunque passa 6, 7, 3, 1.
10: E ma poi stanno allora, poi si ferma tu, sono qua a spiaggia, ci mettiamo a break, là che gioca una caracchetta, no? Ci mettiamo proprio a mezzo, ma che canava al po', e ci hanno fatto carosella, vai!
0: Comunque, secondo me, un gioco a volte bistrattato sulla spiaggia bellissima sono le bocce.
1: Ma qua gioco, tu giocare a bocce non si gioca, in spiaggia non si gioca, fa calda, fa bagnetta da più su.
0: Quale sei?
1: Da scucciare gente che ti dà pazzia.
0: Alle 6 del pomeriggio.
1: Oppure tu stai scendendo in acqua che già soffri di giù, se chi lo gioca una palla a volo.
0: Ma senta, si schiaccia, bello!
1: E ti schizzano sano sano, che ti fanno bastare. Allora, poi un altro orario per scendere in spiaggia alle 9.
0: Del mattino.
1: 9 del mattino fino a mezzogiorno, mezzogiorno si sale, tu cucini, tu bevi due bottiglie di vino, tutto un coppo lì.
0: Ci vediamo io una roba, ci vediamo.
1: Ci di 6, scendo in coppa a spiaggia. Vabbè.
0: Sei di ferro, come fai a rialzarti dopo due bottiglie di vino per ritornare in spiaggia?
1: Minimo,
0: è il minimo,
1: diciamo. È il minimo del coma etilico. Come
0: comunque dico. È vero, l'anno scorso col fatto che Leo aveva pochissimo, io andavo in spiaggia verso le 7:30 del mattino.
1: È
0: no?
1: Bello, no, diciamo,
0: ragazzi, è qualcosa di... è l'orario,
1: ci stanno i sciogli, fanno un grande bagno bello pulito.
0: Meraviglioso.
1: Non c'è quell'affa, quella cosa.
0: 7:30 del mattino.
1: 7:30, 8 del mattino. L'8 mattina è bellissimo.
0: Ma tu quando c'è un bambino neonato che si è svegliato e non c'è verso di farlo dormire, tanto vale che ti vesti e vai a mare, cioè non è che ci siano grosse alternative.
1: Un bagnettino.
0: Sì. Vabbè. Allora facciamo ancora un paio di messaggi, dai, abbiamo il tempo, li leggiamo un paio di messaggi che state scrivendo in
11: buongiorno
0: tanti.
11: Buongiorno ragazzi, ciao Marco, ciao immenso e unico Rosario Verde,
1: il mio
11: Sasamen. Qua istanzi una radio elegante. E allora hai tu fatto le pile sotto i bracci e chi schifo e pensa poco si chi se a stare creare in
1: doccia.
12: Marco, io lavoro tutto l'anno con fuoco a mano, sempre con giubbino in quella, figurati se ho messo a usta io mi firassi e stanco a spiaggia. Quando vado la prima cosa che faccio, metto un brullone alla moglie e me ne vado in coppa un barro fresco. Ah.
13: Buongiorno ragazzi, sono Luigi. Allora, a proposito di spiagge, io vado pazzo per la spiaggia per l'estate, abbasso l'inverno proprio a tutti al 100%. E poi per quanto riguarda depilarsi, proprio stamattina mi sono depilato. E volevo dire il fatto di peli sotto le braccia, sì. Non si aveva di non mettere i peli sotto le braccia, è come se fosse una cipolla camminante.
1: No.
13: Ciao ragazzi, buona giornata e buon divertimento.
14: A mo' non ci capite che si cafanerà tu su pure si paga cavaglio la mia, ma mo' faccio rombra la
0: bravo, bravo, bravo, bravo.
1: E tanto alta, più brutta la guaglione.
0: Comunque io sono squadra.
15: Io poi spiaggia, faccio i buchi in da sabbia, panza su.
1: Dai, dai.
0: Io comunque sono squadra pelo no sotto l'ascella. Cioè, io sono per almeno accorciarlo, ragazzi. Almeno accorciarlo. Dopo
1: sì,
0: un inverno di
1: calore.
0: Ma è un paio di giorni.
1: Sarà bello, ma non.
0: È un paio di giorni, poi passa. Tu resta più tempo così passa l'aria sotto la scena. Fermi lì, torniamo subito. Capì.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
3: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
4: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero, zero zucchero, zero calorie.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Air QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
7: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quello con Elisa, questa canzone però è molto bella, si chiama Ricordi ed è una bella novità qui su Kiss Kiss Napoli. Stiamo parlando di attività da spiaggia, ovviamente cercando di non ammazzare nessuno o di non danneggiare nessuno, come è capitato a questa coppia di padre e figlia che giocando a racchettoni hanno lesionato l'occhio a un passante, perché alle volte si esagera un po', pure col pallone.
1: Sì, vabbè, ma ogni spiaggia va per rilassare, non sentiamo uno che ha look, si fa la partita di pallone, vai al campo di calcetto.
0: Ma perché non hai mai visto i ragazzi che dalla spiaggia giocano, fanno i rigori praticamente a mare?
1: Non si fa, non si fa.
0: Ma lo fanno negli orari di massima. Esatto. Vabbè, una volta è successo un episodio alla Gaiola memorabile. Andiamo avanti, ragazzi. 081-546-6873. Nessuno cita i vecchi e cari castelli di sabbia, comunque. I famosi
1: castelli di sport, chi c'ha il castello di sabbia?
0: No, di attività da fare a mare stiamo parlando, no? Di come impegnarsi col tempo. Pare che i castelli di sabbia non si fanno più, nessuno lo ha segnalato. Buongiorno, deboli di costituzione, io sono brutto, grasso e peloso, è in vacanza seduto in riva al mare, della birra mi godo l'amaro come Umberto Saba al ritorno dei monti. Love, Rino dall'Irlanda.
1: Tu sei irlandese, giustamente sei abituato a vivere lì 7-8 birrette al giorno,
0: come se fosse acqua.
1: Quasi costa meno la birra che l'acqua là.
0: Buongiorno, io quando sono in spiaggia non ce la faccio, devo pulire la zona da carte, buste, bottiglie, tappi e quant'altro, è più forte di me, vado in spiaggia libera. Luigi, purtroppo da Mantova. Beh, ti fa onore se ti ripulisci almeno la zona dove poi
1: ci sarai tu. Cazzo è voltu.
0: Bravo.
1: Tu dovevi scadere lì, spiaggia libera là.
0: Raccogli un po' di cose. Ragazzi, Claudio il pizzaiolo, fate una grande pernacchia a mio fratello, oggi lavora con me e ricordategli che non lo pago. Oggi pomeriggio vengo a Napoli per la partita, un bulit pavano caffè. No, pavadello tu.
1: Perché
0: però
1: no? Perché no?
0: La pernacchia la facciamo a tuo fratello senza nessun problema. Secondo voi il fondoschiena delle donne come deve essere per essere ammirato?
1: Gesù. Allora già ne abbiamo parlato di questa cosa, non è Rattusam, non è niente, è proprio un istinto naturale, l'abbiamo letto l'altro giorno, è scienza, sì. È scienza che noi maschi siamo proprio attratti proprio naturalmente da questa cosa, è un po' un fatto di sopravvivenza della specie. Ecco questa cosa. Le leggiamo l'altra volta.
0: No, addirittura sopravvivenza della specie, non me lo ricordavo.
1: Guardare il fondoschiena delle donne è un fatto del tutto naturale, ecco, è proprio sia le donne a mostrarlo sia noi a guardarlo. È una cosa naturale, però il bigottismo dice che va combattuto questa cosa, è volgare.
0: L'Europa vuole abolire il tanga, vuole mettere le mutande quelle lì larghe che coprono.
1: Ovvero?
0: No, sto scherzando.
1: Ah, stai scherzando?
2: Ma ragazzi,
0: sono occupato a sbiancare.
2: Sai cosa faccio? Metto in un angolo, prendo il mio bel drone e gli faccio dei video, delle foto spettacolari della costa, del mare, della spiaggia.
0: Bello.
1: Bello.
3: Rosario, per quanto riguarda la depilazione sotto le ascelle, esiste un trucchetto, si chiama acqua e sapone.
0: Bella, sì, funziona.
2: Rosario, buongiorno, pensacane, la fella da Castellammare. Ragazzi, io giù alla spiaggia faccio un po' sta guai. Come passa, bum, la spiaggia.
0: Benissimo. Ragazzi, a me in spiaggia piace stare tranquilla ad oziare, mi piace anche guardare chi gioca a racchettoni o altro, ma è innegabile che quando poi ti arriva la palla addosso è molto fastidioso. Che poi, negli ultimi anni, penso forse un pochino complice il padel, si gioca a racchettoni con la pallina da tennis proprio, no? E quando giochi così la distanza tra i due può aumentare, solo che la pallina da tennis pure bagnata si fa ancora più pesante, quindi se ti arriva addosso, ragazzi, è una bella legnata quella,
1: Allora già ne abbiamo parlato puntate passate, però evidentemente abbiamo perso la memoria. Allora sì, secondo la biologia evoluzionistica e l'antropologia, l'attrazione e lo sguardo verso il fondoschiena femminile sono considerati naturali e profondamente radicali nel comportamento umano, e poi ci sta il retaggio evolutivo, la postura bipede, la curvatura spinale, tutte queste cose qua, segnale visivo, praticamente è un un istinto biologico che facilita la comunicazione del desiderio sessuale e di accoppiamento, però pare che nell'uomo moderno l'accoppiamento è diventato una cosa estremamente superflua e volgare, meglio insomma non farlo più sta cosa,
0: come dicevano gli antichi,
1: meglio estinguerci per eleganza, estinguiamoci per eleganza,
0: oppure come dicevano gli antichi, faccio occhiochino e mana vacante.
1: No, vabbè,
0: nel senso che non si va a pratica,
1: abbiamo capito come la pensi,
0: ragazzi. Buongiorno, Alessio da Qualiano. Io quando vado al mare resto 1-2 ore, mi faccio un bagno, leggo un libro fino a quando non mi stanco e poi me ne vago. Morale della favola: 20 euro buttati, per 2 ore,
1: e chi ci
0: non ne vale la pena.
1: Ci va.
0: Allora, ancora un po' di musica, ragazzi. David Guetta e Sia con Titanium. Siete su Kiss Kiss Napoli e se volete continuare a mandare i vostri messaggi o vocali, 342 00 00 100.

0: Allora, torniamo a leggere qualche messaggio, ma se volete anche in diretta 081 546 6873. Buongiorno ragazzi, io appartengo alla generazione dei rattusi storici. Quando avevo solo 15 anni, negli anni 80, con un amico di vita andavamo in spiaggia a spiare le donne nelle cabine spogliatoie.
1: Sì, proprio wow. Professionista proprio.
0: Qui alto livello.
1: No, questo poi è illegale.
0: Senti questo, e comprammo anche su un giornale all'epoca gli occhiali ai raggi X, dai quali vedeva nulla però.
1: Vabbè, mi ricordo, sì.
0: Correva voce che giravano sti occhiali che ti permettevano di vedere cose. Vabbè, ci sono le palline da tennis per bambini, sono molto più leggere e io uso quelle in spiaggia.
1: No, ma date fastidio, ragazzi, non si gioca in spiaggia, dai, non si fa.
0: O almeno lo si fa in quegli orari, in quei tratti di spiaggia dove veramente è ridotto all'osso.
1: Il pomeriggio, la sera tardi, che non c'è nessuno sulla spiaggia e ti puoi divertire a fare una cosa che si. Però la mattina, spiaggia affollati, bambini e cose, ti metti a pazzia pure a tennis. Capoparano Sinner, che fanno i schiacciati, chi là che fa cappare.
0: Ma poi tengono la faccia di quelli che dicono: io sono un coppa a spiaggia, posso stare qua, voglio giocare, gioco, me ne fotto di chi passa. E c'hanno un po' quella. Quella baldanza, insomma, che è un
1: oppure
0: po' fastidiosa.
1: Pure a mare si mettono, sai, arriva e si mettono a fare quelli. Come si dice? Pallavolo e altro, che uno sa dare, fa un bagnetto. Non
0: e te si schiaccia,
1: fare.
0: Fantastico.
1: E te si schiaccia. Pronto?
2: Signori, buongiorno e buon inizio settimana, sono Diego Arenella.
1: Ciao Diego,
2: ragazzi, che piacere sentirvi.
0: Anche
2: allora, io vi ascoltavo e mi è venuto in mente un gioco tanto carino quanto veramente tranquillo, che non si dava fastidio a nessuno, anzi le persone, come dire, si alzavano dall'isdraio per vederci giocare e... mancava poco, insomma, che piano piano poi si mettevano a giocare tutti quanti con noi. Non so se vi ricordate, si creava praticamente una pista a terra, scavando proprio con la mano, che avevi praticamente un cordolo di sabbia a destra e a sinistra, quindi era una pista, e si giocava con quelle palline di plastica che dentro avevano la fotografia dei ciclisti.
0: Sì.
2: O anche dei motociclisti, a seconda dello sport che tu sceglivi. Ed era carinissimo perché lì praticamente trascorrivi ore e ore senza dare fastidio a nessuno, avvincendoti, mettendo ogni tanto qualche ostacolo sul percorso. L'unica cosa è che stando sempre accovacciato a terra, la schiena diventava paonazza, quindi dopo mia mamma ci cuoceva le uova sopra. Dice ragazzi è pronto e sistemava praticamente le uova sotto sulla schiena. Ma era carino, non davamo fastidio.
0: Era un giocare a biglie fondamentalmente, solo con quelle lì di plastica in modo tale che rotolavano tranquillamente sulla sabbia.
2: Sì, e avevi la fotografia dentro di quello che poi avrebbe tagliato il traguardo. Semplice, carino e si passavano le ore.
0: Bello.
1: Babu, grazie amico mio. Ciao.
0: Ragazzi, buongiorno, anzi buongiorno giovani, scusate voi giovane.
1: Grazie.
0: Volevo ringraziare Rosario per la grande serata di sabato, ci siamo scompisciati un sacco. Mia figlia sta ridendo ancora, ci siamo tanto divertiti e che si sono persi quelli che non sono venuti. Facimmo russicano poca. Un abbraccio, Sasà da Angri. Bravo Sasà.
1: Sì, ci siamo pure visti, Sasì, sì, siamo pure fatta la fotografia.
3: Buongiorno Cuccioli. Buongiorno. Da premettere che io amo il sole, sto al sole 24 ore su 24.
1: Lucetto la bro.
3: Una volta vi racconto questa, eravamo in spiaggia con tutta una comitiva e facciamo il gioco del soldato, dello schiaffo. Raga, non vi racconto, ma una fatta nera. Io vado io sotto, tanti chili buffa, una cosa esagerata. Quando è venuto il mio turno tra la comitiva, c'era uno tutta pipì, tutta con le unghie, tutta secca secca,
1: ma che sacchi.
3: Ma già schiatto, prima che va sotto, mo mangia. Chi tocca ad andare sotto? A questa.
1: Pure.
3: Ti giuro, lo sa. Io ho dato uno schiaffo. Che se non la mantenevano comunque auto a mare.
0: Ma non si fa! No,
4: io quando vado in spiaggia mi faccio un aperitivo, un martini con...
1: Niente?
0: Aperitivo,
1: ragazzi, là.
0: Vedi, c'è un professionista che
1: ci ha
0: messaggio.
1: Mandato un video bellissimo.
0: C'ha una foto con in dolce compagnia, quindi evito di citare nomi e quant'altro. Però devo dire, questo è un video proprio da professionista.
4: Io quando vado in spiaggia mi faccio un aperitivo, un martini con ghiaccio, mi siedo e non tolgo neanche la maglietta e osservo le colline che mi passano davanti agli occhi.
0: Le colline? Noi facevamo la pista per giocare a tappi e la pista la facevamo con il sedere di qualcuno che veniva trascinato con le gambe. Sì, anche questa è una cosa che si fa spesso per avere la pista più larga e omogenea, diciamo. Va bene, giovani, facciamo una piccola pausa, c'è canzoncina, qualche consiglio.
5: Castano pescogli, fa ragione, guardate che mi ha buttato poco pescoglio.
0: Va bene, vai, fai attenzione però. Quindi torniamo tra poco, restate con noi che c'è una bella aria estiva. Gli Estano Kiss Kiss.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi, Marcati, raccontacelo questo episodio alla Gaiola. Panico, momenti di panico, ragazzi. C'era questi ragazzi che giocavano a mare lì sulla spiaggetta, no? Quella piccolina, e facevano i tiri verso chi stava in porta in acqua. Questo ragazzo, noi stavamo in acqua pure noi, io e un'amica mia. Questo ragazzo dalla riva tira una cannonata, ma che nemmeno Milinkovic-Savic quando tira i rigori. Veramente una cosa, e il pallone va perfettamente a centrare la fascia di una signora che era lì in acqua, che non si è mossa minimamente, non ha fatto un minimo grido di dolore o che, è semplicemente scattata alla ricerca dei responsabili per affogarli, credo. Ma ragazzi, la velocità con cui si sono volatilizzati quei ragazzi, mo la Gaiola quella è, no? Cioè non è che puoi scappare facilmente, loro sono scomparsi letteralmente.
1: Dicevi che non ci siamo fatti.
0: Ci sta il fatto?
1: Questo qua ci sta il fatto.
0: Ma qual è il fatto?
1: Poi la finita la cosa, no?
0: Vabbè, allora non racconterò mai più nulla, ragazzi. L'unico che racconta
1: il
0: è Rosario.
1: C'è bisogno del finale.
0: E questo
1: c'è bisogno, il finale, questo è lo svolgimento, poi ci vuole il finale paradossale,
0: capito? E sono scomparsi alla Gaiola, vai a scappare dalla Gaiola, voglio dire, insomma, devi solamente prendere il largo a nuoto.
1: Non è un grande paraustillo.
0: È un paraustillo bellissimo, noi stavamo morti alle risate, ragazzi, veramente morti. Perché
1: la signora soffre
0: a turire. Ma la signora non soffre.
1: I classici idioti, chi si fa male uscire?
0: Ma la signora non ha sofferto minimamente. Allora, la migliore animazione a spiaggia l'ho vissuta con un giovanissimo Marco Pesacan, allora sì che ci si divertiva. Oh, Serena, bei tempi, grande Lido. Anche Achille Lauro si è un po' appesantito, sta facendo pure lui questa parte un po' romantica, ragazzi.
1: 40 anni,
0: ragazzi, un po' di anni fa, anni 80, io 14-16 anni, giocavo con mio fratello più grande. Vi ricordate le corde con manico?
1: Come no?
0: Che aprendo le braccia la palla arrivava dall'altra parte.
1: Ricordo tu? No.
0: Come no? Mio fratello, nel fare il gesto, colpì in pieno volto una signora che passeggiava sul bagnasciuga, distratta a parlare con suo marito. Non vi dico, il sangue dal naso al ghiaccio. I giorni seguenti, livido e occhio nero. Mamma mia, un marrovescio proprio. Poi tutti i vocali, ragazzi, nel frattempo, quindi se abbiamo ancora qualche minutino.
1: Un minutino, vai, ce l'abbiamo. 081-546-6873. Se volete potete intervenire in diretta. Pronto? Pronto?
2: Ehi ragazzi, buongiorno, Daniele.
1: Ehi caro, ciao, bello.
2: Guardi, comunque mi racconto questo. A me, premesso che pulito male, buttatemi a mare. Io proprio tutto, cosa, ma non mare.
1: Perché?
2: Quando vanno fui,
1: Perché?
2: Perché mi fa cavere la gente, ma non supposto, non è una cosa che non mi piace proprio.
1: Ok, vabbè.
2: Comunque, quando fui, di 3 anni fa, mettiamo bello nel nostro villaggio a fare nulla della famiglia, arrivamo là, mi appena arrivati, tipo come una bronchita fulminante, ha detto tutta l'indolietta, tutti, no, papà zero, dico di creatura, sei nati 2 anni, se stiamo che mi fa, ce ne abbiamo venuto, no, ma poi creatura si fanno male, no, questo lo tuo, a mano, comunque vai, ma è stato reso a mano, chi diavolo, umare, mamma mia. Mamma mia, ragazzi, mamma mia, che brutta esperienza, hai detto, mi visto, mo, non mi dico più.
0: Ma sono i tuoi figli, insomma, quanti anni avevano?
2: Io voglio bene sulla vita mia, ma sempre diavolo su,
0: certo. Certo. Ma che età avevano all'epoca? O avevano...
2: All'epoca avevano 6 anni e 2 anni.
1: Mamma mia, a peggio età.
2: Comunque, a un certo punto ero provato a andare famosi in due villaggi, tutto quando avevo una chiamata una mano, no, visto che fa, addirittura una signora mi facette, lei si sente proprio una bella responsabilità. Io ti insegno, faccio un cazzo, chi lo sei?
0: Me racconta col cuore le cose,
1: ciao,
0: no?
1: Fratello, dicevo.
0: No, basta, è finita, ciao. Vi lasciamo alle ultime notizie, ragazzi, ce le racconta Lucio Pengue, poi il meteo e poi ancora Yes and Kiss Kiss.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Ascolta e rilassati. Pensa La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buongiorno da Kiss Kiss Napoli e Lucio Pengue. In apertura, tragedia a Porta Capuana. Un ragazzo di 29 anni, originario della Burkina Faso, è stato ucciso dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata nella zona. Fatale, secondo i primi riscontri, una ferita al cuore. Per l'omicidio è stato arrestato un 58enne tunisino. Momenti di forte tensione in piazza, si è rischiato il linciaggio, evitato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Paura anche ai quartieri spagnoli, dove un uomo di 48 anni è stato ferito da due colpi d'arma da fuoco alla gamba mentre passeggiava in via Mondragone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro. Il 48enne è stato trasportato all'ospedale Pellegrini, non sarebbe in pericolo di vita. Indagini in corso. Capitolo sanità: in quarantena fiduciaria a casa un napoletano originario di Torre del Greco, tra i quattro italiani a bordo del volo KLM Johannesburg Amsterdam del 24 aprile scorso, dove viaggiava anche una donna di 69 anni contagiata dall'antivirus, poi deceduta il 2 maggio. La regione Campania ha comunicato di aver attivato le procedure di sorveglianza sanitaria. L'uomo non presenta sintomi ed è in buone condizioni. La decisione è arrivata su indicazione del Ministero della Salute. Trasporti: l'ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per 4 giorni consecutivi, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026, per verifiche e manutenzione sulla linea e prove sul materiale. Ultime corse previste: da Pescino alle 20:46, da centro direzionale alle 21:16. Sport: stasera alle 20:45 il Napoli affronta il Bologna nel posticipo della terz'ultima giornata di campionato. Oggi potrebbe essere anche il giorno del ritorno in campo di Capitan Di Lorenzo dopo un lungo infortunio. Con una vittoria gli azzurri conquisterebbero l'accesso matematico alla prossima Champions League. E basket: la Guerri Napoli batte Udine 98-71 nell'ultimo turno di campionato. Festa grande al palazzetto per coach Repesa, che ha annunciato anche l'ingaggio di John Petruccelli per la prossima stagione. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi. Ed ecco il meteo.
6: Kiss Kiss Napoli meteo.
8: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo migliore in campagna, dopo gli annuvolamenti del mattino avremo ampie schiarite su tutta la regione, il sole tornerà ad essere protagonista su gran parte del territorio, pur con qualche annuvolamento sparso ancora presente sulla Cilento e sui settori appenninici interni, ma senza grandi conseguenze. Anche martedì tempo nel complesso stabile e soleggiato, al mattino ancora degli annuvolamenti irregolari. Temperature gradevoli, massime intorno ai 22-23 gradi, ventilazione da sud, in rinforzo martedì e in rotazione poi da ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Yassano Kiss Kiss e andiamo a scoprire anche di che cosa si parla in questa seconda ora.
1: Ma parliamo di una cosa molto strana, perché quando si parla di violenza sulle donne, giustamente tutti quanti saltano dalla sedia, perché è giusto andare contro la violenza sulle donne. Quando si parla di violenza sugli uomini fa ridere. L'altro giorno è imperversata questa notizia di questa donna che ha scoperto che il marito la tradiva, l'ha evirato, no? E a me mi arrivavano in tutte le chat, mi arrivavano questa notizia come in senso goliardico.
0: Vabbè, oddio.
1: Guarda, come è che ha perso 3 litri di sangue, cioè ormai così la moglie l'ha evirato, e mi arrivava come goliardia, no? Ma vi leggo quest'altra notizia che pure può essere presa in maniera goliardica, quindi insomma ridacciana. Io drogato e violentato per anni dalla mia capa a JP Morgan, praticamente ha raccontato questo signore, si chiama Rana, 35 anni, un tempo banchiere a New York di JP Morgan, accusa la sua ex capa di averlo drogato e violentato, fra virgolette, e quando ho cercato di cambiare ufficio ho subito ritorsioni, sostiene, dicendo di essere stato lo schiavo sessuale da ufficio.
0: Cioè, però se ci ridi pure tu sopra è normale che diventa divertente,
1: no? Perché
0: no?
1: fa ridere. Allora, schiavo sessuale da ufficio era proprio lo schiavo sessuale di questa, no? Della sua capa, che nega. Lui ha rifiutato $1 milione della banca per non rendere pubblica questa notizia, mentre in tribunale ne avrebbe chiesti più di 20. La sua superiore, la signora Haidini, executive director di 2 anni maggiore di lui, la banca per averla coperta, insomma l'ha coperta la banca. Mo dice: i testimoni chiamati in causa finora si sono divisi. L'80% delle cause per molestie negli USA e più del 95% in Italia sono intentate da donne, spiega al Corriere della Sera. Dice: di mia proprietà, diceva lei. Lui l'accusa perché dice: dai, vieni, lo sai che lui è di mia proprietà, diceva la sua capa, no? Avrebbe detto la capa al ragazzo: dai, vieni qua che sei di mia proprietà. E lui diceva: no, devi andartene, non posso farlo, basta, smettila. Lui avrebbe raccontato all'amico di queste continue molestie. Mo se vi dico che lui diceva: no, devi andartene, non posso farlo, basta, smettila, ed è un maschio, insomma, tutti quanti vi state facendo la mezza risata in testa, dice: ma chi guarda quando è scemo, tu vai a faticare, dici: che fai per
2: Minata!
1: E capito? Che fai per mestiere, lo schiavo sessuale della mia capa, oppure lei che dice: vieni qua, sei di mia proprietà, fa ridere. Perché questa cosa sugli uomini fa ridere e sulle donne? Ma a parte inverso, quello che vi sto leggendo sarebbe, cioè, proprio una cosa mostruosa, no?
2: Ma è una cosa mostruosa comunque, però
1: è una cosa mostruosa, ma perché ci fa ridere? Perché non vi dico, l'altro giorno il fatto che quella aveva evirato il compagno, il marito, mi arrivava come notizia di goliardico. Guarda che
2: ti faccio un esempio.
1: L'hai virato.
2: Rosario, queste notizie non sono complete e veritiere se non mettono i centimetri, vedi? Cioè, lui subito la mette.
1: Esatto,
2: sul fatto
1: perché fa sta cosa, no? Per esempio, ci sono molte donne che vessano non a livello materiale con le mani, ma a livello psicologico proprio uomini, no? Quanti uomini sono vessati psicologicamente dalle mogli, dalle compagne e altro, però questo non costituisce, perché pure se vai a sporgere denuncia, un carabinieri,
2: come no,
1: certo, tu guarda coi. Dice: la mia signora mi vessa psicologicamente, no? Luca Rabino, ha già scritto questa cosa, cioè, ma fa proprio questa cosa. Mentre se va una donna là, dice: mio uomo mi vessa, signora, ma aspetta, chiamiamola.
2: Commette un errore l'esponente delle forze dell'ordine se non scrive.
1: Quindi,
2: a parte invertito.
1: Siamo culturalmente un po' cozzi ancora su questa cosa. Pronto?
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, ciao, chi sei?
3: E chi è che vi doveva chiamare con questo argomento?
2: È cuozzo, certo.
3: Io sono Antonio Capustramo Gero.
1: Ah, esatto. Ciao. Già ho fatto, vedi, tu dici: sono Antonio Capustramo Gero, noi abbiamo in maniera goliardica. Se fosse certo. Loredana Capustramo Marito, se si mette quando qua dice.
2: Ma tutti sappiamo che se lui abusca dalla moglie è perché la moglie ci avrà ragione, probabilmente.
1: Capi, guarda,
2: quello,
1: come,
2: esatto.
1: come
3: ma poi sono precise, noi siamo più menefreghisti. Sì, tipo per
1: poi
3: esempio,
1: la stessa cosa, no, scusa, la stessa cosa che ha detto Pesacano, lo diceva per una donna: ah, se tuo marito ti picci vuol dire che ha ragione lui.
2: No, non la direi mai perché avrebbe torto.
3: Allora,
1: hai capito la contraddizione?
3: Ragazzi, la vessazione psicologica è molto più grave. Un esempio, amore, vedi che domani lei vicino a me, esco con un'amica, vado a fare bere un tè con quattro amiche mie.
1: Sì.
3: Ma non ce ne fotto proprio, vai, fa quello che vuoi tu, vai, libera, libero uccellino. Se invece glielo dico io, ovviamente parlo nel mio caso specifico, a parte che già fa la domanda l'ho messo prima. Mm-hmm. Poi dice, e quando ti ritiri e ti vuoi ritirare e lasciare i tre bambini a casa solo io, e tu lo sai che mi viene l'ansia quando sto solo io, oh, e mezza volta si esce e si esce anche con ansia, e questa è vessazione psicologica e non va bene.
1: Ma mica è solo questo, mica è solo questo.
3: No, io ho fatto un esempio
1: anche pratico, mortificare continuamente, mortificare il marito continuamente, semmai se il marito perde il lavoro mortificarlo appresso
3: appresso. Però su questo io lo vedo un fattore economico,
1: Anche soprattutto.
2: In che senso?
3: Per esempio, io portassi a casa il fabbisogno casalingo e più, vedi per esempio i bimbi che devono andare a scuola tutti quanti perché sono piccolini, quindi scuola privata, lei giustamente non gli deve mancare niente per quanto riguarda apre il frigo e tutto a posto, apre la dispensa di detersivo e tutto a posto, casa o mutuo o affitto e tutto bene, la vacanza a fine anno, ovviamente lì tuo marito a Nick se dici senti, ma tu dammi che vuoi, io non sono così, ma poi ti ci metti anche tu. È l'indipendenza, secondo me, che ha reso questo, perché poi, almeno questo è quello che penso io.
1: Senti, ma adesso stai facendo, adesso attualmente stai facendo da babysitter, senti i bambini sotto?
3: Sì, sto facendo da babysitter, esatto. Io non sono così, ma poi ti ci metti anche tu. È l'indipendenza, secondo me, che ha reso questo, perché poi, almeno questo è quello che penso io.
1: Senti, ma adesso stai facendo, adesso attualmente stai facendo da babysitter, senti i bambini sotto?
3: Sì, sto facendo da babysitter, esattamente, ho avuto il turno di notte.
1: Ma

0: Cioè,
1: lo so, però ragazzi, oggi le persone che campano con 1.200, io gli farei una statua d'oro, a casa mia ci vogliono 3.000 euro al mese minimo, sto a casa affitto, due macchine, per non fare brutta figura ci vogliono 3.000 euro a casa mia, poi non lo so le altre persone come fanno.
2: Quindi ci fai spendere 3.000 euro tu, 1.000 euro e se dai 3.700.
1: No, boh, noi viviamo molto bene, non ci manca niente, lavoriamo, non andiamo a rubare.
2: 3.000 euro dove vanno in mezzo, insomma,
1: capito? 2.000 euro mi vanno in mezzo, nel senso, pago l'affitto, pago per esempio l'assicurazione di macchine, pago per esempio la bolletta, la luce, però poi non si mangia. Da mettere sordo manasa a case. Poi se il caso dobbiamo andare a un battesimo o un matrimonio, ma i sordi va a busto chi caspita te.
3: Ovviamente nei messaggi che stanno arrivando, Anto, c'è la curiosità di sapere tua moglie che lavoro fa, perché
1: è imprenditrice.
2: Allora ci sta.
1: Libera professione.
2: Ci sta, ci sta. Va bene, ciao amico mio, ciao, buon lavoro. Ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Prego.
3: Allora, andiamo, pronto.
4: Ciao ragazzi, Vincenzo da Francoforte.
2: Ciao.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao fratello.
4: Ciao Aiù. Allora, a me mi è capitata una cosa simile e ci sono passato sopra perché comunque vabbè, comunque stavo con la mia amica, ok?
2: Sì,
3: sì.
4: E lei sempre io sono tedesca, io non sono gelosa, non sono come voi italiani, bla bla bla bla bla. Bla. Va bene.
2: Sì.
4: Andammo da quelli della disoccupazione, non voglio dire il luogo, vabbè, sì. Comunque andiamo, usciamo, stavamo passeggiando tutti e due, nella mano non esiste perché sapete la mia situazione, comunque stavamo passeggiando, passano due ragazze e mi dicono ciao, e io educatamente dico ciao, rispondo,
2: certo.
4: Ma io non le conoscevo, comunque ragazzi, io mi giro, mi ritrovo la sua mano alla mia gola.
2: Alla tua?
4: Alla gola, alla mia gola.
2: Ah, proprio affogato, proprio
3: strafugato voleva, sì.
4: Sì, sì, ma per strada e non in privato. Facina mi fa, chi sono quelle due? Chi erano quelle due? Non le conosco.
3: Qua sì, hai fatto sì. Un errore gravissimo.
4: No, no, ma veramente, sapete chi erano quelli là dei testimoni di Geova che portano i nomi?
2: Ah, vabbè, che sono gentili, che salutano tutti, sì. Vabbè.
4: Sì, e un'altra volta si è rischiato l'incidente al supermercato, perché io conosco un po' tutti dove sì. Voglio, sei al supermercato, soprattutto le donne, perché comunque... ciao, come vai? E lei, la mia amica, metteva le buste, la roba nella busta e diceva puttana.
2: Ma no! Ma perché?
4: Lei è vicino a me. Sì, sì, tu mi dici così e con me mi rompi i coglioni e con, le altre flerti. Dopo fuori facciamo i conti. My God. Guardi, comunque quando dicono non sono geloso fanno paura.
2: Però la parte inversa, cioè mo se la parte fosse inversa, che tu eri tu così, era era un dramma.
4: Non ci parlavamo per una settimana.
2: Era un dramma.
3: A me è capitato una cosa simile, ma depotenziata. Mi fu solamente detto che non dovevo più andare a fare la spesa, perché con la mia ex alle casse mi conoscevano tutti, perché nel periodo post-Covid andavo sempre io a fare la spesa, quindi le conoscevo tutte quante.
4: Sì.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao. Quando uscimo al supermercato, tu qua dentro non ci entri mai più.
2: Vai giù, ma è stato fuori capo, però.
4: Ma lei in italiano, perché la cassiera non capisce l'italiano, diceva puttana.
3: No, ma che cattiveria, dai, pure con la lingua straniera glielo diceva. Là.
4: Capito.
2: Che ciao fratello,
3: ciao caro. Va bene ragazzi, canzoncina e poi continuate a raccontarci le vostre. 342 00 00 100.

0: la moglie con il posto fisso, faccio il bravo, maritino ordinato. Se mi sgrida dico hai ragione. Mi metto anche in punizione da solo, dice sempre Antonio. O no, un altro Antonio, credo, non sia quello di prima. Però il mettersi in punizione da solo, devo dire che bella idea. Buongiorno, io mi sono trovato in una storia di stalking, non mia, ma di una persona molto vicina a me. Praticamente questi due fidanzati, lui stalkerato da lei. Dopo tutto quello che ha assistito e fatto da testimone, è vero quello che dice Rosario, quando andavamo a sporgere denuncia e non una, i carabinieri ci ridevano in faccia, addirittura ci suggerivano di farla picchiare da una donna, quindi la ritenevano meno pericolosa di un uomo, ma vi posso assicurare che non è così. E no, questa è una grave mancanza, ragazzi, dalla parte delle forze dell'ordine, questo indubbiamente.
1: Vabbè, non generalizziamo, non è che tutte le forze dell'ordine fanno questo.
0: No, assolutamente, però se dovesse succedere
1: è strano, a tutti noi sembra strano che uno viene vessato dalla moglie o dalla fidanzata.
0: Bello questo? Ragazzi, ma da voi funziona come a casa mia, quando litigo con mia moglie, una volta ha ragione lei e una volta ho torto io.
1: Sì, anche a me funziona così, sì.
0: Va bene, ma chi ti saluta nei supermercati o discount in Germania? Hanno fatto un corso apposta per non incrociare il tuo sguardo. Diciamolo pure che l'amico tedesco è un mitomane. Dice quest'altro amico che
1: saluta sempre nello stesso supermercato, penso che dopo anni fai un'amicizia.
0: Un minimo lo riconosci il cliente del quartiere, no?
1: Come si dice buongiorno in tedesco? Guten Abend.
0: Ah, non lo so.
1: Guten Abend.
0: C'ho un'ignoranza in tedesco abissale. 081 546 6873, se volete dire la vostra.
1: Vai.
2: Oh, ragazzi, posso dire una cosa? Quel su qua che ha chiamato che guadagna 2000 euro e sta ancora a casa, è fortunata. Mia mamma è andata a fanculo, moglie, la mia ex compagna, guadagnava 2000 euro.
0: Ah, pensate.
1: Ma mica è poco, ragazzi.
0: Bisognerebbe vedere in che modo è stato mandato poi via. Antonio, se ti serve un sostituto per pigliare i paccheri da tua moglie a pagamento, non ci sono problemi, hai trovato il sostituto, Nico da Napoli.
1: Pure a Busca, Nico.
0: Si offre.
3: Allora, la questione è semplice, è come voglio dire, il discorso che se una donna va con 10.000 uomini al giorno viene considerata, sappiamo come, se lo fa un uomo è considerato gay.
0: Anche questo è sempre stato un po'. Cioè, dice, quando tu c'hai una donna che si offre in qualche modo,
1: ragazzi,
0: vuole,
1: non è neanche
0: e tu
1: vero,
0: dici di no, passi come quello che non si buona, insomma, no? Passi.
1: Ma non è neanche vero.
4: Aiuto, comunque sono 10 minuti che state parlando di questa cosa, ma ancora non è dritta. La cosa più importante, l'indirizzo email che sta a casa, cioè, mi hanno un curriculum. Sono 15 anni con gli acchino vostro datore di lavoro. Poi una volta che posso mettere alla.
0: Ecco qua, andiamo avanti. Benissimo, mi aspetta un attimo, stanno arrivando messaggi appresso. Ma la moglie di Antonio Cabusca Ramugliera lo sa che il marito chiama e si lamenta qua? Marco da San Giorgio.
1: Oh, denuncia Marco.
5: Morten, Marco Rosario.
1: Willa.
5: Saluto da Vittorio Taravello.
0: ciao, caro. Ciro, vediamo se c'è una telefonata.
6: Ora volevo dire la mia sul fatto della promiscuità. Una chiave che apre tante serrature è un'ottima chiave. Una serratura che si fa aprire da tante chiavi è una serratura in mezzo.
1: Ecco, questo è maschilismo. Pronto?
7: Guaiù, buongiorno. Allora, la domanda di Marco si dice Guten Tag, buongiorno.
1: Guten Tag. Guten Tag.
7: Poi io nel supermercato del mio quartiere in Netto, a me mi salutano perché sono anni e anni che vado là e salutano normalmente. Io non so dove vanno a fare la spesa, però a me sia i maschi sia le donne mi salutano normalmente e mi dicono buongiorno.
1: Sono cristiano pure la Germania.
0: No, ma per come urli non passi inosservato, tu capito? Quindi
7: no, vabbè, ma siamo, diciamo, sì, ma allora
1: saranno animalisti pure là, insomma.
7: Sfatare un tabù, loro non sono quella parola là, però sono molto. All'inizio sono molto restrittivi, poi una volta che tu vedono che tu ti comporti come ti devi comportare, salutano, sono brave persone, però all'inizio, però non è vero, a me, ripeto, io vado al supermercato e loro mi salutano, io saluto senza problemi, quindi...
1: Pure in Germania sono cristiani, insomma. Va
0: così
1: bene.
0: Così sembra.
1: Vabbè, ciao fratello. Ciao caro.
0: Altri vocali. Si dice Guten Morgen, Caprazzi. Chi sta in Germania?
1: Guten Morgen.
0: Forse per questo lo salutano, capito?
8: Buongiorno, ciao Marco, ciao Rosario.
1: Ciao caro.
8: Allora, fidanzato nell'80.
1: Sì.
8: Sposato nell'88. Mm. Ho 61 anni, sono ancora insieme a mia moglie.
1: Bene.
8: Volevo dire a tutti che c'è solo un segreto, anzi sono due segreti. Uno, uscire la mattina e tornare la sera. Due, dire sempre hai ragione. E vai sempre andando sempre d'accordo. E poi tanta pazienza. Ciao a tutti.
0: Nonostante tutto, tanta pazienza.
1: Io ho scoperto un altro metodo, insomma, non avere mai l'ultima parola, cioè una discussione, ti pure palliggiata, basta che andare fornisci tu.
0: Ah, ok.
1: Cioè, l'ultima parola non la piglia tu. Pronto? Sì.
7: Ma dico io, sono pure ignorante. Guten Morgen è quando io vado la mattina, Guten Tag è quando io vado durante il giorno. Ma sei ignorante.
1: Ok,
0: veramente okay.
1: C'è un problema linguistico qui sul 76. Pronto? Pronto?
9: Qua giù, sono qui, sono Carmine.
1: Qui, Carmine,
0: a proposito di tedesco.
1: Carmine, non sento voto io, né, una volta può bastare, dimmi.
9: No, qua giù, perché io sento cosa, c'è ribalto.
1: Usacci, però poi diventa stucchevole, dimmi.
9: No, a già ribalto, perché, scusa, sono dentro. Ah, cioè, io dico, io sento tante telefonate, no? Che tutto quanto parla alla fine a questa moglie, perché sia, cioè, c'è andata sempre contentita, oppure nessuno ha da rispondere, nessuno può dibattere, si deve dare ragione, ok?
1: Sì.
9: La domanda è, cioè, perché?
1: Perché? Non si sa.
9: Perché, fammi capire, se tu faccio l'esempio, io pure faccio così, no?
1: Sì, sì.
9: In una questione banale, parliamo del banale.
1: È una questione,
9: no?
1: Di carattere, perché se non vuoi affinire a mille una notte, perché non si cede, capisci? Una
9: da cedere. Così, ma cioè, perché la donna è talmente testata che non capisce se in una cosa.
1: No, non pensi che è un fatto di donna o maschio? Sì. No, non penso, ma si sta scherzando. Non penso che sia un fatto di maschio o femmina, di carattere. Ci sono dei caratteri che bisogna abbozzare, insomma, una da luogo occasione, così no, allo scontro totale. Non
0: è messa così, però dal commento pure degli amici non sembra questa vita idilliaca, mettiamola così. Su questo forse Carmine un filino di verità l'ha detto. Torniamo tra poco,
1: si
0: ragazzi, fermi subito.
1: Si chiama convivenza.
10: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
11: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
12: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
13: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Comunque, se volete, in realtà di un argomento abbastanza delicato, perché comunque si parla di violenza tra uomini
1: violenza
0: e donne,
1: uomini.
0: In questo caso di uomini, perché nei casi in cui sono le donne a vessare o approfittare o addirittura, come nel caso di questa notizia, a violentare un uomo, magari sfruttando
1: non so come
0: anche
1: si può violentare
0: una posizione di predominio.
1: Non lo so come si fa a violentare un uomo, però insomma ci sta. Cioè,
0: io credo che qui è molta psicologia, perché essendo la sua boss, essendo il superiore, il capo, lui probabilmente
1: sì, ma se non risponde non risponde, vogliamo violentare, cioè
0: falla
1: il tuo capo, falla, perché se a noi maschi poi sì, vuol dire che ti piace la situazione, hai con me, non è...
0: E secondo te perché veniva frustrato? Per questo, perché poi non reagiva alle situazioni.
1: Vabbè, capi, accavicino lì, vabbè.
0: Buongiorno, forse sono io sbagliata perché io ascolto mio marito e spesso sono io che dico hai ragione, perché giustamente ha ragione, cioè
1: hai ragione Lucia. Lucia, hai ragione, è un fatto non è di maschio di fede, di carattere, ci stanno dei caratteri pure dei maschi. Niente, hai ragione, vabbè, hai ragione tu. Pronto?
0: Pronto? È caduto.
1: Ok, caduto.
0: Boys, dare sempre
1: un attimo solo.
0: Allora, sentiamo, pronto?
1: Vai, dici, pronto.
2: Ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
2: Per il disturbo, io sono un po' più di quelli là sedentari, nel senso che dico, perché creare un casino? Analizziamo, non urliamo, cerchiamo di capirci, cos'è che ci divide, qual è il problema, risolviamo. Un po' più pratica come cosa.
1: Sì,
0: è una filosofia.
2: Nel senso che quando a volte ci sono quelle scandescenze date proprio a numeri, io le vedo più in ignoranza che un ragionamento.
0: No, magari a volte è uno sfogo, magari a volte accumuli e poi c'è il momento che si scappa.
2: Insegnarmelo, sì, c'è, però parlarne prima, tu allo sfogo non ci arrivi.
0: Sicuramente.
2: Se ho un problema con il mio partner, con la mia partner, ci parlo un attimino prima di arrivare al limite. Cerco di trovare la serenità nel parlargliene, in modo tale che per lui non può essere squilibrante nel modo di urlare, di vedere una prospettiva in modo rabbioso, no? Presto quasi.
1: Sì, ma si trovi, ma... sei troppo. Se sono a portare esempi, capisci? Cioè,
2: allora.
0: Rosario non ti crede.
1: No, ma lui ha ragione, perché è la cosa più logica da fare a una persona intelligente. Però certe volte ti trovi davanti, per esempio, a famiglia mi ho poffato e no. Per esempio, no? Cioè, la famiglia mi fa una cosa, la tua famiglia fa uguale, però la tua famiglia non lo deve fare, la mia lo può fare.
0: Ah, bel.
2: Allora.
1: La da appiccica, ma o cedi, che fai?
2: Dal mio punto di vista è semplice. Allora, troviamo una soluzione. Dimmi le fondamenta. Perché la mia famiglia, non perché la tua può farlo, perché la mia non dovrebbe farlo.
1: Che lo porto l'esempio.
0: Cioè, mi ricordi stranamente il signor Wolf di Pulp Fiction, quello che risolve i problemi. Guarda,
1: sì.
0: Segnerei il tuo numero per chiederti consigli di tanto in tanto.
1: Vabbè, un po' utopico.
2: Sono nessuno per poter impegnare, semplicemente io vado nel dire.
1: Tipo, voglio dire, quando ti natto Torino, innanzi che dici hai ragioni. Ma ragioniamo, allora, amore, perché hai ragione tu? Perché hai ragione.
2: Ascoltami, io so, preferisco andare con i piedi a terra, ma dare ragione a un esemplare del genere no.
1: E capì? Come fai?
0: Ragazzi. Vado
2: con i piedi a terra, non è un problema. Rinuncio ma alla mia vita, ma se dare ragione a quell'essere sta a significare essere lui come
1: tanto. Già sta appiccicando, essere.
0: Stai facendo un po' di Putin Minel, te lo vorrei dire.
1: Putin Minel.
0: Amico, stai lanciando qualche missilino, stai lanciando.
2: Pyongyang.
0: Ma tu sei sposato, quindi? Sei sposato?
2: Sì.
0: E riesci a gestirla realmente così al 100%?
2: Al 99%.
1: Ma sa proprio carattere tua moglie, amico mio, è un fatto di carattere, ma non è da maschio e femmina, cioè.
2: No.
1: Quando c'è l'altro che ha un carattere forte, non può capire niente, come fai? Babbo, ciao amico
2: ragazzi,
1: mio.
0: Ciao
2: caro.
0: Bacio. Buongiorno boys, dare sempre ragione alla moglie non va bene, perché alla fine vi troverete accanto un mostro di saccenza e sarete praticamente finiti dalla padella alla brace senza più speranza di contraddittorio. Meditate, Daniele. Io la vedo un po' come lui, per certi versi. Ciao, sono Carletto da Secondigliano. Marco, una cortesia, mi puoi dire il nome della canzone, quella che tu dicevi che assomiglia un po' a Clubhouse? Sì, si chiama Magnetic, è di The Bausa, ed è una novità, è uscita da poco, quindi la trovi sicuramente facilmente. È scritto The Bausa, proprio così, letteralmente. Allora, fermi lì un attimo, ragazzi, c'è ancora un pizzico di musica, c'è Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman, qui su Kiss Kiss Napoli. Yes, dal 1999. Wow,
1: I'm going.

0: più di 20 minuti da trascorrere insieme e andiamo a vedere qualche altro messaggio. Salve ragazzi, sono Antonio dai pressi di Bonn in Germania. Sull'app di Kiss Kiss Napoli da giorni non ci sono le repliche, facciamo controllare immediatamente, amico mio, non ti preoccupare, le vostre segnalazioni le passiamo sempre ai tecnici che daranno una controllata,
1: anzi alle mogli dei tecnici, poi ci... ai nostri tecnici
0: che sì, che diranno,
1: vai, no, cioè, ordineranno le cose,
2: ah, ma controllare la
0: replica, esatto, tu lo faranno e loro lo faranno,
1: bravo.
0: In questo senso Nellino
1: l'unico buono è Nellino, che dipende dalla mamma e papà, capo,
0: e mi pare che sia single al momento, ragazzi.
1: Chi comanda in casa, papà o mamma?
0: Entrambi, sì.
1: Acumannissa.
0: Però vorrei lanciare un appello. È vero che è giovanissimo, forse non abbiamo tanti ascoltatori dell'età o ascoltatrici dell'età di Nellino, ma vi dico, è un ottimo partito, ragazzi, fateci un pensiero. Nello Iorio, un uomo, un perché. Allora lo vedete pure voi che alla fine faccio bene a dire Putin, che solo così ci si può salvare, no, da certe situazioni. 081 546 6873, per dire la vostra.
3: Mi si vuole faccia la carne pizza, io faccio pure un po' di salsicce, a questi c'è caro pure le pennette, dove che ne ricite?
1: La carne pizzaiola non è buona, perché tu sai la carne pizzaiola che è, no? Lo sai cosa significa?
0: La carne pizzaiola?
1: La carne pizzaiola non mangiare?
0: Perché uscì da solo,
1: si fa subito veloce, quindi la moglie usciva, faceva le sue cose, poi fa prima il marito che aveva cucinato, faceva la carne pizzaiola.
0: Fatto pigliano poche su, la carna in, arrivederci, grazie, e vabbè. Pronto? Pronto?
4: Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Però, cioè, è vero che una terra sembra ragione, una moglie, però io vedo proprio rapporti tristi proprio, cioè, ma la discussione c'è da sta, perché è bella che una da fa discussione, perché poi rotta una da fa pace, cioè, si vede sempre ragione alla donna, e poi dopo che schizzo ci sta, cioè, sì, ok, hai ragione, sì, ok, hai ragione. La discussione c'è da stare.
0: Ragazzi, in una coppia sana, secondo me, per fare le cose per bene, cosa che a quanto pare è impossibile, si deve ammettere di aver sbagliato quando si è fatto un errore. Quando si è fatto un errore, si
1: deve, ma ci capisci che si deve, un errore.
0: Ma lo si deve far capire, lo si deve far
1: ragionare.
0: Quanti
1: di voi che sono in ascolto, quando sbagliano, sanno che hanno sbagliato?
0: Allora
1: si sbaglia e sai che hai sbagliato, no. Sei sbagliato tre volte.
0: Io sono
1: sapendo di sbagliare.
0: No, io sono dell'idea che quando ci si giustifica a oltranza, è là proprio che si ha la consapevolezza di aver fatto un errore, è solo che non lo si vuole ammettere, mentre invece quando poi tu lo ammetti, vedi che le cose, secondo me, possono andare solo meglio.
1: Si è andato a buscare la lui?
0: No, ma assolutamente.
4: Ma capina proprio andando a buscare la moglie, che ho veramente chi l'è sottomessa.
1: Ma io volesse parlare con la moglie, lascia
0: stare. Forse lui si gode questo suo status, cioè nel senso lui ha trovato il suo equilibrio così.
1: Ma quando mai? Vabbè, vai.
0: Ragazzi, sono Salvatore, mia moglie è la classica tipa che dice, come dici tu, però c'ho ragione io. Ragazzi, non si va avanti così, secondo me non si va avanti. Siete molto intelligenti, ma cercate di capire che una volta al mese le donne sono intrattabili per un fattore ormonale, in quei giorni tanta pazienza.
1: Una volta, frate, cade il micione, superate i 54 anni, una volta.
0: Ragazzi,
1: una
0: qua ci sono uomini che hanno il ciclo 28 giorni su 31. Non scherziamo proprio.
1: Che buonisce, che buonisce sta.
0: Esatto.
1: Che vuoi dire?
0: Esatto.
1: Ma sai che ti dico? Andiamo, canzoncino, pubblicità, canzoncino e tavatta.
0: Ma non lo puoi fare. C'è Gaia con Bossa Nostra. Restate con noi, ragazzi, che fra poco c'è l'ultima parte di Yes No Kiss Kiss.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Oh, pure guarda, molto teatrale.
1: Elegante.
0: Molto teatrale, molto teatrale.
1: Sfondo nero, bellissimo. Mi piace.
0: Sì, sì, sì. Che significa tutto e niente. Possiamo essere ovunque in questo momento.
1: È neutro. Vedi? Come spieghiamo noi come bellezze, capito?
0: Assolutamente.
1: E io vorrei due diamanti messi su un panno nero, ecco.
0: Ma mi permetto di dire che chi guarda la TV.
1: Ci parallelo.
0: Certo. Sono vetro.
1: Circo.
0: Chi guarda l'inquadratura generale e vede alla propria sinistra del televisore noterà una luminosità maggiore. Luminosità, scusate, maggiore.
1: Certo.
0: Non è la televisione che sta morendo, è Rosario che brilla.
1: Brillo.
0: Quindi fate attenzione.
1: Osto brillo. Non si
0: Rosario capisce. Brillo.
1: Pronto.
2: Ciao ragazzi, ma la cattura della Brancale, no, potrebbe essere, riparendo in tema con quello che è il tema che state trattando, anche una minaccia.
0: Perché?
2: Il fatto che lui torna sempre al suo paese, che potrebbe anche essere vista come quello lì che a un certo punto si caga sotto che la moglie sta tornando, la ragazza sta tornando, e frettolosamente toglie da mezzo qualsiasi prova che la possa fare incavolare.
0: Sei andato molto di fantasia, amico, però.
1: Se l'ha fatta innanzi a lui.
0: No, cioè, perché secondo me gli è capitato più volte a lui, forse per cui.
2: Sì, perché poi anche il ritmo della canzone, se vedi, puoi immaginarti lui che frettoloso.
0: Ah, sì, fa questo sì. Sta tornando la mogliera, leva, metti a posto, sai, le cose un po'.
2: Esattamente, ciao ragazzi.
1: Ciao, ciao caro, ciao.
0: Pulisci, scerea, andiamo, andiamo, vabbè. 0815466873. Però magari ha dato un suggerimento, quelle volte che sapete che sta tornando a casa, una volta, vabbè, sarebbe un aneddoto, ma Rosario me lo boccia, però io
1: basta che te non finale. Si dà un finale, allora è come dice
0: è un lieto fine, è un lieto fine.
1: È banale poi, capito?
0: No, lo so, però smontai una casa e riuscì a ricostruirla, Leonardo incluso, giusto in tempo per il ritorno di Sofia. Per rispondere alla domanda di Rosario, come si fa, quello che devi avere uno stimolo per far sì che lasciamo andare avanti, andiamo avanti, mettiamo in mezzo cose sessuali, non è il caso. Ultimamente a mia moglie rinfaccio il fatto che su molte discussioni avvenute in passato io avevo come al solito ragione. Quando si discuteva di queste cose lei portava avanti la sua tesi contraria alla mia, ovviamente, e poi puntualmente tempo dopo mi sento dire: avevi ragione tu. A cosa è servito allora litigare e aprire ferite che poi rimarranno sempre aperte? Avrò alla fine ragione, ma alla fine la ragione si sa di chi è.
1: E dei fessi, alla fine.
0: Però vedi, il caso che secondo me ha raccontato l'amico è quel classico loop che poi deteriora solamente una relazione che potrebbe vivere di tranquillità. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, tutto buongiorno. Bene?
0: Ciao,
1: tutto bene,
0: aperto.
1: Ciao caro, ciao.
2: Ragazzi, mi volevo collegare il fatto di quella persona che ha contattato prima, che vi ha contattato prima.
0: Sì.
2: Se tu riesci a gestire problemi con la moglie in modo molto pacato.
0: Sì.
2: Se mi date un contatto, io gli porto la mia compagna cufana, autate una girata.
1: Carattere forte la tua compagna?
2: Purtroppo siamo molto in disaccordo perché siamo due caratteri forti.
1: Vedi, poi vi scontrate proprio, sì. E chi è che leva occasione?
2: Alla base c'è sempre l'amore, ragazzi.
1: Amore, ti devi voler bene.
2: Tutto.
1: Ti devi voler bene e bisogna cedere ogni volta, ogni tanto.
2: Una volta tu, come si dice? Una volta ti do un po' di spazio, un'altra volta me ne prendo un po' di meno.
1: E certo.
2: E andiamo avanti.
1: E certo.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao amico mio, ciao ciao ciao.
0: Ciao caro. Allora, ragazzi, vi racconto un episodio. Mio cognato, che è emiliano, ha sposato una napoletana selvatica, dice l'amico. Non so come prendere questa definizione. Lui sbaglia a salire le passate dal garage per fare il ragù e lei gliene dice di tutto. Lui, senza replicare, incassa e zitto. E mi fece una pena, Lello.
1: Ah, poi no,
0: gli emiliani incassano. È disinfettante? No, è acqua, scusami, sembrava mucchina, sai, di questi tempi.
1: I saluti di Diego Armando.
0: I saluti di Diego Armando. Una rubrica si dovrebbe fare. Io devo piazzare un telefonino che registra qua e lo devo incastrare.
1: Quello ricattiamo. Non
0: so, sì, è una buona idea.
1: Sta sordo Diego Armando.
0: Non lo so, non lo so. Però vuoi mettere? Hai ricattato il figlio di Maradona. Finisci sui giornali.
1: Napoli contro,
0: certo. Però sai come si dice? Tanti nemici, tanto onore.
1: Ma troppo onore, sai che non onore.
0: Troppo pesante, poi sì. Un cappotto troppo pesante. Nel frattempo è ritornata Napoli dietro di noi, non so se l'avete notato. 081-546-6873. Abbiamo ancora un pochino di tempo, ragazzi, per dire la vostra. Marco, hai ancora poca esperienza in merito alla vita di coppia? Probabile. Sei giovane, oddio, mica tanto. La comunicazione di coppia può essere un serio problema, come dice Rosario, c'è poca attitudine ad ammettere il proprio errore e su questo le donne sono imbattibili, beh, anche noi uomini. A un certo punto subentra la rassegnazione. Però Antonio, io magari mi faccio più promotore di questa filosofia. È vero quello che dici, non mi permetto assolutamente di dire che c'è qualcosa di sbagliato, però forse tutti noi ci dovremmo educare un po' in più alla filosofia dell'errore, cioè all'ammissione di aver fatto una cazzata o di aver mancato di rispetto o di aver fatto una cosa che magari non andava fatta. Credo che nella vita in generale lavorativa e affettiva le cose possano migliorare. Nellino, c'è qualcosa da sentire? Pronto?
1: Pronto.
2: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno ciao. A te, ciao.
2: Ma che ragazzo vince Rosario c'è?
1: Rosario c'è, dopo.
0: Sta per finire Rosario c'è praticamente.
1: Un minuto e trenta c'è lui.
0: No, c'è un'altra base, non sbagliare. Non sbagliare, vedi, c'è un'altra. Pronto?
1: Ma non tutto.
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno. Ah, finalmente una donna, dai.
3: Ah, finalmente, buongiorno, chiedo scusa, è che è l'ultimo momento purtroppo.
1: Dai, sì, sì.
3: Tutto voglio dirvi grazie un'altra volta per la compagnia che ci fa.
0: Grazie a te.
1: È il nostro dovere, sì.
3: Se non giustizia non è una faccia, dice a Napoli.
1: Infatti ci fanno sempre, continuamente, sì.
3: Senti, è una bella cosa stamattina si doveva parlare, però io volevo domandare una cosa.
1: Sì.
3: Io quando si fa un'offerta per mandare la lotta contro questo e contro quell'altro, io voglio sapere quando uno manda qualche cosa tramite telefono, ma dopo si paga una certa cifra?
1: Non ho capito perché niente. Cosa intendi mandare?
3: Di fuori a quelle che danno, tu devi pagare anche la tariffa che manda questi soldi.
1: Ah, mandare i soldi sul telefono? E come mangi? Scusa.
3: Hai capito?
0: Sì, sì, allora fa una cosa, sì, abbassa la TV un attimo perché non si capisce niente, se no.
3: Scusami.
0: Ecco. No, figo. Ora, rispiegami con calma la cosa.
3: Allora, si mandano questi soldi per le offerte che si fanno.
1: Ah, le offerte quelle che fanno in televisione, sì, si paga una certa percentuale, sì.
3: Si prende una certa percentuale anche di fuori a quelle che dai,
1: sì.
3: Si prende di più anche un'altra cifra, è vero?
1: Dipende dall'operatore, sì, può darsi.
3: Allora, scusate, ma allora ci danno a fare questi soldi a chi li lascia 1000 l'anno?
1: È un po' come se quando si fanno, guarda, sì, quando noi attori facciamo gli spettacoli di beneficenza, nessuno di noi si piglia soldi. Ah sì, non può sapere niente. La fa beneficenza, sì.
3: Ah sì,
1: si piglia i soldi, no. Non può sapere niente.
0: Hai diritto d'autore.
3: Questo volevo sapere se ti sto ignorando io della materia. È
1: così, perché loro comunque portano spese. Va. Vabbè, sì, ti dobbiamo salutare però.
3: Senti un saluto a carissimo Diego Armando.
1: Sta arrivando.
3: A tutti e due i ragazzi che fanno il programma. E grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Grazie, Sissi, ciao.
0: Ti si vuole bene, allora, Sissi, un bacio.
1: Signore e signori, ci si vede, ci si sente domani tra le 10 e le 12 con lui Marco Pesacane.
0: Ci sarà anche lui Rosario Verde, grazie a Ciro Froio prima e Annello Iorio poi in regia. Vi lasciamo come detto abbondantemente a Diego C'è e che la felicità sia con voi.
1: Ciao a giù.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Carta Wow, il buono, con poco. Wow. la tua carta vincente presenta Diego c'è.
9: Sono le 12 in punto, lunedì 11 maggio 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda
1: e da Michael Jordan.
9: Per una nuova puntata di Diego c'è, buongiorno naturalmente a Diego Maradona Junior e anche a Cino Froio.
1: No, è altissimo il microfono.
9: Lo so, è il microfono di Marco Pesacane.
10: Ed è quindi... Non potevi essere più basso.
9: Esatto. Va bene, lo salutiamo Marco Pesacane.
1: No, che lo saluti tu.
9: Naturalmente ritroverete domani. Oggi è 11 maggio ed è giorno partita. Stranamente il Napoli gioca di lunedì, è stato un brutto weekend senza Napoli, però insomma con risultati che commenteremo. A Napoli bastano 3 punti in virtù poi di quella che potrà essere la classifica avulsa per conquistare matematicamente il posto in Champions League. Dopodiché
1: non è neanche aperto bisogna, WhatsApp.
9: Hai ragione, adesso lo apro. Adesso lo apriamo e comunque ti stavo dicendo, in virtù della classifica avulsa, con 3 punti il Napoli sarebbe matematicamente in Champions League, con un punto nel caso in cui dovesse vincere col Bologna contro il Pisa nella prossima giornata, addirittura matematicamente al secondo posto. Barcellona diventa campione di Spagna perché vince il classico contro il Real Madrid.
1: Che gol ha fatto Rashford,
9: veramente una punizione meravigliosa.
1: Ha inchiodato Courtois.
9: Da Cineteca, pensa che non sarebbe manco titolare sarebbe,
1: non penso sia
9: in quella squadra,
1: non penso sia facilissimo fare gol sul palo del portiere a Courtois, che Courtois è bello grosso,
9: è
1: non è piccolino.
9: Una punizione perfetta,
1: è bellissima.
9: E poi la Premier che praticamente si chiude con la vittoria dell'Arsenal contro il West Ham
1: 0-1.
9: Se dovesse vincere Tottenham stasera retrocederà il West Ham clamorosamente. Tra l'altro VAR, 5 minuti di decisione VAR nel finale per un gol annullato al West Ham per un fallo in area di rigore, e lì si è decisa la Premier.
1: Bella insalata,
9: Sì, è successo di tutto e di più, però effettivamente c'era fallo, quindi era da tu secondo te non sei d'accordo?
1: No, non ho detto di no, però voglio dire, in Inghilterra quel fallo quante volte lo chiama?
9: No, certo, però nel momento in cui decide le sorti di un campionato
1: lo devi vedere più tempo,
9: non a caso andare. Il controllo è durato 5-6 minuti.
1: Posso dirti una cosa, veramente il Napoli stasera deve chiudere un weekend perfetto. Cioè, un weekend perfetto dove in Argentina ovviamente ai quarti la squadra più forte di d'Argentina è andata ai quarti, l'altra no.
9: Eccoci qua, va bene.
1: L'altra ha perso in casa con l'Huracan e il River ha vinto ai rigori soffrendo contro il San Lorenzo, perché le squadre forti vincono soffrendo.
9: Molto bene. E poi ancora la Serie A con il tonfo del Milan, e ve l'avevo detto in tempi non sospetti anche tu e il direttore Walter De Maggio, che salutiamo e ritroverete dalle 13 con Radio Gol dopo Napoli-Milan. Io ho detto, ragazzi, attenzione, perché il Milan la Champions la rischia, perché l'ho trovata veramente
1: però
9: una com'è squadra
1: il calcio,
9: completamente
1: no?
9: Disorganizzata.
1: Però Gianlu, com'è il calcio, no? Diciamo, il Napoli ai punti aveva meritato quella vittoria con il Milan, però il Milan non fu proprio un disastro a Napoli, nel senso, se l'è giocata la partita, ha perso, che lo sono abituato a perdere con noi, però ultimamente, però io non mi aspettavo un crollo del genere, ragazzi. Ho visto
9: settimana dopo settimana sempre
1: Gianlu, io ho visto i primi 70 minuti ieri, hanno preso una bambola clamorosa.
9: Ma queste sono cioè l'Atalanta, che sanno di spaccatura nello spogliatoio per me.
1: L'Atalanta il primo tempo si faceva 5 gol, non si è rubato niente.
9: Sì, lo so, visto.
1: Cioè, il secondo tempo poi il gol di Raspadori, e Krstović si è mangiato un gol sullo 0-3 a 3 metri dalla porta. È imbarazzante il Milan. Cioè, il Milan nelle ultime 3-4 settimane è stato davvero, davvero imbarazzante. Però, davvero imbarazzante. Però, sai.
9: La prossima c'è la Genova col Genoa di De Rossi.
1: Non è semplice.
9: E la Roma c'è il derby dove può superare il Milan qualora il Milan non dovesse vincere a Genova.
1: Non è semplice, però.
9: Tra l'altro, De Rossi ci terrà tantissimo a caricare la sua squadra per cercare di fare un favore alla sua Roma. Questo è poco ma sicuro. Sarà un Genova agguerrito la settimana.
1: Ti rendi conto il Milan rischia di non fare la Champions? Cioè, fino a un mese fa era in lotta per lo scudetto.
9: Pazzesco.
1: Incredibile.
9: Quando stacchi la spina, questo. Per questo, e qui è ancora di più una tesi a sostegno del valore del nostro allenatore, di Antonio Conte.
1: Ma questo.
9: Perché. A staccare la spina ci vuole un attimo, ragazzi. dopo le partite con Parma e con Lazio a staccare la spina ci vuole un attimo. Invece la bravura di Antonio Conte di far incanalare quella che è la delusione e andare avanti per la propria strada e mantenere il secondo posto, perderlo e poi riconquistarlo, non è una cosa da poco, secondo me va fatta una grande riflessione su questa cosa. Ma parliamo un po' della partita, Diego, perché prima di andare da Manuel e Domenico, che già sono collegati con noi,
11: ma poi voglio dire, la domanda del giorno: ci lamentiamo del Napoli secondo, i tifosi del Milan che se ne fa?
9: Infatti ieri c'è stata veramente una protesta pazzesca allo stadio San Siro. I tifosi hanno composto con le lettere di Giorgio Furlani, l'amministratore delegato del Milan, scrivendo out, vai via, e poi sono andati tutti via al 3-0, tutta la curva sud è andata via. Ma pensiamo a Napoli. Diego, la tua probabile formazione per stasera, come faccio sempre il giorno partita, ci sono Manuel e Domenico in attesa, subito dopo andiamo da loro, vai.
11: Milinkovic, Beukema, Rachmani, buongiorno, Gutierrez.
9: Torna il capitano oggi,
11: Guti, è vero, torna il capitano. E allora gioca Di Lorenzo Braccetto. Hai ragione. Mi gioco Di Lorenzo Braccetto.
9: Ok.
11: Mi gioco Di Lorenzo dal primo minuto. Chiedo venia.
9: Va bene.
11: Gutierrez a sinistra, a destra Politano, in mezzo McTominay e Lobotka, De Bruyne, Allison e Højlund.
9: Questa è la probabile di Diego Junior.
11: La tua, no, me ne dicevo da prima.
9: È uguale. È assolutamente uguale.
11: È uguale.
9: Manuel, ciao, buongiorno.
12: Ciao ragazzi, buongiorno.
9: Ciao.
12: Allora, vi seguivo sul discorso del Milan, no? Tu giustamente hai detto una cosa giusta, basta un attimo a staccare la spina, anche perché noi purtroppo siamo passati che l'ultima giornata di campionato con Benitez non andammo in Champions con il rigore sbagliato di Higuain.
9: Sì, come no, che brutto.
12: Però
9: ricordo.
12: Era diverso, diciamo. Io, è vero che do merito a Conte sicuramente, perché è uno che ti tiene anche sulle spine, anche se fai un amichevole contro i familiari suoi, per farti capire la sua mentalità. Perciò
11: Manuel, così deve essere.
12: No, perciò deve restare sulla panchina del Napoli minimo altri 3 anni. Però faccio un piccolo particolare, ragazzi.
9: Vai.
12: Vogliamo parlare dei giocatori che ha il Napoli e di quelli che ha il Milan, e non ci sta proprio paragone. Che secondo me è anche un altro allenatore che li avrebbe tenuti un poco sulle spine, ma non possiamo paragonare i giocatori. Nel Milan ce ne stanno 4, ma al massimo, cioè Magnan, Modric, Rabiot e gli altri, non fa, un po' Salemakers che è il soldatino, ma non faccio fatica a trovare giocatori.
11: Mamma mia, Manuel, Rabiot un mostro.
12: Sì, no, infatti ho fatto 4, ma posso, faccio fatica a
11: mostro,
12: resto della squadra, non sono giocatori che...
9: Sì, Manuel, ma non avevano le coppe quest'anno però,
12: Come?
9: Il Milan è un fallimento totale, perché la rosa non è così scarsa come la dipinge, e non avevano le coppe.
12: Allora, poi
9: certo, noi ci hanno fatto una testa tanta l'anno scorso, e dovevamo vincere
11: Manuel,
9: lo scudetto.
11: Certo, Manuel.
12: Ma dopo questo, perché l'anno scorso, quando prendemmo addirittura già Conte, iniziarono a dire il Napoli deve vincere lo scudetto, non ha le coppe.
9: Ci e abbiamo accontentati.
12: Ci hanno scartavetrato i VIP. Quest'anno non ho sentito un media dire questa cosa.
9: Però ora guarda che da ieri io leggo critiche feroci, perché leggo di fallimento Milan, perché quello di Allegri fino a questo momento è un fallimento. Cioè, se non dovesse andare in Champions League sarebbe veramente gravissimo per il Milan e soprattutto per le casse della società.
12: Guarda, per me io sono più per far non andare i non colorati in Champions, in prospettiva poi mondiale per club, che è il Milan, capito? Cioè, almeno sfizio di vedere una volta tanto la Juve, perché ragazzi, la Juve di Spalletti.
11: Oh no!
12: Che cosa?
9: L'hai nominati.
12: Cosa ho detto? Non ho capito.
11: L'hai nominati. Io li chiamo quelli là.
12: Io ho detto non colorati, laggiù.
11: Fai non colorati, continua così, mi piace.
12: Quindi li vorrei vedere giocare il giovedì. Poi comunque un'ultima cosa voglio dire, per stasera io sono abbastanza fiducioso, perché io non ho mai avuto il dubbio di non andassimo in Champions, però voglio dire una cosa. Questo weekend, come ha detto Diego Junior,
9: sì,
12: è stato proprio perfetto, però è stato ancora una volta macchiato da queste cose degli abiti, perché ragazzi, io ieri non l'ho vista in diretta, però voi avete visto il calcio di rigore che ha avuto la Roma?
11: Cioè, avrei aperto una parentesi adesso su quel calcio.
12: È lo stesso calcio di rigore che Cuadrado si procurò contro Perisic, l'Inter di Conte, che già vinse il campionato, dove lui allargò la gamba verso Perisic e ci costò la Champions League.
9: Cerca il contatto, Manuel.
12: Per club, sì. Bravi.
9: Guarda, se, ne lo commentiamo, Manuel, ti dobbiamo salutare, così diamo spazio a tutti.
12: Sono convinti che sono scarsi. No.
9: Ne parleremo, Manuel. Un abbraccione. Ciao, sempre Forza Napoli. C'è stata molta polemica, addirittura questa allenatore del Parma veramente ha fatto un casino ai microfoni di DAZN.
11: Ma
9: non c'è rispetto per la nostra squadra, per Parma. Poi ha risposto Gasperini dicendo che era rigore netto. Insomma, dai, le solite polemiche all'italiana, diciamola così. È una partita che effettivamente ha deciso le sorti della lotta. Certo, ha fatto un casino ai microfoni di DAZN.
11: Ma
9: non c'è rispetto per la nostra squadra, per Parma. Poi ha risposto Gasperini dicendo che era rigore netto. Insomma, dai, le solite polemiche all'italiana, diciamola così. È una partita che effettivamente ha deciso le sorti della lotta Champions, quasi, perché la Roma sarebbe stata fuori se avesse

0: al Napoli, io mi lamento, Diego. Io devo essere molto onesto. Se in una situazione del genere non lo danno al Napoli, io mi lamento. Perché è cambiato talmente tante volte il metro di giudizio quest'anno. È quella la cosa sbagliata, è la mancanza di coerenza, che poi la polemica è inevitabile.
1: No, il rigore per me non è mai rigore, perché Rensch inizia lui ad avere un contatto con il giocatore del Parma. Cioè il giocatore del Parma sta difendendo, che da fa? Cioè deve difendere senza braccio. Cioè, per me non è rigore, però è normale che poi si... Cioè non è neanche un errore grave che tu devi richiamare il VAR, capisci? Questo
0: sì,
1: è il danno grosso. Al contrario non l'avrebbero dato, Giallo. A me questo non me lo toglie nessuno dalla testa.
0: Al Parma non lo avrebbero mai dato.
1: No. E poi posso dirti una cosa? Per chiudere? L'arbitro più scarso d'Italia.
0: Sì.
1: Scarso. Come
0: continua
1: pochi
0: a fare disastri e viene ancora designato, perché
1: come
0: ovviamente
1: pochi
0: poi disastri da una parte e dall'altra, insomma, è un arbitro veramente molto scarso, lo diciamo sempre.
1: Prima di andare da Domenico, vai. Saverio da Napoli fa una buona domanda: cambieresti Malen con Højlund? Malen è forte.
0: Oggi sì.
1: Malen è forte? Malen. Io non lo so, ragazzi. solo perché Højlund è 2003.
0: Ha fatto quasi gli stessi gol di Lautaro in un girone, Malen. Ragazzi, Malen è uno che ti fa 25 gol, se sta tutto l'anno alla Roma, E la Roma non so se lotta solo per la Champions con Malen da settembre, ragazzi.
1: Malen è forte.
0: Domenico, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
2: Solo un paio di precisazioni.
0: Vai.
2: Quanto riguarda il campionato inglese, non è finito, ci mancano due.
0: Sì, vabbè, ma l'ultimo ostacolo pesante per l'Arsenal era il West Ham. Poi certo, l'Arsenal è capace di tutto.
2: No, anche il Tottenham se vince stasera non è salvo, il West Ham non scende.
0: Sì, lo so, lo dico come difficoltà e coefficiente di partita.
2: Ma il West Ham era matematico in Serie B, no, ci mancano altre due giornate.
0: Sì.
2: Tu, un'altra cosa, hai detto Napoli-Juve, Napoli-Milan, il Milan-Napoli ha giocato. Senti, io stavo allo stadio, 90 minuti, un solo tiro in porta, il gol di Politano, Non so se che partita avete visto, ragazzi, io stavo allo stadio, il Milan non ha fatto un tiro in porta.
1: Ma Domenico, è finito 1-0. Il Milan se l'è giocata, si è difeso, ma se l'è giocata. Non,
0: il gioco di Allegri.
1: Io non ho detto che ci hanno pigliato a pallonate, ho detto che se l'è giocata.
2: Il Milan se l'è giocata a Napoli, no, non ha fatto manco un tiro in porta, bello così. Come il Napoli, è una partita bruttissima, e l'hanno detto tutti il giorno dopo, sia i giornalisti, sia i giornali, sia le testate giornaliste, è stata una partita bruttissima. 90 minuti, un tiro in porta, il gol di Politano.
0: Ma perché Conte contro Allegri, due difensivisti, Allegri ancora più di Conte.
2: È l'anticalcio. Sono i due anticalcio proprio.
0: A livello mondiale. Però vincono, purtroppo. Però vincono, Domenico. Che ti piaccia o no, vincono.
2: Sì, ho ragione, hanno vinto tutte e
0: non
2: due.
0: Non parlo solo di Conte, parlo pure di Allegri.
2: Sì, è come le vincono le partite, scusa.
0: Ma in modo brutto e soggettiva, come sono d'accordo con te. Però vincono.
2: Sì,
0: però vincono.
2: Lo so. Ma quando può andare avanti questo giochetto?
0: Per il momento sono 10 anni che va avanti, poi magari non andrà più avanti perché il calcio si evolve e quindi magari puoi essere un allenatore tra virgolette passato. A Conte non l'ho ancora dimostrato, perché per il momento c'è uno scudetto e un secondo posto, quindi significa che ancora il suo lavoro fa qualcosa. Su Allegri possiamo aprire un libro.
2: Produce ancora, diciamo così, produce ancora il gioco.
0: Poi che non ci piace, e ritorniamo sempre poi allo stesso discorso. Pure a me mi piace vedere 5-4 Bayern cosa là, come si chiama? PSG. Però
2: sì, a tutti, però che come hai saputo l'hanno criticati tutti dicendo che non ha.
0: Ma siamo d'accordo, sono da criticare, poi la bellezza del calcio, la bellezza è soggettiva, no? Quindi poi sono d'accordo, puoi dire non mi piacciono, sono due allenatori che si difendono e non mi piacciono.
2: La gente che va allo stadio cosa vuole vedere?
0: Però vuole anche festeggiare alla fine dell'anno,
2: È normale che vuole festeggiare pure i scudetti, questa hai ragione. Va bene ragazzi,
0: ciao Domenico, perché ciao. Poi io l'anno scorso non ho sentito nessuno dire abbiamo vinto, però mi sarebbe piaciuto vedere un 3-0, un 4-0.
1: Ha perso l'Inter l'anno scorso, non l'ha vinto il Napoli. E quanti scudetti c'ha l'Inter? 21?
0: 21.
1: No, segnano 22. Segnano 22 perché quello l'ha perso l'Inter, quindi sta nell'alba greca loro, non l'ha vinto il Napoli.
0: Va bene Diego, e va bene.
1: Scusami, senti Giallo, però questa per esempio, questa domanda è una domanda...

0: buona. Diego Malen è forte, ma come mai non giocava in Premier? Questo è un bel quesito.
1: Vabbè, è un quesito facile, ragazzi, però, perché la Premier è un livello estremamente superiore. I calciatori
0: dopo devo leggere un messaggio che mi fa impazzire.
1: I calciatori che non rendono qui, poi vengono in Serie A e fanno i fenomeni. Abbiamo visto, vi ricordate, Zirkzee quanto era forte qui al Bologna, è andato al Manchester United e fa la panchina. Lucca non lo nomino nemmeno perché faceva male pure qua. È andato
0: a mettere Zirkzee e Malen nello stesso discorso di Lucca.
1: Assolutamente.
0: Mo fa impazzire.
1: No, assolutamente.
0: Taglio
1: no.
0: I fili.
1: McTominay, per esempio, era un altro che in Premier non è che rendeva poi così tanto. Poi non so se per mancata, diciamo, capacità dell'allenatore, della società dello United di valorizzare il ragazzo, viene qua, fa MVP. Cioè, nel senso, ragazzi, è un campionato estremamente superiore rispetto alla Serie A. Non è un caso se in Europa anche stiamo facendo ridere da anni, e l'Inghilterra ha tre squadre nelle tre competizioni europee in finale di Champions, Europa League e Conference.
0: Esatto. Vuoi sapere il messaggio? Mi ha fatto impazzire.
1: Vai.
0: Esatto, Diego. Lo abbiamo perso, però devi sentire.
1: Ho già capito.
0: Lo abbiamo perso noi lo scudetto. Ritieniti fortunato, Luca da Casoria.
1: Anche il Napoli quest'anno.
0: Da Casoria, messo. Dice noi, una squadra di Milano. Ma ti rendi conto a che livello sta?
1: Non ci passi sopra.
0: Impazzisco da Casoria. Noi, la squadra di Milano. Noi,
1: Felice. Ciao, buongiorno. Felice, ci sei?
2: Però mi prendo un po' di pausa perché sentire questi tifosi scolorati non se ne può più. Ma io voglio capire, in Italia, tolto il periodo di Sacchi, che aveva una grande squadra e faceva un bel calcio, chi l'ha fatto più? Neanche il grande Trapattoni, che aveva sei nazionali italiani e tre stranieri, faceva il bel calcio. 1-0 e palla al centro. Smettiamola di dire cazzate. Diego, sei un grande, Gianluca anche tu.
1: Grazie.
2: Voglio solo dire che noi negli ultimi 12-13 anni abbiamo lottato da solo contro la triade, specialmente quei patteggiatori che due o tre scudetti ce l'hanno scippati. Pertanto un solo grido: Napoli, Napoli, Napoli, nel bene e soprattutto nel male, il vero tifoso azzurro. Voglio, non ci scordammo che noi dalla serie Z ci ha preso il presidente e ci ha portato a mamma ro Carmine, voglio, mi sta venendo perché
0: calma Felì,
2: in Europa a fare bellissime figure. Chi non ti fa Napoli, vergognatevi napoletani scagnati. Ciao, vi voglio bene.
1: Ciao Felice, un abbraccio, buona giornata. Andiamo da Pasquale.
3: Salve ragazzi, buongiorno.
0: Ciao Pasquale, buongiorno.
3: Io volevo riallacciarmi alla domanda che avete fatto prima, se terreste Højlund o prendereste Malen. Anche in questo momento io dico, a parte insomma la differenza d'età, che mi pare che ballano 4-5 anni, credo. Malen sia 99, se non vado errato.
0: Malen adesso te lo dico subito.
3: Comunque la domanda che volevo fare io, quanto c'ha?
1: È 99, 27 anni.
3: Quindi già per questo insomma io terrei Højlund.
0: Sì, è 99, confermo.
3: Questo, secondo voi l'anno prossimo si potrebbe ripetere, cioè nel senso raddoppiare quello che ha fatto fino ad ora? Cioè è un giocatore secondo voi da 26-27 gol in Serie A? Io credo che viene da una preparazione diversa che è quella del campionato inglese e con le difese che hanno imparato a conoscerlo l'anno prossimo.
1: Secondo me li fa l'anno prossimo, Pasqua, secondo me li fa.
3: Ma non lo so, perché il calcio italiano è cambiato, quest'anno non li ha fatti nessuno e comunque ci sono buoni giocatori, non ci sono giocatoroni, è vero questo, però buoni giocatori ci sono.
0: Lautaro è un bello attaccante, Lautaro.
3: No,
0: è male.
3: A parte Lautaro, che insomma è stato anche fuori un bel po' di tempo,
0: esatto,
3: quest'anno.
1: Comunque Pasqua, questo ci apre, scusami se ti interrompo, a una discussione, perché come dice Diego, Lautaro è un grande attaccante, Malen lo possiamo definire grande attaccante dopo quello che ci ha fatto vedere fino a questo momento. Al Napoli servono i gol di Højlund, ragazzi. Cioè,
3: sì, anche che Højlund... sì, scusami.
1: Vai, vai, no, è vero anche che Højlund, ti ascolto.
3: È vero anche che Højlund quest'anno non è stato tantissimo supportato al centrocampo, tanto è vero che noi abbiamo
1: sì, ma non giustifica però il basso sì, siamo d'accordo.
3: Attaccate che attacca la profondità, secondo me con De Bruyne da inizio stagione avremmo visto tanti più gol.
1: Però non giustifica il basso rendimento di gol dell'attaccante del Napoli, sono d'accordo, avesse avuto, che ne so.
3: Questo è vero, però Conte gli ha chiesto di fare un lavoro sporco, perché all'inizio campionato, quando è appena arrivato, giocava in maniera diversa e mi pare che ci arrivava meglio sotto porta. Questo è un mio punto di vista, però
1: vedremo. Comunque spero che verrà chiesto anche a Conte e spero che si sblocchi subito stasera. Non segna da 7 giornate, se non erro, Rasmus Højlund, levando quel gol autogol che poi c'è stato contro la Cremonese. Non segna da 7 giornate, se non erro, e sono troppe per un attaccante di una squadra forte come il Napoli. Effettivamente
3: questo
1: ragazzo deve segnare.
3: Questo punto di vista non c'è dubbio. Va bene, era questo insomma il mio pensiero. Io spero che insomma 26-27 gol li faccia voi l'anno prossimo.
1: Ce lo auguriamo. Pasqua
3: scattato dal Napoli, a quanto pare,
1: se il nostro attaccante fa 26-27 gol sicuramente vinciamo lo scudetto, quindi ce lo auguriamo.
3: Speriamo bene.
1: Un abbraccione, un abbraccio, ciao Pasqua, ragazzi. Ciao ciao.
0: Vogliamo chiudere il discorso centravanti con un messaggio?
1: Vai.
0: Il nostro centravanti è un pacco. Meglio Lucca tutta la vita. Madonna, esatto, mi sento male.
1: Tra l'altro è entrato.
0: Veramente, mi sento male.
1: Nottingham Forest, 8 minuti Lucca è entrato ieri.
0: No, no. Ah, poi un altro giallo, questo è bello.
1: Lang ha vinto il campionato turco. Con il suo Galatasaray insieme all'ottimo Victor Osimhen, che in un campionato del genere ovviamente fa sfracelli. Spero che possa andare in Premier o in Liga Victor Osimhen, perché veramente se lo meriterebbe.
0: Siete dannatamente faziosi.
1: Ok, perché?
0: Allora gli italiani che in Formula 1 tifano Mercedes invece di Ferrari devono vergognarsi. A chi ho mai detto che si devono vergognare? Io ho mai usato questa parola?
1: Mai.
0: Cioè, vogliamo ribadire il nostro concetto.
1: Ma quello che ha detto Diego, se posso interpretare le sue parole, è un discorso diverso dalla Formula 1, perché nel calcio hai possibilità di rappresentare la tua città, cosa che in Formula 1 non c'è. Cosa che in Formula 1 non c'è.
0: Ma che c'entra?
1: No, infatti non c'entra niente.
0: Come nel tennis, cioè io per tanti anni a me piaceva Nadal, ho tifato per Nadal, e che c'è che su spagnolo, quella è un'altra cosa.
1: È un'altra cosa
0: rispetto alla come si dice, al senso di appartenenza della città. Che ci azzecca? Ma poi la Formula 1, cioè, che significa?
1: Va bene, abbiamo Gennaro e Massimo già collegati. Dobbiamo andare in pubblicità, caro Ciro Froio. Va bene, vado in pubblicità e poi ritorniamo.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Euronic Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronic Stufano, un mondo più avanti.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
7: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio, da Del Sole, sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
8: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
9: Eccoci, eccoci tornati, voliamo da Gennaro. Ciao Gennaro, come stai?
10: Buongiorno, buongiorno, sto bene, complimenti sempre per la trasmissione.
9: Grazie.
10: Io ero rimasto ad un si può dire che, lo volevo...
9: Vai.
10: Tornare sull'argomento, ma si può dire che non c'è frode sportiva senza qualcuno che ne beneficia?
9: Questo sicuro.
10: Indagini del...
9: Ma lo sai che dici una sollevi una un quesito molto molto molto importante, nel senso io negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, la settimana scorsa soprattutto, non ho sentito niente di questa storia. Che è successo? Chiediamo al nostro illustre giornalista Gianluca Miranda.
11: Ma di che storia intendi, scusami?
9: Il fatto degli arbitri, Rocchi, tutto sono...
11: Ma questa è...
9: L'unico che ha scritto qualcosa è stato Criscitello l'altro giorno.
11: Di che storia intendi? È la domanda che ti faccio apposta, perché qui praticamente è come se si fosse dimenticato tutto. Evidentemente ci saranno delle indagini in corso, lasciamo lavorare i PM sulle accuse che hanno fatto, ci avranno sicuramente del materiale. So che è stato sentito l'addetto, diciamo, agli arbitri dell'Inter, che poi suona male detto così, Schenone se non mi sbaglio si chiama, e quindi vediamo, aspettiamo, non se ne parla più, d'amblè non se ne parla più, però se ne ritornerà a parlare, ne sono sicuro, Gennaro.
10: Rinverdire l'età media dei giocatori del Napoli per l'anno prossimo, a chi pensare?
9: È priorità.
10: Quale campagna acquisti ci aspetta?
9: Questa è una bella domanda, perché noi non sappiamo neanche chi sarà la guida tecnica. Nel senso, in questo momento non ci sono segnali che portino Conte lontano da Napoli. Però aspettiamo la conferma.
10: Sarà stato anche questo. Ci sono avuti 39-40 infortuni muscolari. L'età media molto elevata dei giocatori.
11: Sicuramente potrebbe essere una delle cause, però ci sarà stato un problema di preparazione, secondo me, in gennaio, perché troppi infortuni. Un abbraccio, ti salutiamo. Ciao Gennaro. Ciao. Ciao, sempre Forza Napoli. Diego.
9: Ma Sacci, non so perché non ne hanno parlato più.
11: No, no, va bene, insomma, ne
9: parlerà. Cioè, non è che non ne hanno parlato più. C'è un attimo una fase, credo che staranno riflettendo.
11: Pensi che i tanti infortuni invece possano essere legati a un'età alta della squadra?
9: Questo sicuro.
11: Potrebbe essere,
9: anche se...
11: Alla fine bisogna capire che problema c'è stato sulla prima radio.
9: Allora Giallo, noi credo che siamo stati l'unica radio che ha parlato di questa, della situazione infortuni, in maniera molto, molto chiara e dettagliata. Non l'unica radio, forse l'unica emittente, perché tutti quanti hanno iniziato a dire è colpa di questo, è colpa di quell'altro. Io la colpa non so di chi è. È successo qualcosa di anormale che bisogna sicuramente analizzare. E loro lo faranno dentro le loro stanze, staff allenatore, staff medico, staff tecnico, società, e capiremo cosa ne uscirà fuori, perché qualcuno di questa situazione comunque dovrà dare spiegazioni.
11: Certo.
9: E qualcuno, dico tutti, cioè dico qualcuno, intendo staff tecnico, staff staff di preparatori atletici, lo staff medico, perché lo staff medico influisce su questo, e capiremo che cosa è successo. Non sappiamo precisamente che è successo.
11: Massimo, ciao, buongiorno.
12: Ciao ragazzi, buongiorno.
9: Buongiorno.
12: Voglio fare una riflessione, non so se siete d'accordo con la fine, cioè che Højlund, messo in una squadra che ti crea tra le 13 e le 14 azioni da gol a partita, come lo era il Napoli di Tardi o di Spalletti, è un centravanti che ti può fare tra i 20 e 30 gol.
11: Sì.
12: E penso che questo è innegabile, credo.
11: Certo.
12: Quindi la problematica del Napoli di oggi è che noi facciamo due o tre azioni da gol a partita. Questo è il grande problema. Ma guardi, non è solo il Napoli di quest'anno, se andiamo a vedere anche il Napoli dell'anno scorso era la stessa cosa, soltanto che avevamo la difesa di freddo, cosa che quest'anno noi non abbiamo avuto. Quindi l'idea che con il bel gioco non si vince è un'idea completamente sbagliata.
9: E questo è vero.
12: Anche perché mi ricordo il Napoli di Benitez, Coppa Italia, Supercoppa, Napoli di Mazzardi, Coppa Italia, Napoli di Spalletti, Scudetto, Napoli di Sarri, gioco spettacolare, Scudetto.
9: Perché, perché il Napoli di Mazzardi era un Napoli spettacolare?
12: Non era un Napoli spettacolare.
9: Ah, no.
12: Era un Napoli divertente.
11: Faceva godere,
12: Un Napoli che
11: faceva godere il Napoli di Mazzarri, Diego.
12: Ci dava
9: competenze. Giocava bene il Napoli di Mazzarri.
11: Bene, che no, sono altri tipi di calciatori, era difficile giocare bene.
9: Io il Napoli, parliamoci chiaramente, il Napoli di Mazzarri giustamente era un Napoli che aveva molta meno qualità di questo del Napoli degli ultimi, del Napoli di Sarri, del Napoli di Spalletti, del Napoli di Conte. Il Napoli di Mazzarri faceva di tutto per far arrivare la palla a quei tre avanti e poi vediamo che succede. Quest'era. Tenevano Marziano avanti che ha fatto 105 gol in tre anni.
11: Il Matador.
12: Scusami Diego, ma io penso che con quei tre davanti comunque ci siamo divertiti, non è
9: assolutamente
11: vero. Ma stai scherzando, di più di divertiti. Abbiamo proprio goduto con quei tre davanti.
9: Esatto.
12: Cavani è stato il centravanti che ha fatto più triplette della storia del Napoli, se non mi sbaglio.
11: No, vabbè, ma parliamo di un giocatore straordinario, cioè una meraviglia di calciatore, io l'ho adorato.
12: E io sinceramente l'idea che oggi tutti quanti sono convinti che giocando male si vince, giocando bene si perde, io non lo so, sono allibito.
9: No, ma non è vero, hai ragione, sono d'accordo con te, non è assolutamente vero.
12: C'è un'altra cosa, a me Diego, se ti dà fastidio sentire quelle persone che parlano di, io li chiamo non colorati, va bene? Io sentire il tifoso del Napoli, e io sono un tifoso che anche ha fatto, ho visto quattro spiretti da quelle state registrate in Serie B, Serie C, acqua, vento, pioggia, ma sentire ragazzi e tifosi del Napoli che dicono l'unica cosa che conta è vincere, un motto, lo devo dire, juventino nella bocca dei tifosi del Napoli mi dà un fastidio che non avete idea, non avete idea. Noi eravamo l'antitesi di ciò che erano quelli là, eravamo l'antitesi
9: ma Massimo,
12: con il calcio, lo spettacolo e la grande bellezza che stiamo finendo le file. Senza quelli là,
9: allora Massimo, io non prenderei mai in prestito un motto di quelli lì, perché non lo farei mai. E sono d'accordissimo con te che non per forza bisogna giocare male per vincere. È un messaggio sbagliatissimo, anche perché tante squadre nel mondo ce l'hanno, hanno dimostrato il contrario. Però sai, per giocare bene devi avere anche le armate che hanno le squadre che giocano bene.
12: Di questo ne sono pienamente convinto.
9: Perché io posso pensare e cercare di giocare bene, però
12: infatti io dico che il grande spettacolo di Sarri, per un buon 70% lo dobbiamo dire alla sincronizzazione che viene benissimo della squadra, non so se siete d'accordo.
9: Io sono d'accordissimo, le basi del ciclo di Sarri le ha messi Benitez.
12: Abbiamo campato 10 anni però, con Benitez, dico. quindi però certo,
9: però,
12: non so che io sia, cioè secondo me deve rimanere Conte oggi sulla pagina del Napoli, perché è l'unica cosa che può dare comunque una certezza di continuità.
9: Però anche secondo me
12: andare via sicuramente non mi strappo i capelli, signori.
9: Va bene,
12: è con questo via.
9: Ed è giusto. Ciao Massimo.
12: Ciao.
9: No, perché poi capito, perché noi poi parliamo del gioco di Sarri, no? Che Sarri fu, a me il Napoli che ha divertito di più è stato il Napoli di Sarri.
11: Che dubbio c'è.
9: A me anche, però il Napoli di Spalletti pure non però giallo il Napoli di Sarri era una squadra forte.
11: Sì, l'avversario veniva quasi deriso.
9: No, ti voglio far capire che il gioco si può fare, l'organizzazione si può dare, ma alla fine se non c'è qualità, cioè tu te la ricordi la formazione del Napoli di Sarri? Io me la ricordo. Reina, Isai, che era forse l'unico. Così ma era un giocatore.
11: Doveva giocare pure Isai.
9: Isai era un giocatore di sistema, di linea. Era un giocatore che con Sarri ha fatto bene.
11: Per farvi capire il lavoro che ha fatto Sarri, quindi.
9: Koulibaly. Albiol.
11: Sì.
9: Goulam.
11: Sorry, fortissimo.
9: Goulam, che per me.
11: Terzino
9: per due anni è stato uno dei terzini più forti d'Europa.
11: Top 3 sicuramente.
9: Jorginho.
11: Allan
9: Amsic. Caglion. Insigne, Mertens. Non so, volevo giocare pure male. Ma hai capito che squadra c'avevamo? C'è una squadra fortissima. Però ovviamente. Ma io però ricordo, perché adesso che mi fai pensare, io avendo vissuto l'epoca di Maurizio a Napoli in maniera molto forte, io stavo spesso a Castelvolturno.
11: L'hai sentito ultimamente?
9: Con lui, no.
11: Ok.
9: Però no, te lo giuro, l'ho chiamato, mai risposto.
11: Ti credo.
9: È la verità. Dopo Lazio Napoli l'ho chiamato, Napoli Lazio l'ho chiamato, non mi ha risposto. Comunque ti stavo dicendo, vedi, mi fai perdere il filo quando parlo. Ma io mi ricordo che Sarri qui l'hanno crocifisso. Non faceva girare i giocatori e giocavano sempre gli stessi.
11: In Europa non esisteva.
9: In Europa non possiamo marcare a zona, perché sennò prendiamo gol da calci d'angolo. Io mi ricordo tutto. Cioè noi, perché io sono tifoso del Napoli, noi non abbiamo lasciato in pace nessuno.
11: Manco Maradona.
9: Già lui, mio padre ha scelto fischiato.
11: lo so bene.
9: Allora di che cosa stiamo parlando?
11: Lo so bene.
9: Lorenzo,
11: ciao, buongiorno.
13: Ciao ragazzi, buongiorno.
9: Ciao Lorenzo, ciao, buongiorno. Lorenzo.
13: Oggi parecchi spunti. No, volevo dire due cose. Allora, Højlund ha fatto gli stessi gol di Lukaku scudettato e non ha tirato i rigori, forse ne ha tirato uno solo. Quindi il contributo c'è stato, e certo sono pochi, ma erano pochi pure quelli di Lukaku l'anno scorso, insomma. Quindi in più il ragazzo a 23 anni secondo me è forte come centravanti.
9: Anche secondo me è un centravanti forte.
13: E quindi poi il Napoli di Mazzarri era molto divertente.
9: Certo, Lore, se devo leggere i messaggi, che è meglio Lucca. Veramente dobbiamo buttare i microfoni giù.
13: Volevo fare un paragone tra Højlund e Lukaku, il contributo che c'è stato. È stato lo stesso di Lukaku dell'anno scorso. Per me Lukaku è stato un gran bel giocatore fino all'Inter, ma già dalla Roma in fase decadente. Quindi a Roma fece una stagione disastrosa, anche se fece i gol, ma il più delle volte. Detto questo, il Napoli di Mazzarri era molto divertente. Ragazzi, noi siamo stati eliminati dai campioni d'Europa perché il grandissimo Cristian Maggio mi sbaglia un gol all'ultimo minuto, se no era 4-1, e al ritorno Dossena prende sciaguratamente il pallone con la mano in aria, se no ci qualifichiamo noi con il Chelsea, e quindi quello era un Napoli stellare.
9: Ma allora ma con i secconi ma...
13: No, ma giocava benissimo, perché c'era tre mostri davanti, cioè il Pocio Lavezzi era divertentissimo, bastava lui, il prezzo del biglietto era divertente per quello, naturalmente.
9: Certo.
13: E Cavani, che era amico di Dio, dopo Cavani, lasciamo bene. E l'ultimo appunto lo vorrei fare al signor Massimiliano Allegri. Allora, questo grandissimo allenatore che diventa vincente dove si vinceva per forza, o per forza, poi ritorna dove si vinceva per forza, la squadra fa due pessime stagioni, culminate solo con la vittoria di Coppa Italia, e quest'anno va a Milano dove i soldi gliel'hanno spesi, e secondo me rischia di arrivare quinto, perché De Rossi non lo fa vincere a Genova.
11: Lo so che De Rossi, l'ho pensata pure io questa cosa.
13: Non lo fa vincere a Genova. Detto questo, quando esce fuori dalla Champions Allegri a Milano dove i soldi gliel'hanno spesi, il resoconto è che ha vinto sì 4-5 scudetti a Torino, ma sai, uno l'ha vinto perché ti hanno acquistato un centravanti da 38 gol per 100 milioni, l'altro perché ti hanno comprato uno a 500 milioni. Inizia a sorgere il dubbio che probabilmente su quella panchina, con i poteri forti a disposizione, avrei vinto pure io qualche scudetto, credo. Io non ci sarei andato, ma l'avrei vinto naturalmente. Buona giornata, ragazzi.
11: Ciao Lorenzo, un abbraccio.
9: Bello. Ecco, vedi, per esempio, Walter 78 cita un giocatore meglio al sinistro di Gabbiadini che Lucca. Ma non ci sta proprio paragone.
11: Il sinistro di Gabbiadini era forte, ma a me non piaceva proprio Gabbiadini.
9: È meglio Lucca? No, Gianluca.
11: Questo può essere un quesito del giorno.
9: No, Gianluca, ti do un calcio in diretta.
11: Forse Gabbiadini è più forte.
9: Gabbiadini quando spostava la palla calciava bene.
11: Sì.
9: Poi lascia stare
11: un grande tiro, un grande sinistro.
9: Che invece del sangue c'aveva l'aria nelle vene. Però quella è un'altra cosa. E ovviamente sono ironico, sportivamente parla. Però dico, ma Gabbiadini 100.000 voti meglio, Luca.
11: Posso essere d'accordo. Dai, Carmine, ciao, buongiorno.
14: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Carmine. Io sono un classe 86, quindi coetaneo.
9: Come me, Carmine.
14: È un po' più grande di Gianluca. Quindi, bene o male, abbiamo visto lo stesso calcio, però secondo me la narrazione su Højlund è sbagliata. Allora io vivo di aria e pallone e Napoli. La narrazione su Højlund è sbagliata perché l'amico di prima diceva che Højlund ha fatto gli stessi gol di Lukaku, ma non ha fatto gli stessi assist di Lukaku, perché Lukaku l'anno scorso ha fatto doppia. Doppia cifra di assist, doppia cifra di gol.
9: Ti ricordi l'anno scorso il tifoso medio del Napoli come ha demolito ad ogni partita Lukaku?
14: Perché
9: me lo ricordo.
14: La maggior parte di quelli che parlano.
9: No, io me lo ricordo.
14: Me lo ricordo benissimo, ma la maggior parte dei tifosi napoletani
9: io l'ho sempre di calcio,
14: parlano di calcio perché a Napoli si vive pallone, però pure chi non capisce niente parli pallone. E paragonare Lukaku a Højlund veramente è come paragonare Lucca a Højlund. Siamo su tre pianeti differenti, cioè Lukaku è tra i campioni internazionali, perché 400 gol e 230 assist non li hanno fatti proprio tutti, secondo me, nelle loro carriere. Ragazzi, secondo me il prezzo di riscatto di Højlund è proprio spropositato. Ragazzi, Højlund, almeno per quello che mi riguarda, io lo ringrazio, quando segno sul contento, quando corro sul contento, ma Højlund non è mai pericoloso, va giù. Non si gira mai per tirare in porta, non ci riesce proprio. L'attaccante è forte anche se si crea lo spazio ad andare ad attaccare. Højlund non c'è mai, o aiù. C'è Malen su mettere in da attacco 10 voti. Malen nel primo controllo va a tirare. Højlund nel primo controllo ad avresi mandato un pallone.
9: Il primo controllo di Malen è un primo controllo importante.
14: 7 anni, piena maturità calcistica, ma io lo cambierei subito. Io non sono sicuro che un Napoli ci dasti 40 milioni a Manchester United per Højlund. Højlund è un gattino, cioè non è pericoloso in aria, non c'è mai, non calcia mai, non lo so, voglio, io forse dico pallone in altra maniera. Però Lukaku o Højlund sono imparagonabili. Io non glieli darei mai altri 40 milioni allo United di andare a spendere da un'altra parte. Però sono curioso di sentire a Diego e pure a Gianluca. Ciao ragazzi.
11: Ciao.
9: Questo è un bel quesito. A parte il Napoli è obbligatorio il riscatto, è partito obbligatorio, quindi lo deve fare.
11: Con la Champions.
9: Non lo so, forse questi soldi, forse alla luce della stagione, forse neanche io.
11: 50 io li spenderei.
9: Tu li spenderesti 50?
11: Ti vai a vedere, diciamo, ti fai una panoramica di tutti gli attaccanti che ci sono, i prezzi che ci sono, considerato che si paga Luca quasi 40 milioni, io li spenderei. Perché è vero che il prezzo è alto, però questi sono i prezzi, perché ragazzi, non giriamoci intorno. Come la si fa l'analisi dei prezzi, no? Anche quando vi comprate un motorino, una moto usata, una macchina usata e vedete, iniziate a vedere i vari siti Subito e company, vedete le altre diciamo stesse cose, stessi modelli a quanto stanno. Se io vado sul mercato e vedo che Luca costa 35 milioni, ho l'150, è giusto? O mi sbaglio?
9: Cioè, questo sicuro.
11: Però
9: stai attento,
11: i prezzi sono questi.
9: Stai attento.
11: Non li ho mai nominati oggi, hai visto? Siamo ai 45. Ci sono altri 15 minuti per fare danno.
9: Perché si è svegliato Peppe.
11: Eccoci qua. Vai, allora prima di andare in pubblicità, leggiamo la perla di Peppe. Vai.
9: Peppe ce ne dà vari. A parte, manda un messaggio sul Milan.
11: Già come rispondergli, tra l'altro.
9: Su Allegri e roba varia. E poi dice: buongiorno, penso ce l'ha con me. Come fai ad offendere un calciatore come Luca? È vero che non vale i soldi che ha speso il Napoli, però a dire sempre che è scarso e di tutti i centravanti che si nominano tu lo offendi sempre.
11: È abituato a Jimenez, Fulkrug, Funcunku, è normale. Capito? Quelle.
9: Taggerisci la verità, Peppe. Forse è meglio Fulkrug.
11: Quella.
9: Sì,
11: andiamo
9: è meglio
11: pubblicità, va, pubblicità.
15: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
16: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
17: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
18: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
19: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
18: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
19: E sai perché?
18: Perché siamo da Più Me.
19: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
20: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
21: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
20: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
21: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
20: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
22: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
11: Diego, vai, vuoi dirmi qualcosa?
9: Il vero quesito, come abbiamo vinto lo scudetto l'anno scorso e siamo al secondo posto quest'anno se non siamo buoni?
11: Non lo so, me lo sto chiedendo anche io. Tra l'altro quest'anno
9: la Supercoppa, gennaio.
11: Quest'anno con metà rosa a disposizione praticamente, senza avere la rosa a disposizione, siamo secondi.
9: Mo è buono. Ricordi la
11: Mo è buono, sì, mo è buono. Con chi nacque? Politano è nato, mo è buono.
9: Malo non è mai stato, il dramma è proprio questo.
11: Alfredo, ciao Alfredo, buongiorno.
0: Ciao ragazzi, complimenti sempre.
11: Qual è il tuo si può dire di giornata? Perché dobbiamo qua riprendere a fare questo si può dire, ragazzi.
0: Che si può dire di me della giornata è che l'ultima critica pure a Holund. Siamo scendi, cioè va bene Lucca, ma io ho sentito il radioascoltatore di prima che sapeva lui di calcio, sa tutto di calcio, però criticava chi non la vedeva con lui. Ci stiamo criticando un giocatore che ha portato, sì, avrà segnato non tantissimo, ma quanti assist ha fatto?
11: No, ha dato una grande mano alla squadra nella...
0: ha giocato in un modo diverso. Conte l'ha fatto giocare come Lukaku. È un giocatore che migliorerà sicuramente anche a detta di Conte.
11: Che voto daresti alla sua stagione, Alfredo?
0: Per me gliela darò un 8 pieno, perché è vero che non ha fatto tanti gol, è vero pure che sta giocando, non ha mai avuto un ricambio, perché Lukaku purtroppo non ce l'abbiamo avuto. Un vice Holland adesso è stanco, si vede.
11: Allora, quello che dice Alfredo è una cosa molto importante, perché Alfredo dice non ha avuto ricambi. Questo per un attaccante conta, avere tempo per respirare, ragazzi, per poi, perché poi lui fa spallate tutta la partita.
0: Stiamo uscendo fuori da Lloyd, cioè io posso capire tutto, ma oggi, cioè io non mi sono arrivato a casa, ci sono questa cosa che di criticare Holland, cioè, onestamente.
1: No, Alfredo, allora Alfredo, io non lo critico, perché secondo me ha fatto una buona stagione, calcolando che comunque...
0: Sì, ma lo stai paragonando, a Malen lo stanno paragonando, perché venuto su, o gli avrei a Malen l'anno prossimo,
1: sì. Ma questa stagione... questo è vero, anche io, però io ti voglio dire una cosa, non pensi che un 8 sia un po'... troppo.
0: Ma io posso, vabbè, io sono generoso.
1: Ah no.
0: Da tifoso.
1: Io gli darei una stagione, un voto un po' più alto della sufficienza, 6.5-7.
0: Per me è comunque uno dei protagonisti di questo secondo posto, perché poi
1: questo sicuro.
0: Per me è uno dei protagonisti in momenti fondamentali. Ha fatto segnare Neres, ha fatto segnare parecchi giocatori del Napoli, ha fatto da sponda come non lo sapeva fare. Ricordatevi le prime partite, io mi ricordo Fiorentina-Napoli, lui attaccava la profondità e basta, adesso faceva da sponda fino a quando lo può fare, naturalmente, perché è un ruolo diverso che chiede Conte. Malen se ne va, fa quello che fa, il classico cannoniere, ma non aiuta la squadra, mi pare, da quello che ho visto, né, che poi la Roma gliela ridò ogni botta. E poi non giudichiamo sempre, cioè mi sembra sempre che, come dire, l'erba del vicino è sempre la più bella. Ma raga, ma stanno pazziando veramente, ma godiamoci questo giocatore che è
11: sennò, amen,
0: 50 milioni di euro sono stravalutati, voglio dire strapagati in senso positivo, sono pagati, perché questo è un giocatore che varrà 80 milioni di euro tra un paio di anni.
11: Ce lo auguriamo, Alfredo, un abbraccio, buona giornata, ciao. Ciao. Scrive un amico su WhatsApp, scrive: ma si può dire che il Napoli non dà una palla a Højlund, manca a Murì?
1: Questo è un discorso lungo, perché io voglio capire che cosa si intende come il Napoli non dà una palla a Højlund, manca a Murì. Cioè, cosa si intende? È una domanda faziosa.
11: Perché la leggi come critica? È interessante questo, sì. Perché chi ci sta ascoltando, secondo me, può rispondere in questo momento, perché sono sicuro che ci sta ascoltando. È una lieve critica a Conte?
1: No, lieve. Perché è un pensiero grosso da parte di tanti tifosi, che Højlund non fa 20 gol perché il Napoli non crea quello che dovrebbe creare. Ma io non ne vedo giocatori che hanno fatto 20 gol quest'anno, neanche nelle altre squadre. Quindi non vedo che il problema sia il Napoli o il gioco di Conte. Io vedo che c'è un problema generale, che è un problema che non giocano, che in Italia si gioca poco a calcio, e il capocannoniere della Serie A c'ha 15 gol, 16 gol, quanti gol ce n'ha?
11: Qualcosa in più, ora te lo dico subito.
1: 17, però poi Malen, il secondo è Malen a 13.
11: Malen ha una media da 20 gol.
1: Malen e Thuram a 13, quindi non è che è un problema di Højlund o di Conte o di impostazioni di squadra. Capisci? Malen mezza stagione,
11: sarebbero stati 22-23 gol.
1: Ma Malen ha fatto una stagione clamorosa.
11: Facciamo l'ultima telefonata, vai, con Mario. Ciao Mario, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
1: Ciao Mario, buongiorno.
3: Allora, in realtà tutto quello che avete detto adesso con quello che è stato detto dalla persona di prima, diciamo, era quello il senso, quello che volevo esprimere io, nel senso che per me Højlund ha 23 anni e secondo me può diventare un giocatore.
11: Sono d'accordo.
3: Quindi per me 40-50 milioni ci sono tutti per lui. E poi seconda cosa è il gioco. Ragazzi, perdonatemi, ovviamente è un mio pensiero, ma il Napoli quanti cross fa? Abbiamo Højlund che è 1,90, ma quanti cross fa il Napoli? Chi calciatore fa i cross e mette in mezzo dei cross? Io non
11: Qual è il tuo voto alla stagione di Højlund fino ad oggi, Mario?
3: Allora, per me il voto totale 8 pieno proprio, 8 pieno, dai, 8 anche perché anche tu. Ha giocato per lunghi tratti da solo, non avendo nemmeno...
11: Ci sono molte attenuanti sicuramente, certo, però 8 io non me la sento di darglielo, nonostante mi piace molto, gli do un voto che va tra il 7 e il 7,5 perché ci sono tante attenuanti, però allo stesso tempo che il centravanti del Napoli non segni per 7 giornate consecutive è tanto.
3: Che giocava con Neres...
11: Sì, sì, certo, infatti l'ho detto, ci sono tante attenuanti, ma per me può diventare tranquillamente un giocatore da 20 gol a stagione. Un abbraccio a Mario, ciao Mario, buona giornata. Stiamo parlando di tante cose, poi come ci scrive Lucio, magari oggi Højlund fa tripletta e no, il nostro Lucio Penguin.
9: Lucio è il nostro, non è Lucio.
11: E magari fa tripletta e non se ne parla più, però insomma è una cosa da approfondire. Sì, sì, perdo l'auricolare, ti dico. Quanto finisce stasera Napoli-Bologna?
9: Non lo so.
11: Diego Maradona Junior.
9: Non lo so, vinciamo.
11: Che ha sentito Sarri qualche giorno fa.
9: Sto scherzando,
11: ragazzi.
9: Sto scherzando,
11: colleghi dei siti, non riprendete niente perché non è la realtà. Tra l'altro, Sarri ha una partita molto importante mercoledì perché si gioca la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Molto bene, tra pochissimo Riccardo Catapano con le ultime notizie, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Grazie a Ciro Froio in regia, grazie a Gabriele Race alla regia video. Noi torniamo domani da Gianluca Miranda,
9: da Diego Armando Maradona Junior.
11: È veramente tutto, torniamo domani sperando di commentare una vittoria del Napoli, come dico sempre, il giorno partita. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
9: Diego c'è.
2: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
4: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
4: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
23: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, tragedia a Porta Capuana. Un ragazzo di 29 anni, originario del Burkina Faso, è stato ucciso dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata nella zona. Fatale, secondo i primi riscontri, una ferita al cuore. Per l'omicidio è stato arrestato un 58enne tunisino. Momenti di forte tensione in piazza, si è rischiato il linciaggio, evitato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Paura anche ai quartieri spagnoli, dove un uomo di 48 anni è stato ferito da due colpi d'arma da fuoco alla gamba mentre passeggiava in via Mondragone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia Napoli Centro. Il 48enne è stato trasportato all'ospedale Pellegrini e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono in corso. Capitolo sanità. È in quarantena fiduciaria a casa un napoletano originario di Torre del Greco, tra i quattro italiani a bordo del volo KLM Johannesburg Amsterdam del 24 aprile scorso, dove viaggiava anche una donna di 69 anni contagiata dall'antivirus, poi deceduta il 2 maggio. La Regione Campania ha comunicato di aver attivato le procedure di sorveglianza sanitaria. L'uomo non presenta sintomi ed è in buone condizioni. La decisione è arrivata su indicazione del Ministero della Salute. Passiamo ai trasporti. L'ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per 4 giorni consecutivi, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026, per verifiche e manutenzione sulla linea e prove sul materiale. Ultime corse previste da Piscina alle 20.46, da centro direzionale alle 21.16. La chiusura con lo sport, partendo dal calcio. Stasera alle 20.45 il Napoli affronta il Bologna nel posticipo della terz'ultima giornata di campionato. Oggi potrebbe essere anche il giorno del ritorno in campo di capitan Giovanni Di Lorenzo dopo il lungo infortunio. Con una vittoria gli azzurri conquisterebbero l'accesso matematico alla prossima Champions League. Chiudiamo con il basket. La Guerri: Napoli batte Udine 98-71 nell'ultimo turno di campionato. Festa grande al palazzetto con coach Repeja, che ha annunciato anche l'ingaggio di John Petruccelli per la prossima stagione. Per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, allora lunedì 11 maggio del 2026 inizia una lunga giornata legata all'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Ovviamente il clou a partire dalle ore 19 sarà Napoli-Bologna, stadio Maradona, e noi ve la racconteremo in diretta azzurra. A raccontarvela ci saranno Vincenzo Perna, Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Ci collegheremo subito con lo stadio Maradona per le ultimissime, per le formazioni, con il nostro Marcello Calvano al fischio finale. Ampio post partita con Gianluca Vigliotti, con i 100 secondi di Gennaro Scarlato, le pagelle, l'interazione con Susi Fiorillo, le conferenze stampa in diretta di Antonio Conte e di Vincenzo Italiano. Tappa di avvicinamento, mettetevi comodi, staremo insieme per le prossime tre ore e staremo insieme a Ciro Froio, a cui voglio augurare buon lavoro in regia. La regia televisiva la cura Gabriele Irace, in redazione con noi Riccardo Catapano. È già tempo di anteprima.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno direttore, buon inizio di settimana a te e a tutti i nostri ascoltatori. È match day ma anche match point per quanto riguarda il Napoli, perché può arrivare questa sera alla matematica qualificazione alla prossima Champions League. Alle 20:45 il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona ospita il Bologna di Vincenzo Italiano. Come detto, servono i tre punti per il ritorno matematico in Champions League, con Antonio Conte che però guarda anche avanti perché può blindare il secondo posto, le ultime di formazione con la conferma di De Bruyne ed Alisson. Alle spalle di Rasmus Højlund torna anche il capitano Giovanni Di Lorenzo 100 giorni dopo l'infortunio. Ovviamente si parlerà anche tanto di quello che è il futuro, ma prima bisogna blindare la Champions League e poi si inizierà a parlare del futuro per programmare la prossima stagione. Domani anticipi e posticipi delle ultime due giornate di campionato, con il Napoli che sarà impegnato prima a Pisa e poi si chiude al Maradona contro l'Udinese. Intanto, a proposito di calciomercato, la Roma fa sul serio per Giovanni Manna, mentre De Laurentiis e Conte si incontreranno molto probabilmente per un primo vertice in settimana. In chiave mercato è corteggiato Kila dalla Lazio, mentre spunta anche l'israeliano Kalaili dell'Union Saint-Gilloise. In Serie A, volata Champions, tonfo Milan con l'Atalanta, Roma batticuore a Parma in rimonta, la Juve invece vince a Lecce, mentre il Como è qualificato per la prima volta in Europa. Uno sguardo anche sulla parte destra della classifica, con la Cremonese che vince a Pisa e riapre la lotta a salvezza, mentre mercoledì è in programma la finale di Coppa Italia tra Inter e Lazio.
0: Naturalmente il nostro Riccardo Catapano, che vivrà tutta la puntata con noi, ci potrà interrompere in qualunque momento lo riterrà opportuno. Nei titoli in questa anteprima Riccardo faceva cenno a un possibile vertice tra il presidente De Laurentiis ed Antonio Conte. Presidente De Laurentiis che già ieri era in città, tra l'altro è stato al Teatro Diana ad assistere allo spettacolo di Gino Rivieccio, e presidente che ovviamente oggi è in città ed è in città perché stasera sarà allo stadio, ricordando che in caso di successo il Napoli avrà la matematica certezza di partecipare alla prossima Champions e, devo dire, complice il tonfo del Milan, avrebbe comunque le mani sul secondo posto. Detto questo, occhio alla giornata di domani, perché proprio domani ci potrebbe essere questo vertice confronto tra il presidente e Conte, considerando che poi il presidente farà rientro a Roma, perché mercoledì sarà allo Stadio Olimpico in tribuna d'onore seduto di fianco a Giovanni Malagò. Quindi attenzione alla giornata di domani, ma ovviamente andiamo con ordine perché il giorno di Napoli-Bologna è la partita di Ivan Zazzaroni ed è già tempo di Zazzagol.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Direttore del Corriere dello Sport, ogni lunedì con noi, caro Ivan, buon pomeriggio, buona settimana.
3: Tutto bene?
0: Tutto bene, tu come stai?
3: Trionfo.
0: Senti, ci proiettiamo a Napoli-Bologna, il Napoli veramente ha un match point importante, in caso di successo arriverebbe la Champions League, sarebbe la pietra miliare per iniziare a programmare la prossima stagione.
3: Certo, bisognerebbe capire con chi, questa è la cosa importante, no?
0: Ma con quando chi? Dici con chi, ti riferisci a Conte, a Manna?
3: È per forza, Conte, a Manna, tutti questi, cosa cambierà, cosa non cambierà?
0: Questo è un bel punto di domanda, Ivan, se ne parla da giorni.
3: Esatto, perché tutti gli anni con Antonio si ritrova in queste condizioni, poi ci sono anche abbastanza sorprese spesso, quindi mi aspetto anche delle sorprese questa volta, non ho nessuna certezza.
0: Io personalmente, Ivan, come te non ho certezze, mi sorprende che qualcuno ce l'abbia, resto molto prudente, anche perché è corretto che si incontrino, mentre... diciamo dal mondo Roma mi arriva che i Friedkin fanno sul serio, davvero vogliono Manna. Risulta anche a te, direttore?
3: Beh, insomma, Manna mi sembra il primo della lista. Non credo che sia una lista molto lunga, te lo dico sinceramente. Poi bisogna capire se riesce a liberarsi, se vuole andare, tutte queste cose qua. Però certamente i Friedkin piace molto.
0: E tra l'altro, diciamo, in questa lista ridotta, come a giusta ragione evidenzia Ivan Zazzaroni, ci sarebbe anche Andrea D'Amico, l'attuale DS dell'Atalanta, che ha già lavorato con Gasperini. Se ciò dovesse accadere, potremmo, tra virgolette, anche assistere al ritorno di Giuntoli, ovviamente, all'Atalanta. Detto questo...
3: No, aspetta.
0: No, bruci Giuntoli all'Atalanta.
3: No, l'ho data io. Scusa, è la notizia, l'ho data io.
0: Lo so, appunto.
3: Ci va all'Atalanta.
0: Ah, quindi Giuntoli ripartirà dall'Atalanta.
3: Ah sì, Giuntoli va a ripartire dall'Atalanta, dai, non ci sono dubbi a questo punto. Poi vedremo se l'amico riuscirà ad andare al Milan, perché c'è anche questo tipo di possibilità.
0: E poi tra l'altro sarà interessante capire quando Cristiano Giuntoli diventerà direttore sportivo dell'Atalanta, se avrà la voglia di proseguire per esempio con Palladino, che è stato molto prudente a proposito di futuro. Si parla di Pioli e io a sto punto
3: le voci sono diverse, cioè le voci sono che dovrebbero chiudere con Palladino e andare su un allenatore un pochino più tipo Motta,
0: ecco,
3: a Bergamo. Però a noi che se ne frega, scusa, cioè in questo momento l'interesse è zero da questo punto di vista. Bentornato Giuntolone,
0: quando grande Cristiano
3: all'Atalanta, vedremo D'Amico se va al Milan, vedremo se Manna andrà alla Roma oppure resterà a Napoli. Sono tante situazioni. Le cose fondamentali secondo me riguardano gli allenatori, che sembra la cosa sinceramente più
0: prioritaria
3: e oltretutto anche in termini di efficacia.
0: Senti Ivan, tu naturalmente segui non soltanto sempre il Napoli, segui tutto, segui anche il Bologna. Stasera stadio Maradona, sarà Napoli-Bologna. Che Bologna troverà Antonio Conte?
3: Allora, il Bologna non è che lo seguo, il Bologna è la mia squadra del cuore.
0: Lo so bene, lo ami.
3: Da sempre. E il Napoli è la mia seconda squadra del cuore, ma lo dichiaro sempre, anche in, non solo come rimpianto Gianni Di Marzio, che aveva la squadra del cuore in ogni posto in cui andava, e già il bene che gli volevo a Gianni. La mia squadra del cuore, pare che lui era napoletano naturalmente.
0: Certo.
3: È il mio derby, Bologna sta vivendo una pessima finale di stagione, in casa ha perso 9 partite di seguito, segna poco, però attenzione perché se ha la testa libera può mettere in difficoltà, quindi è una partita che va affrontata con grandissima concentrazione.
0: L'ha presentata ieri in conferenza stampa Vincenzo Italiano dicendo è la bella perché la prima volta in campionato ha vinto il Bologna. Io ritengo il momento più basso della stagione del Napoli. A dicembre in Supercoppa la finale la vinse il Napoli, forse il momento più alto in stagione. E stasera che momento è? Certo Ivan, se ripensi alla gara d'andata, alla sconfitta, alle parole durissime di Conte, ripensi a oggi, è un altro mondo.
3: È un altro mondo, è chiaro che il Napoli, ti ripeto, è favoritissimo, però sono quelle partite... tipo il Verona che va a Torino, il Lecce che mette in difficoltà la Juventus,
0: l'Atalanta che va a vincere a Milano,
3: diciamo che il Bologna sta in mezzo, è più vicino all'Atalanta che naturalmente alle altre che abbiamo detto, però sono quelle partite con la squadra testa libera, nessun obiettivo, e quindi ti ripeto, mentre il Napoli ha l'urgenza di fare questa, di chiudere questa pratica, giustamente perché è la squadra dopo l'Inter quest'anno quella che ha fatto meglio, ed è chiaro che deve fare il massimo da questo punto di vista, avere la testa assolutamente lì.
0: Allora, Napoli-Bologna è il match day, ma attenzione, il match point per il Napoli per qualificarsi matematicamente in Champions. Il mondo del Bologna, che non solo conosce bene Ivan Zazzaroni, ma conosce bene anche il nostro prossimo ospite. Lui è attualmente il commissario tecnico della nazionale di Malta, è stato proprio negli anni di Bologna, e così ricordiamo un grande che ci ha lasciati, che è Sinisa Mihajlovic, era il suo secondo, Emilio De Leo. Buon pomeriggio mister, come sta?
4: Salve, grazie a voi per l'invito.
0: Grazie. Bene. Poi è un po' la sua partita, no mister? Perché lei è napoletano, però poi è stato a Bologna con Sinisa e con Ivan Zazzaroni. Stavamo anche analizzando il trascorso di questa stagione in campionato. A Bologna vinse il Bologna, in Supercoppa ha vinto il Napoli, e stasera l'ha definita la bella italiano. Che partita si aspetta De Leo?
4: Ma io sicuramente credo che sarà una partita.
0: Bologna in Supercoppa ha vinto il Napoli, e stasera l'ha definita la bella italiano. Che partita si aspetta De Leo?
4: Ma io sicuramente credo che sarà una partita molto aperta, perché

0: odiosa indubbiamente per il Napoli, però credo anche che, voglio dire, il Napoli da subito vorrà provare ad imporre la legge del San Paolo, quindi mi aspetto una partenza determinata del Napoli, però sicuramente con tante insidie.
1: E tra l'altro meravigliosi gli anni di Sinisa Mihajlovic a Bologna. Ivan Zazzaroni, tu con Sinisa hai sempre avuto un rapporto speciale e c'è stato un momento in cui Mihajlovic era veramente vicinissimo al Napoli, è così Ivan?
2: Sì, assolutamente, intanto salute media, ma è stato vicino al Napoli e fece una famosa battuta
1: al presidente, esatto.
2: Sì, perché De Laurentiis parlava solo di giocatori dell'Empoli, allora gli disse, ma presidente, gli disse, ma lei vuole vincere il campionato o retrocedere o evitare la retrocessione? E a quel punto poi De Laurentiis sparì, perché sai che il presidente parla con 200 allenatori ogni estate, e tutti credono di essere allenatore del Napoli, poi alla fine fa una selezione che di solito riesce, di solito, e quindi sì, però Sinisa è stato vicino al Napoli, vicino alla Roma, e mi ricordo la volta che è stato vicino alla Roma, che ero a Roma, mi telefonò e mi disse, mio figlio mi ha detto che se vado alla Roma non può più uscire di casa, perché è l'astialissimo, naturalmente.
1: Figlio che tra l'altro si è tatuato una pagina del Corriere.
2: Quello è Nico.
1: Ah, l'altro figlio, hai ragione.
2: Questo che fosse Dušan, se ho capito bene.
1: L'altro figlio. De Leo, a proposito di Napoli, di Conte, visto da lontano, qui a Napoli si discute molto del futuro di Conte, un eventuale Conte Ter, quanto sarebbe importante avere la soluzione di continuità, andare avanti senza soluzione di continuità con il terzo anno di Antonio Conte in panchina?
0: Sì, no, intanto lasciami salutare Ivan.
1: Prego.
0: Non avevo avuto modo.
1: Prego,
0: prima. Sì, no, anche perché voglio dire, abbiamo condiviso tanti momenti molto, molto intensi. Mi faceva piacere approfittarne, ma io penso che la continuità nel calcio sia determinante. Va detto che chiaramente poi bisognerebbe sentire le due parti, perché io so che Conte è un allenatore così con le idee chiare, voglio dire che nel momento in cui si pone degli obiettivi poi è difficile fargli cambiare opinione, quindi sicuramente ci sarà stato, io credo, già un confronto franco con il presidente De Laurentiis, quindi le carte sono già sul tavolo, a mio avviso. Se c'è la possibilità di un'altra annata, io penso che potrebbe essere l'opportunità soprattutto di togliersi le soddisfazioni in campo europeo, perché credo che Conte abbia voglia anche di consolidarsi e di fare uno step ulteriore da quel punto di vista, e il Napoli sinceramente, dopo quello che ha fatto nel nostro campionato, secondo me meriterebbe anche di ottenere quell'ulteriore step, quindi credo che solo quella possa essere
1: che è mancato un po' il percorso europeo, non è stato brillante. Ringrazio Emilio De Leo, commissario tecnico di Malta, un abbraccio Emilio, a presto, la ringrazio molto.
2: Ciao Emilio.
1: Grazie di cuore.
0: Grazie a voi, ciao Ivan.
1: Ivan, ascoltavo De Leo e riflettevo, perché hai detto la continuità del calcio è essenziale, è molto importante. È vero, ma non è vero, perché poi Conte al primo anno vince e quest'anno al primo anno Chivu vince.
2: Sì, ma non è questione di continuità, lì c'è la continuità tecnica, nel senso che lì la continuità societaria, cioè sempre Marotta con Ausilio, e hanno preso un allenatore che era cresciuto
1: nel mondo Inter, certo.
2: C'è comunque continuità da questo punto di vista. Bisogna stare molto attenti. Da un certo punto di vista, ti ripeto, potrebbe essere una sfida, dall'altra, perché Antonio, comunque, come dicevo l'altro giorno, io ho sempre saputo dagli allenatori, da Allegri e da altri, che quando ti lascia una squadra pronta per vincere. Cioè, ha talmente cambiato la mentalità di questa squadra, gli ha dato una mentalità di questa squadra, bastano poche cose per farla vincere ancora. Però dall'altro punto di vista, uno come Conte fa fatica a trovarlo.
1: Allora, questa sera ve la racconteremo, Napoli-Bologna dalle 19. Vincenzo Perna ed Emanuele Calaioga in diretta con noi. Ciao Bomber, buon pomeriggio.
3: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
1: Grazie, siamo con Ivan Zazzaroni, tra l'altro dallo stadio Maradona ci sarà Marcello Calvano. Emanuele, allora, Ivan parlava di Conte, tu lo hai avuto allenatore, la mentalità. Che mentalità ti lascia in dote Antonio Conte? Perché tu una volta

0: mi hai detto. E in termini di preparazione atletica, tu andasti al Genoa dopo aver avuto Conte, in termini di mentalità mi ha cambiato la carriera. Ma cosa ha di speciale? In che modo lavora che ti cambia la vita?
1: Ma Walter, l'ho sempre detto, è un allenatore che comunque ti fa lavorare tanto, perché ogni volta ti ripete sempre il lavoro paga senza andare più forte degli altri, e i trofei non li vinci, ci vuole fisicità, ci vuole comunque la parte atletica, perché adesso ovviamente dal momento che comunque la qualità si è un po' abbassata, alla fine tante squadre magari piccole vincono con le grandi perché magari corrono di più, quindi lui fa un lavoro atletico molto importante, che magari per i 2-3 mesi fai un po' di difficoltà, ma almeno per quanto mi riguarda poi a gennaio volavamo, e così è stato. È un lavoro che tu praticamente forte, che ti porti dietro, almeno io me lo sono portato dietro per altri 3-4 anni. Perché magari all'inizio sì, subisci, perché sei abituato a fare altri tipi di lavori, ogni preparatore, ogni allenatore ha diciamo metodi diversi, però dal momento che poi tu lo assimili e ti abitui al lavoro suo, diciamo che poi il tuo corpo si abitua a quel lavoro, e quindi alla fine questi infortuni che ci sono stati quest'anno in teoria vanno a ridursi. E poi sai, lui ogni giorno ti dice sempre individualmente, ti prepara tutto, i minimi dettagli, ti prepara la partita alla perfezione, la fase difensiva, a centrocampo, in attacco. Poi è chiaro che gli interpreti
0: aspetta Emanuele, perché hai detto in attacco? E visto che c'è un bomber, Emanuele Calaiò, ma abbiamo il direttore del Corriere dello Sport, parto da Ivan Zazzaroni. Malen arriva a gennaio, è già a quota 13. Højlund, che arriva, per carità, per l'infortunio di Lukaku, 10 reti in stagione. Sono 7 partite che non fa gol. Ivan Zazzaroni, riscatto a 50 milioni. Io mi fido di Conte, tra l'altro sono uno innamorato di Højlund. E Conte ha detto, a tutto per diventare un crack, starà a me consentirglielo. Però Ivan, il bottino ai 10 reti sulle 52 totali, che già sono pochissime, mi sembra un bottino esiguo, se penso che Malen in metà stagione è già quota 13. Zazzaroni.
2: Malen sta facendo delle cose strepitose.
0: Fantastico.
2: Ha una media che è superiore a quella di, non dico di Kane, ma quasi. Non è un termine di paragone. Højlund fa anche un altro lavoro, nel senso che è un giocatore di grande movimento, si trova molto spesso uno contro uno. Io credo che sia anche lui un valore. 50 milioni sono tanti, però devi guardare anche cosa c'è in giro, perché ragazzi, cioè, non è che in giro a certe cifre si possa prendere tanto, e io credo che hai la possibilità di prendere 50 milioni, le valutazioni le devi fare. Io ti dico, mi guardo attorno quest'anno, e a parte i giocatori da 80 o 100
0: c'è
2: milioni,
0: poco.
2: Sono pochi, sì, non c'è molto altro, francamente.
0: Emanuele, e poi prego, scusami Ivan.
2: No, dicevo, è un giocatore già rodato, che conosce il lavoro, un po' permaloso, mi hanno detto. Quindi,
0: ah, è permaloso? Però, è un po' permaloso?
2: Però è un giocatore un po' strano, un po' che sì. Però la decisione che ha dato Emanuele prima di Conte è giustamente centratissima. Cioè, se tu sei un giocatore intelligente e un professionista serio, quando un allenatore ti fa vomitare i primi mesi di lavoro, naturalmente, ma ti stressa al punto da farti capire che più lavori bene, più ti muovi bene, più ottieni, il calciatore professionista segue quel tipo di traccia. Poi ce ne sono alcuni che si perdono, ma quello che diceva Allegri, quando loro escono da Conte sono giocatori veri, ed è una squadra che ha una mentalità vincente.
0: Emanuele, però torno un attimo su Højlund, ascoltando tutto quello che ha detto Ivan Zazzaroni. Ora è vero che 50 milioni per me il ragazzo è un ragazzo di grande valore, lo ha detto Conte. Lo penalizza cosa? Il gioco lo ha penalizzato in una fase che il Napoli non avesse un altro attaccante esterno, perché già con Alisson Santos mi sembra diventi più pericoloso, perché Alisson attira a sé un po' di difensori e Højlund può fare dei movimenti. Perché però così pochi gol? Che lettura dai tu, bomber?
1: Ma io ti do la lettura che praticamente non si può mettere a paragone un giocatore come Højlund con quello di con Malen, perché comunque Gasperini gioca in maniera diversa. È la differenza.
0: Però i 10 gol restano 10, Manu.
1: restano 10 perché la differenza è che la Roma gioca per la punta centrale, la punta centrale del Napoli gioca per gli altri. Perché il lavoro di Conte è per la punta centrale è così. Cioè, Højlund si è dovuto un po' snaturare quelle che sono le sue caratteristiche per arrivare a quello che vuole Conte. E Conte vuole la punta centrale che comunque viene sempre incontro, perché la prima verticalizzazione fa sportellate con i difensori e crea spazi per gli esterni e per le mezzale. Poi è chiaro, le sue qualità le sfrutta, ma quando ti viene a mancare per 4 mesi De Bruyne, che non gli verticalizza in profondità, quando non hai esterni come Neres, Alisson, Vergara che vanno sul fondo e ti mettono palle, è normale che anche lui va in difficoltà. È chiaro che, perché anche Lukaku l'anno scorso, si è parlato tanto di Lukaku, ha fatto più assist che gol. E quella testimonianza che il gioco di Conte, la punta centrale, gioca più per gli altri che per se stessa.
0: Emanuele Calaiolo, trovate stasera, non lo perdete, il nostro top bomber Vincenzo Perna, Emanuele Calaiolo e Nicola Mora, sarà Napoli-Bologna, a più tardi. Ciao Emanuele, grazie.
1: Ciao Walter, ciao Ivan, un abbraccio.
0: Ciao. E prima di salutare il direttore del Corriere dello Sport, vi ricordo ogni lunedì con noi, certo Ivan, che i risultati maturati anche nella giornata di ieri, un pomeriggio pazzo devo dire, vedevo Parma-Roma, è successo di tutto di più, la Roma era sotto 2-1, la ribalta e la vince 3-2, il Milan che invece perde 3-2 in casa, la Juve che ha vinto a Lecce, il Como in Europa, il Napoli gioca stasera, lotta Champions, bellissima Ivan.
2: Beh, c'è rimasto solo quello, perché lo scudetto è andato da un po'. La successione è quasi definita fra Lecce e Cremonese, quindi è chiaro che giochi soltanto per un posto che è diventato negli ultimi anni importantissimo, perché ti garantisce, soprattutto con la Super Champions, un sacco di soldi, ti mette a posto, non dico che ti aggiusti il bilancio, però ti permette di fare mercato. E quindi è evidente che questo spazio è uno spazio, questo posto, uno posto fondamentale per la continuità, purtroppo, in un calcio in cui i debiti sono assoluta e i soldi sono finiti e i debiti aumentati.
0: C'è una domanda di un ascoltatore prima di salutarti Ivan, te la giro volentieri e lascio rispondere te, è indirizzata anche a me ma io la giro a te. Credi realmente a un mese dal mondiale che esista una piccola finestra per il ripescaggio dell'Italia? Zazzaroni.
2: Guarda, io non credo che ci sia, ma farei una festa. A me il discorso del merito sportivo è verissimo, ma in questo calcio in cui il merito sportivo è tutto ad personam e ad minchiam, come ha detto Franco Stoglio, se riusciamo ad andare come fece la Danimarca nel 92, andiamo.
0: A te non dispiacerebbe? Io ho sentito molti moralisti, non è bello. Anch'io.
2: Poi quelli
0: anch'io
2: che dicono, ah ma il merito sportivo, sì va bene, in un mondo di valori effettivamente praticati sono d'accordo, ma nel mondo del calcio ti posso garantire che questo ragionamento qua falta, perché non c'è nessuno che riesce in qualche modo a garantirci la pratica del valore etico, per cui in un mondo in cui Infantino fa tutte le cagate che fa, va benissimo anche l'Italia ripescata. Poi mi dispiace per chi eventualmente non dovesse andare, ma ci sono anche delle ragioni.
0: Io lo voglio ringraziare Ivan Zazzaroni, naturalmente Ivan noi ci ritroveremo lunedì prossimo col direttore del Corriere dello Sport. Ciao Zazza.
2: Ciao, grazie.
0: Grazie a te di cuore. Sarà Napoli-Bologna stasera Stadio Maradona e tra poco cercheremo di capire che partita potrebbe venire fuori, la bella come l'ha definita Vincenzo Italiano. Il Napoli di Conte, il Bologna di Italiano col suo 4-2-3-1, occhio a Castro, occhio a Rovo, occhio a Bernardeschi, ma insomma tra poco Paolo Del Genio farà immersione nella partita di questa sera. Nello Iorio adesso in regia, caro Nello, non t'avevo mica visto. Buon pomeriggio, buon lavoro anche a te. Ci fermiamo, solo 2 minuti, è già pronto Paolo Del Genio dopo la pubblicità.
3: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Sal de riso, Costa d'Amalfi. L'alta pasticceria. Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene? Zero interessi. E tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Il match point per il Napoli, il match point importantissimo, perché in caso di successo il Napoli chiuderebbe la pratica Champions, l'aritmetica della partecipazione alla prossima Champions League. E diciamocela tutta, dopo la sconfitta di ieri col Milan, interna con l'Atalanta, è chiaro che avrebbe davvero le mani sul secondo posto. Il Napoli più brutto in stagione, probabilmente quello di Bologna. Il Napoli più bello, proprio quello con il Bologna, ma questa volta nella finale di Supercoppa. Paolo Del Genio con noi. Caro Paolo, buon pomeriggio.
8: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Non so se condividi Napoli più brutto, Napoli più bello della stagione sempre col Bologna. Forse il Napoli più bello della stagione, direi in Supercoppa col Milan, forse.
8: Sì, insomma, ci sono state purtroppo un po' di partite brutte come Bologna, ce ne sono state tante belle come la finale di Supercoppa a Riyadh col Bologna, quindi una delle più brutte e una delle più belle, direi, però esatto. Molto diverse sicuramente, quindi impossibile pensare che venga fuori una terza partita uguale o alla prima o alla seconda, cioè una partita con un dominio così netto, perché la prima l'ha dominata il Bologna, la seconda l'ha dominata il Napoli. Questa io spero che Napoli la domini, però insomma, arrivando, valutando le ultime partite delle due squadre, nessuna delle due sembra nel suo miglior momento, però il Napoli ha qualità superiori.
0: Napoli che ricordiamo nell'ultima al Maradona ha battuto 4-0 la Cremonese, poi il pareggio di Como e poi la bella notizia, 100 giorni dopo, io sono proprio felice, sembrerebbe che parte titolare il capitano Di Lorenzo. Sai Paolo, a volte ce lo dimentichiamo, ma Di Lorenzo è stato fuori 100 giorni, sono circa 3 mesi e mezzo, e è stata un'assenza indubbiamente pesantissima, perché lì Conte una volta Beukema, una volta Juan Jesus, una volta Olimera, cioè voglio dire, più di 3 mesi sono tanti, Paolo.
8: Sì, senza un vero e proprio sostituto e quindi con adattamenti vari che non è che abbiano prodotto prestazioni individuali straordinarie, quindi senza pesantissima come quella di Rachmani. Io se qualche critica muovo a Conte la muovo per la fase offensiva, dove secondo me si può fare di più,
0: si può fare di più.
8: Per la fase difensiva non ne muovo tante, perché penso che Conte ci avrebbe consegnato di nuovo la migliore difesa se non ci fossero stati gli infortuni di Lorenzo e Rachmani. E
0: devo dire, migliore difesa oggi, perché mancano ancora 2 turni, ce l'ha il Como di Fabregas, che è una squadra che è molto propositiva, va con pressing molto alto, concede ripartenze e spazi in campo largo, e però, questo per sposare la teoria e la tesi di Paolo Del Genio, se li vai a prendere alti e gli soffochi il gioco, capita anche che soffri meno, capita che concedi meno, capita che a oggi hai la migliore difesa. Torno un attimo su Di Lorenzo, perché Paolo c'ha un cliente scomodo stasera, questo Rove, che è uno molto mobile, che ti punta, che salta l'uomo, e diciamo il contraltare ad Alisson del Napoli, no?
8: Sì, Alisson sta facendo molto bene, il ruolo lo prenderei domani mattina se fosse possibile, non è facile.
0: Non ne abbiamo mai parlato, ma sono contento che piaccia anche molto a te, Paolo.
8: Giocatore fortissimo, veramente. Qualche gol in più potrebbe farlo, perché c'è anche un combatte talmente tanto, secondo me, che poi gli mancano un po' energie e lucidità in fase realizzativa, però è uno che da solo ti tiene sulla squadra, ti impegna due o tre avversari, insomma mette in grande difficoltà le difese avversarie, giocatore veramente forte che stasera gira, si dici bene, da quella solita, ci dovrebbe esserci Orsolini dal lato opposto.
0: Orsolini, diciamo, o Bernardeschi,
8: cioè, di Lorenzo.
0: Esatto, se gioca Orsolini ovviamente cliente per Buongiorno, stessa cosa legata all'eventuale presenza di Federico Bernardeschi, la punta centrale la fa Castro e in quella zona c'è Rachmani. Stavamo parlando di Lorenzo, il capitano torna dopo 100 giorni e mentre torna il capitano Manna pensa già al futuro. Perché? Perché vengono fuori dei nomi, dei profili. Riccardo Catapano, c'è un nome nuovo. Sembrerebbe che il Napoli stia guardando in Belgio, ma non per un calciatore belga. Di chi si tratta, Riccardo?
9: Sì, direttore, io saluto ovviamente anche il nostro Paolo Del Genio in collegamento. Sì, il nome nuovo è quello di Anan Kalaili, che è un esterno israeliano, che è dell'Union Saint-Gilloise, un esterno che è capace anche di fare tutta fascia. Tra l'altro, andando un po' a spulciare anche nelle curiosità di questo ragazzo, che quest'anno ha fatto davvero molto bene nel campionato belga, ha giocato anche da centravanti, quindi può essere un vero e proprio jolly sulla fascia di destra. Ne approfitto anche per chiedere a Paolo, a questo punto, se ha avuto modo di visionare quest'ultimo profilo che è stato accostato al Napoli,
0: che quest'anno tra l'altro è stato impegnato in Champions League con l'Union Saint-Gilloise. Paolo Del Genio,
8: è un giocatore forte, giocatore giovane, 2004, molto forte, diciamo un esterno, un quinto se lo vogliamo definire, quarto nel caso di 3-4-2-1, non tanto per il momento utilizzato nella sua carriera da esterno basso, questo lo dico perché ci ho fatto una proiezione su, giocatore molto forte che ricorda un po' Hakimi, quindi qualcuno mi potrebbe dire però Hakimi gioca adesso a 4 nel Paris Saint-Germain, e questo è il modo di vedere le cose di Luis Enrique, allenatore molto offensivo, però Hakimi nell'Inter, ricordiamo tutti, faceva l'esterno tutta fascia. Io, se il Napoli davvero chiude per questo calciatore, pare che tutti gli indizi portino alla chiusura per questo ragazzo molto forte, sono contento, e aggiungo però una cosa, al di là del fatto che a me piace questo calciatore come tipo di profilo, questi giovani che stanno logge definitivamente, mi piace molto che il Napoli li acquisti, io penso che questo sia un segnale chiaro sulla permanenza di Antonio Conte a Napoli, perché tutti gli altri allenatori accostati al Napoli, cominciando da Maurizio Sarri per passare agli altri nomi che sono stati fatti, quasi tutti giocano a 4, e secondo me questo ragazzo a 4 finora ha fatto poco, è abituato a fare l'esterno fascia, quindi se il Napoli va così forte su un giocatore così vuol dire che è quasi convinto che conteresti.
0: E naturalmente poi è inevitabile, in caso di successo stasera, da domani è ovvio che il centro sarà il futuro del Napoli. Paolo Del Genio, però lo ritrovate questa sera alle 18 nei nostri studi, apriamo le linee telefoniche aspettando Napoli-Bologna proprio con Paolo Del Genio. Ciao Paolo, a più tardi, grazie.
8: Ciao, grazie Walter, buon proseguimento.
0: Grazie di cuore, sarà Napoli-Bologna. Vi ricordavo che ve la racconteremo dalle 19 con Vincenzo Perna, con il nostro Marcello Calvano al Maradona. In studio con noi Emanuele Calaiò, Nicola Mora, ampio post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo, Gennaro Scarlato. Per chi invece la seguirà in TV, la gara è un'esclusiva di DAZN, e a bordo campo tra le panchine di due allenatori che conosce molto bene, perché lui segue spesso il Napoli, spesso anche il Bologna, tra Conte italiano, tra moglie e marito, non mettere il dito ma metti Alessio De Giuseppe. Buon pomeriggio Ale, come stai?
10: Walter, buon pomeriggio.
0: Ciao.
10: Bene,
0: come va?
10: Voi?
0: Tutto bene?
10: Bene, bene, sono in giro per Napoli, quindi...
0: Allora benissimo, allora
10: Napoli
0: benissimo.
10: Si muove, sì.
0: Si muove la città, e stasera il fulcro, il clou sarà il Maradona. È un Napoli che ha una grande chance, Alessio, vincere e blindare la Champions.
10: Guarda, non è da sottovalutare questo secondo posto, caro Walter, perché comunque... Allora, magari è esagerato parlare di miracolo, ma per come si è messa l'annata è un secondo posto che avrebbe un valore di più di un semplice secondo posto. Secondo me andrebbe annoverato in uno ipotetico palmarès. Poi sento che a Napoli, insomma, il tifoso, giustamente, sapendo quello che ha passato negli anni, si conta anche i secondi posti. Per cui, per poi quello che stiamo vedendo con il finale del Milan, Roma e Juventus, che insomma, sì, a parte le ultime vittorie, però non hanno avuto una grande costanza, la costanza del Napoli nell'ottenere questo posto è da registrare.
0: Devo dire che ieri ho assistito a un pomeriggio e una serata di calcio folle, perché quello che è successo in Parma-Roma raramente lo ricordo. A un certo punto, ricordiamo che Keita fa gol e la Roma vede l'inferno, altro che Champions, e mancano 3 minuti al 90° minuto di recupero, sono 6 al 4° di recupero, c'è il gol del pari di Rensch che poi procura rigore, che Malen trasforma. È successo di tutto, come è successo di tutto anche alla sera. Senti Alessio, e che Bologna trova il Napoli? Perché è un Bologna deluso, è un Bologna che oramai su tutti i fronti, dalla Coppa Italia all'Europa League alla qualificazione alla prossima Europa, è tagliato fuori. Che Bologna verrà? Che Bologna arriva al Maradona stasera?
10: È un Bologna stranito, secondo me, rispetto alle ultime stagioni, lo definirei così, perché comunque giustamente si parlava della carica di adrenalina che si è avuto nei finali di stagione degli scorsi anni, cosa che quest'anno non c'è stato. Bologna stranito anche perché non segna da tanto, e per una squadra di italiano è veramente, hanno inusuale come situazione. Secondo me però ci sarà voglia un attimo di spegnere un po' di malumori che ci sono in città, un po' di mal di pancia che ci sono in città, troppi chiacchiericci, e a questo punto mi viene da pensare che vedremo un Bologna diverso rispetto alle ultime partite, un po' più libero di testa, un po' più voglioso di dimostrare.
0: Io ti auguro buon lavoro per questa sera, per chi seguirà la gara da DAZN ovviamente vedrà un super Alessio De Giuseppe. Senti Alessio, scusami, una mia curiosità, certo. Siccome tu avrai Conte al tuo microfono, ma se il Napoli vince e va in Champions, immagini di chiedergli se l'anno prossimo in Champions sulla panchina del Napoli ci sarà proprio il signor Conte?
10: Scusami Walter, siamo lì apposta.
0: Dici
10: siamo
0: tu, ma cosa apposta. Mi vieni a dire? Cosa mi viene a dire? Ma che domanda stupidina che t'ho fatto, Alessio?
10: Però giustamente tu fai, diciamo, sai come dicono i bravi, gli inglesismi che non mi piace tanto, call to action, cioè bisogna già fare promozione di quella che sarà la serata, eventualmente se il Napoli,
0: se il Napoli va in Champions, io mi aspetto e tu glielo chieda.
10: Quella è la domanda.
0: È la domanda della domanda, della domanda delle domande. Un grande abbraccio, buon lavoro e grazie come sempre. Ciao Alessio.
10: Un abbraccione Walter, un abbraccione a tutti gli amici di Kiss Kiss.
0: Devo dire che rispetto al passato, dove magari quando c'erano delle squadre che non avevano grandi obiettivi e si vedevano partite dall'esito praticamente scontato, quest'anno nessuno ci sta a perdere. Se pensate, il Verona ha retrocesso a fare punti in casa della Juve, il Parma ieri ha creato più di un problema alla Roma, l'Atalanta, che è vero che voleva blindare il settimo posto, fa partita pazzesca. Quindi attenzione, io mi aspetto gran partita anche stasera al Maradona, Napoli-Bologna. Ne parliamo con un allenatore, Gianni De Biasi. Buon pomeriggio mister.
11: Ciao Walter, ciao, buona giornata a tutti.
0: Buona giornata anche a te, buona settimana. Verdetto scritto per lo scudetto, in palio il secondo posto, oltre che le altre tre posizioni Champions, dove risale la Juve, il Milan mi sembra in difficoltà, bene la Roma, e il Napoli in caso di successo in Champions, al netto di tutto quello che è accaduto, vista anche la Supercoppa, a mio avviso la stagione, fatto salvo la Champions, dove il Napoli indubbiamente ha fatto un po' un percorso non brillante, a mio avviso la stagione andrebbe giudicata in modo positivo, Gianni.
11: Sì, ho un secondo posto di tutto rispetto e di valore, anche perché l'avversario davanti è un avversario importante che ha una rosa e non ha patito probabilmente tutti gli infortuni e contrattempi che ha avuto il Napoli, e credo che il Napoli debba ampliare secondo me la propria visione. È una squadra che si deve imporre un po' di più anche a livello internazionale, e Antonio deve fare, se deciderà poi di rimanere lì, di mettere in piedi una rosa che gli consenta di giocare su due fronti come
0: Gianni fare. Devo essere sincero, l'avevano messa in piedi la rosa, poi gli infortuni, qualche acquisto non brillante. Però perché? Perché un altro ascoltatore dice: ma come giudichi positiva l'annata? Io la giudico estremamente positiva e lo motivo. Se uno mi venisse a dire: sai che c'è una squadra che ha fatto 9 acquisti ma poi qualcuno lo ha sbagliato, ha dovuto cedere Luke Lang, sai che quella squadra ad agosto perde il suo bomber Lukaku e in tutta fretta deve acquistare subito Højlund, sai che quella squadra ha perso per 4 mesi, mannaggia, non mi fate essere arrabbiato, per 4 mesi De Bruyne e subito dopo per 4 Anghissà, ha avuto 38 infortuni, ma è una debacle, sarà arrivata undicesima questa squadra, no, sta per arrivare seconda e ha vinto la Supercoppa, eppure c'è qualcuno che ancora non è contento. Nicola Mora, buon pomeriggio. Nick,
12: buon pomeriggio a te e a tutti i tuoi radioascoltatori.
0: C'è Gianni De Biasi con noi collegato, parlavamo di Napoli, di annata. Tu come la giudichi questa annata del Napoli, se secondo posto dovesse essere, Nicola?
12: Ma positivissima, sentivo la tua disamina, la condividi in pieno, l'abbiamo più volte raccontato, tutto quello che è successo a Napoli quest'anno è ancora lì a giocarsi stasera la possibilità di mettere una pietra miliare non solamente sulla qualificazione Champions ma anche di arrivare secondo, e ripeto, quando hai in panchina un allenatore che o fa primo o secondo, farlo in un'annata così disastrosa fa ancora più
0: diciamo, il senso era quello, no? Il senso era quello.
12: Cosa fatto quest'anno, esatto.
0: Vado da Gianni.
12: Possiamo discutere se può giocare bene, se ha giocato bene, ha giocato male, ma ripeto, questo è un dato secondario che va affrontato qualora
0: rispetto ai risultati. Esatto, lo condivido, anche perché voglio ricordare che quando si fa male De Bruyne, 25 ottobre Napoli-Inter, il Napoli che vince quella partita 3-1 è primo da solo e va a più 5 sull'Inter. Gianni De Biasi, è appena tornato Rachmani e stasera torna, attenzione, dopo 100 giorni Di Lorenzo. E se tu hai fuori per quasi 100 giorni Rachmani e per 100 giorni Di Lorenzo, sono due dei tre difensori della difesa a tre, beh, insomma, Gianni, non è proprio un bel vedere, devi sempre inventare cose.
11: Chiaramente i due giocatori titolari erano fuori, ma quello che manca anche la personalità, l'uomo, secondo me, di quello che è il capitano del Napoli. È un giocatore importantissimo che è mancato tanto, secondo me, al di là dell'aspetto tecnico, anche come presenza dentro lo spogliatoio. Ci sarà sempre lo spogliatoio, ma il discorso è esserlo da protagonista e non da infortunato. E quindi il Napoli da questo punto qui probabilmente di vista ci ha risentito. È mancato Rachmani, giocatore importante che conosco discretamente bene, giocatore che ha
0: D'altronde voglio dire, tu poi da CT dell'Albania però osservavi anche il Kosovo, no? Ovviamente
11: no, io l'ho fatto giocare con l'Albania Rachmani, un amichevole.
0: Ah, sai che non lo sapevo questo?
11: No, l'ho fatto debuttare io proprio contro il Kosovo, l'ho fatto giocare e poi quando il Kosovo non aveva ancora l'abilitazione per giocare in Europa, non era stato ancora riconosciuto, e quindi stiamo parlando del...
0: Sai che non lo sapevo che Rachmani avesse debuttato con te.
11: Ha debuttato con me, l'ho fatto debuttare io, giocavo in una squadra di Tirana, nel Partizani di Tirana, e era un giocatore giovanissimo, aveva 19 anni. L'anno successivo è andato al Verona, e poi dal Verona è venuto al Napoli. Credo che lo conosco bene da tutti i punti di vista questo ragazzo. È chiaro che il Napoli, torniamo ai problemi che ha avuto quest'anno, probabilmente c'è da rivedere anche da un certo punto di vista la stagione. Credo che Conte è intelligente e sveglio com'è, cercherà di capire anche le motivazioni di tutti questi infortuni. Al di là degli aspetti traumatici, ci possono essere anche delle situazioni legate ai carichi e a tutte queste sollecitazioni che chiaramente migliorano la performance del calciatore, ma bisogna stare attenti di farlo con gradualità, perché chi non è abituato a lavorare a certi livelli o con una certa intensità probabilmente ne può pagare lo scotto, specialmente il primo anno.
0: E poi magari, ma questa è solo un'ipotesi, perché ovviamente non è il mio lavoro, se quel tipo di preparazione atletica molto intensa la applichi a un gruppo squadra che negli 11 è quello per età media più alto in Serie A, è chiaro che se hai tanti atleti di 34 anni, si fa male Lukaku, 34, si fa male De Bruyne, ce n'ha 32, si fa male Rachmani, ce n'ha 32, si fa male Di Lorenzo, è chiaro che magari i calciatori più giovani possono avere, possono essere meno soggetti a questi infortuni. Mister, io ti mando un grande abbraccio e spero di vederti presto.
11: Un abbraccio anche a te Walter e forza Napoli.
0: Sempre, ciao. Grazie. Gioca Gutierrez, Nicola, dovrebbe giocare Gutierrez, mi sembra che oramai il Napoli su quel ruolo e in quel ruolo sia proiettato al futuro. Nicola Mora.
12: Sì, abbiamo fatto una scelta giusta per il futuro, ma anche per il presente, un giocatore che ha imparato bene a gestire quello che vuole Antonio Conte, da quando c'è Alisson Santos, padrone della fascia, capace di fare uno contro uno, gli serve un giocatore anche più bravo ad andare dentro al campo, a essere un uomo di costruzione. Gutierrez lo fa in maniera egregia e molto migliore rispetto a Spinazzola, che ama il binario, quindi credo che la scelta sia giusta e ci aspettiamo stasera una bella partita, una bella vittoria e mettere una pietra miliare su questa finale di campionato che nella fase e nel posizionamento Champions, dati i risultati di ieri, la resa vibrante e sarà sicuramente un finale veramente
0: bellissimo, bellissimo, perché può accadere di tutto. A stasera, grazie Nicola Mora, ciao Nicola.
12: Grazie a te Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: Anche perché con una vittoria il Napoli da domani ufficialmente potrebbe programmare il futuro. Ma stiamo sulla partita Napoli-Bologna, le scelte di Italiano, le parole Italiano, Riccardo Catapano che fa anche rima pubblicità.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Torniamo in diretta, un saluto a tutti da parte di Riccardo Cattapano. Prosegue la marcia di avvicinamento al match di questa sera che può valere il ritorno matematico in Champions League per la squadra di Antonio Conte. Poi arriverà il momento di parlare del futuro, ma di fronte ci sarà una squadra, il Bologna, che viene da una stagione che in questo momento chissà se è positiva oppure negativa. Lo chiediamo al collega del Resto del Carlino, Massimo Vitali. Ciao Massimo, come stai?
7: Buongiorno, ciao a tutti, un abbraccio.
6: Ma che stagione è stata quella del Bologna? Positiva, negativa? Ci si aspettava delle difficoltà quest'anno?
7: Guarda, il dibattito è aperto anche sotto i portici.
6: Appunto.
7: Devo dire che c'è un dato, 27 anni dopo l'ultima volta il Bologna è approdato ai quarti di una competizione che si chiama Europa League, che si chiamava allora ovviamente Coppa UEFA. Non accadeva da 27 anni, Bologna è stato eliminato male, devo dire, contro una squadra che ovviamente sappiamo la distanza che oggi c'è tra il calcio inglese e il calcio italiano. L'Aston Villa è una candidata a vincere la finale di Istanbul, si poteva uscire meglio, ma oggettivamente questa Bologna non poteva fare tantissimo di più, e quella è una medaglia al petto. Dopodiché questa squadra in campionato e eufemisticamente cammina, forse addirittura ancora meno, a passo di lumaca ormai da dicembre, facendo buone cose in trasferta, pessime in casa, dove ha perso 9 delle ultime 12 partite. Il Dall'Ara era uno stadio che, come tutti ricorderete, fino a dicembre anche le grandi quando venivano, e Napoli lo pagò sulla sua pelle.
6: Probabilmente la peggior partita stagionale del Napoli, quella del Dall'Ara, tra l'altro.
7: Per contrasto la migliore del Bologna,
6: esatto.
7: Quello è un Bologna molto diverso da quello di oggi, e quindi la stagione alla fine dai dirigenti di Casteldebole è considerata comunque positiva. È certo che se oggi Bologna in campionato è decimo, rimanere su quelle posizioni, dopo lo scorso anno arrivò nono, ma ci fu la grande vittoria in Coppa Italia. Io credo che il barometro volga verso il 6 meno meno, ecco, in questa stagione, se dovessi dare un giudizio, perché bisogna sommare un cammino positivo in Europa a una stagione invece molto deludente in campionato.
6: Che poi, tra l'altro, Massimo, Napoli e Bologna è sempre una partita, mettiamola così, col punto interrogativo quest'anno, perché giustamente stavamo ricordando quella dell'andata al Dall'Ara, dove è stata probabilmente la peggior partita del Napoli stagionale, la migliore del Bologna, come hai detto tu. Poi se pensiamo invece alla finale di Supercoppa, probabilmente i ruoli si sono invertiti, perché lì probabilmente abbiamo visto il Napoli più bello della stagione, un Bologna in difficoltà contro il Napoli in Arabia. Quindi questa sera che tipologia di partita ti aspetti e che Bologna ti aspetti?
7: Ma questo è il bello del calcio. Devo dirti che al Dall'Ara la domanda era: ma come fa una squadra come il Napoli a non riuscire neanche a tirare in porta? Lo fece una volta da fuori area con un portiere debuttante. Bologna aveva questo ragazzo di 18 anni, Pessina. Al contrario, il 22 dicembre a Riyadh, il Bologna non riuscì mai a entrare in partita, non capì nulla di quella partita lì, e il Napoli stradominò con la doppietta appunto di Neres, che stasera non c'è. Io, se devo darti un giudizio su questa sera, una previsione, credo che come sempre nel calcio chi ha un obiettivo va più forte,
6: le famose motivazioni, sì.
7: E poi anche chi ha una qualità tecnica superiore, perché è inutile negare che i punti che separano il Napoli oggi dal Bologna, al di là del crollo del Bologna nel girone di ritorno, e insomma, dire, fotografano la distanza tecnica che c'è, e quindi l'italiano è qualche partita che, quando non è costretto a parlare del futuro, cosa su cui giustamente fa il suo mestiere e dribla tutti, dice che bisogna trovare le motivazioni in queste partite finali. Di fatto il Bologna nelle ultime 4 partite ufficiali non ha segnato un solo gol, una con la Aston Villa e le altre 3 di campionato, e già questo testimonia una squadra che in questo momento ha le gomme molto sgonfie.
6: Massimo, la faccio a te allora la domanda sul futuro italiano, perché so che non la dribblerai. Resta Bologna anche l'anno prossimo, perché sai, con la panchina del Napoli, non dico in bilico, però fin quando non arriverà poi il confronto tra De Laurentiis e Antonio Conte, se ne fanno tanti, tantissimi di nomi. Quello di italiano lo sappiamo, non è mai stato un mistero, è un allenatore che piace molto ad Aurelio De Laurentiis. Quindi ti chiedo, in questo momento qual è l'idea del Bologna per quanto riguarda italiano, e qual è l'idea di italiano ovviamente?
7: Bologna credo che voglia andare avanti con l'italiano, anche perché è un contratto in essere da 3 milioni netti a stagione, che sono tanti soldi per un club come il Bologna, che pure ha delle disponibilità finanziarie importanti grazie a Joey Saputo, ma è chiaro che interrompere il rapporto con l'italiano e prendere un nuovo allenatore costerebbe tantissimo. Ma Bologna non è affatto, è di quelli, come dicevo, a Casteldeboli sono soddisfatti di questa stagione e vorrebbero andare avanti con l'italiano. Italiano al contratto, ma i contratti, poi lo sai meglio di me, sono poi alla fine diventano, non dico carta straccia, ma quasi, se ci fosse una squadra che bussa alla porta di italiano. Quindi lui sta prendendo tempo e ha detto semplicemente che rimanda il tutto al colloquio con la società, che poi quando ci sarà, ovviamente questo vale in tutte le piazze, ancora non si sa. Chiaramente il Bologna è un po' impaurito dall'idea che questo incontro, magari che si sarà breve, va bene, si va avanti in virtù del contratto, poi cosa succede il 10 giugno se un Napoli o un Milan bussa alla porta? È un tema che con l'italiano bisogna porsi, perché io ricordo, io stimo molto Vincenzo Italiano, ma alla Spezia lui aveva appena firmato il rinnovo di contratto, 20 giorni dopo arrivò alla Fiorentina,
6: va a Firenze,
7: e lui paga la penale e va a Firenze, il che gli ha inimicato una piazza in cui ha fatto cose storiche, no? La promozione in A dello Spezia, la salvezza l'anno dopo. Quindi tutto può succedere, quindi se dovessi sbilanciarmi, se non ci sono altre richieste, lui resta, altre offerte importanti, lui resta un'altra stagione in un Bologna abbastanza ridimensionato, l'ho già detto il club, e però lui ha chiesto garanzie tecniche, lui non può rimanere dopo 4 anni di Europa, che ha fatto 2 a Firenze e 2 a Bologna, con la prospettiva di galleggiare al 10° posto. Lui chiederà garanzie tecniche, e sarà questo il tema dell'incontro che andrà in onda non sappiamo quando, ma che potrebbe non essere definitivo per i motivi per cui ci siamo detti, perché poi il 10 giugno tra Nazionale, Milan, Napoli, Lazio comincia la rumba e non si sa poi che cosa potrebbe succedere.
6: Un fine campionato di incontri. Massimo, ti ringrazio per essere stato quest'oggi con noi, ti auguro buon lavoro e buon Napoli-Bologna ovviamente.
7: Grazie a voi, un abbraccio.
6: Grazie mille al collega del Resto del Carlino, Massimo Vitali. Come avevamo detto, però, adesso è giunto il momento di andarci ad ascoltare giusto un estratto della conferenza stampa di Vincenzo Italiano, tecnico del Bologna, che ha parlato ieri alla vigilia della gara del Maradona contro il Napoli. Sentiamo Italiano.
8: Ma com'è cambiata? Noi siamo partiti, come dicevo prima, un grande girone di andata, quella fu una partita davvero perfetta per noi, completa in tutti i sensi, dove in casa eravamo ancora una squadra che macinava punti, faceva dall'ara veramente un fortino inespugnabile, ed eravamo stati protagonisti di una partita sontuosa, di grande qualità, di grande attenzione. E per me quest'anno va ricordata la finale che abbiamo fatto di Supercoppa, perché abbiamo superato in semifinale l'Inter e poi abbiamo beccato il Napoli, che era in una condizione, in un momento veramente forse simile a quello quando noi li avevamo battuti. Grande condizione, giocatori veramente esaltati al massimo, vedi Neres che quella partita fece un gran gol prima, poi d'astuzia intercettò quella palla sul nostro giro gioco, quindi l'abbiamo beccati veramente in un momento di forma e di condizione smagliante e l'abbiamo persa. Domani c'è la bella e incontriamo ancora loro, secondo me, in ottima condizione. Noi, come ti dicevo prima, trovare le motivazioni, trovare quella voglia di fare prestazione, di sbagliare il meno possibile, di essere bravi ad azzerare questa nostra situazione di pochi gol e basta. Ci sono alcuni aspetti dove noi in particolar modo dobbiamo cercare di essere bravi, di essere motivati e cercare di fare prestazione, però affrontiamo sempre una squadra di grande valore, recuperano anche tanti giocatori di livello e domani per noi sarà una partita bella, difficile, e la vogliamo giocare sperando di sotto livello della prestazione, riguardando anche le ultime, di essere un po' più bravi sotto tutti i punti di vista. In riferimento ai 9 punti che ci sono ancora a disposizione, che sono tanti, e in riferimento al fatto che lì davanti nessuno vuole arrivare dietro a qualcuna che sta rincorrendo, e secondo me 9 punti sono veramente un'infinità di roba a disposizione per arrivare a chiunque a ottenere un risultato importante. Vedi, anche per noi, perché ancora non è chiuso nulla, sia quelli che si stanno dietro che davanti, quindi domani, vi ripeto, partita, e ne sono convinto, sarà tosta, dura, vera e seria, e ci sarà da sudare per bene.
9: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
10: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
9: Ma che felicità scodinzolare.
10: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Eccoci qua, ancora buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14, la seconda ora della nostra informazione sportiva. Vi ricordo ancora una volta che dalle ore 19 sarà diretta azzurra. È il giorno di Napoli-Bologna, partita importantissima per il Napoli, perché in caso di successo il Napoli avrebbe la certezza aritmetica di partecipare alla prossima Champions e soprattutto andrebbe a più 5 sulla Juventus, quindi una sorta di pietra miliare, se vogliamo, anche per blindare il secondo posto dopo il KO di ieri sera del Milan in casa con l'Atalanta. Tra poco torneremo a parlare a lungo di Napoli-Bologna, anche dei singoli, perché fin qui ci siamo già occupati di Højlund e del ritorno del capitano Di Lorenzo. Però apriamo una pagina legata alla Serie B, ai playoff della Serie B, al via domani, perché vedendo la composizione del tabellone, su 6 squadre ce ne sono 2 del centro nord, o meglio del nord, il Modena e il Monza, ce ne sono 4 del sud Italia, 2 campane impegnate nei playoff sono la Juve Stabia e l'Avellino, ma non solo, ci sono altre 2 squadre del sud, il Catanzaro e il Palermo. E quindi è evidente che dopo le promozioni legate al Venezia e al Frosinone, ci auguriamo che sia una squadra del sud, ancor meglio se campana, a ritornare in Serie A. E voglio tessere le lodi del lavoro che è stato fatto ad Avellino. Abbiamo il direttore sportivo dell'Avellino in diretta, Mario Aiello. Caro direttore, buon pomeriggio.
13: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori.
12: Grazie di cuore per essere nel nostro pomeriggio. La mission primaria era la permanenza in categoria. C'è stato un momento in cui eravate in difficoltà, hai chiamato Ballardini, gli hai affidato la squadra, salvezza raggiunta e poi qualcosa di fantastico. ovvero la qualificazione ai playoff. Direttore.
13: Sì, sì, diciamo che era, essendo noi una neopromossa, era prevedibile che potessimo avere come impatto iniziale un andamento altalenante. In realtà abbiamo anche fatto un buon girone d'andata, sì, perché abbiamo chiuso a 25 punti, quindi era una quota, diciamo, abbastanza tranquilla per noi. Poi qualcosina si è inceppato per qualche partita e si è fatta questa scelta del mister, e diciamo un po' per la crescita della squadra, un po' anche per grazie alla sua grande esperienza siamo riusciti ad avere un po' più di continuità. E come hai detto tu, abbiamo prima raggiunto l'obiettivo salvezza a tre, diciamo virtualmente a 5 giornate dalla fine, poi matematicamente a 3 giornate, e sempre a 3 giornate dalla fine siamo già entrati in zona playoff e siamo riusciti a mantenerla fino all'ultima, e oggi ci andiamo a giocare questa opportunità.
12: Una bellissima opportunità. Ricordiamo gli incroci: Juve Stabia impegnata a Modena, l'Avellino del direttore Mario Aiello e di Ballardini sarà impegnata invece a Catanzaro. Tra l'altro, sfida tra due direttori molto bravi e devo dire, lasciatemelo dire, napoletani, come Ciro Polito a Catanzaro, che più tardi ospiteremo, e come Mario Aiello. Ecco, direttore, mi sono piaciute le parole di Ballardini, perché comunque è vero che sono i playoff, è vero che in palio c'è una cosa enorme, la Serie A, però Ballardini dice: noi oramai le nostre mission le abbiamo raggiunte, giochiamo anche con la leggerezza, che potrebbe forse essere un'arma per fare un bel percorso in questi playoff.
13: Sì, assolutamente, diciamo con leggerezza e con entusiasmo, certo, non avendo, diciamo, il peso, diciamo, del dover per forza portare il risultato a casa, ce l'andiamo a affrontare e proveremo chiaramente a giocarcela. È ovvio che a mio avviso i playoff, no? Ma magari vado a parafrasare Antonio De Curtis, Totò,
12: sì,
13: io penso che i playoff diventano una livella, ok? Quindi siamo tutti sullo stesso piano, si azzera tutto. Ovvio che la squadra che andremo a affrontare è una squadra forte, che ha meritato la posizione di classifica che c'ha, gioca bene a calcio, però i playoff sono una storia a parte, e pur avendo lo svantaggio di giocarcela fuori casa, cercheremo di fare di tutto per toglierci questa soddisfazione.
12: Anche perché, direttore, sulla carta, ma prettamente sulla carta, no? Anche per quello che ci ha detto il campionato, è evidente che organico alla mano e come forza, magari il Monza ha qualcosa più delle altre, però i playoff, mi piace questo paragone della livella del grande Antonio De Curtis, cioè poi i playoff sfuggono, ma davvero, a qualsiasi pronostico, no?
13: Sì, perché alla fine, diciamo, al di là dei valori tecnici che più o meno si equivalgono, come hai detto tu, togliendo il Monza, bene o male gli organici sono quasi tutti sullo stesso livello. È ovvio, c'è chi sta da più tempo in Serie B, quindi già conosce la categoria, chi magari è neopromossa fa un po' più fatica all'inizio, però diciamo in uno scenario del genere non conta più il valore tecnico solo come unico argomento, ma contano anche le motivazioni e magari la forma fisica. Allora questi elementi qua possono fare la differenza in queste partite, che sono partite secche.
12: Ecco, direttore, prima di salutarti, noi non possiamo che non conosciamo il futuro, quindi non sappiamo l'esito di questi playoff. Però vedendo il percorso che avete iniziato ad Avellino, che è un percorso molto interessante, devo dire, prima la promozione in B, mantenimento categoria, e nonostante un cambio di allenatore, certo un top allenatore come Davide Ballardini, i playoff. Ora, indipendentemente dall'esito, te la senti di dire che nel futuro rivedremo finalmente l'Avellino in Serie A nei prossimi 2-3 anni?
13: Guarda, se la mettiamo sotto il profilo della logica di costruzione, sicuramente l'intento nostro è questo,
12: è quello.
13: Quello di, diciamo, negli anni di costruire delle basi importanti affinché un domani, nel momento in cui si lotta per andare in Serie A, lo puoi fare con la logica che magari se sali hai delle basi tali che puoi evitare poi di riscendere, come spesso succede, no? Di chi fa pure il doppio salto. Però è ovvio che il calcio è irrazionale, e tutti questi bei discorsi poi vengono a cadere quando c'è un'opportunità nell'immediato. Allora a quel punto te la giochi e vediamo che succede.
12: E naturalmente, come ho detto in apertura, noi faremo il tifo affinché una squadra del sud, quindi che sia l'Avellino, la Juve Stabia, il Catanzaro, il Palermo, possa raggiungere Venezia e Frosinone in Serie A. Ti abbraccio fortissimo, Mario, in bocca al lupo.
13: Un abbraccio a tutti.
12: Grazie, grazie di cuore al direttore sportivo dell'Avellino Mario Aiello. È una bella pagina quella di calcio scritta ad Avellino, come sottolineiamo è molto bello quanto accaduto al Benevento, Benevento che è tornato in Serie B grazie al grande lavoro di Vigorito, di Carli. Ricordiamo i playoff dove ci sono Casertana e Salernitana impegnate. Ieri la Salernitana era avanti a Caserta 3-0, poi terminata 3-2, ha ripercorso un po' quello che è successo anche in Milan-Atalanta. Torniamo a Napoli-Bologna, lo facciamo con Fabio Viviani. Buon pomeriggio Fabio.
14: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
12: Grazie per essere con noi. Per tempi di inserimento un giovanissimo Marek Hamsik, che ricordo arriva a Napoli nella prima stagione della Serie A, l'allenatore è Di Reia e il suo collaboratore tecnico, il suo vice è Fabio Viviani. E Marek Hamsik mano a mano cresce, cresce sino al punto di diventare uno dei tre tenori. Ipotizzando che i tre tenori a Napoli magari sono De Bruyne e Højlund, il terzo è di diritto McTominay, Fabio?
14: Sì, mi verrebbe da dire, i tre tenori devono essere punto di riferimento anche e non solo dal punto di vista tecnico. Marek lo è stato anche e non solo dal punto di vista tecnico, per avere una, diciamo così, un appellativo importante come quello che hai detto te, non è solo il campo che può definirlo, ecco.
12: Tra l'altro oggi è San Fabio e quindi colgo l'occasione per farti gli auguri anche, ma tu poi di santo cosa c'hai? Tu non c'hai niente di santo. Il grande Fabio Viviani. Senti Fabio, se ne è parlato nelle scorse settimane, ti voglio pungolare un po' perché è un tema che poi ci siamo portati dietro, no? Hamsik McTominay, tu dovendo sceglierne uno per la tua squadra, avendo vissuto tanti anni mare, che è ovviamente, sì, e vedendo McTominay, chi sceglieresti? Il cuore ti dice Marek, non ho dubbi.
14: Lo sai, il cuore,
12: dice Marek.
14: Sicuramente, il calcio è cambiato leggermente, secondo me sono anche diversi in qualche dettaglio importante. Con Marek, come ha sempre rivestito in nazionale, aveva anche un ruolo più di costruttore, da me faceva a Napoli costruttore, rifinitore, goleador, soprattutto il primo anno. In nazionale faceva anche e solo, permettetemi di dire, il costruttore di gioco, il playmaker, per cui da quel punto di vista lì forse aveva dava più possibilità ad un allenatore a costruire la squadra intorno. Nel calcio di adesso prendo McTominay perché la fisicità, i tempi di inserimento, il dinamismo sono assolutamente eccezionale.
12: E ora chi glielo dice a Marek che nel calcio attuale prendi McTominay? Senti Fabio, sto un attimo su Marek perché è bello, no, anche parlare di chi ha reso grande questa società dall'avvento di De Laurentiis. Taciturno, silenzioso eppure a un certo punto capitano. Cosa aveva di speciale Marek Hamsik da poter essere il capitano del Napoli?
14: Ma guarda, io spesso discuto per questo fatto del silenzioso, di non alzare la voce, di non magari gridare, perché ci sono leader e leader. Marek era un leader perché era sempre presente in allenamento, sempre davanti in allenamento, sempre disponibile per i compagni come punto di riferimento e sempre all'altezza della situazione, nel bene e nel male dei risultati della squadra. E questo è il leader, questo è essere diventato capitano, perché tutti i compagni riconoscevano a Marek questo e lui diventava uno scoglio a cui aggrapparsi a volte anche nel mare tempestoso che può succedere in una stagione a Napoli.
12: Tra l'altro è un freddo, razionale, però leader.
14: Tutti i compagni riconoscevano a Marek questo e lui diventava uno scoglio a cui aggrapparsi a volte anche nel mare tempestoso che può succedere in una stagione a Napoli.
12: Tra l'altro è un freddo, razionale, però leader, la sua leadership.

0: Guarda, questa è una domanda di difficile risposta, perché puoi entrare nelle vesti di allenatore quando magari sei stato un giocatore così importante che magari ha avuto, non lo so, deve sentirsi lui, ed è difficile secondo me per chiunque poter rispondere a questa domanda. Ha tutto, ha sicuramente tutto, oltre all'intelligenza calcistica ovviamente.
1: Eh beh, certo.
0: Però questo step, questo passo da fare nella direzione per cambiare completamente il modo di vedere le cose, se lo deve sentire soltanto lui.
1: Tu hai fatto un riferimento a un certo punto, hai detto era anche costruttore di gioco, poi ricordiamo che sin dal primo anno, perché lui arrivava da Brescia, intuizione strepitosa di Pierpaolo Marino, Marek aveva questo tempo di inserimento, la classica mezzala che poi si buttava dentro. A un certo punto Ancelotti lo immaginava proprio play regista del Napoli, per essere chiari alla Lobotka. Secondo te aveva tutto per fare anche quello? Perché io più lo vedevo e più pensavo fosse la classica mezzala.
0: Con il passare del tempo, non perché fosse invecchiato, ma con le conoscenze sempre maggiori, sì, ripeto, lui nella nazionale spesso rivestiva il ruolo di uno dei due centrocampisti e quello più adatto ovviamente alla costruzione e non alla rottura. Da noi che giocavamo con il centrocampo a tre, sfruttavamo tutte le sue incredibili caratteristiche di inserimento e di finalizzazione. Dopo il primo anno lui, che era un po' tra virgolette una sorpresa, che fece più di 10 gol, mi sembra 12, 13.
1: 12 gol se non erro, esatto. Al primo anno.
0: Allora, c'è una buona memoria. Allora. Il secondo anno, che ovviamente come succede sempre nel campionato di Serie A, sì, ok, sei una sorpresa, e poi ci si adatta, e poi il campionato, i giocatori, gli allenatori adattano, sanno, preparano, e fece un po' più di fatica all'inizio, e noi puntiamo proprio, io personalmente puntai proprio con lui a dirgli guarda, fai altro, mettiti qui, costruisci il gioco, renditi utile alla squadra per altre cose, poi appena si distraggono
1: e ti butti dentro perché aveva un tempo di inserimento Marek Hamšík strepitoso. Fabio, grazie di cuore per essere stato
0: grazie
1: con noi, grazie, ancora auguri, sì. Ancora auguri,
0: ciao,
1: ovviamente auguri a tutti coloro che oggi festeggiano il proprio onomastico. Ce l'abbiamo anche noi un Fabio in radio, Fabio Esposito, a cui ovviamente facciamo gli auguri. E poi c'è Salvatore Caiazza, il capo allo sport del quotidiano Roma. Buon pomeriggio, Salvatore.
2: Buon pomeriggio, il mio onomastico viene il 6 di agosto, ricordati.
1: E adesso me lo segno in agenda, così non mancherò, perché un mojito pure ci scappa il 6 di agosto.
2: Vabbè, ma siamo impegnati per il centenario, quello è una.
1: Ma il centenario è l'uno, mica possiamo. Senti, caro Salvatore, allora io dico che stasera. E il match di questa sera riveste un'importanza particolare, non solo perché in caso di successo il Napoli sarebbe aritmeticamente in Champions, non solo perché blinderebbe di fatto il secondo posto portandosi a più 5 sulla Juventus, ma perché individuo nella giornata di domani una giornata chiave per il futuro. E perché domani? Perché domattina De Laurentiis sarà in città e perché stasera è allo stadio. E probabilmente proprio domani potrebbe esserci questo tanto atteso confronto, perché mercoledì il presidente invece sarà nella capitale per la finale di Coppa Italia tra l'Inter e la Lazio, tra l'altro sarà in tribuna d'onore con Malagò. È chiaro che domani potrebbe essere una giornata particolarmente importante se ci proiettiamo al futuro del Napoli.
2: Assolutamente sì, dovesse il Napoli questa sera, come dicevi tu, mettere in cassaforte la qualificazione Champions e blindare il secondo posto, io credo che sarebbe inutile poi aspettare le partite con Pisa e Udinese, perché comunque ormai il dato è tratto e prima si fa e meglio è, perché comunque devi programmare, devi capire bene chi eventualmente scegliere al posto di Conte o cosa fare con Conte per il futuro. E quindi prima si fa e meglio è. Poi il presidente è molto impegnato, naturalmente il Napoli è una delle priorità, però poi ha altri impegni e quindi sarebbe meglio poi anche mettere
1: un punto fermo per programmare il futuro, no?
2: No, ma anche per si fanno troppe congetture, troppe chiacchiere, sento, leggo, vedo troppe cose strane, ognuno si butta in un sentiero per dire che sono stato io a dire le cose, cioè troppe cose, allora si mette un punto e si riparte.
1: Allora, a proposito di futuro, insomma, mi

0: sembra, a meno che poi non succeda qualcosa, però mi sembra palese che l'Inter ripartirà dalle certezze Marotta, Ausilio e Chivu, ok? E quindi la squadra campione d'Italia. A Napoli non è solo Conte, perché io non dico una parola, nel senso che può succedere tutto, ma anche il contrario di tutto. Poi però la Roma fa sul serio, allora penso all'effetto domino, direttori panchine, perché mi sembra palese che Massara non sarà il direttore e che la Roma, per esempio, vorrebbe di fatto Manna, ma non è detto che De Laurentiis lo libererà. Ecco perché la Roma sta corteggiando anche D'Amico. D'Amico ha lavorato all'Atalanta con Gasperini, si libera la posizione di direttore all'Atalanta e lì ci andrà Giuntoli. Poi Giuntoli sceglierà il nuovo allenatore, potrebbe non essere Palladino. Attenzione a quello che accade al Milan e a quello che accadrà, perché Salvatore, dopo ieri, io non credo che la posizione di Allegri e Tare sia così salda come prima, o sbaglio?
1: Assolutamente, il Milan si sta gettando via, dopo aver avuto una continuità di risultati, sta facendo di tutto per farsi del male, ma lo sta facendo purtroppo con poche convinzioni in difesa e naturalmente con un attacco che non riesce ad esprimere il suo vero valore. Poi c'è Leao che quest'anno proprio anche in virtù di una posizione, caro Walter, perché non lo abbiamo visto contro di noi, no? Il Milan contro quello di Pioli, contro quello di Spalletti, Leao ha sempre fatto contro il Napoli di Spalletti ha sempre fatto la differenza da esterno sinistro che si accentrava e calciava, e invece lì sta facendo praticamente la prima punta e fuori fase. Purtroppo quando poi non arrivano i risultati i tifosi se la prendono con chi è più forte, e quindi c'è. La situazione è molto delicata, quindi anche lì ci potrebbe essere un terremoto.
0: Mentre alla Juventus, insomma, ritengo ripartiranno da Comolli e da Spalletti, stessa cosa Como, Fabregas e Ludi, ma insomma prepariamoci a molti cambiamenti. Secondo me qualche cambiamento potrebbe anche esserci proprio in casa Bologna, perché alla luce della stagione che va a chiudersi, non lo so se poi continueranno con Italiano.
1: Questo non lo so neanche io. Italiano però va anche detto che è stato sistematicamente privato di elementi importanti. Davo un'occhiata ai numeri di il suo primo anno no, è stato tra alti e bassi, quando è stato impiegato però ha fatto bene. Adesso con il rientro di Di Lorenzo la vedo difficile come utilizza, a meno che non torni alla difesa a 4, ma a prescindere da ciò nei due anni bolognesi il olandese ha fatto davvero molto bene, cosa che Lukumi non sta facendo, quindi credo che anche lì sia finito il ciclo di Vincenzo Italiano, e chissà poi devi dare sempre una squadra all'altezza della situazione per vederlo all'opera. E chissà se poi non sarà proprio lui, eventualmente, ripeto, io sono un contiano e mi auguro che possa rimanere e programmare un altro anno a grandi livelli, anche se credo se dovesse rimanere saranno due gli anni, non uno.
0: Quindi tu ipotizzi anche un prolungamento di contratto?
1: Sì, secondo me sì.
0: Ma sarebbe importantissimo, vorrebbe dire avere Conte nel centenario e poi ragazzi sarebbe un unicum se De Laurentiis davvero ci riuscisse. Pensate che Conte al massimo ha fatto 3 stagioni e per giunta una volta, ovvero alla Juventus, poi sempre 2 anni, massimo 2 anni, è successo all'Inter. Se De Laurentiis riuscisse a fargliene fare 3, andrebbe a eguagliare il suo percorso alla Juve, addirittura poi il poker dopo il conto Ter, sarebbe qualcosa di... Una cosa possiamo dirla, Conte, la sua famiglia, la sua signora, sua moglie Elisabetta, sua figlia Vittoria si sono integrati così bene, sono pazzi della nostra città, questo ve lo garantisco.
1: Assolutamente, ovunque, ha capito, è entrato nel tessuto partenopeo, sì, lui è leccese però quindi è a sud più di noi, però ha vissuto tanti anni a Torino, quindi ha capito che cosa significa vivere Napoli, in Napoli e la napoletanità, quindi io credo che poi è molto apprezzato, al di là di qualche stupidino che parla fuori luogo perché poi vorrebbe vedere il calcio spettacolo,
0: No, stupidino non mi piace Salvatore, non mi piace.
1: Come lo devo definire?
0: No, allora, al di là di qualcuno...
1: No, non intendo.
0: E beh, dire stupidino però non è proprio carino.
1: No, stupidino però per presa di posizione non...
0: No, però scusami se mi permetto, Salvatore, siccome è bello che ognuno esprima le opinioni...
1: Assolutamente.
0: C'è qualcuno che è più legato all'estetica, altri più legati al risultato, però non è che poi chi predilige lo spettacolo è uno stupido.
1: Ma non intendevo quello, sono stato mal interpretato.
0: Vabbè.
1: Qualche stupidino che per presa di posizione lo attacca a prescindere, quello intendevo, non quelli che vogliono l'estetica, la vorrei anche io, quindi...
0: La vorremmo tutti.
1: E anche io nella lista.
0: Poi sai Salvatore che sulle cose stupidine io sono il maestro delle cose stupidine, non ti dico delle domande stupidine, là poi mi ergo a protagonista, the king domande stupidine, va bene, Salvatore Caiazza in Roma, grande abbraccio, ciao Salvatore.
1: Ai Fabi
0: e anche a Niccolò Fabi a sto punto. No, era corretto che io dicessi che non esiste che chi magari ama lo spettacolo si può avere una visione, uno ha una visione, uno ce n'ha un'altra, ma naturalmente bisogna sempre rispettare tutti, magari non condividere un'opinione, però il fatto che uno non la condivida va sempre rispettata e ci mancherebbe. Io lo ripeto sempre, il rispetto è alla base di tutto, di ogni confronto, di ogni rapporto. Il rispetto non deve mai mancare, non deve mai mancare tra amici, tra marito e moglie, in un ambiente lavorativo. Il rispetto è la prima cosa. Poi dopo ognuno può avere una posizione differente. Va bene, allora facciamo così, tra poco ancora tutto su Napoli-Bologna. Tra l'altro vivremo una bella emozione perché avremo Gianluca Savoldi in diretta, il collega di DAZN che stasera guiderà lo studio centrale, Ricky Buscaglia. Nella terza ora parleremo anche di neopromosse in Serie A. Avremo il direttore del Venezia, Cristian Molinaro, parleremo ancora di B e del Sud che vuole mettere le mani sulla terza posizione della Serie A. Gino Rivieccio, che ieri è stato con il presidente Il Mercato, con Riccardo Catapano, ma adesso regna sovrana, prima di ogni altra cosa, la pubblicità.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
2: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Ah. Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitata di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio, bentrovati. Vi avevo preannunciato che avremmo vissuto alle 14:30 un'emozione straordinaria e noi siamo puntualissimi perché proprio in questo istante sono le 14:30 minuti prima e c'è con noi Gianluca Savoldi. Buon pomeriggio, ciao Bomber.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie di cuore. Stasera c'è Napoli-Bologna al Maradona, è inevitabile, no Gianluca? È la partita, e sarà per sempre la partita di tuo papà, di Beppe Gol, ed è anche la tua partita personalissima del cuore.
1: Beh, sicuramente sì, la partita di papà, tra l'altro cercando tra i ricordi proprio nel periodo in cui, come dire, no, abbiamo purtroppo cominciato a guardare al passato per celebrarlo, diciamo così, per celebrare lui che ci ha lasciato. Insomma, diciamo che una delle foto che ho trovato così tra i ricordi più belli era proprio un ritorno a Bologna con la divisa del Napoli. E sotto la curva riceveva dei fiori dalla tifoseria appunto di Bologna, e aveva la maglia del Napoli, quindi in quel caso era un Bologna-Napoli, e comunque insomma era un'immagine abbastanza emblematica di come sicuramente sia rimasto legato a queste due maglie e tifoserie e città, oltre che ai club ovviamente, ma come sempre la maglia e i colori rappresentano più, ecco, la città e la gente che un club, forse ancora secondo il mio punto di vista, e quindi soprattutto nel tempo, nella storia, e quindi credo che sia assolutamente la sua bellissima partita, suo derby, diciamo così, dai, suo derby.
0: Sì, ma tu hai fatto bene a sottolineare una cosa, Gianluca, amatissimo sia dai tifosi del Bologna sia dai tifosi del Napoli. E Napoli e Bologna stasera saranno di fronte. Anche Gianluca Savoldi ha fatto l'attaccante in carriera, lo ricorderete anche a Napoli, proprio con quella maglia azzurra che fu di suo papà. E sull'attaccante del Napoli, Højlund, volevo sentirti. In generale il Napoli fin qui ha segnato poco, Gianluca, 52 gol, l'Inter con una partita in più è 85. E secondo te perché questo numero così basso di realizzazioni? Dove dobbiamo guardare? Dove dobbiamo ricercare nella causa di così pochi gol?
1: Ma io credo innanzitutto che quest'anno la media sia adesso vado chiaramente, non ho i numeri,
0: si è un po' abbassata in generale.
1: Esatto, la sensazione in generale, senza, ripeto, prendetela con le pinze, ma
0: no, ma tu hai ragione, Gianluca, hai ragione.
1: La sensazione, senza fare uno studio, la sensazione è proprio quella che quest'anno in generale si sia segnato meno, e comunque diciamo che ci sia anche nella stessa classifica cannonieri non c'è questa guerra, questa lotta sui tra i 20 e i 30 gol di diversi giocatori, no? Diversi attaccanti.
0: C'è Lautaro a 17, ma insomma se ripercorriamo i 36 di Higuain, i 36 di Immobile, i 28 di Osimhen, non c'è un Bomber che ha fatto la differenza, e tu hai assolutamente ragione.
1: Esatto, quindi diciamo che questo era per dire che sicuramente è un'annata un po' così, che non significa per forza sia un trend, ecco, perché quest'anno la dobbiamo prendere per quello che è, cioè una stagione così. Poi è chiaro che nei prossimi anni vedremo se questo è un vero e proprio trend o meno, però insomma era per dire che non è solo una problematica del Napoli, vedo questo problema, ecco, un po'
0: tranne l'Inter ma hai ragione, anche il Milan ha segnato meno del Napoli, la Juve un po' in più, ma insomma, ecco, solo l'Inter,
1: il Milan, la Juve, se, allora devo dire la verità, il Milan, la Juve quest'anno secondo me hanno avuto proprio anche carenza di uomini, gol,
0: di un Bomber.
1: Esatto, il Napoli sicuramente, quello che bisogna dire chiaramente relazionato, quindi diciamo che loro secondo me hanno avuto proprio la defezione di attaccanti, adesso è rientrato via Vlahovic e sembra che comunque si sia riacquisito con la profondità la Juve, eccetera, però Vlahovic, voglio dire, ha vinto 1-0 ieri, non è che ha vinto 4-0 Lecce la Juve, quindi Quello che voglio dire è sicuramente ci sono alcune squadre che mancano in questo momento di, o la Roma stessa è arrivato, arrivato
0: senza Malen, la Roma faceva fatica,
1: esatto, però senza Malen uguale, cioè,
0: sì.
1: Ci sono in Italia pochi, secondo me, bomber, ci sono in Italia pochi attaccanti veramente forti. Purtroppo oggi la verità dei fatti è che la Premier, non solo la Premier, ma in testa la Premier, quando c'è un giocatore straordinario se lo prende, poi dopo a volte lo restituisce, come è stato appunto con Højlund stesso, giusto per tornare a lui. E quindi è chiaro che comunque, tornando a Napoli, poi dopo riandiamo a
0: ah no, aspetta, Gianluca, però ne approfitto, mi ha ispirato una domanda su Højlund, perché tu da attaccante, per giunta, no? Perché Gianluca Savoldi in carriera ha fatto il bomber, tu lo hai visto giovanissimo nella sua stagione all'Atalanta, poi è andato al Manchester United, ora torna. Che Højlund hai trovato anche sotto la gestione Conte? Conte lo ha trasformato, lo ha maturato, è un Højlund diverso da quello di Bergamo?
1: No, guarda, io credo sia un sia lo stesso giocatore come caratteristiche. Certamente quello che, perché io dissi quell'anno a Bergamo che aveva un po', diciamo, un po' di suo, ecco, aveva questa capacità di pochi attaccanti al mondo oggi, di garantire la profondità, la sponda, quindi sia la manovra che l'attacco alla profondità in campo aperto, e la capacità nell'area anche di trovare la porta e di essere abile anche, diciamo, un po' nel vecchio centro antiarea, per tornare un po' ai centravanti stile mio papà, eccetera. Quindi in realtà, secondo me, ho intravisto subito, io ora potrei andare a ritrovare qualche pezzo che magari devo aver scritto ai tempi, che pronosticavo in lui un grandissimo futuro. È ovvio che poi in Premier, da giovanissimo, perché lui arrivò giovanissimo, era un 2003 in Italia all'Atalanta, 4-5 anni fa, quindi insomma era giovanissimo, e in Premier arrivò giovanissimo, quindi ebbe le sue difficoltà iniziali, però insomma, diciamo che centravanti della Danimarca, centravanti, è uno dei centravanti più forti del mondo.
0: E io la penso come te, Gianluca, io la penso proprio come te.
1: Per me è un centravanti straordinario, e penso che ovviamente quando Højlund non c'è Napoli soffre, perché comunque la squadra si abitua a giocare in quel modo lì, che è il miglior modo possibile con Højlund, e quindi poi quando non c'è Højlund diventa un problema giocare, perché deve giocare in un modo diverso.
0: E non solo Gianluca, diventa un problema perché Lukaku è fuori, perché Luca è andato al Nottingham Forest e Giovane magari non è ancora entrato in quello che Conte, esatto, chiede alla prima punta. Ti ringrazio di vero cuore, bello questo momento legato a Højlund, grazie bomber.
1: Vabbè, io spero che continui a maturare, comunque sicuramente sotto l'ala di Conte lo potrà fare, perché comunque Conte, come gli altri allenatori che hanno avuto, gli hanno messo dentro cose in più, l'hanno perfezionato, e quindi speriamo di, secondo me diventerà ancora più forte.
0: Ma d'altronde, se lo dice Conte, ha tutto per diventare un crack, devo essere io bravo per farlo diventare un crack, io di Conte mi fido e vedrete che Højlund diventerà tra i top bomber in assoluto. Grazie a Gianluca Savoldi per l'emozione che ci hai donato, ciao Gianluca. Luca.
1: Grazie a voi, una buona giornata e buona partita.
0: Grazie di cuore, sarà Napoli-Bologna, noi ve la raccontiamo con Perna Calaiò, con Mora, con Calvano, chi la seguirà in TV, lo studio centrale, che richiama un po' il modulo di Italiano, 4-2-3-1, Ricky Buscaglia, vecchio Ricky, come stai?
2: Ciao Walter, sì, tutto bene. No, il nostro in realtà è un 4-3-2-1, ma perché è il conteggio che sentiamo in cuffia, poi è chiaro che siamo un po' sul modo.
0: Io siccome devo andare su Italiano te l'avevo un po' cambiato. Hai ragione, a te 4-3-2-1. A proposito invece di Italiano, Rove, Bernardeschi, Orsolini, là davanti ovviamente Castro, il Napoli De Bruyne, Alisson e là davanti Højlund. Il Napoli vuole una vittoria per blindare la Champions, il Bologna vuole reagire alle critiche. Che serata viveremo, Ricky?
2: Mi auguro bella, mi auguro divertente, perché le motivazioni stanno prevalentemente da una parte, questo è assodato. Sarebbe un peccato però per il Bologna chiudere male una stagione che comunque l'ha vista confermarsi per larghissimi tratti sui livelli dell'altro anno, pur con qualche problema di assemblamento. Row dell'andata credo che abbia mandato qua il fratello o una controfigura. Row adesso è un signor giocatore
0: devastante. Row
2: a dimostrazione del fatto che serve lavoro. Io ho intercettato la fase finale della chiacchiera che hai fatto adesso con Savoldi, lo stesso paragone vale per Roy, cioè ci vuole anche un po' di tempo a disposizione. bella partita, e è chiaro che poi lo stimolo di vedere Vincenzo Italiano al Maradona è sempre particolare, perché non facciamo mistero che è uno dei tanti nomi che nel passato più o meno recente è stato accostato al Napoli.
0: Vabbè, su questo non ci piove, se ne parla e se ne è parlato per anni. Io prima ho ospitato, a proposito da Zon, il collega e amico Alessio De Giuseppe, e abbiamo fatto una sorta di patto d'onore, ovvero che in caso di vittoria del Napoli, Champions matematica, quando arriverà Antonio Conte a Dazon, va bene parleranno della Champions, va bene parleranno della vittoria, ma poi chiederà a Conte: ma questa Champions vedrà protagonista Conte? Sarà uno dei grandi temi. Tu avrai Alessandro Matri in studio, che è uno che mi sembra un po' scettico sulla permanenza del Conte Ter qui a Napoli.
2: Sì, confermo, poi chiaramente nel caso sentiremo direttamente Ale, però lui ha sempre avuto questa percezione, ma è anche un po' lo storico di Conte, che cioè, 2, massimo 3 anni, poi cerca anche nuove sfide. Questa è chiaramente una partita però tutta da giocare, che secondo me, come dici giustamente tu, si giocherà ad aritmetica certezza. Non penso che le parole di questa sera siano definitive, né in un senso né nell'altro, però è evidente, palese, che il tifoso del Napoli, ma anche bene o male tutti gli sportivi neutrali, sono molto curiosi di capire chi questo Napoli lo assemblerà e chi lo allenerà.
0: Eh certo, perché anche Manna viene corteggiato alla Roma, e poi, Ricky, e tu me lo insegni, nel caso malagurato poi Conte decidesse di andare avanti, l'effetto domino sul gioco panchine sarebbe clamoroso, anche per quanto arriva per esempio da Bergamo e dalla possibilità che non continui Palladino. Comunque, gustiamoci stasera Napoli-Bologna. Io ti auguro buon lavoro. Stasera lo trovate a Dazon, Ricky Buscaglia. 4-3-2-1, gioco, partita, incontro. Ciao, buon lavoro, Ricky.
2: Ciao ragazzi, un abbraccio.
0: Grazie di cuore. Abbiamo aperto anche al tema playoff, perché delle 6 squadre che prendono playoff della Serie B, delle 6 squadre ce ne sono ben 4 del sud. Quelle del nord, il Modena e il Monza, gli incroci, la Juve Stabia, l'Avellino, il Catanzaro ed il Palermo. Abbiamo già parlato di Avellino, parliamo anche di Catanzaro, e il direttore Ciro Polito. Buon pomeriggio, caro direttore, come va?
3: Walter, buon pomeriggio, come andiamo?
0: Tutto bene, io voglio sapere come sta il tuo Catanzaro, il Catanzaro di Aquilani, perché insomma diciamo che c'è un vento forte che spinge, perché diciamo che la Calabria vorrebbe tornare in Serie A, no?
3: Una volta che ci siamo arrivati è giusto che ci giochiamo le nostre carte. Credo che poi le possibilità sono pari, sono partite che si giocano per vincere, sarebbe un riscatto proprio sociale, ma anche perché il sud manca qualche squadra in alto.
0: Sappiamo, io la penso come te,
3: difficile. Sappiamo che ci sono club che hanno investito tantissimi milioni, che abbiamo investito nelle nostre idee, sperando che con le nostre idee riusciamo a superare i soldi. Non è semplice, però ci proviamo.
0: Beh, insomma, poi quando accade, però, Ciro, la soddisfazione è enorme, perché se le idee riescono a battere il potere economico, è chiaro che sulla carta magari il Monza è la più forte di tutte, o il Palermo si avvicina. È pur vero che i progetti del Catanzaro, dello stesso Avellino neopromosso, della Juve Stabia che continua, cioè sono progetti comunque importanti visti i risultati.
3: No, sicuramente hanno fatto tutti un ottimo lavoro. Normale che la Serie B è un campionato indecifrabile. Quando parte la Serie B tutti ci facciamo una domanda per dire noi chi siamo, boh, non si sa. E che infatti era successo lo Spezia con un monte ingaggi devastante, quindi questo ti dimostra che poi i valori sono tutti un divenire. Questa è la verità.
0: Non è un campionato facilissimo, eh?
3: Ma è complicato, perché te puoi perdere con tutto e vincere con tutti. E quindi è molto molto equilibrato. Alla fine, se vai a vedere, il Sud Tirol fino a qualche settimana fa aspirava ai playoff, era lì attaccato con una vittoria, si era agganciato.
0: E adesso fa i playout col Bari. Certo, certo.
3: Non puoi mai abbassare la guardia, mai, mai, mai, mai.
0: Direttore, tu riconosci il talento, e voglio ricordare le esperienze per esempio a Bari, perché il Bari che costruì il signor Polito fu a 50 secondi dalla Serie A, poi arrivò quel gol di Pavoletti. In quel Bari, per esempio, c'era Foloruscio, in quel Bari c'era Chedira, in quel Bari c'era Elia Caprile. In Serie B ci sono dei ragazzi.
3: Esposito che sta a Cagliari.
0: Giusto. Cioè, sai che l'avevo rimosso Esposito.
3: Ma no, rimuovere.
0: No, hai ragione.
3: Tra l'altro l'avevo preso che veniva da Annate, che era un po' ballottato a destra e manca.
0: E oggi sento parlare di grandi club su Sebastiano Esposito.
3: Sebastiano Esposito oggi al Cagliari è comunque un titolare, un giocatore che ha fatto la Serie A e Cagliari ha fatto un ottimo campionato, e questo dimostra poi i valori c'erano e ci sono ancora adesso.
0: Tre calciatori allora che militano in cadetteria, uno ce l'hai sotto mano tutti i giorni, Liberali. Vedendolo, Ciro, tu che riconosci il talento, questo può essere uno da una carriera importante?
3: Walter, Leon te l'ha detto bene, lui è proprio un talento, vederlo giocare è uno spettacolo. Poi è normale, il calcio italiano ormai si va sempre verso la fisicità e ci dimentichiamo che poi la gente vuole vedere anche la giocata. Liberali, bisogna avere magari il coraggio, è un giocatore che potrà far parlare di sé nel calcio italiano, cioè, è un po' bello da vedere, un giocatore forte, oggi ha messo anche la fisicità che serve in quel ruolo, ma è un giocatore di grandissimo.
0: Io non ho mai fatto il dirigente di calcio, no? Quindi per carità, però a volte penso che forse i club dovrebbero essere più avveduti. Mi riferisco a un calciatore su tutti: se tu mandi i Liberali al Catanzaro, dico, ma manda anche Camarda piuttosto che mandarlo a Lecce e non lo vediamo mai, così stanno Liberali.
3: Questa secondo me è anche una scelta anche degli agenti, delle famiglie, dei ragazzi, no? Bisogna avere coraggio, e tante volte i ragazzi
0: magari scendere in B, dici, Ciro. Ho capito.
3: Invece io penso sempre che a meno che non sei proprio un fenomeno, che te vai diritto in prima squadra e ci giochi nel Milan, va bene, ma se no gavettare è la cosa
0: è la cosa migliore, Ciro.
3: Ti fortifica, ti fa arrivare più forte, ma questa è una cosa che non si riesce a inculcare a tutti. Chi ci riesce poi arriva più forte,
0: non c'è dubbio. Tra l'altro
3: neanche i giocatori del passato hanno fatto una gavetta di B, anche di C.
0: Luca Toni ha fatto una gavetta interminabile, poi si è imposto, poi ha fatto annate strepitose, campione del mondo il Bayern Monaco, ma Luca Toni partiva dal basso e dalla Serie B. Ciro, proprio un flash, due calciatori del Napoli che sono in B, Rao e Asa, tu li hai visti sotto mano nella tua stagione brillantissima al Catanzaro, sono due calciatori pronti?
3: Guarda, Rao l'hanno strappato proprio a me.
0: Ah, quindi lo volevi tu.
3: Era un giocatore che avevo fatto di tutto per prenderlo, c'ero vicino, poi è arrivato in Napoli e la ragazza ha scelto di andare a Napoli, giusto che sia così.
0: Esatto.
3: È un calciatore che ha qualità importanti, anche se lui ha un ruolo esterno puro. Non portarlo dentro il campo fa un po' più fatica, è un giocatore che anche nei giochi di Napoli, se ci ha coraggio, magari come è capitato poi al nostro ragazzotto che
0: Vergara,
3: no, Vergara, bravo, è stato un mio pallino anche lui nei primi anni quando usciva, il primo anno della Reggiana, poi si è rotto, poi è ripartito dalla Reggiana e adesso però è capitato di giocare e ha dimostrato di avere il valore, capite? Cioè, poi ci vuole coraggio. Asa è un altro giocatore che in B sono dei giocatori forti. Poi oggi nel Napoli bisogna un attimino anche aspettarli, però sono dei giocatori sicuramente che hanno delle qualità che possono ambire alla massima categoria, poi possono fare un passaggio intermedio, ci sta vedere, perché io penso sempre che poi i passaggi, la gavetta intermedi per poter arrivare a un grosso club è solo un valore aggiunto, non è una discriminazione, non è uno scarto. Però se te poi dopo vai in una Serie A media e dimostri di essere un giocatore come in Serie B sei forte, è giusto che poi ti giochi la tua carta nel Napoli. Ha fatto Pio Esposito è stato un capocannoniere in B
0: allo Spezia e poi è esploso,
3: è andato all'Inter, cioè, l'Inter ha avuto il coraggio di tenerlo, di aspettarlo tranquillamente perché bisogna mettergli tanta pressione, però poi Pio Esposito ha dimostrato di essere il centravanti futuro dell'Italia.
0: Strepitoso Pio Esposito. Direttore, io ti faccio un grande in bocca al lupo, viva il Sud, viva il Catanzaro, viva il Palermo, viva la Juve Stabia, viva l'Avellino, e un abbraccio speciale, e lo dico in diretta, a un grande dirigente di calcio, perché con i soldi, ragazzi, siamo tutti bravi, cioè tu c'hai i soldi, prendi quello, il problema è quando il tuo budget è ridotto, no? Ragazzi, è lì devi avere le idee, la competenza, andare sui campi.
4: Io ti dico che anche i soldi bisogna saperli spendere.
0: Ah, non c'è dubbio, guarda.
4: Bravi anche, io dico sempre, se uno ha speso e ha vinto, sempre bravo. Perché comunque ti posso garantire, ho anche lavorato con i soldi, magari in C, ho vinto anche con i soldi, ma non è però poi così semplice. Lo
0: non è facile vincere. Ma c'è
4: a fare un bel lavoro con... O con i soldi, senza soldi, bravi lo stesso. Quindi, avanti per il nostro percorso.
0: Un grande abbraccio, grazie a Ciro Polito, grazie direttore.
4: Un abbraccio a tutti.
0: Direttore del Catanzaro. Tra poco il mercato, il nome nuovo abbinato al Napoli, Calaili, da Calaiò a Calaili, del San Gaulaos in Belgio. Ce ne parla Catapano, il nostro Riccardo Catapano, dopo la pubblicità.

0: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rati a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Torniamo in diretta e parliamo di calciomercato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Al telefono ci ha raggiunto il collega della Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa. Ciao Carlo, buon pomeriggio.
1: Ciao Riccardo. Ciao.
0: Buon pomeriggio a te. Parto subito con il nome nuovo accostato al Napoli, Kalaili, israeliano dell'Union Saint-Gilloise, che interessa e anche molto agli azzurri. Cosa puoi dirci di questo nome, Carlo?
1: Beh, è uno dei nomi che stanno emergendo, però è chiaro che bisogna vedere anche quale sarà poi il verdetto dell'incontro fra De Laurentiis e Antonio Conte per capire esattamente quali saranno le strategie del Napoli. E mi riferisco anche al futuro di Manna, il direttore sportivo. Insomma, escono dei nomi, alcuni sono attendibili, altri sono solo così delle informazioni chieste, e vedremo quali sarà il vero target, i veri target del Napoli, quali saranno, perché è chiaro che ci saranno tante facce nuove, tanti andranno via, e questo è una certezza, però è anche la realtà di una squadra che deve cambiare pelle. Sotto molti punti di vista.
0: Carlo, ma in base a quelle che sono le notizie in tuo possesso, ad oggi secondo te è più probabile che si vada avanti con il binomio Conte-Manna, oppure credi che una delle due parti, perché no, anche tutte e due possano effettivamente poi lasciare nell'anno del centenario tra l'altro il club azzurro?
1: Sì, diciamo che le due scelte sono chiaramente legate, nel senso che se Conte rimane si prende una direzione. La convivenza quest'anno è stata buona ma non eccezionale, vedremo, perché nel frattempo c'è anche la Roma che sta cercando un direttore sportivo, da amico dell'Atalanta appare destinato al Milan, quindi sono giorni di incertezza sotto questo profilo. Può accadere davvero di tutto, perché gli incontri ci sono stati, le lusinghe anche, e vedremo anche come finirà per la nazionale, perché
0: certo,
1: il futuro di Conte dipende anche molto da questo.
0: Verissimo, così come quello di Allegri. Insomma, Napoli e Milan, seppur con risultati diversi, potrebbero insomma essere un po' accomunate dallo stesso destino, visto che si parlava proprio di Allegri e di Conte sulla panchina, e perché no anche le posizioni di Manna e di Tare potrebbero essere, diciamo così, in bilico. Carlo, ti ringrazio come sempre, ti auguro una buona settimana e buon lavoro.
1: Ciao.
0: Grazie mille a Carlo Laudisa della Gazzetta dello Sport. Per noi è giunto il momento invece di fermarci, giusto un pizzico di spot, le ultime sul meteo, e poi torna il direttore Walter De Maggio con la terza ed ultima ora di Radio Gol.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
4: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
3: Ma che felicità scodinzolare.
4: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
6: Amici di Kiss Kiss Napoli, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo migliore in campagna, dopo gli annuvolamenti del mattino avremo ampie schiarite su tutta la regione, il sole tornerà ad essere protagonista su gran parte del territorio, pur con qualche annuvolamento sparso ancora presente sulla Cilento e sui settori appenninici interni, ma senza grandi conseguenze. Anche martedì tempo nel complesso stabile soleggiato, al mattino ancora degli annuvolamenti irregolari. Temperature gradevoli, massime intorno ai 22-23 gradi, ventilazione da sud, in rinforzo martedì e in rotazione poi da ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
7: buon pomeriggio, buon lunedì 11 maggio, inizia settimana. Questa settimana comincia con l'impegno del Napoli, questa sera in campo con il Bologna, poi mercoledì vi ricordo c'è la finale di Coppa Italia Inter Lazio all'Olimpico, ci sarà anche il presidente Aurelio De Laurentiis con Malagò. Ho detto questo, un nostro ascoltatore mi scrive: quando si giocherà Pisa-Napoli? Lo scopriremo domani. Perché? Perché bisogna attendere il risultato di questa sera, perché nel caso il Napoli vincesse aritmeticamente in Champions, il Pisa già retrocesso, diciamo che Pisa-Napoli potrebbe per esempio essere un anticipo o un posticipo, perché non avrebbe bisogno della contemporaneità, avranno invece bisogno di giocarsi in contemporanea sicuramente le gare per esempio della Juventus, del Milan, della Roma, che per giunta è il derby con la Lazio, ma ci sono anche gli internazionali tennis, quindi si sta facendo un gran parlare, si ipotizza si possa giocare alle 12:30 di domenica, il prefetto di Roma dice sarebbe buon senso lunedì, e quindi bisogna capire, perché potremmo anche andare incontro, nel caso non vincesse il Napoli, a qualcosa di clamoroso, moltissime gare domenica alle 12:30, quindi bisognerà attendere il risultato di stasera, ma soprattutto le comunicazioni della Lega di domani, che diramerà anticipi e posticipi delle ultime due giornate di campionato. Altre gare che bisognerà giocare in contemporanea saranno quelle del Lecce e della Cremonese. Cremonese che ieri ha vinto, si è portata a -1 da Lecce, coinvolta invece nella zona per la retrocessione. Apriamola questa terza ultima ora della nostra informazione sportiva. Salvatore Biazzo, buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio Walter, buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
7: Torna Giovanni Di Lorenzo e con ogni probabilità 100 giorni dopo titolare, il capitano, è un ritorno molto importante perché Conte ha già ritrovato Rachmani, adesso ritrova anche Di Lorenzo, ed è chiaro che queste sì che sono le belle notizie. Vergara andrà in panchina.
8: E questa è una buona notizia.
7: Senti Salvatore, prego.
8: Sì, non ti ascoltavo, non ho sentito l'ultima parte della tua...
7: No, dicevo Vergara in panchina, Di Lorenzo titolare e Napoli-Bologna che vorrebbe poter dire, in caso di successo, chiudere la pratica Champions. Quindi io lo sto rimarcando, Salvatore, la gara di stasera riveste un'importanza molto particolare, perché se così fosse, ovvero se il Napoli riuscisse a vincere, dalle 23:30 la parola chiave diventerà futuro.
8: Ma non c'è dubbio alcuno, hai ragione. Ma anche perché, insomma, poi visto come sono andate le altre partite, e il Napoli con 3 punti contro il Bologna ha la certezza matematica della Champions e consolida la possibilità del secondo posto. Quindi chiude in un certo modo, sia pure con tutte le difficoltà di questa stagione, io direi in bellezza. Perché comunque la Supercoppa l'ha vinto, lo Scudetto l'ha vinto nello scorso campionato, si qualifica per la Champions. Certo, ci sono stati i problemi che ci sono stati, ma questo diventa tavolo di discussione tra lui e De Laurentiis, cioè tra Conte e De Laurentiis.
7: Allora, ne approfitto sulla scia di quello che diceva il collega Biazzo, perché scrive un ascoltatore a cui voglio dare risposta e seguito. Ciao Walter, vi sto ascoltando con attenzione e sento anche da voi e dal sottoscritto anche, parlare spesso di futuro di Conte e Manna, e mi sfugge una cosa: scusate, ma il primo parla di Conte, ha un altro anno di contratto, l'altro Manna è a contratto pluriennale, quindi non riesco a capire perché anche voi, nonostante non siano in scadenza, state alimentando queste notizie. La Roma e Manna, ma secondo voi De Laurentiis poi libera Manna come accadde con Giuntoli per la Juve e Spalletti alla nazionale? Allora, è molto corretto quello che scrive, cioè di concetto è corretto, però non ti sfuggirà che anche Spalletti e Giuntoli erano sotto contratto e che entrambi nella stagione post scudetto decisero di non rimanere a Napoli, perché poi è chiaro che tu non puoi tenere uno controvoglia. È vero che esistono i contratti, però devo anche dire che nel calcio attuale, Salvatore, e questo fa molto male, questi contratti sono molto aleatori, valgono ma valgono fino a un certo punto.
8: Sono carta straccia a volte.
7: No, carta straccia proprio no.
8: Trattati storici, insomma, non proprio no, però poi ci sono sempre le scappatoie, le vie di uscita. Però io francamente penso un po' in maniera più ottimistica. Io non credo che ci siano questi rischi, per due ordini di motivi. Il primo è che praticamente De Laurentiis a Conte lancia il guanto di sfida, gli fa riconoscere alcuni errori nella gestione del parco calciatori, che c'è stato, qualche errore c'è stato, non possiamo negarlo, e quindi gli lancia la sfida. Adesso devi far vedere che recuperando, vediamo quello che si può fare come investimento, vediamo quello che si riesce a sbolognare tra virgolette, perché poi non è che il calciatore abbia dei brocchi nel parco, i calciatori si hanno dei brocchi. E poi la seconda cosa è che si arriva all'anno del centenario, nel quale sicuramente il Napoli vuole trarre il massimo sia dal campionato e, se possibile, dalla Champions. Guardate, il Napoli, qualcuno l'ha scritto stamattina, mi pare Francesco De Luca sul Mattino, che è una cosa che io ripeto spesso, cioè noi guardiamo spesso ai risultati ma non a quelli che sono gli indotti, gli effetti positivi di quello che accade. Il Napoli è diventato qualcosa che di importanza planetaria nel ranking mondiale, secondo i fondi della Lega, il fondo della Lega che revisiona tutti i conti eccetera, il Napoli è quinto nel ranking mondiale, ha difficoltà adesso per fare spending review, non c'è dubbio, però negli ultimi due o tre anni, ma anche grazie a Conte, ha incrementato il numero di tutti quelli che sono sui social, siamo al 21° posto, ha incrementato fino a 35 milioni la piattaforma di ascoltatori, cioè il Napoli è un fenomeno economico che non sono gli altri.
7: Ah, ma non c'è proprio dubbio, ma il Napoli ha fatto un percorso di crescita clamoroso.
8: L'Inter ha vinto uno scudetto e non ha prodotto PIL. Il Napoli vince uno scudetto e produce un PIL del 10%. Ma ragazzi, ma siamo fuori. Cioè a Napoli non è che vinci uno scudetto, hai vinto uno scudetto. No, a Napoli tu hai vinto qualcosa di molto, ma molto più importante. Guarda, Michele Sera ha fatto un bellissimo monologo su Napoli.
7: L'ho visto.
8: Ecco, beh, qua è stato strepitoso. A Napoli una vittoria non è una vittoria, è una rivoluzione, è qualcosa di immaginabile. Basta vedere le immagini di quelli che sono stati gli scudetti. Allora ecco, io credo che De Laurentiis lancia la sfida a Conte, dice rimettiamoci a tavolo, sbracciamoci, c'è il centenario, vediamo che cosa si deve fare. Poi il fatto di Manna, io su Roma ho molti informatori, come altre volte vi ho detto e ti ho assicurato, a me tutte queste voci di Manna alla Roma mi sembrano più così, più dei desideri, così come
7: c'è il corteggiamento, c'è Salvatore, credimi, il corteggiamento c'è. Gasperini chiama un giorno sì e un altro pure per informarsi. È chiaro che Manna, in modo molto corretto, ha informato De Laurentiis, e De Laurentiis, in modo altrettanto corretto, ha detto: tu fai le tue valutazioni, perché la proposta economica della Roma mica è da poco. Nel caso poi decidessi di voler andare, sei libero di farlo, ma fai presente alla Roma che nel contratto c'è una penale da pagare, e quindi e poi starà alla Roma. Vedremo.
8: Non accadrà niente.
7: Vedremo cosa accadrà. Ti abbraccio, Salvatore, a presto.
8: Fate gli auguri alle squadre della Serie B, Juve Stabia e Avellino.
7: Ho appena sentito il direttore Mario Aiello dell'Avellino. Ho parlato di Juve Stabia, di Catanzaro, di Palermo.
8: Ma la cosa stupenda è questa, che tra le prime 9 squadre del campionato di Serie B, 8 hanno già fatto la Serie A, e in tutto il campionato di Serie B ce ne sono ancora altre 3, senza contare la Serie C, dove anche il Benevento sale in Serie B e ha fatto la Serie A.
7: Una sorta di Campania, Felix. Grazie. A presto. Grazie. Allora, Napoli-Bologna stasera al Maradona e la partita in Nando Coppola. Buon pomeriggio, portierone.
9: Buon pomeriggio a voi, ciao Valterone.
7: D'altronde tu hai giocato in porta a Napoli, sei stato calciatore del Bologna, gli obiettivi sono ovviamente diversi, il Bologna purtroppo per loro ha poco da chiedere a questa stagione, Conte ha tanto da chiedere, ha da blindare la Champions e soprattutto in caso di vittoria Nando metterebbe saldamente le mani sul secondo posto, quindi è un match point importantissimo per il Napoli quello di stasera.
9: Ma assolutamente, le partite finali nascondono sempre delle insidie, soprattutto per chi ha una posta in palio alta, per chi ha un obiettivo minore, ma per tutte le squadre la cosa più importante è finire bene. Il Bologna comunque onorerà questo campionato fino alla fine, il Napoli ha questo obiettivo importante, di conseguenza sono sicuro che la partita sarà di livello. Ovviamente parliamo anche di due allenatori forti, chiederanno il massimo ai loro calciatori e sono convinto, ecco, che ne verrà fuori una grande partita.
7: Senti, Nando, a inizio stagione, con l'arrivo di Milinkovic-Savic, un po' tutti noi iniziamo diciamo a valutare la posizione predominante di un possibile portiere titolare. Alla fine però il ballottaggio, l'alternanza.

0: Mancano tre partite, Milinkovic ne è diventato il titolare. Ritieni che non ci sia più spazio per il futuro di Meretta a Napoli?
1: Guarda, intanto effettivamente è stata sorprendente, perché dopo una gestione equilibrata all'inizio, poi effettivamente la scelta è stata diciamo abbastanza chiara e netta. È ovvio, parliamo del portiere che ha vinto due scudetti comunque nel giro della nazionale. Io penso che anche da parte di Alex ci voglia essere un riscatto, sicuramente dei chiarimenti sulla sua posizione.
0: Eh beh, per forza.
1: Eventualmente un riscatto, è un portiere comunque, al di là di alcune vicissitudini fisiche, è un portiere che ancora può dire tanto, e sicuramente un'eventuale altra collocazione non gli mancherà.
0: Anche perché, Nando, sia Milinkovic che Meretta poi hanno la stessa età, e quindi, se riavvolgo il nastro, il Napoli Meretta lo prende 8 anni fa, era il 2018 con Ancelotti, e quindi Meretta era giovanissimo, aveva 21 anni. Milinkovic lo compra come portiere già affermato, strutturato, campionati alle spalle in Serie A con il Torino, ma pure i suoi 28 anni ce li ha. È ovvio che se tu punti su Milinkovic, mi sembra di capire che dopo 8 anni, insomma, come dire, Meretta potrebbe di fatto scegliere di andare via. E tra l'altro, se ripenso all'altro anno, i portieri erano Meretta e Caprile, in due stagioni il Napoli si potrebbe ritrovare con due portieri nuovi. Tema portieri: se il Napoli, come potrebbe accadere, dovesse scegliere di lasciar partire Meretta anche per sua scelta, andrebbe a prendere, a tuo avviso, Nando, un portiere titolare?
1: Secondo me sì. Di caratura importante, sicuramente un portiere che possa avere più continuità. Ovviamente la garanzia è sempre il campo, però ho la sensazione che in caso di cambio potrebbe arrivare un portiere diciamo di livello,
0: che ovviamente presuppone un grande investimento. Allora poi mi chiedo, ma se già è stato investito tanto su Milinkovic e comunque ci vuole un titolare e bisognerà investire, non era meglio fare una scelta diversa e prendere uno strutturato che però a tutti gli effetti diventava il titolare? Ma insomma, questo poi lo vedremo, perché siamo nel campo delle ipotesi. Io ti abbraccio forte, Nando, e spero di vederti presto.
1: Grazie, un abbraccio a te e forza Napoli.
0: Forza Napoli, sempre. Stasera alle 19 apriamo Diretta Azzurra e saremo già collegati con lo stadio Maradona. Ci sarà Marcello Calvano all'esterno del Maradona, in studio con noi Vincenzo Perna, Emanuele Calaiò e Nicola Mora, che vi racconteranno tutto il prepartita e tutti i 90 e più minuti con il recupero. Poi al fischio finale apriremo la saracinesca del bar dello sport. Gianluca Vigliotti, anche con le sue pagelle, Susi Fiorillo e l'interazione con tutti voi, commenti a caldo con Susi Fiorillo, l'analisi nei 100 secondi di Gennaro Scarlato, e poi le conferenze stampa a fine gara di Antonio Conte, Vincenzo Italiano. Allora, sabato abbiamo celebrato il ritorno in Serie A del Frosinone, oggi invece nella composizione della nuova Serie A. A proposito, segnate la data, il 5 giugno ci sarà il varo dei nuovi calendari di Serie A. Si partirà il 23 e il 24 di agosto, e in quella Serie A ci sarà il Venezia. Ieri festa grande in Laguna. Il direttore del Venezia, ma che piacere, voglio fargli i complimenti, Cristian Molinaro. Buon pomeriggio, direttore.
2: Buon pomeriggio a tutti, ciao Walter.
0: Come stai, Cristian? Immagino
2: bene,
0: sei
2: bene.
0: Raggiante al settimo cielo, no? Perché insomma, riportare subito Venezia in Serie A dopo un anno esaltante, una cavalcata strepitosa, credo sia motivo di vanto e anche di orgoglio per te.
2: Sì, assolutamente. È stato un grande lavoro di squadra, e la retrocessione dalla Serie A porta sempre, e lo abbiamo visto negli ultimi anni, grandissime scorie.
0: Basta vedere lo Spezia.
2: Oppure anche l'Empoli, che comunque questo.

0: quest'anno proprio in extremis è riuscito a mantenere la categoria. Non è facile, però è stato fatto chiaramente un gran lavoro da parte della proprietà per metterci a disposizione tutti gli strumenti necessari a cercare di fare un'annata importante. Con Filippo Antonelli sin dall'inizio la scelta è stata chiara sull'allenatore, quindi dare un profilo di altissimo livello come
1: Stroppa, esatto.
0: Stroppa è e siamo stati poi, insomma, è stato fatto un grandissimo lavoro appena finito il campionato scorso per creare una rosa quanto più competitiva possibile, con pochi innesti ma di spessore, che poi insieme ai reduci della Serie A e la loro rabbia sono riusciti, insomma, a portare questo grande risultato, perché strada per vinto il campionato abbiamo anche il miglior attacco, la miglior difesa, un bomber italiano più prolifico degli ultimi anni.
1: Noi l'abbiamo visto a Castellammare di Stabia adorante, e devo dire che ha avuto una grande crescita, bene con la Juve Stabia, benissimo quest'anno da voi, Cristian, perché l'ho seguito con attenzione adorante e il suo campionato. Secondo te oggi ha tutto, dopo queste esperienze fatte, per imporsi in Serie A, adorante?
0: È normale che arriva un giocatore all'esordio in una categoria che ha uno step importante, e ha sicuramente le carte in regola. Avendo quel fiuto che i bomber hanno in area di rigore, oltre ad essere cresciuto tantissimo nel gioco con gli altri, ha iniziato da subito a mettersi a disposizione del mister, le sue idee di gioco, ed è migliorato tantissimo proprio in quello in cui negli altri anni magari era stato meno sollecitato, ad essere anche di raccordo.
1: Lega anche il gioco, ecco, questo lega il gioco. È vero, molto di raccordo. E poi nei 16 metri devo dire che Adorante è veramente uno di quegli attaccanti che ti dà la sensazione che abbia proprio il gol come qualcosa di innato. È chiaro, Cristian, che dopo la festa adesso sarà tempo di lavoro e si inizierà a programmare la prossima stagione. Che tipo di progetto ci dobbiamo aspettare per il Venezia neopromosso in Serie A?
0: C'è da riorganizzare le idee, perché finito il campionato c'è sempre un attimo di stacco per tutti, poi dalla prossima settimana stiamo già lavorando, ovviamente principalmente la prossima settimana saremo tutti qui proprio per affrontare al meglio sotto tutti i punti di vista, non solo per quanto riguarda la parte sportiva ma anche organizzativa, quello che deve essere un campionato dove per noi è importante sicuramente dare un impulso ed è importante, ovviamente, sono parole scontate, il mantenere la
1: permanenza in Serie A, certo.
0: Però la società con i comunicati, con i progetti che anche infrastrutturali che sta portando avanti, sicuramente ha preso una direzione di un club che vuole crescere.
1: E io ti faccio moltissimi complimenti a te innanzitutto, Cristian, a tutta la società, al presidente, perché l'anno prossimo avremo anche un presidente donna in Serie A, il presidente del Venezia. Moltissimi auguri, bravi, veramente bravi. Ciao direttore.
0: Grazie Walter, un abbraccio.
1: Grazie. Ciao. A Cristian Molinaro, così come sabato abbiamo celebrato il ritorno in Serie A del Frosinone, oggi abbiamo dato ampio merito al Venezia. Torno a ieri, perché ieri a sorpresa al Teatro Diana io vi avevo parlato dello spettacolo di Gino Rivieccio e vi avevo detto: guardate che molto bello, andatelo a vedere. Poi ieri c'è stata l'ultima replica di questo spettacolo, Una vacanza coi fiocchi. Ieri a sorpresa in platea il presidente De Laurentiis. Gino Rivieccio, buon pomeriggio, come va?
2: Ti ha ascoltato il presidente, hai visto?
1: Mi ha ascoltato perché io ero venuto, ho detto: guardate che bello, Mary Esposito è bravissima. Vabbè, Rivieccio che ve lo dica a fa. Mary Esposito è bravissima. E alla fine è venuto, si è divertito, so che si è molto divertito.
2: Molto, molto si è divertito, perché in effetti non era previsto, lui ci ha chiamato il primo pomeriggio dopo pranzo e ha anticipato l'arrivo da Roma con la signora Jacqueline, erano previsti i suoi amici Costanzo Pecigliannotti, Amedeo Acquaviva e lui e Gigi Petrone, e invece poi si è aggiunto lui con la moglie, quindi abbiamo dovuto trovare i posti perché c'avevamo comunque un sold out. Per fortuna il Diana Claudia Mirra è stata straordinaria e l'abbiamo quindi sistemato in prima fila, e il presidente poi è stato con noi perché è arrivato prima, quindi è stato dietro le
1: quinte. So che ti è venuto a salutare di grande cordialità.
2: Sì, io poi insomma una battutina ce la siamo, ma so che è una settimana di appuntamenti questa qui, no? Perché
1: e che ti ha detto quando gli hai detto appuntamenti importanti?
2: Hai detto che va a Roma a Bria, finale Coppa Italia con Malagò.
1: E ho capito, ma la finale è mercoledì, oggi siamo a lunedì, lui va allo sta, magari domani.
2: E domani chissà, domani potrebbe ancora restare a Napoli, secondo me se ne va domani pomeriggio a Roma, perché stasera sicuramente no, dopo la partita.
1: No, c'è la partita, è certo.
2: Dopo la partita rimane in hotel, domani chissà, ci potrebbe, insomma, l'importante è che si faccia un campionato coi fiocchi, no?
1: Un campionato coi fiocchi, assolutamente. Poi aspettiamo ovviamente stasera, ricordando che se il Napoli dovesse vincere avrà la certezza della Champions, e magari domani, Gino, potrebbe essere la giornata corretta, perché ora è tempo di programmare il futuro, no?
2: Sì, ma infatti quello che dico io, se non sappiamo ancora l'allenatore ufficialmente chi sarà, se rimane Conte, come si fa a parlare di nomi? Ogni tanto sento dovrebbe venire, ma di solito o no, noi che siamo della vecchia generazione, vecchia guardia, non li fa l'allenatore.
1: Di concetto hai ragione, però ti devo dire una cosa, Gino. A gennaio il direttore Manna e la società decidono di acquistare Alisson Santos e Giovane, e Conte dice sono due giovani bravi, li ha voluti la società, quindi a volte anche la società a comprare dei calciatori, a metterli a disposizione dell'allenatore, e poi sta all'allenatore utilizzarli, non utilizzarli, farli vendere. Quindi può darsi anche tutti i nomi che tu senti sono trattative già avviate da Manna, e poi capiremo nel futuro se ad allenarli nel centenario ci sarà Conte o no. Io mi auguro Conte, sinceramente.
2: Sì, ma appunto stiamo dicendo la stessa cosa, perché se sarà Conte, casomai quel giocatore che è in trattativa andrà bene, casomai viene Sarri e dice no, a me questo non mi serve, quindi è una trattativa che si può fermare, oppure viene Mancini e dice un'altra cosa. Hai capito che voglio dire? Insomma, una volta era così, però la squadra, l'allenatore dava le indicazioni. Oggi è vero che nel calcio di oggi certe decisioni le prendono i manager, le prende la società, e non sempre poi l'allenatore è d'accordo, tant'è vero che non è solo il caso del Napoli, che ci troviamo anche in altre squadre di Serie A con tanti pezzi da 90 che però poi stanno in banchina o non trovano la sistemazione adatta.
1: E
2: no?
1: questo è molto corretto. Gino, una mia curiosità, ma tu che ami i grandi campioni, l'anno prossimo, se dovessi decidere tu, De Bruyne lo terresti?
2: Ma il De Bruyne del City sì, ma quello è un po' difficile da ritrovare.
1: Ma il De Bruyne a Napoli non viene, il De Bruyne del City a Napoli non viene.
2: Però l'ultimo De Bruyne, diciamo che non è stata una stagione fortunata per lui, e poi secondo me andrebbe rivista la sua posizione in campo. Di sicuro io nel centrocampo con McTominay, in questo modulo con il centrocampo a 4, non lo vedo. Quindi ecco, torniamo al discorso di prima, Pulcam avrei cazzo scelto, certo uno come De Bruyne non te ne liberi facilmente, perché stai parlando comunque di un campione, di un fuoriclasse, e i campioni sono pezzi pregiati come gli attori come gli attori in teatro, come gli attori di cinema, vanno tenuti cari, quelli bravi, i fuoriclasse si devono conservare
1: certo. A proposito di fuoriclasse, un fuoriclasse Gino Rivieccio, ciao maestro.
2: Grazie. Walter, forza Napoli, blindiamo la Champions stasera, dai,
1: vai Napoli-Bologna. Napoli-Bologna. Grazie a Gino Rivieccio. A proposito di mercato e dei nomi che si fanno, tra poco di mercato ne parleremo con Ciro Troise, collega del Corriere del Mezzogiorno. Lo faremo subito dopo la pubblicità.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, ai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Tra poco apriamo al tema mercato. Rispondo rapidamente a un ascoltatore. Per quanto riguarda i rinnovi, e cosa fatta, quello di Emir Rahmani. Siamo addirittura d'arrivo per McTominay. Ritengo che non verrà rinnovato il contratto a Juan Jesus. Su Spinazzola partita aperta, non hanno ancora chiuso, ma sono stati fatti dei passi in avanti e poi c'è il mercato. E allora, se dico mercato, dico Ciro Troise, collega del Corriere del Mezzogiorno. Buon pomeriggio, Ciro.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Sono venuti fuori tre nomi nelle ultime settimane e allora ci riflettevo. Prima quello che però era un ritorno, Juanlu Sanchez del Siviglia. Poi proprio noi qui a Kiskis Napoli abbiamo parlato di Vinicius Tobias dello Shakhtar. Il nome nuovo è Kalaili. La cosa che li accomuna è che tutti verrebbero, perché mi sembra palese, Ciro, sia alla ricerca di un vice di Lorenzo.
1: Assolutamente sì. Da quello che risulta a me, il più concreto è proprio Kalaili nella lista delle preferenze, però bisogna anche raccontare che in questo momento il Napoli vive di un lavoro di scouting che è stato già portato avanti da mesi, ma su cui non si può accelerare perché c'è l'incertezza sia riguardo al direttore sportivo che riguardo all'allenatore.
0: Quindi è un bel
1: possiamo
0: punto.
1: Dire giocatori su cui il Napoli c'è, è forte, ma non possiamo dire che li prende domani mattina.
0: Ah, non c'è dubbio. Senti Ciro, infatti leggevo di una dichiarazione di Gianluca Di Marzio, no? A proposito del mercato. Juanlu Sanchez, si parla con insistenza di Mario Hila della Lazio, si parla con insistenza di Kalaili. E Gianluca Di Marzio diceva, però questi sono profili individuati e di cui hanno discusso Manna e Conte. Ma siamo così sicuri che Manna e Conte faranno parte del Napoli? Io devo dire che né nell'uno né nell'altro caso mi sbilancio, perché da una parte su Conte aspetto che si veda col presidente, che si confrontino. Sull'altro bisognerà capire se Manna avrà la volontà di proseguire a Napoli o nel caso, ma solo nel caso, oggi dico remoto, potrebbe accettare queste lusinghe molto importanti anche economiche. E perché poi noi siamo bravi a giudicare, dice ma come Manna se ne va dal Napoli? Ragazzi, se però gli offrono il triplo dell'ingaggio, non lo so se poi avrà voglia di restare o meno. Ciro Troise, è chiaro che poi sono posizioni da valutare, magari una vittoria stasera potrebbe accelerare le decisioni di entrambi rispetto anche al volere del club, no?
1: Sì, potrebbe accelerare anche l'operato di De Laurentiis, perché poi c'entra in entrambe le questioni.
0: È certo.
1: Perché se vuoi tenere Manna oggi, so che è brutto da dire, ma in realtà gli devi adeguare l'ingaggio. Sì. Dall'altra parte, con Conte devi vedere se ci sono le convergenze. E quindi sotto questo aspetto credo che una vittoria stasera e la certezza aritmetica della Champions League potrebbero favorire un'accelerazione da parte del club su questi due versanti aperti.
0: Ciro, lo dico a te che sei esperto di mercato, magari mi sono perso qualcosa. Mi ha scritto un ascoltatore, Gennaro da Fuorigrotta. Scusa Walter, ma tutto chiaro ora. Allora, ora ho capito il senso del messaggio, perché mi chiedeva cos'è sta storia che la Juve vuole Alisson, ma vuole il portiere brasiliano, non vuole Alisson Santos. Adesso è tutto chiaro. Ho detto magari mi sono perso qualcosa, no, vuole il portiere del Liverpool. È chiaro che la Juve ha una grande priorità proprio in quel ruolo. A proposito, chiedo al nostro Gabriele Irace, appena possibile, vedere la classifica della Serie A, perché ci tenevo a dire una cosa e credo che Ciro Troise la possa condividere. L'Inter parte con un nuovo allenatore, prima stagione, poca esperienza in A, e ritengo che Chivu abbia fatto un capolavoro, 85 punti, 85 gol, scudetto. Il Napoli si conferma, 70 punti. Il Milan con Allegri ne fa 67, al pari della Roma, primo anno di Gasperini. Va in Europa il Como, ma secondo me dopo Chivu il vero capolavoro lo fa Spalletti, che entra in corsa ed è terzo in classifica con la Juve senza un attaccante vero, perché Vlahovic è appena tornato.
1: Io ti dico, meno male per il Napoli che Spalletti è stato preso un po' dopo, e meno male che non gli hanno preso una punta come la voleva lui, perché altrimenti quei punti persi col Sassuolo, col Verona,
0: con Lecce, con Lecce, bravo,
1: a Cagliari, potevano essere, poteva addirittura arrivare davanti al Napoli. Il rischio che teoricamente c'è ancora è che il Napoli deve assolutamente scongiurare a partire da stasera.
0: Allora, mi scrive un nostro ascoltatore: ma tu sei consapevole che la Roma ha dei problemi finanziari? Beh, magari proprio in virtù di questi problemi a cui fai cenno, ha bisogno di un direttore che sappia operare con profili giovani, che è esattamente quello che poi farà il Napoli nella prossima stagione. Allora, stasera sarà Napoli-Bologna, siamo con Ciro Troise, ci raggiunge un ospite che, pensate, in carriera è stato capitano del Napoli e capitano del Bologna, quindi è proprio capitano. Il capitano è Oscar Magoni. Buon pomeriggio, capitano.
2: Buon pomeriggio a voi, ben ritrovati.
0: Ciro Troise, la lascio subito a te una domanda per il capitano.
1: Sì, guardando un po' al Bologna, una delle due squadre, ti chiedo se ti aspetti un atteggiamento diverso rispetto alle ultime due partite contro Roma e Cagliari, in cui non mi è sembrata una squadra col fuoco dentro per portare a casa i risultati.
2: Ma bella domanda. No, è normale che quando arrivi alla fine le motivazioni sono tutto, forza fisica, forza mentale, ma bisogna avere la voglia di soffrire, di andare a strappare una palla in più, un contrasto in più, un passaggio in più. Non lo so se il Bologna è in grado di farlo, ma inconsciamente, non è che vogliamo sicuramente vendere a caro la pelle a una squadra di qualità, ha fatto una stagione altalenante, ma naturalmente non è che viene a Napoli a fare la passeggiata. Dunque, Napoli deve, a prescindere, fare una grande partita, fare la sua partita, cercare Napoli stesso di dettare i ritmi della partita e la volontà di metterla su quella motivazione che potrebbe essere favorevole agli azzurri,
0: magari provando a non concedere spazio in campo aperto, laddove il Bologna, devo dire, con Castro, con Orsolini, con Rove, soprattutto con Rove, indubbiamente quando partono in campo largo sono davvero imprevedibili. Senti Oscar, tra i senatori dello scudetto ce ne sono due, Lobotka e Anghissà, dove il loro futuro non è ancora certo in termini di permanenza in maglia azzurra. Ora, Anghissà sembrerebbe davvero possa lasciare Napoli. Tu di uno come Lobotka te ne priveresti a cuor leggero?
2: Beh, dipende sempre chi lo sostituisce poi alla fine, perché giocatori come sempre sono tutti di passaggio. Però poi bisogna vedere poi chi passa, perché le prospettive quali saranno. Dunque, Lobotka è un giocatore che sai cosa ti può dare, è un giocatore che conosci bene, dunque, diciamo, come si usa dire, un brutto aggettivo, un usato sicuro. Però insomma, il calcio è fatto anche di motivazioni nuove, di entusiasmo, di cambiare le facce, di cambiare anche quelle che sono le motivazioni dei giocatori, che come tutte le cose c'è un inizio, ma poi nel calcio
0: c'è anche una fine.
2: È
0: certo,
2: una fine, è anche abbastanza veloce.
0: Un abbraccio a Oscar Magoni. Ciao, ciao Oscar.
2: Un abbraccio a tutti e buona partita.
0: Grazie, buona partita, buon Napoli-Bologna. Ciro, ritorno su una cosa molto interessante che hai detto. Quando facevo riferimento a Spalletti, che oggi è terzo in classifica, essendo però subentrato e trovando comunque dei problemi, perché insomma Vlahovic era fuori per infortunio, Jonathan David non è questo bomber clamoroso, io devo dire che se guardo alla prossima stagione alla Juve, dalle notizie che mi arrivano, Spalletti e la Juve stanno pensando di fare una ricostruzione della spina dorsale. I nomi, ascoltate bene: Alisson in porta dal Liverpool, Kim centrale di difesa dal Bayern Monaco, e siamo a due. Hanno messo le mani, e per me lo hanno già preso, Ederson dell'Atalanta, con tutto il rispetto per Locatelli, è una prima punta di grande livello. Il sogno di Luciano sarebbe Osimhen, secondo me non riescono a prenderlo. Però Ciro, con la squadra attuale, con Spalletti in panchina, Alisson in porta, Kim, Ederson è una prima punta, ragazzi, attenzione che l'anno prossimo non è che sarà proprio agevole poi fronteggiare una Juve di questo livello. È così, Troise?
1: Già partire con Spalletti in panchina la prima giornata dal ritiro estivo già ti fa partire, ti dà del vantaggio, cioè ti dà la possibilità di pensare di fare molto meglio rispetto a quello che hai fatto perché poi bisogna dire che il Napoli non va dato per scontato, che se tutto va bene stasera può portare, può guardare gli altri che si scannano per andare in Champions League, mentre lui è tranquillo. La Juventus rischia di fare il secondo anno consecutivo con la Champions aperta fino all'ultimo minuto delle proprie gare. Per me avere Spalletti in panchina, un organico rivisitato, teoricamente già ti può far pensare a una squadra che può fare 10-12 punti in più.
0: Non c'è proprio dubbio. 10-12 punti.
1: C'è anche l'Atletico Madrid, con sé due Atalanta Atletico Madrid.
0: Però magari Ederson ha il desiderio di restare in Italia, poi capiremo. Certo, l'ultima volta che la Juve ha fatto shopping in casa dell'Atalanta con Coppa Mainers non è andata benissimo, Ciro?
1: Assolutamente no. È uno dei colpi, diciamo, dell'era Giuntoli a Torino più criticati,
0: che ha un po' deluso. Poi chiaramente io ho parlato di Kim, ma bisognerà capire se per arrivare a Kim la Juve si priverà di Bremer o, come sembra, possa cedere Gatti, perché sembra che sia lui l'indiziato speciale a lasciare la Juventus. Ma insomma, sono problemi della Juventus, però deve essere problemi della Juve. Se la Juve dovesse fare un mercato del genere alla Champions acquisita, è chiaro che bisognerebbe preoccuparsi, perché poi, Ciro, qua va detta una cosa: l'Inter farà bene, il Napoli si potenzierà, il Milan idem, il Como che avanza, ci sarà Giuntoli all'Atalanta, e poi c'è la Roma di Gasperini al secondo anno. Cioè, l'anno prossimo non sarà proprio una passeggiata arrivare in Champions League. Questo era il senso della mia
1: vita. Assolutamente, non lo è mai. Infatti, secondo me, non bisogna abituarci. Non è che bisogna festeggiarla, per carità, ma neanche a considerarla una formalità.
0: Bravo.
1: Andare in Champions League. Io ricordo ancora l'emozione di 15 anni fa, quando per la prima volta si andò in Champions League.
0: Mamma mia, Napoli-Inter, Mazzarri, fu qualcosa di bellissimo quella serata, e per la prima volta il Napoli che avrebbe disputato la Champions League. Io ti auguro buon lavoro, Ciro Troise, anche per stasera, Corriere del Mezzogiorno. Ciao Ciro.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a te. Allora, io mi fermo qui perché tra poco arriva Riccardo Catapano e rivivremo i momenti più importanti di tutta la puntata odierna, quella che ha aperto questa settimana cruciale, settimana in cui il Napoli si gioca già stasera la Champions, domani magari si parla di futuro, mercoledì c'è la finale di Coppa Italia, domani conosceremo anche le date ufficiali di Pisa-Napoli e di Napoli-Udinese. Il 5 giugno il calendario di Serie A, ma insomma quella che si è aperta oggi è una settimana, io dico, fondamentale per il futuro, fondamentale. Vi ricordo, pomeriggio con Enzo e Mario, filo diretto alle 18 con Paolo Del Genio e alle 19 lo speciale diretta azzurra, Napoli-Bologna, Vincenzo Perna, Calaiò, Mora e Calvano dallo stadio Maradona. Domani per i commenti, anche con le pagelle di Gianluca Vigliotti, grazie a tutti, vi auguro una settimana speciale. Ciao, a domani.

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da Più Me.
4: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro, 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: E siamo giunti ai saluti finali per la puntata odierna di Radio Gol, ma la giornata è lunghissima da vivere su Radio Kiss Kiss Napoli. Subito dopo di noi ci saranno le ultime notizie con il nostro Gianluca Miranda, dalle 16 alle 18 invece arrivano Enzo e Mario con il pomeriggio di Kiss Kiss Napoli, dalle 18 alle 19 invece immancabile appuntamento con Paolo Del Genio 442, il filo diretto, un filo diretto particolare perché sarà di fatto prepartita per Napoli-Bologna stasera dalle 19, diretta azzurra con Vincenzo Perna, con Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Poi subito dopo la partita aprirà il bar dello sport versione post partita con Gianluca Vigliotti, Susi Fiorillo e il nostro Gennaro Scarlato. Ringraziando il nostro Nello Iorio in regia e Gabriele Irace invece alla regia video, da Riccardo Catapano è tutto, ma come sempre noi vi lasciamo con i nostri immancabili highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Il Napoli veramente ha un match point importante. In caso di successo arriverebbe la Champions League, sarebbe la pietra miliare per iniziare a programmare la prossima stagione.
3: Certo, bisognerebbe capire con chi, questa è la cosa importante, no?
2: Ma con quando chi? Dici con chi, ti riferisci a Conte, a Manna?
3: È per forza, Conte, a Manna, tutti questi. Cioè, cosa cambierà? Cosa non cambierà?
2: Questo è un bel punto di domanda, Ivan, se ne parla da giorni.
3: Esatto, perché tutti gli anni con Antonio si ritrova in queste condizioni, poi ci sono anche abbastanza sorprese spesso, quindi mi aspetto anche delle sorprese questa volta, non ho nessuna certezza.
2: Io personalmente, Ivan, come te non ho certezze, mi sorprende che qualcuno ce l'abbia, resto molto prudente, anche perché è corretto che si incontrino, mentre... diciamo dal mondo Roma mi arriva che i Friedkin fanno sul serio, davvero vogliono Manna. Risulta anche a te, direttore?
3: Beh, insomma, Manna mi sembra il primo della lista, non credo che sia una lista molto lunga, te lo dico sinceramente. Poi bisogna capire se riesce a liberarsi, se vuole andare, tutte queste cose qua, però certamente Friedkin piace molto.
2: E tra l'altro, diciamo, in questa lista ridotta, come a giusta ragione evidenzia Ivan Zazzaroni, ci sarebbe anche Andrea D'Amico, l'attuale DS dell'Atalanta, che ha già lavorato con Gasperini. Se ciò dovesse accadere, potremmo, tra virgolette, anche assistere al ritorno di Giuntoli, ovviamente, all'Atalanta. Detto questo...
3: No, aspetta.
2: No, bruci Giuntoli all'Atalanta.
3: No, l'ho data io. Scusa, la notizia l'ho data io.
2: Lo so, appunto.
3: Ci va l'Atalanta.
2: Ah, quindi Giuntoli ripartirà dall'Atalanta.
3: Ah sì, Giuntoli va a ripartire l'Atalanta, dai, non ci sono dubbi a questo punto. Poi vedremo se l'amico riuscirà ad andare al Milan.
4: Io ti do la lettura che praticamente non si può mettere a paragone un giocatore come Højlund con quello di con Malen, perché comunque Gasperini gioca in maniera diversa. È la differenza qua.
2: Però i 10 gol restano 10, Manu.
4: Restano 10 perché la differenza è che la Roma gioca per la punta centrale. La punta centrale del Napoli gioca per gli altri. Perché il lavoro di Conte è per la punta centrale è così. Cioè, Højlund si è dovuto un po' snaturare quelle che sono le sue caratteristiche per arrivare a quello che vuole Conte. E Conte vuole la punta centrale che comunque viene sempre incontro, perché la prima verticalizzazione fa sportellate con i difensori e crea spazi per gli esterni e per le mezzale. Poi è chiaro, le sue qualità le sfrutta, ma quando ti viene a mancare per 4 mesi De Bruyne, che non gli verticalizza in profondità, quando non hai esterni come Neres, Alisson, Vergara che vanno sul fondo e ti mettono palle, è normale che anche lui va in difficoltà. È chiaro che, perché anche Lukaku l'anno scorso, si è parlato tanto di Lukaku, ha fatto più assist che gol, e quella testimonianza che il gioco di Conte, la punta centrale, gioca più per gli altri che per se stessa.
5: Buone, fresche, crocchette, Cennamo,
6: crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
5: Ma che felicità scodinzolare!
6: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buon pomeriggio da Gianluca Miranda. Questa mattina intorno alle 10.45 presso la cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo a Sorrento un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro perimetrale del cortile interno, quello adiacente al campo sportivo. Secondo una prima ricostruzione da verificare, l'uomo stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce ed è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento e per i rilievi quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini in corso per risalire all'esatta dinamica dell'incidente. La tragedia a Porta Capuana, ragazzo di 29 anni originario del Burkina Faso, è stato ucciso dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata nella zona, fatale secondo i primi riscontri, una ferita al cuore. Per l'omicidio è stato arrestato un 58enne tunisino, momenti di forte tensione in piazza, si è rischiato il linciaggio, evitato solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Capitolo sanità: in quarantena fiduciaria a casa un napoletano originario di Torre del Greco, tra i 4 italiani a bordo del volo KLM Johannesburg Amsterdam del 24 aprile scorso, dove viaggiava anche una donna di 69 anni contagiata dall'antivirus, poi deceduta il 2 maggio. La regione Campania ha comunicato di aver attivato le procedure di sorveglianza sanitaria. L'uomo non presenta sintomi ed è in buone condizioni. La decisione è arrivata su indicazione del Ministero della Salute. Trasporti: la NM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli chiuderà in anticipo per 4 giorni consecutivi, da lunedì 11 a giovedì 14 maggio 2026, per verifiche e manutenzione sulla linea e prova sul materiale. Ultime corse previste da Piscino alle 20.46 e dal centro direzionale alle 21.16. La chiusura con lo sport: il calcio, stasera alle 20.45 il Napoli affronta il Bologna nel posticipo della terz'ultima giornata di campionato. Oggi potrebbe essere anche il giorno del ritorno in campo di Capitan Di Lorenzo dopo il lungo infortunio. Con una vittoria gli azzurri conquisterebbero l'accesso matematico alla prossima Champions League. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi, grazie per l'ascolto.

0: tutti, amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Chissà se già ci sono degli amici collegati, magari, non so, qualcuno mette la sveglia alle 16 in punto. Nellino ha l'ansia di farci entrare e quindi.
0: Vabbè, 10 secondi di silenzio, basta.
1: Sono tanti.
0: Ma mazza, voi, in radio sembra un'eternità. Però allora, buon pomeriggio!
1: Eccoci.
0: I vostri Enzo e Mario in diretta dalle 15.59 alle 18.
1: Oggi festeggeremo l'ultimo giorno in radio di Nellino.
0: Mi lasci senza. Arrivare con noi. Buon lunedì 11 maggio. Auguriamo una buona giornata. Non so, salutiamo tutti. Salutiamo chi ci sta guardando.
1: E saluto gli studenti universitari.
0: Ah, così, noi lo siamo stati.
1: Lo fummo.
0: Bel periodo, se posso dire. Moseca e si torna.

0: diretta questo, in questo 11 maggio. Noi siamo i vostri Enzo e Mario qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. Lunedì fantastico, abbiamo degli argomenti molto solluccheranti, sì, delle notizie interessantissime. Ci sarà il collegamento con Enrico Papa, che è rimasto un po' male che abbiamo fatto tutta quella giornata incredibile.
1: Era impegnato.
0: Per Papa Leone e dici scusa, beh, Enrico Papa ci sarà anche lui. E poi ovviamente, cosa più attesa di tutte, c'è lo scemenzo.
1: Attesa da chi?
0: Da tutti.
1: Ma non da nessuno.
0: Questo lo sappiamo in apertura di seconda ora con Enrico Papa, non so quando ci collegheremo.
1: Però se in quest'ora. Tante sorprese ci saranno in bellissimo. Questa puntata.
0: Bello, bello, bello.
1: Qua bellissimo, ce n'è passo, però ci saranno delle sorprese. Ma
0: di cosa parliamo?
1: Dalle notizie e vogliamo proprio all'università.
0: Oh, ecco perché.
1: Vuoi salutare tutti gli universitari? E sono universitari.
0: Ah, vai. Futuri dottori, future dottoresse, divertitevi, studiate, fate pure la baldoria, fate.
1: Perché divertitevi va prima di studiare, non capito?
0: Perché se non ti diverti, studi male. Io perciò studiavo benissimo, perché ero sempre felice, andavo a fare serate. Facevo tanti fichi fichi e questo mi portava a performare di più sui libri.
1: Vabbè, faceva i fichi, cioè.
0: Vabbè, scusa, lo studente fuori sede è fatto, cioè, è del 90% di pasta col tonno e di fichi fichi. Sì. Lo sanno tutti.
1: Pasta liscia?
0: No, dipende, quello che trovi.
1: Chi se ne frega. L'Università di Napoli, Federico, secondo me.
0: Secondo
1: tutti. Ha lanciato un qualcosa di rivoluzionario, possiamo dirlo.
0: Cosa?
1: L'ho detto.
0: Rivoluzionario?
1: Esatto.
0: Ho sentito Mario.
1: No, no.
0: Problema di cuffie.
1: Okay. Si chiama Lockbox, che è un'app creata per aiutare gli studenti a ridurre l'uso dei social durante lo studio.
0: Perché
1: distrae.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: L'obiettivo è migliorare concentrazione e benessere digitale premiando il tempo trascorso offline. Il sistema, ed è molto interessante devo dire, permette di bloccare volontariamente le applicazioni considerate distraenti, quindi che fa? Attacca direttamente quella, che ne so, Instagram, che è, non si apre.
0: Ah, la blocca proprio.
1: Esatto. Ogni minuto senza social viene trasformato, pensate, in monete virtuali da utilizzare per ottenere premi reali come libri, cinema, concerti, viaggi e attività culturali.
0: Ed è lì la cosa figa, perché se no tu dici ok, mi blocca l'app, però io studente
1: cosa ottengo? Studio e cose.
0: Mi dà fastidio, mi sento bloccato, non mi sento libero.
1: Invece no.
0: Invece questa tua privazione diventa in realtà un valore aggiunto, perché tu accumuli questo portafoglio virtuale che ti porta a poter acquistare delle cose,
1: attività culturali,
0: c'è il cinema per dire, c'è tanta roba,
1: esatto,
0: libri eccetera.
1: Include diverse modalità di utilizzo, introduce anche un riconoscimento ufficiale. Raggiunta una certa soglia di tempo offline, gli studenti possono ottenere un open badge dedicato al benessere digitale e alla gestione consapevole della tecnologia. Tutte belle iniziative.
0: Bello, sì.
1: E questa iniziativa sta facendo chiaramente discutere, perché rappresenta uno dei primi progetti universitari in Italia che prova ad incentivare concretamente la disconnessione dallo smartphone, dai social, insomma, trasformando il tempo lontano dai social in un vantaggio, però devo dire concreto e reale.
0: Eh sì, perché appunto se no ti senti un po' privato della libertà, ti dà fastidio.
1: Sì,
0: quindi anzi, non solo ti arrabbi, ma studi anche peggio, perché non sei mentalizzato bene.
1: Io non lo so se ci sono degli studenti dell'Università Federico II in ascolto, se ci sono e magari utilizzano quest'app, diteci un po' come vi state trovando.
0: Sì, se per assurdo c'è qualcosa.
1: Magari delle testimonianze concrete ci interessano.
0: Come no?
1: E per voi la linea diretta è apertissima.
0: Solo per voi.
1: 0815466873, così ci raccontate quest'app come funziona, se l'avete scaricata, se effettivamente è attiva.
0: Comunque in generale se qualcuno la conosceva già e la aveva pensato di utilizzarla, siamo curiosi. Però in realtà questo discorso, questa notizia ci porta a parlare del rapporto che abbiamo con i social
1: E soprattutto con le foto,
0: con le cose da postare,
1: i video,
0: quando si va a fare un fatto, un qualcosa,
1: nel senso,
0: no, quando si va a fare qualcosa di importante, di un po' più unico, più raro. Vogliamo sapere questo.
1: Vogliamo sapere da voi, amici, quando fate un viaggio oppure un'esperienza importante e particolare, avete, voi sentite proprio l'esigenza di fare foto da postare sui vostri social, oppure la vivete questa esperienza, questo viaggio, senza quel pensiero fisso di dover far sapere dove siete stati e che cosa avete fatto, chi se ne frega degli altri. Penso solo ai miei ricordi, insomma.
0: Io sì, ci
1: penso.
0: Di
1: la verità.
0: No, te lo dico chiaro, io ci penso. Però ci penso senza farmi affliggere.
1: Che
0: senso? Ho trovato una situazione stabile, diciamo così. Faccio quello che devo fare, nel senso che io so che se vado a fare un viaggio la mia foto top la voglio, che devo pubblicare.
1: Sempre da idiota, però.
0: Però è sempre la foto top.
1: Il 90% delle tue foto sono da idiota.
0: Perché non so bello, almeno metto un po' di scemità, almeno la rendo particolare. E così come se vado, che ne so, a un concerto, a uno spettacolo teatrale, mi basta fare quella foto, quel video, quell'attimo, che è un ricordo che mi fa piacere condividere, però poi non mi fossilizzo. Cioè, ad esempio, ai concerti, l'ho detto forse già, ho la regola dei tre video. Tre video su tre momenti che so che mi possono piacere, e poi il telefono lo poso proprio. Invece nei viaggi so che voglio fare.
1: Quindi se succede una cosa, hai già fatto tre video, dici no.
0: Vabbè, ma che c'entra? L'imprevisto non c'entra.
1: C'ho la regola dei
0: se invece
1: video,
0: vado a faccio un viaggio, un'esperienza particolare, penso anche al fatto che di quella cosa dovrò postare la tua addio celibato. Io ho fatto.
1: Già avevi in mente qualcosa.
0: Avevo in mente di fare delle cose, però quelle cose improvvisate, abbiamo fatto dei video, delle cose, poi è nato un racconto che abbiamo pubblicato ed è stato divertente.
1: Certo. Hai demandato Carelli a fare video, che cacchio te ne frega.
0: L'amico nostro gli ho detto proprio: oh, mi raccomando, cattura dei momenti.
1: È stato tutto il tempo con sto caspita di telefono.
0: E io ho detto: senti, Luca, sì, in realtà lo chiamiamo per cognome Carelli. Senti, Carelli, ma hai preso troppo alla lettera quello che ti ho detto. Rilassati, per favore. No, ma io devo fare bene le cose. Certo. Così.
1: Amici, quando fate un viaggio oppure un'esperienza importante e particolare, avete l'esigenza di fare foto e video da postare proprio per i social, sui vostri social, o la vivete senza quel pensiero fisso e insomma di far sapere dove siete stati, che cosa avete fatto, insomma le foto durante i video, durante gli eventi e i viaggi che fate?
0: È un pensiero il vostro, cioè avete proprio la fissa tra virgolette che se fate una cosa la dovete postare, oppure la fate e non postate manco niente, tenete al massimo un ricordo per voi, o addirittura manco, cioè, per voi.
1: 342 00 00 100. Per quanto riguarda invece gli studenti universitari della Federico II, voglio sapere se ci sono, di raccontarci questa nuova app che si chiama Lockbox.
0: Esatto, 081 546 6873, linea diretta aperta non solo per gli studenti ma in realtà per tutti. Vogliamo scatenare questo dibattito, mi raccomando, adesso waka waka.

0: delle vostre esperienze uniche, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Vogliamo sapere se quando fate determinate cose avete il cruccio, la fissa di...
0: Cruccio mi piace, sei arrivato alla C oggi.
1: Sì, sì, sì, sto imparando nuove parole. Cruccio. Se avete la fissa di postare quello che state facendo per condividerlo con le altre persone, oppure se non è nei vostri pensieri e fate tutto senza appunto pensare al fatto di doverlo postare o comunque di dover per forza avere una foto, un video di, come ricordo,
0: ma
1: di quella roba
0: lì. Li fate le foto, ma poi non le postate, le tenete per voi, per ricordo, voi. Sì.
1: Mi piace il messaggio che ci ha mandato Gennaro, dice: prevedo a breve il lancio di Lock Chatbot, tipo quello che hai detto prima,
0: sì.
1: L'app, come si chiama l'app?
0: Lockbox.
1: Lui dice Lock Chatbot per limitare l'utilizzo di ChatGPT, Gemini, eccetera, eccetera.
0: Anche.
1: Per evitare di svolgere delle cose, magari.
0: Secondo me la puoi selezionare come app di disturbo, magari.
1: Potrebbe, però è difficile.
0: È difficile.
1: Puoi limitare poi tutto. Vediamo un po' quali sono i vostri pensieri.
2: Buongiorno, sono Rosario.
0: Ciao, ragazzi, Rosario.
2: Io qualche tempo fa ho provato una sorta di esperimento. Praticamente mi taggavo in posti sperduti del mondo, mettevo foto prese da internet
1: a caso,
2: diciamo, bocca, tutto quanto.
0: Ah, sì.
2: Cioè, io per i miei amici stavo girando il mondo senza sapere che stavo sul piano di casa. Quindi, onestamente, a me non me ne frega proprio di dire dove sto, che faccio. Tanto comunque è la stessa cosa, ci può stare pure da casa e viaggiare.
0: Sì. Relativamente.
1: Vabbè, dice lui per le persone.
0: Voglio sapere però come ti è venuto in mente di fare questa sorta di esperimento. E cosa ti ha portato a capire? Qual è stata la tua conclusione?
1: Io una ce l'ho. Che la gente non si fa i fatti propri.
0: E
1: che tutti, se fai una cosa, vanno a vedere e dicono: ah, ma lui è andato qua. Poi ne metti uno dopo l'altro.
0: Pieno di soldi.
1: Ma quanti soldi hai fatto che sei stato sempre in giro? Perché ti porta curiosità.
0: Perché non conoscete il mio testimone. Pieno di...
1: Io conosco quello povero, sei quello ricco.
0: Ascoltiamo.
3: Amici, trasportatore da quarto.
1: Grande trasp.
3: Niente, no, io ho fatto parecchi viaggetti, weekend lunghi, balle varie, però io sì, faccio foto, video, ma non li posto perché non me ne frega una benemerita mazza di metterle sui social.
0: Invece
3: c'è la mia gentil compagna.
0: Sì.
3: Che è un martello pneumatico sulle balle, video, foto, e li mette dovunque, TikTok, Instagram, qua giù, mamma mia, bello. I social, annacciso, papà, scendo.
1: Se non ti trovi, un bacione a te, se non ti trovi su sta cosa anche con la persona, io per fortuna con la mia ragazza in questo abbiamo la stessa
0: però
1: testa.
0: Però salutiamo le balle che...
1: Sì,
0: balle.
1: Esatto. Ti leggo anche questo messaggio perché è proprio live rispetto a quello che è l'argomento.
0: Sì.
1: Ciao amici, Claudio il pizzaiolo, stiamo venendo a Napoli per la partita, io, la mia compagna e la piccola Isabel, in arrivo a settembre, quindi auguri anticipati. Ho portato la tutina del Napoli per fare la foto allo stadio, cioè anche l'outfit è
0: la
1: stato...
0: tutina da
1: la tutina.
0: Ah, okay.
1: O la tutina piccola per far vedere che è in arrivo un bebè, credo.
0: Forse quello volevo capire.
1: Ad ogni modo, però, nella sua testa, nella loro testa, c'è stato l'organizzarsi anche per una foto.
0: C'è l'organizzazione del viaggio e delle foto da poi da postare poi.
1: Secondo me
0: è proprio quello che vi stiamo chiedendo, amici.
1: Io personalmente sì, ti ripeto, me l'organizzo questa cosa.
0: Se dico è proprio quello che vi stiamo chiedendo, amici, devi dire la domanda.
1: Esatto, sì, perché quando fate un viaggio, un'esperienza particolare o qualcosa che vale la pena ricordare nello specifico, avete l'esigenza di fare foto e video per postarle e condividerle su tutti i social, oppure non ve ne frega niente, vi fate il viaggio, vi fate l'esperienza, ma non avete
0: le foto pure,
1: ma non avete la fissa di metterle poi online per condividerle dappertutto? 342 00 00 100, però se volete argomentare dicendoci di più, linea diretta apertissima, basta telefonare allo 081 546 6873.
0: The Weeknd.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, 1 litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
6: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
7: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: vostro rapporto con i social, perché vogliamo sapere se quando fate un viaggio o un'esperienza particolare avete la fissa di organizzarvi anche per fare foto e video da postare e da condividere sui social.
1: Ogni volta oppure... che dice la fissa, cioè, temiamo il peggio.
0: Fissa?
1: No, no, ma
0: non c'è niente da temere.
1: Nellino mi fa gesto, ha detto, non è che lo dice stavolta.
0: No,
1: non lo dice.
0: Nessuna cosa da temere, io sono un professionista e faccio il mio lavoro per bene, senza dire
1: non lo devi dire
0: al posto di fissa.
1: Oh.
0: Oppure vogliamo sapere se non ve ne frega una mazza e quindi andate a fare questi viaggi e queste esperienze senza pensare al fatto che poi dovete postare delle cose, esatto, fare foto e video, perché poi dovete metterle sui social.
1: E poi aspettate il like di Giancarlo.
0: Esatto, salutiamo Giancarlo, che ci segue sempre, e ascoltiamo i vostri vocali.
2: Buon pomeriggio amici, io per postare un piccolo viaggio di un weekend...
1: Sì.
2: Mi vennero a trovare a casa quei bravi ragazzi, sì, che poi ti rovistano tutto. Quindi da allora non l'ho fatto più.
0: Molti dicono che la tecnica sia postare
1: dopo,
0: quando torni.
1: Sì, in questo caso sì, là non puoi mai sapere.
0: Quindi aumenta, allarghiamo la domanda. Oppure non postate perché sennò vi vengono a fregare la roba dentro casa.
1: Quei bravi ragazzi.
0: Mannaggia,
1: è un
0: mannaggia.
1: Altro argomento.
3: Ciao,
1: comunque.
3: Amici,
0: mannaggia.
3: Sono Cristian, dai tiri spagnoli.
1: Ciao, Cri.
0: Grande.
3: Sto andando al lavoro.
0: Ok. Ah.
3: E sto facendo un video. No, scherzo. Quando vado fuori, tipo qualche mese fa sono stato a Madrid.
1: Sì.
0: Bellissimo.
3: Sono stato a Madrid.
1: Bussano.
3: E mia moglie voleva fare foto e video. Ma per lei e per mia figlia. In 3 minuti mi pubblica. Perché il mio tempo lo dovevo dedicare solo a lei. Avete capito un po'.
1: Sì.
3: Un bacione a tutti.
1: Devi dedicare un po' il tempo.
0: Sì, dai.
1: Dai, sì.
0: Forse però c'era un po' di polemica, nel senso che
1: si
0: è dovuto mettere appresso a fare troppe foto.
1: C'era?
0: Un alone di polemica.
1: Una leggerissima polemica. Forse. Sì.
4: Amici, buon pomeriggio, Tony CC.
1: Ciao.
4: Ragazzi, io delle mie cose, ovvio, faccio foto, faccio video, ma so cazzi miei. Non posto.
0: Ma non le metti.
1: Ok. Okay. L'ha detto in modo molto, diciamo, sottile.
0: Sì.
1: Non
0: sì,
1: so
0: sì,
1: se si è vinto il messaggio.
0: Ho sentito semplicemente un tono delicato e pacato.
5: Ragazzi, ma lo conoscete il detto Lucci su peggio di scuppettare?
0: È vero.
5: Quindi è meglio non postare niente. Magari lo fai dopo, quando sei tornato.
0: Io
5: mia moglie l'ho fatta abituare così. Perché prima li postava e succedeva sempre così in qualsiasi posto andavamo. Perché anche tu la dico, una bella, ci stanno divertendo, già tanto a passare. Quindi è così, ragazzi. Okay. Buona giornata,
1: però,
5: un saluto a tutti.
1: Sul post ti posso anche dare ragione, però non fai nessunissima storia, magari nel weekend.
0: Io
1: alla fine sempre lo si viene a sapere, secondo me, no?
0: Comunque, l'amico di prima ci sentiva a tutto volume.
1: Ma fa bene,
0: una cosa meravigliosa.
1: Non so che.
0: Rimane stordito da sta puntata.
6: Buonasera amici, Salvatore da Fuorigrotta.
1: Ciao Sal.
6: Ragazzi, io quando viaggio vado a fare il weekend, vado da qualche parte, faccio foto e video,
1: sì,
6: ma non li posto, cioè non mi interessa proprio.
0: Ok, non te ne frega.
6: Okay. E non mi interessa far sapere agli altri dove sto, sinceramente. Al massimo li metto sui gruppi WhatsApp.
1: Ok, ciao. Amici stretti praticamente, ci sta anche quello, ragazzi sono qui perché ti interessa farlo sapere solo a loro.
0: Sì, è proprio un modo di interpretare l'utilizzo del social, è anche un modo di viverli,
1: cioè
0: ognuno lo fa a modo suo.
1: Amici, quando fate un viaggio oppure un'esperienza importante e particolare, avete l'esigenza di fare foto e video ma da postare sui social, quindi avete questo pensiero, oppure la vivete senza questo pensiero fisso e insomma fate foto e video ma non li postate, oppure
0: non le fate proprio,
1: non le fate proprio,
0: vi godete la vita senza il pensiero di fare foto e quant'altro. 342 00 00 100 per i vostri messaggini, oppure linea diretta sempre apertissima 081 546 6873. Tra poco in collegamento, credo, forse riusciamo ad avere Enrico Papa.
1: Vediamo.

0: Mi sa che ci siamo. Vedo il nostro Nellino in regia che mi fa accenno. Forse riusciamo a collegarci con il Vaticano. Vediamo un po'. Pronto?
1: Pronti?
0: Pronto, sì, siamo pronti tutti.
1: Sorelle.
0: Sì. Sì.
1: Moseca.
0: Ma che Moseca? Che lui è Enrico. Sì, Enrico Papa. Certo.
1: Lo dica lei, lo sta dicendo, lo dica, scusa.
0: No, è lei, Enrico Papa. Sì.
1: Ma voleva indovinare con una?
0: Con una che? Ma non è Sarabanda.
1: No.
0: Signor Enrico Papa, salve, cioè, signor Enrico Papa, esimio. Come la devo appellare?
1: Good afternoon.
0: Come?
1: Yes. Good afternoon.
0: Good afternoon, sì, buon pomeriggio. È sempre un piacere averla qui. Noi abbiamo fatto una puntata speciale venerdì per Papa Leone.
1: L'ho ma... vista. Sono molto indignato.
0: Cosa?
1: Sono molto indignato.
0: No, si dice indignato. GN si, in italiano si dice gn.
1: Ho fatto la donazione.
0: De che? Ah, sì, sì.
1: 7x30.
0: No, l'8x1000.
1: Si chiama 7x30.
0: Perché lui è Enrico Papa, sì. Ma lei ci sta chiamando dal Vaticano oppure no? Perché
1: non no... sono a Naples.
0: Ah, è a Napoli, signori!
1: Grazie.
0: Che bello! Come mai si trova qui a Napoli? Per incontrare i fedeli, immagino.
1: I fedeli di chi? Ma chi se ne frega? No.
0: Sono
1: della partita di questa sera. Sono allo stadio.
0: Ah, va allo stadio!
1: E devo imparare anche i cori.
0: I cori? Ma i cori, io immagino i cori della chiesa, non so, un alleluia, una cosa, no?
1: Un day all'improvviso.
0: Sì.
1: I'm in love with you.
0: I'm in love with... Sarebbe un giorno all'improvviso mi innamorai di... Si dice improvviso, no? Improvviso comunque.
1: Improvviso, yes, improvviso. Yes.
0: Sì, ma oltre a fare... bello comunque lo sport è una cosa bella,
1: yes.
0: Sì. Ma vuole dare pure, che ne so, un messaggio agli amici che sono in ascolto, a tutto il popolo che,
1: yes,
0: che la sta ascoltando.
1: Allora, vuoi sapere...
0: Come sono, che ne so, magari i rapporti internazionali, politici, esteri? No.
1: No. Vuoi sapere...
0: È qualcosa per quanto riguarda la parola del Signore nel 2026, oggi, in epoca moderna?
1: No, vuoi sapere quanto vale la tua auto?
0: Ma chi se ne frega? Ma noi vogliamo i messaggi di speranza, non quanto vale l'auto.
1: Quelli disperati.
0: Nel mio caso sicuro. Vabbè, grazie.
1: Devo andare allo stadio.
0: Sì,
1: stadio.
0: Sì.
1: Yes, yes.
0: Grazie, arrivederci. Grazie
1: addio,
0: mille.
1: Addio.
0: Sì, io non so perché qua escono sti personaggi, però... Vabbè, qua ci sono solo in questo programma, quindi non so quanto può essere confortante per voi che ci seguite, però in realtà per il resto dell'umanità, per fortuna, ce li abbiamo solo qui. Ma continuate con i vostri messaggini perché vogliamo sapere il vostro rapporto con i social e quindi vi stiamo chiedendo, quando fate un viaggio o un'esperienza particolare, avete l'esigenza, la fissa di pubblicare quello che fate, quindi foto e video, oppure è una cosa a cui non pensate, non ve ne frega niente e non c'è quella necessità di condividere sui social tutto quello che fate? 342-00-00100 oppure 081-546-6873. Dopo il Papa è difficile parlare, però chiamateci.

0: 1936. Le olive. granataolive.com. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
1: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: eventi, tante cose belle. Fra poco c'è lo Scemenzo, abbiamo avuto Enrico Papa. Vi anticipo anche che in settimana ci sarà anche il grande ritorno attesissimo di Michael Jackson.
1: Tornerà anche il professor Siani.
0: Tutti devono tornare. Aurelione, se vuole ci può telefonare. Vogliamo tutti i cloni.
1: Quanto degrado.
0: Acclamatissimi che... dal pubblico, ma noi invece acclamiamo i vostri messaggi.
1: Li vogliamo perché c'è il rafficone, sì. Finale di questa prima ora, anche perché dopo mi sa che c'è un appuntamento che sfrantuma i maroni.
0: Sfrantuma niente, c'è un appuntamento che tutti aspettano. Però ora concentriamoci sulla questione foto da postare.
1: Maroni, che ho detto io.
0: Se avete la fissa per le foto da postare quando fate esperienze o andate in viaggio, o altrimenti se non ve ne frega niente.
1: Ascoltiamo.
2: Amici belli, Jenny 166.
1: Ciao Jenny. Grande.
2: Amici, io sono tornato ieri sera da 3 giorni a Budapest.
1: Bello.
2: Devo dire, città molto bella.
0: Molto bella, vero?
2: Che vedere con Napoli.
0: Vabbè, sono diverse. Però, proprio, dai.
1: Un'altra cosa.
2: Sì, ho fatto tante foto, sia io sia la mia compagna, e abbiamo postato tutto su Instagram.
1: Quindi sì.
2: 1000 foto.
1: 1000?
0: Ma che cazzo? Perché tu sia per esagerare, no?
1: Però credo che di aver capito che posta
0: molto.
1: Tanto.
3: Dove fa è difficile.
4: Buongiorno amici.
0: Ciao.
4: Salvatore da Capodichino. Allora, io quando vado in vacanza non pubblico proprio niente perché ti mettono proprio l'occhio in cuore. Ciao amici.
1: Penso e poi lui è di Capodichino, quindi
0: sta là, prende parte. Però è vera sta cosa. Sono state aperte varie parentesi, tra cui anche ahimè chi approfitta della tua assenza, però in generale un po' di scaramanzia, gli occhi addosso, uno li considera.
1: E se vai in Abruzzo lo fai per scaramanzia? Questa è una simpatica gag.
0: Pescaramanzia
1: è una simpatica gag, non è lo scemario,
0: è terribile.
5: Amici, buonasera.
0: Buonasera
5: da Napoli.
0: Ciao.
5: Amici, fierissimo di non essere mai stato sui social.
0: Ah, non ci sei proprio?
5: Di meno, mi godo la vacanza perché vedo gente che ormai vive in funzione di
1: vedi.
5: E non si gode neanche quello che sta facendo. Ciao amici.
0: Ecco, lì ha fatto bene l'amico a dircelo perché volevo arrivare. È chiaro che secondo me, per come la vedo io, l'ho anche detto, è fondamentale, nel senso, a me piace. Mi piace postare le cose.
1: No, però
0: no, fondamentale infatti no, mi piace.
1: Sì.
0: Mi piace postare, scelgo di fare quella foto top particolare che voglio mettere, però non devi essere schiavo di quella roba lì, perché sennò
1: no, certo.
0: Cioè, noi abbiamo delle persone che conosciamo in comune che ce n'è uno che vive a Milano, e ogni tanto ci becchiamo sta storia. Ciao ragazzi, oggi a Milano fa freddino.
1: Ma chi
0: me ne frega?
1: Sì.
0: Non me ne frega niente!
1: Non me ne frega degli influencer, figurati.
0: Quindi te!
1: La gente così, normale, mettiamola così.
0: Non mi sto arrabbiando, ascoltiamo un ultimo vocale. No,
1: sì, ascoltiamo.
0: Mettilo.
6: Amici, magari già vi sto, sto sempre affaticato. I fatichi danno che scelte tossiva, magari già vi sto. A carte processe.
1: Bene.
0: Vedi, serviva una degna chiusura.
1: Per arrivare a quell'appuntamento che sta per arrivare, diciamo che l'ha un po' preventivato lui, no? Con l'ultima parola, l'ultimo appellativo, possiamo anche collegarlo allo Scemenzo.
0: Signore e signori, cari amici, rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli.
1: No, ma devi fare una presentazione tipo Sanremo,
0: E che come lo annuncio?
1: Non so, sei tu quello che deve fare la presentazione.
0: Bene, bene, bene. No, amici, lo sapete. Dovete rimanere.
1: Ciuri!
0: Dovete rimanere incollati qui su Kiss Kiss Napoli perché tra poco c'è l'appuntamento che tutti aspettando.
1: Ma quando mai?
0: E nel frattempo è arrivato anche Martin, tra l'altro, che ci sta bussando perché nemmeno lui si vuole perdere lo Scemenzo.
1: Sì.
0: Ha detto: evviva!
1: Amici,
0: tra poco Scemenzo, la battuta di oggi è fenomenale, ve lo anticipo.
1: Quanto hai studiato?
0: Non c'è bisogno di studiare perché il mio cervello le partorisce così come se fosse respiro.
1: Sì, ma dovete sapere che adesso lui si metterà e la ripeterà 50 volte nella sua testa.
0: La devo fare bene, la devo fare bene. Rimanete lì, tra poco Scemenzo.

0: È stato, amiche, è stato questo cretino qui, è stato tutto il tempo a ripetere sta minchiata.
1: È difficile
0: nel suo cervello, però devi fare la, la presentazione.
1: Ok, Ari, ciao a tutti amici. Siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli. In regia siamo coadiuvati dal nostro ottimo Nellino, detto
0: sei proprio arrivato alla C oggi.
1: Tutte con la C.
0: Sì.
1: Però c'è un problema, è che per il format di oggi ho scelto una battuta bella ma difficile, quindi devo applicarmi molto
0: ma
1: per
0: bella,
1: farla
0: bella che farà ridere, farà sconfisciare la
1: Aspetta,
0: gente.
1: Ora la ripeto nella testa, vedo quanto fa ridere. E allora, signori,
0: non
1: sapete come funziona?
0: Dirla,
1: sapete come funziona? Lancio il jingle
0: e non la dirà la battuta,
1: che voi nel frattempo canterete, perché ormai il jingle lo sapete a memoria, quindi tutti lo canterete. Poi farò la mia battuta e poi al 342-00-00-100, ripeto, 342-00-00-100, mandate, dovete mandare le vostre reaction con i messaggi vocali WhatsApp.
0: Cioè, ci crede proprio in questa giornata? Cioè, lui non vede l'ora che venga il lunedì per di sta minchiata.
1: Vai che ci sono jingle!
2: Sta succedendo quel che penso.
1: Tutti!
2: Io un momento rascemenzo.
1: Sì!
0: Ma dove sì?
1: Pronti con gli smartphone per le vostre reaction che dovete inviarci tramite vocali WhatsApp. E allora, caro Nellino, caro Mario, cari amici, voi tutti.
0: Mo se blocca perché deve ripetere.
1: No, che devo ripetere? Lo sapete che conosco un cane che fa le magie? Voi sapete di che razza è? È un labracadabrador!
0: Cioè, è stato tre ore in silenzio. Enzo, puoi farlo in silenzio per ripetere sta minchiata?
1: Perché? Perché il cane è il labrador, però quando fa le magie dici abracadabra. E allora quindi diventa un labracadabrador. E perché il cane che fa le magie?
0: Questo è veramente il cretino forte. Io veramente sono senza parole.
1: Il cane che fa le magie, che razza è? Un labracadabrador.
0: Che
1: se
0: minchia!
3: Oggi ce n'è una di merda. Ma tra piscare manzio o labracadabrador? Perché no? Voglio fare Milano, finisce sei una, non la credo.
0: Non credo sia labracadabrador.
4: No, vaggiù, amici.
5: In silenzio.
4: Com'è possibile?
0: Che lo so.
4: Enzo. Voglio
0: poi cosa?
4: Per la cronaca, comunque sto spunto anni cassa e da mai.
0: No, non lo fa.
6: Ne grande mappina.
0: Ecco.
7: Vai giù dalla magna proprio i cani cancello.
0: Non in aria.
8: Quello cane non te fa i magi, che lo tanta magna proprio.
9: Ciao amici, Marco da Strano.
0: Ciao Marco.
9: Mamma mia, su. Aulesso se ne ama, ci vado a far sparire a te.
10: Insomma, chi lo danno a magnicano, veramente?
0: Eh sì, questa è detta
11: ma
0: di tutto.
11: Ma che sto cercando un pilastro e mi schiatta in
12: grano. Questa proprio, ma... Enzo, che stia peggio tutto quanto.
0: Addirittura.
12: Quando è che
0: si va peggiorando, sai?
13: Io veramente ci volesse una magia. A rubare scumbari per sempre.
0: Imparate la
12: è
0: cosa.
12: È successo quel che pensavo. Se ne è scesa a guardare in de gazzettina.
1: Era così.
0: La salutiamo.
14: Perché Enzo sta messo malissimo, lo sappiamo, però Mario, tu con l'avvicinarti del giorno delle nozze. Pure sulla la battuta sull'Abruzzo, devo dire.
0: No, no, ma quella. In realtà, devo dire la verità.
14: All'evento.
0: Me l'ha suggerita.
1: No, no.
0: Era uno scemenzo che
1: quando
0: ho tolto dalle grinfie.
1: Bugiardo. Mentitore.
15: Enzo. Renzo. Ma chi te danna magnana? Ricini, Labrador, danna magnana. Ti ha domandato una porta chiusa con 10 labrador raffamate che non mangiano guarda vista
1: labracadabrador.
16: Ciao amici, andiamo da Bozzano. Ragazzi, quello purtroppo il labrador è un cane molto dolce e affettuoso,
0: certo.
16: Se no un bello muzzo in capo
0: non si può fare niente.
17: Ma
0: su labracadabra come caspita
17: si chiama, ma tu puoi fare scomparino poco no?
18: Ma Enzo, c'è una ambra cadabra proprio per far sparire la coppa radio.
1: Ma ambra che
18: però
1: è quella?
18: Siamo la giornata pure fan club, però
1: grazie. Grazie.
19: Adesso mi ha dato tosi 34 anni tu, Enzo.
12: Guai, sei quasi. Ma andiamo più l'ambra cadabra,
0: Oh mamma.
5: Cioè, ma si può fare che sta prima cominciato che sta male così. Prima
0: me lo chiedo anch'io.
5: Ma in merda.
0: Sì. Ma
5: con quel giorno lunedì è terribile. Ti metto pure tu, ma che mi fa un lunedì? Cioè, ma non mi fare cacchio.
0: Come comincia? Ci siamo proprio. Nel migliore dei modi.
5: Mario, non lo pacco da parte mia.
0: Prego.
1: No, me l'ha dato davvero.
20: Ok, Google, cercami un burrone per mamma una
1: bascia. Google l'ha capito.
21: Ma fa come fanno i barbieri, lunedì fa festa.
22: E la bracadabra torri cancella danna magna.
0: Sempre loro li salutiamo, eh.
23: Ragazzi, buonasera.
0: Oh, mamma.
23: Non so se è inerente all'argomento.
0: Sì, non c'è l'argomento.
23: Volevo comunicarvi, io ho studiato per 6 anni piano.
0: Sì.
23: Dopodiché mi sono scocciato.
0: Sì.
23: Ho iniziato a studiare un poco più veloce.
1: Hai capito? Ho studiato piano, non il piano.
0: Non mi ci mettete anche voi, veramente già con questo.
24: Tutto. No, non è da Urienzo, sei un genio incompreso.
1: Bravo.
24: Continua così.
1: Grazie al mio fan club!
24: Ma insomma,
0: questo l'hai pagato.
24: Wow, io vi confido sul fatto che penso che veniate un po' prima perché stonava la roba.
1: No! Ci siamo
0: con questa sera.
25: Buonasera, Angelo da Napoli.
0: No.
25: Ma quello che dico io, ma il lunedì Radio Gol non può durare, che ne so, tipo un'ora in più per non assistere a questo supplizio.
1: Ma se pure lo farei durasse, comunque.
0: Se pure durasse un'ora in più, arriverebbero le 5. E
1: iniziamo
0: quindi
1: proprio con lo scemenzo.
0: Pensate voi, sarebbe proprio una mazzata.
25: Penso, visto che tu sei un re del scemenzo,
1: sì,
25: è meglio un pacchi di Stelle o un Bustelli?
0: Ma che c'entra questo? Scusa.
26: È quel cane che esprime il suo stupore. Specialmente ascoltando questa battuta,
0: sì,
26: il chihuahua.
1: Signori, il mio pubblico, il mio fan club, i miei adepti, siete il mio orgoglio.
0: Il chihuahua mi è piaciuto di
1: chihuahua. Grazie signori, tra poco si torna a parlare di cose pseudoserie, ma grazie per questo grande scemenzo.

0: Maroon 5 qui su Kiss Kiss Napoli, che dopo esserceli rotti Maroon sono arrivati, ecco, sono arrivati in 5, non è che...
1: Tra l'altro mi dispiace non aver ascoltato con attenzione la canzone, perché nel frattempo abbiamo chiacchierato, sì, nel fuori onda, ci è venuto pure a salutare il nostro Fabiuc, Fabio Esposito, c'è Nellino, abbiamo dialogato, io sono fan dei Maroon 5 e mi sono perso la novità.
0: Dato un concerto una volta.
1: Io sono un grande fan. Adam, grandissimo numero uno. Tanta roba.
0: Non so neanche chi è. Amici, parliamo di. Posso dire una notizia? Vuoi fare qualcosa?
1: Vuoi fare un altro scemenzo?
0: No, non lo
1: faccio. Ah, no, ok. Lunedì prossimo, allora il prossimo scemenzo.
0: Eh sì. Amici, l'universo della casa di carta è pronto ad allargarsi ancora. Sei felice?
1: La casa di carta.
0: No.
1: Perché carta canta?
0: Salutiamo Marco Carta che canta, ha vinto Sanremo.
1: Sì, la forza mia.
0: Dicevo, la casa di carta, sei contento? Hai mai visto la casa di carta?
1: No, mai visto.
0: Non so niente.
1: Non l'ho mai vista, ma non l'ho vista.
0: In occasione della celebrazione, delle celebrazioni organizzate in quel di Siviglia, quindi saluta quelli di Siviglia.
1: Hola muchachos, forse se vedemo prestos. È una meta che devo raggiungere, ma probabilmente presto ci andrò.
0: Sta senza pensieri. Dicevo, in occasione delle celebrazioni organizzate a Siviglia per il lancio di Berlino e la dama con l'ermellino, che fa rima.
1: Eh sì.
0: Che è il secondo capitolo dello spin-off prequel dedicato al personaggio appunto di Berlino, interpretato da Pedro Alonso. Netflix ha confermato ufficialmente che la saga nata qualche anno fa continuerà con un nuovo progetto ambientato nello stesso universo narrativo, quindi la casa di carta è ancora in piedi.
1: Ok.
0: Perché fare un castello di carte non è facile.
1: Può cascare, sì.
0: L'annuncio è arrivato al termine di 3 giorni di eventi che hanno coinvolto comunque la città di Siviglia, che è una location centrale in Berlino e la dama con l'ermellino.
1: Sì.
0: Mi piace sta cosa. Che uscirà tra l'altro tra poco, il 15 maggio, che insomma potrete gustare voi, sì, fan della saga. Il momento culminante si è consumato lungo il fiume Guadalquivir.
1: Bravo.
0: Bravo, sono bravo proprio. Dove migliaia di fan hanno assistito a questa spettacolare parata, una barca piena di figuranti con le iconiche tute rosse e le maschere di Dalì.
1: Chi è che ha calciato?
0: Ti ha calciato che?
1: Il pallone, se c'è stata la parata, chi è che ha tirato?
0: Questo è un cretino, è veramente un cretino, e questo è lo scemo.

0: cazzo della settimana scorsa.
1: Era una simpatica gag questa.
0: Poi è stato diffuso anche il trailer, insomma, La Casa di Carta è pronta.
2: Continua.
0: Non solo è pronta a tornare perché esce il 15 maggio, uscirà la nuova stagione, Berlino e l'Ermellino.
2: Sì, proprio quella. Ma si
0: protrarrà in futuro, quindi fan della Casa di Carta, non temete, ci siamo.
2: Siate felici, ma proprio di questo vogliamo parlare, di serie TV.
0: È parecchio che non ne parliamo di serie TV.
2: Anzi,
0: quindi facciamo le persone serie TV.
2: Questa era bella, ti do l'improntata digitale.
0: Era proprio bella, sai.
2: Quindi però parliamo di serie TV in ottica rewatch, ovvero l'abitudine di riguardarle anche più di una volta.
0: Vediamo se tra le vostre abitudini, amiche, avete mai fatto il rewatch di una serie TV. Attenzione, non serie di film, non film, no, ma una serie TV completa che avete visto una volta e riguardato completamente più in là.
2: Anche più di una volta, più volte.
0: Non è capitato mai di rewatchare, così si dice, i giovani dicono così, una serie TV? Ma quale? Vogliamo sapere quale.
2: E anche perché?
0: Perché l'avete rivista? Ti è mai capitato?
2: No, io sulle serie TV niente, le ho viste tutte una volta sola, non le ho mai più riviste, a differenza ad esempio dei film che rivedo spesso e volentieri. Cioè, se mi piacciono i film, me li rivedo mille volte. Le serie TV, forse proprio perché
0: sono lunghe, certo.
2: Sono lunghe, tolgono molto tempo, le vedo, le custodisco e poi vado a quella successiva.
0: Io ne ho fatte di rewatch.
2: Hai fatto dei rewatch? Di cosa?
0: Ho fatto i rewatch della Il Trono di Spade, così, giusto una cosa leggera. Gli amici che l'hanno visto capiranno che cosa significa fare il rewatch del Trono di Spade.
2: Bella mazzata, eh?
1: È pesante.
0: Ho fatto dei rewatch, adesso ci penso.
2: È il motivo che hai fatto sto rewatch?
0: Che bello.
2: Ah, perché ti è piaciuta?
0: Che bello.
2: No, molti possono
0: parte
2: farlo.
0: Parte le ultime puntate, però insomma sono gusto.
2: Ma uno dei motivi può essere anche il fatto che qualcuno
0: rivedo
2: dice,
0: meglio le
2: voglio,
0: ultime.
2: Voglio avere più percezione di dettagli, di cose che mi sono perso vedendolo una volta sola. Può essere anche quello. Quindi rispondeteci anche con le motivazioni che sono importanti. Ad esempio, se fai il rewatch della serie là con Pamela Anderson e Mitch Buchanan, è il rewatch di Baywatch. È un bei rewatch.
0: Ma perché deve dire sta minchiata? Io veramente hai detto lo scemetto.
2: Vicky, avete mai fatto quindi il rewatch di una serie TV? Qual è questa serie o quali sono, se ne so più di una, e perché l'avete rivista questa serie TV? Siamo curiosissimi, anche e soprattutto dei motivi, dei perché. 342 00 00 100. I was

0: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con Energizing Comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
1: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
2: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
2: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
4: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 €. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 €. La convenienza qui è da applausi!
5: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
9: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
8: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
9: E sai perché?
8: Perché siamo da Più Me.
9: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
10: Da Più Me.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: fatti per le serie TV, vuoi o non vuoi le guardiamo tutti, no?
1: Chi più che meno. Io a volte sì, a volte no. Cioè, però, mi mancano diverse pietre miliari di serie TV.
0: Pure a me, pensa che io sono nato come non amante delle serie TV, poi bene o male
1: ci sei qualcosa, diventato.
0: No, ma qualcosa ti appassioni. E vi stiamo chiedendo se avete mai fatto un rewatch di una qualche serie TV e di dirci anche perché l'avete rivista.
1: Ascoltiamo!
0: Dai!
2: Buonasera amici!
0: Ciao!
2: Una serie TV che ho visto più di due, forse anche tre volte, Prison Break. E onestamente mi avresti una da otto perché è troppo bella.
0: E che ti è piaciuto?
1: Io invece ho visto la prima stagione e poi mi sono fermato.
0: Perché non ti è piaciuto?
1: No, posso dirlo, vabbè, tanto è vecchio. È uscito dalla prigione la prima stagione, il Prison Break per me c'è stato.
0: No, ma che cavolo, ma se io adesso volessi guardarla, mi dici come finisce la prima.
1: La serie dici, guardate,
0: ma che c'entra?
1: 10 anni fa.
0: Ma che c'entra?
1: Amici, sapevate, è uscito.
3: Amici, ovviamente sì. Io mi sono rivisto già la terza volta che mi sono rivisto Hazard. È una serie TV che vedevo da piccolo.
1: Hazard!
3: E poi automaticamente mi è talmente piaciuta che l'ho rivista poi in età adulta e mi è piaciuta di nuovo lo stesso.
1: Hazard lo facevo la mattina quando non andavo a scuola.
3: La terza volta. Perché è veramente fatta bene. Un abbraccio.
1: Vedi? Ripescato Hazard che vedevo la mattina quando non andavo a scuola. A te non capitava perché sei uno di quelli che andava sempre a
0: io
1: scuola.
0: Io andavo pure con la neve perché da me a Sant'Angelo dei Lombardi faceva anche neve in maniera copiosa, nevicava copiosamente.
1: Ah.
0: E comunque mamma prendeva, devi andare a Sant'Angelo. Cioè ero io e altre tre persone del mio paese perché poi venivano anche quelli da fuori perché il liceo era.
1: Mandone secchione.
0: E andavo anche con la neve.
4: Buonasera. Io consiglio a tutti, ho rivisto per ben due volte Shameless. Spettacolare.
1: Bella.
4: Voi lo conoscete?
1: Poco devo
0: non
1: dire.
0: So di cosa stiamo parlando, visto che Nello mi ha parlato in cuffia quando mi ha detto il titolo della serie. Posso sapere qual è l'argomento di discussione? Grazie.
4: Amici, buonasera. Io consiglio a tutti, ho rivisto per ben due volte Shameless.
0: Shameless!
4: Stupendo.
1: Che ma bello. Come fai a non conoscere Shameless, che è parte del tuo essere?
0: Shameless. Grazie, è bello parlare con voi quando non ci parlano nelle orecchie. Grazie.
5: Amici!
1: Perry.
5: Secondo me, Gomorra è da vedere almeno 3-4 volte.
1: Ezio, quante volte l'hai visto Gomorra?
5: A me è piaciuto proprio tantissimo.
0: Hai visto la prima.
5: Ciao.
0: La prima stagione una volta e poi mi sono fermato. Io voglio chiederti una cosa, ma tu avevi capito che parlava di Shameless?
1: Sì, l'avevo sentito.
0: Non avevi sentito?
1: Sì, sì.
0: Tu hai fatto il finto e tutto pure, oh, bello.
1: Shameless,
0: come hai fatto a sentire se quello parlava dentro le cuffie?
1: Io le mie tecniche.
0: Vabbè, continuiamo adesso.
1: Ascolta,
0: dopo, che vuoi
1: ascolta
0: fare?
1: Tanto ormai.
6: Okay. Amici, buon pomeriggio.
1: Ciao.
6: A proposito di rewatch, io ho battuto tutti i record, ho fatto 2 rewatch di Supernatural, totale 15 stagioni, quasi perché Dean e Sam, per chi non li conosce, dopo un po' diventano come persone di famiglia,
1: e poi
6: troppo bene sulla vita mia. Ciao amici!
1: Sei super Supernatural praticamente!
0: Proprio un affetto che ti lega ai personaggi. Bene, il discorso si sta facendo interessante perché vogliamo sapere anche le motivazioni, la domanda è proprio questa: avete mai fatto un rewatch di una serie TV? Qual è la serie? Quali sono? E diteci anche il perché.
1: Perché soffermiamoci sul perché.
0: Sì.
1: Io ad esempio ho fatto il rewatch di Once Upon a Time c'era una volta, ma perché mi ero fermato.
0: E poi l'hai recuperato.
1: L'ho recuperato per vedere poi il finale.
0: Bene, quindi spiegate anche voi al 342 00 00 100, aspettiamo i vostri messaggi.

0: rewatch di una serie TV, diteci quale serie, diteci perché, o magari se non l'avete mai fatto, perché?
1: Come me. Io l'ho detto, non ho mai fatto, perché non mi va.
2: Ascoltiamo, dai.
0: Ci sono tante serie da vedere, figure se rivedo quella.
3: No. Io ho fatto diversi rewatch.
2: Sì.
3: Ma la serie più bella da rewatchare è I Soprano.
2: Ah. Mm.
3: Il protagonista è scomparso prematuramente.
2: Sì.
3: Una grande serie, un po' sottovalutata in Italia, anche perché è un po' vecchiotta, ma
0: bello. James Gandolfini è il protagonista, il cui figlio è
1: Daredevil.
0: Sì.
1: Mi è venuta una battuta bruttissima, non la faccio.
0: Non la faccio.
1: La faccio.
0: No.
1: La serie TV
0: I Soprano
1: La puoi vedere soltanto a piano terra, perché sotto sì e sopra no.
0: Mamma mia.
4: Vabbè. Amici, ma con questa serie di oggi, ma sì, come fai a rewatch?
0: Perché?
1: Sono troppe.
4: Come si chiama messo? Se una serie già dura una cosa assurda, capace di puntata. Mio figlio, per esempio, si è visto Squid Game, ma secondo me si è visto 3-4 volte. È assurdo, a parte che a me non piace guardarle per più di una volta le serie, come invece i film no, mi piace guardarli più di una volta.
2: Ora a me, sì. Film, sei come me.
4: Diciamo, a me piace, lo guardo 3-4 volte, qualcosa in più pure. Però le serie no.
0: Non riesci.
4: Già a me non sono appassionato delle serie.
0: È uguale.
4: Guardarle un'altra volta no.
0: Se è uguale a te,
1: è abbastanza simile, sì, ci somigliamo.
0: Tra poco Rafficone, diteci un po' se avete mai fatto il rewatch di una serie TV, diteci quale, diteci perché, anche in caso non l'avete mai fatto, come adesso.
1: Esatto, siamo pieni di messaggi, ma continuate 342 00 00 100.

0: cosa? I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ficone finale, avete mai fatto il rewatch di una serie TV, quale o quali, e perché le avete riviste? Ascoltiamo.
1: Buonasera amici, Salvatore da Fuori Gruccia.
2: Ciao Sal.
1: No, io una volta che ho guardato una serie non la rivedo, perché a parte mi scoccia, e poi a me piace sempre vedere cose nuove.
2: Cose nuove.
1: E non rivedere ciò che già ho visto.
2: Ok, ok.
1: Annoia. Ciao.
0: Ciao.
2: Chi c'è adesso? Chi c'è? Sotto a chi tocca?
3: State il buffering. Mi sto rivedendo i Robinson.
2: Ah, proprio retro. Bella, beh, anche come te.
4: Eh sì,
5: ragazzi,
4: io spesso lo faccio.
5: Sono sempre Lucio. Io l'ultimo rewatch che ho fatto è stato Home Your Mother.
2: Ah.
5: Serie che rivedrei all'infinito.
2: Beh, da vedere sicuramente, sì.
6: Amici, ma a me non è una serie di come una sitcom.
2: Va bene,
6: un ricorso, vai giù.
2: Ah, sì.
6: E ogni puntata pure si sono passata la vita, anno, vai giù, i miei figli, se...
2: E ridi sempre.
7: C'era Mario che invece suggeriva di rivedere Casa Vianello.
2: Mario che sì, sì, abbiamo sentito, ha fatto una chiamata estemporanea.
7: Sì, sì, sì.
2: E ci ha detto Casa Vianello.
8: Ciao ragazzi, io la serie che vedo sempre, ancora tutt'oggi la vedo, l'ho vista centinaia di volte. E sono i Jefferson.
2: Okay. I Jefferson.
8: Penso, sì. È una serie un po' vecchia,
2: sì,
8: però è molto divertente.
2: Sì, sì, ecco, guarda, io ad esempio l'ho detto spesso, rivedo Otto sotto un tetto.
0: Esatto.
2: È l'unica che rivedo perché la sto recuperando quando posso, perché mi ricorda anche un po' quando ero piccolo.
7: Che somigliavi a Stefano.
2: Ma non ci somigliamo, ma dove?
9: Amici, buonasera.
2: Buonasera.
9: Da Guagliano. La serie TV che non ho rivisto neanche un mese fa è stato Il Soprano.
2: Vedi?
9: Te la consiglio, molto bella. E okay, me la sono rivista anche perché poi determinate cose che sono successe 20 anni fa con quella serie, neanche a farla apposta, stanno risuccedendo nel mondo attuale.
2: Vedi? Top. Trovi i parallelismi.
7: Bella, bella, però è un'ottima motivazione per rivederla. Sì, ci sta.
10: Amici, buonasera. Hai. Beh, io ho fatto come rewatch la sagra di Concetta
2: Limata. La sagra?
7: La sagra.
2: Vabbè, gli è scappato, vedi, la saga. No. Ma di chi? Non ho capito però.
7: Vabbè, la sagra del paese, non so, della del fungo porcino, della porchetta.
11: Amici, buonasera, sono Giuseppe da Nocera.
7: Ciao Giuseppe.
11: Sì, cari amici, io ci sono più di una serie che ho visto, ho rivisto e ho rivisto ancora. Per esempio la serie americana Law and Order, poi anche The Monster
7: è l'ultimo.
11: Un'altra serie che ho visto e aspetta un attimino, non mi ricordo, c'è Richard. Comunque le ho viste, riviste e straniviste.
2: Ok.
7: Se una ti piace, ti piace.
11: Molto bello.
2: Li fai i rewatch.
7: Ne fa anche tanti. Bravo.
12: Buon ragazzacci, buonasera. Saluto io dal furgone.
7: Saluto
12: Lorenzo, me lo ha detto parola in te.
7: Quali?
12: Alla hook me le vuoi.
2: Che ho detto?
12: Otto sotto un detto.
2: Ah, ok.
12: È uno spettacolo.
2: Laura?
12: Un spettacolo.
2: Sì, ma perché?
12: È sempre un piacere.
2: Perché le rivedi disinteressato.
0: Laura?
2: In questo caso perché la rivedo? Io non sono abituato a rivederle, ma perché Otto sotto un tetto, metti una puntata a caso.
7: Ricordi il passato.
2: A parte quello,
7: però... Io ho rivisto i Digimon, per esempio.
2: Un cartone.
7: Vabbè, sempre serie.
2: Però dall'inizio.
7: No, ho visto solo la prima
2: stagione. Sì. O la prima puntata.
7: La prima stagione.
2: No, invece Otto sotto un tetto, tu prendi puntate a caso, te le vedi lo stesso.
0: Laura?
2: Sì, quello là.
0: Amici!
2: Bene, dai.
0: L'appuntamento termina qui.
2: Noi ci becchiamo domani, salutiamo e ringraziamo il nostro Nellino in regia, detto Josué!
7: Perché è uguale, non è che... Amici!
2: Domani alle 16.
7: Ci lasciamo alla nostra redazione e alle 16 forse saremo puntualissimi, amici, domani chiaramente. Ricordatevi che
2: è sempre show. Ciao a tutti.
7: Ciao Josué.
13: Buone, fresche, crocchette, Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
14: Ma che felicità,
13: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Save the date. Yes I know, Kiss Kiss Napoli. Dal lunedì al sabato, dalle 10 alle 12, solo su Kiss Kiss Napoli. Kiss Kiss Napoli, meteo.
14: Saluta gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una situazione meteo buona anche per la giornata di martedì 12 maggio sulla Campania. Il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato, ma non mancheranno nubi di passaggio. A inizio giornata localmente saranno anche compatte, solo sulla provincia di Salerno sono attesi possibili isolati piovaschi, ma dureranno poco. Le temperature diurne saranno prossime ai 22-23 gradi in diverse località. La ventilazione sarà in accentuazione principalmente dai quadranti sud-occidentali. Per dettagli ed approfondimenti maggiori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima, Trebi Meteo.
13: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
15: 442.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Stasera 20:45, Stadio Maradona, Napoli-Bologna, tre giornate, poi ci sarà il Pisa-Pisa e l'Udinese sempre qui a Napoli e si chiude questa stagione. Stasera gara che può decidere quasi tutto, la qualificazione Champions aritmetica arriva con 3 punti, quindi può arrivare anche stasera in caso di vittoria. Il secondo posto invece è lontano 5 punti, quindi non può arrivare stasera la certezza del secondo posto, ma bisogna totalizzare 5 punti nelle prossime 3 partite per toccare quota 75, alla quale la squadra attualmente terza in classifica, cioè la Juventus, non può arrivare perché ne ha 68, se le vince tutte e due massimo può arrivare a 74. Quindi 3 punti, chiudiamo il ragionamento, 3 punti per la Champions, che si possono fare anche stasera, ma comunque 3 punti in 3 giornate, e 5 punti per da effettuare in 2 o 3 giornate per avere la certezza del secondo posto. E poi, come al solito, aspettiamo queste certezze aritmetiche per l'incontro De Laurentiis Conte, anche se un indizio delle ultime ore mi fa aumentare, diciamo, la percentuale, certezze non ne abbiamo, mi fa aumentare la percentuale sulla permanenza di Antonio Conte, che pare abbia anche lui visto questo giocatore Kalaili, che ho seguito anch'io con attenzione, forte, un giovane molto promettente, già in grado secondo me di giocare a livelli importanti come sono i livelli raggiunti oramai dal Napoli. In Champions quest'anno ha fatto bene con l'Union Saint-Gilloise e ha segnato anche dei gol sia in Europa che nella Champions che nel campionato belga. È un esterno, tutta fascia, può giocare perché ricorda un po' vagamente Hakimi, può giocare anche da quarto come in una linea difensiva a 4, però se Conte l'ha visto, se a Conte piace, come dicono un po' di rumors, secondo me l'idea è quella lì di prenderlo come alternativa, come giocatore che può, insomma, a Politano, più leggo alternativa a Di Lorenzo, io invece vi direi più alternativa a Politano per la collocazione in campo. Poi parliamo di un destro che sarà anche il sinistro, quindi tecnicamente diverso da Politano, però come ruolo è molto più corrispondente al nuovo ruolo che Conte ha dato a Politano. Vabbè, andremo a valutare tutte queste cose quando saranno poi certe. C'è Fabio Esposito in regia, le telefonate oggi allo 0, siamo sempre, non oggi, allo 081 546 6873. Vi prego di essere veloci perché finiamo un po' prima, 45, per lasciare spazio per la diretta. E invece i messaggi WhatsApp al 342 00 00 100. Iniziamo con Ettore.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Buonasera.
1: Allora, sarò molto sintetico. Prima di tutto ho riflettuto a quello che tu dicevi sul fatto che la formazione per gran parte potrebbe essere confermata.
0: A proposito, proprio durante Radio Gol è stata lanciata la notizia che probabilmente ci sarà Giovane e non De Bruyne, quindi ci potrebbe essere, oltre di Lorenzo ovviamente che rientra e gioca da titolare, Vergara parte dalla panchina, ma potrebbe esserci questa mossa, diciamo un po' a sorpresa di Conte, Giovane e non De Bruyne, vediamo in serata.
1: Molto bene, molto bene. Allora, come ho detto, sarò sintetico. Prima di tutto volevo avere un tuo parere sul mio pensiero. Portiere, che tu hai detto lo volessi cambiare, ma noi non abbiamo fatto scappare un grande portiere come Elia Caprile?
0: Caprile, non ho capito la domanda.
2: No, noi non abbiamo fatto, ma siamo stati capaci di mandar via.
0: Ho capito. No, credevo che avevi chiesto se il Napoli aveva ancora qualche diritto su Caprile. No. È stata una scelta che mi ha lasciato perplesso, soprattutto per la facilità, avendo lasciato un diritto di riscatto a 8 milioni al Cagliari, per la facilità che è stata data al Cagliari di riscattarlo, ovviamente a una cifra bassa, direi. Questo non ho capito perché è stato fatto così, ma è stato fatto così.
1: Mi ha lasciato molto perplesso, così come mi lasciò perplesso l'anno scorso la cessione, sempre fatta in maniera molto così sempliciotta, di Østigard. Siamo andati a prendere Marianucci, che in realtà poi ha deluso, tant'è vero che non gioca neanche nel Torino
0: qualche volta ora sta giocando, però effettivamente Østigard aveva fatto bene, secondo me si vedeva che è un giocatore che poteva crescere. Pure sulla cessione di Østigard si poteva forse fare qualche riflessione in più.
1: Perfetto,
2: Perfetto, quindi le mie riflessioni tu le condividi in un certo senso.
0: Sì, noi anche se poi le dinamiche di mercato
2: sono
0: complesse, perché a volte te lo chiedono con forza anche i giocatori, perché Caprile non giocava mai, Ostigard comunque pure non giocava, sono loro che a volte ti chiedono di andare via, arriva l'offerta giusta e si procede.
2: Allora procedo con le domande e poi ti ascolto per radio. Io sono calcisticamente innamorato di Solé dell'Udinese.
0: Sì.
2: Poi cercherei di prendere la mezzala del Sassuolo, che è il norvegese, Torsved. Mi piace molto. E poi cercherei una prima punta per alternarsi con Hollywood. L'anno scorso io stravedevo per Kennis, però mi sono ricordato quello che hai detto più di una volta, cioè bisogna vedere pure la solicità degli infortuni, ma vedo che questo ragazzo
0: quest'anno un po' meglio, quest'anno ha avuto ora recentemente un problema, però grazie Ettore, ti saluto, i nomi sono tutti ottimi e c'è poco da dire. Poi che diventino obiettivi di mercato non lo so, però i nomi sono tutti buoni. Luca.
3: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
3: Paolo, io sono fiducioso anch'io sul fatto che Conte resti a Napoli, anche perché non penso che lui abbia tutte queste richieste e poi comunque i risultati, cioè in due anni uno scudetto, una supercoppa, un secondo posto ipotetico, cioè voglio dire gli danno ragione, però io penso che spero che se Conte rimanga si faccia diciamo stesso lui un po' di autocritica sul fatto che comunque è proprio questo tipo di calcio che vedo al di là del fatto, perché la gente stamattina sentiva non è che sul disastro, sul fallimento di Allegri possiamo costruirci la nostra vittoria. Però è un dato di fatto che questo tipo di calcio in Europa, in Italia, cioè proprio alla lunga, in un campionato lungo, fare così pochi gol, essere così difensivisti, come lo vogliamo chiamare, cioè ti porta a questo oggi, perché non ci sono nemmeno più quelle difese che loro hanno avuto la fortuna di avere in quell'altra squadra lì,
0: le difese quasi insuperabili, e poi soprattutto si attaccava diversamente, ma in particolar modo direi non ci sono più quei fenomeni davanti che pure se non produci molto te la risolvono loro.
3: Sì, perché
0: questa è la teoria allegriana. Allegri dice tanto alla fine decidono sempre i grandi giocatori, sì, ma mettiamoli nelle condizioni, perché a volte sono grandi ma non sono abbastanza grandi da risolvere, non sono Maradona o Messi che te la risolvono da soli. E oggi sono buoni, quelli che sono buoni saranno pure buoni, ma hanno bisogno che la squadra li metta nelle condizioni.
3: Perché io vedo che comunque tutti questi grandi allenatori, che però tutti questi che adottano questo tipo di calcio alla lunga perdono qualcosa.
0: Il calcio è andato in una direzione molto chiara. C'è qualcuno che non lo vuole capire perché forse non è in grado di capirlo, allora dice che non serve a niente, il calcio è una cosa semplice, il calcio è soprattutto difendere. Mm-hmm. Il calcio sta andando invece in maniera chiara ed evidente, basta guardare un po' di campionati, più di quello italiano, però anche quello italiano per certi versi, ma all'estero non ne parliamo nemmeno, che il calcio sta andando verso gioco offensivo, tanti uomini che i giocatori, allora in poche parole i giocatori buoni, Luca, bisogna metterli in campo, i giocatori tecnicamente forti che possono fare gol e assist, bisogna cercare di tenerli quanti più possibile in campo. Guardiola l'ultima partita ne teneva 4 davanti a centrocampo, teneva Bernardo Silva, a un certo punto è entrato Foden, quindi a un certo punto teneva 6 giocatori offensivi in campo. Quella partita il Manchester City non ha perso l'equilibrio, l'ha vinta 3-0.
3: Ma questo io spero che lui rimanga, però cancella proprio sta parola che hai detto, io non la volevo nemmeno nominare, la parola equilibrio dal suo vocabolario deve essere proprio totalmente
0: ciao Luca, grazie,
3: ciao,
0: il
3: grazie.
0: Significato che dobbiamo dare, una mia battaglia a questa parola equilibrio, deve essere diversa, l'equilibrio ci vuole nel calcio, ma il calcio sta dimostrando che l'equilibrio deve essere offensivo, l'equilibrio invece quando lo usiamo in Italia questa parola quello è il momento in cui tolgono un attaccante e mettono un difensore. Quello è l'equilibrio. Per molti allenatori italiani, non lo so se è la scuola di Coverciano, non so che cos'è, però mi sembra che loro equilibrio l'hanno tradotto così. Equilibrio, a un certo punto stanno vincendo la partita, fuori un attaccante e dentro un difensore. L'equilibrio invece molte squadre dimostrano, anche quando stanno vincendo, di andarlo a cercare 30 metri più su per fare altri gol, e facendo altri gol è più sicuro che vinci la partita rispetto a quello lì di speculare sul gol fatto e probabilmente poi subisci la beffa di prenderlo. Daniele.
4: Buonasera.
0: Buonasera.
4: Allora, sono Daniele, ho 14 anni, è la prima volta che parlo qua a Chiesa-Napoli, sto andando con mio padre allo stadio. Una piccola curiosità, sono voi Conte rimarrà anche l'anno prossimo come ha fatto con varie squadre che sono stato 3 anni, oppure andrà alla nazionale come girato parecchie voci a Torino?
0: Ma guarda Daniele, io ho la sensazione mia, anche se a me non piace parlare delle mie sensazioni, la sensazione mia fino a qualche giorno fa era di un clamoroso 50-50 che ci portava veramente a non sbilanciarci. Oggi io direi che sono molto più alte le probabilità che resti, poi veniamo smentiti e va bene, capita, però mi pare che tutto porti alla possibile permanenza.
4: Vabbè. Comunque ho una bella sensazione che ad Akmari sia di testa dal calcio d'angolo, sempre Forza Napoli.
0: Ciao Daniele, grazie, Forza Napoli sempre. Francesco.
5: Buonasera Paolo, un saluto a te e a tutti i tifosi azzurri d'ascolto. Paolo, io vado un po', diciamo, contro tendenza, io spero che Conti non resti, perché sinceramente da un allenatore che percepisce tutti quei soldi mi aspetto un gioco un po' migliore. E poi è pericoloso anche per il Napoli, perché Conte non è che può chiedere sempre troppi investimenti alla società, cioè comunque il Napoli soldi li ha spesi, però non è che si può andare avanti così, può essere pure pericoloso per la società.
0: Ma il Napoli tiene, il Napoli ha già impegnati 80 milioni, deve pagare Giovane, deve esercitare il diritto per Alisson, e invece è obbligato a versarne 44 per Højlund, quindi sono più di 80 milioni solamente per questi tre giocatori. Non penso che ne possa mettere molti altri con le...
5: A livello di gioco cosa ne pensi? Perché ho visto molte volte comunque in stagione di Napoli proprio sottotono.
0: Ma ci sono state molte partite dove il Napoli ha avuto delle difficoltà ad interpretarle, a saperle leggere. Per me per farla breve, il comune denominatore delle partite dove il Napoli ha avuto difficoltà è stata un po' la mancanza di idee quando avevamo il pallone tra i piedi.
5: Non è una cosa di poco conto.
0: Non è una cosa di poco conto, perché le partite dove c'è il pallone tra i piedi, le partite dove diciamo c'è il pallone tra i piedi, dove gli avversari ti lasciano il controllo del gioco, sono tantissime. Perché in Italia poche squadre si possono permettere il lusso di affrontare il Napoli faccia a faccia, e molte sono attente e ti lasciano il pallino. Se quando ti lasciano il pallino tu non hai molte idee, molte soluzioni, molti calciatori che sanno fare gol e che sanno fare la giocata in campo in quel momento, fai fatica. E ce lo dimostra il fatto che quest'anno il Napoli, diciamo, i punti in meno che si ritrova li ha persi quasi tutti con squadre di metà o di bassa classifica, e quindi bisogna trovare una soluzione sia sullo sviluppo della manovra sia sulla presenza in campo di giocatori più offensivi, uno sviluppo più coraggioso e una manovra. Io penso che Conte non può non averlo capito, ecco perché dico che se resta probabilmente ci può sorprendere facendoci vedere qualche cosa di diverso. Molti amici non sono d'accordo con me, ed è legittimo, dicono no, Conte è così e così resterà, non pensare a che lui possa portare cose diverse, particolarmente diverse alla sua idea di calcio. Non lo so, queste sono le posizioni, invece, tutte rispettabili.
5: Allora, io sono sempre proprio gli allenatori che fanno giocare bene la squadra, che ovviamente il gioco, il buon gioco deve essere funzionale, poi è il risultato.
0: Certo, ma non c'è dubbio, oramai...
5: Un Fabregas, a me per esempio piace tanto Fabregas.
0: Ma Fabregas, ragazzi, quest'anno... E questo è da dimostrare, una mia opinione, quindi non è che molti possono anche su questo non essere d'accordo, ma è l'unico allenatore che ha cambiato in maniera significativa la storia di una squadra che era destinata a un campionato di metà classifica e invece andrà in Europa, ha lottato quasi per entrare in Champions, ma è arrivata a un passo dalla Champions, andrà in Europa, vediamo ora se Europa League, probabilmente Europa League o Conference. Se vince l'Inter è Europa League, va il Como, vanno quella che esce fra Roma, Milan, e l'altra va il Como, e invece va la settima, va, sarebbe l'Atalanta, va in Conference se vince l'Inter. Se vince la Lazio, la Lazio cambia la scena, perché ci va la Lazio in Europa League e quindi slitta di una manifestazione, va in Conference il Como. Comunque ha portato il Como in Europa e ha fatto vedere un certo un calcio molto evoluto, e quindi è bastato fare questo in Italia per scalare, non lo so, 5, 6, 7 posizioni.
5: Sì, sicuramente.
0: Quindi vedi quanto cambia quando si dicono quelle fesserie tipo ma che ha vinto, ma perché col Como ha vinto, ma perché Allegri col Cagliari ha vinto, parlo di due allenatori che hanno vinto, Allegri e Conte, Allegri col Cagliari non ha vinto, Conte con l'Atalanta non ha vinto, cioè con certe squadre non si vince.
5: No, ma deve essere un valore aggiunto alla squadra, io penso.
0: E tu c'hai una potenzialità, e quando l'allenatore è un valore aggiunto fai di più di quello che potresti. Conte con l'Atalanta non ha vinto, cioè con certe squadre non si vince.
5: No, ma deve essere un valore aggiunto alla squadra, io penso.
0: E tu c'hai una potenzialità, e quando l'allenatore è un valore aggiunto fai di più di quello che potresti fare in base alle tue potenzialità. Queste

0: assoluta certezza. Quindi ha fatto un buon lavoro, ha scoperto che ci sono tanti giocatori buoni che forse all'inizio lui non credeva ancora all'altezza, invece il campo ha detto che erano buoni, quindi abbiamo avuto anche delle informazioni positive da questa stagione. Però insomma, quando sei il Napoli, che l'anno prima hai vinto lo scudetto e che hai delle, chiamiamole così, riserve che comunque sono giocatori di buonissimo livello, ce l'ha dimostrato il campo, fare i punti che stiamo per fare è un buon risultato, ma non è un risultato sensazionale. Ecco, il Napoli tutte le volte che fa dai 75 agli 82-83 punti con le squadre che più o meno, un po' meglio un anno, un po' peggio un anno, con le squadre che riesce a costruire De Laurentiis, molto competitive, Napoli da anni è una squadra molto competitiva, un organico molto competitivo, quando fai dai 75 agli 85, 83, 85, sei stato bravo, sei stato molto bravo. Certo, se superi gli 80 di più rispetto a se ci vai sotto gli 80, però il range 75, 83, 84 è il range del Napoli. Quando arrivi a 90, e allora devi andarti a complimentare con gli allenatori che hanno avuto la capacità, Spalletti 90, Sarri 91, di andare molto sopra questa che è la media oramai abituale del Napoli. Ecco, questi per esempio sono casi in cui gli allenatori hanno fatto quello che ha fatto quest'anno Fabregas al Como. Questo è il mio modo di vedere le cose, poi è molto opinabile, per carità, qualcuno può dire che questa squadra del Napoli con gli infortuni che ha avuto era da 70 punti, quindi bravo Conte che ne sta per fare, speriamo le vince tutte e tre, le ultime tre le vinca tutte e tre, ne fa 79. Qualcuno può dire che questa squadra era da 90 punti, Conte ha fatto un disastro. Quelle posizioni estreme sono più difficili da sostenere, ma sono però valide pure loro. La mia è intermedia, secondo me questi sono punteggi in classifica abbastanza normali per una squadra come il Napoli, che significa aver lavorato bene, perché a volte gli allenatori non riescono ad arrivare alla quota prestabilita, diciamo, sul piano delle potenzialità di un organico. Raffaele.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao.
1: Allora Paolo, io volevo dire, su Conte avete tutto voi adesso, i tifosi, e tu, e sono d'accordo sia con te che con i tifosi che hanno chiamato. Io non sono un contiano di primo pelo, diciamo, però io non conto niente, scusa il gioco di parole. Ti volevo dire, per la partita di stasera, visto e considerato il mister nostro, come approccio le partite, come delle volte, io penso che mo non dobbiamo tanto guardare al gioco, se tre partite dobbiamo guardare solo il risultato. Se tu pensi che il mister giocherà una partita all'attacco per vincere, se dipende da Bologna, e se tu firmeresti per un pareggio che ci tiene a tre punti e poi giochiamo a Pisa già retrocesso per in casa con l'Udinese. Ti ringrazio e ti ascolto per televisione.
0: Allora, sulla la seconda no, non firmo assolutamente per un pareggio, spero che il Napoli la vinca. Sul tipo di partita non credo che sarà una partita simile a nessuna delle prime due edizioni di Bologna-Napoli di quest'anno. La prima troppo brutta per essere vera, quella di Bologna, dove vi ricordate tutti che partita fece il Napoli e che cosa disse Conte al termine della partita. La seconda mi auguro di rivederla, quella della la finale di Supercoppa, però in questo momento non lo so se siamo in grado di fare quel tipo di prestazione straordinaria. Quindi una cosa intermedia, ma dal punto di vista tattico una partita aperta, dove non credo che una squadra delle due difenderà solo o una attaccherà solo. Di solito non vengono fuori partite così. Poi è capitato quest'anno, però per come la mettono giù i due allenatori dovrebbe essere un po' diversa, devo dire la verità. Però poi può capitare che si ripete quella di Riyadh e saremmo tutti quanti felici di vedere il Napoli improvvisamente tornare a quel livello di prestazioni che è stato un livello molto alto quella sera. Ciro.
2: Ciao Paolo, buonasera, è sempre un piacere parlare con te.
0: Grazie.
2: Paolo, due cose molto veloci ti volevo chiedere. La prima, auspicando una vittoria del Napoli stasera, domani ti aspetti un confronto che sia anche risolutivo tra Conte e De Laurentiis?
0: Me lo auguro. Sicuro non sono che sia domani, però credo, cioè non troverei, onestamente, se il Napoli stasera vince, non troverei una motivazione valida a rinviarlo più di oltre questa settimana. Ecco, in questa settimana penso e credo che la logica dovrebbe

0: portarci a dire che ci sarà questo incontro.
1: Anche perché De Laurentiis già un mese fa disse che Conte si doveva decidere cosa
0: a meno che Ciro, a meno che nelle ultime giornate non sia diventato, in un verso e in un altro dico questo, io lo sapete ora come la vedo, nel verso della conferma mi sembra più probabile, però anche nel verso del mancato accordo, quindi della andata via di Conte, io credo che se ci sono dei segnali talmente forti da interlocuzioni avute, telefoniche, da segnali belli, chiari ed evidenti, questo incontro è importante, ma non è importantissimo. Se invece siamo ancora all'1x2, che quando si incontrano si decide tutto, si deve fare prestissimo.
1: No, tu dici se già hanno deciso, inutile.
0: Se già hanno deciso, possono pure rinviarlo di una settimana. Ci fanno capire qual è l'indirizzo.
1: O si devono salutare oppure si.
0: Esatto, però diciamo se è abbastanza inutile da questo punto di vista. Può slittare. Se è determinante dal punto di vista resta o non resta, è da fare in fretta.
1: Paolo, e poi una cosa a livello tattico, con il ritorno di Di Lorenzo, che molti dicono che dovrebbe partire titolare, sì. Ma tu vedresti bene per queste tre partite questo 4-2-3-1 che esalterebbe quasi tutti i giocatori del Napoli nelle loro posizioni naturali? Ti ascolto per radio.
0: Grazie. Io sì, molto bene, ma non credo che quest'anno Conte ci pensi, non so se ci pensa anche se resta per l'anno prossimo, se è vero che questo giocatore israeliano è molto vicino al Napoli, Kalaili, per le caratteristiche di questo calciatore, mi sa tanto che se c'è anche l'ok di Conte, c'è l'ok di Conte per continuare a giocare con il 3-4-2-1, però queste sono, mi spingo io in avanti, non è che ho certezze, però mi spingo un po' in avanti su questi temi. Il mercato bisogna guardarlo con attenzione anche per capire qual è l'idea dell'allenatore che ci sarà. Questo non è un giocatore, è dirimente un acquisto del genere, cioè non è uno di quelli che tu prendi e basta, come per esempio un centrocampista forte o il vice Højlund, tu lo prendi e basta, lo prendi. Poi vediamo chi è l'allenatore, ne prendi quello che reputi giusto, lo puoi fare. Qui invece è un giocatore che tu prendi o non prendi a seconda di come vuoi giocare, credo. Quindi perciò io come segnale mi sembrerebbe un segnale da 3-4-2-1 l'acquisto di Kalaili. Poi per carità ho detto anche che questo giocatore somiglia, ancora possiamo dire vagamente, ma può ricordare Hakimi, e quindi Hakimi è vero che nell'Inter faceva tutta fascia, però è altrettanto vero che ora Luis Enrique lo mette quarto a destra, però Luis Enrique con il calcio di Luis Enrique, non credo Conte con il calcio di Conte. Poi Conte come quarto vede più, se vuole tornare a quattro vede più il Di Lorenzo di turno piuttosto che questo giocatore che ha caratteristiche ancora più offensive. Ciro.
2: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
2: Paolo, allora io voglio dire due cose fondamentalmente. Io prima che venisse Conte facevo il tifo per Italiano,
0: sì.
2: Perché mi piace un certo tipo di calcio, no? Rimpiango Sarri, mi ha divertito tantissimo Spalletti, però io oggi dico che chi dice che Conte è un difensivista per me non capisce niente di calcio. Che Conte ha dimostrato in delle partite di fare un pressing alto, ha dimostrato in delle partite, e ne potrei citare tante, Inter anno del ritorno, Atalanta primo tempo 3-0, col Milan al ritorno, in Supercoppa, vabbè, insomma ce ne sono state tante dove il Napoli ha dimostrato di avere un gioco.
0: Verissimo, verissimo, quello
2: se
0: che dice
2: se avesse giocato sempre male, se avesse fatto solo punti.
0: No, ma guarda che difensivista quest'anno. Non so chi è che dice difensivista, perché quest'anno le partite dove abbiamo avuto difficoltà non è perché abbiamo fatto partite molto difensive, perché non abbiamo saputo sviluppare col pallone tra i piedi, come dicevo prima.
2: E siamo d'accordo.
0: Quindi è una cosa diversa.
2: Siamo d'accordo, però con gli uomini contati, dove a volte ce n'erano solo 10, e con i ritorni anche dei Bruno e degli Anghissà, che ovviamente stanno, non sono loro, sono la controfigura, perché chi ha giocato a calcio lo sa, che dopo un grande infortunio magari fai due partite buone, però poi per riprendere ci vogliono tre mesi. Chiaramente io sfido a trovare un altro allenatore che avrebbe fatto meglio di Conte. Cioè, ragazzi, noi non abbiamo capito che abbiamo 50 infortuni, ma lascia stare chi è stata la colpa e perché, non lo sappiamo. Ma con una squadra ridotta in quel modo, fare delle grandi partite con dei ragazzi, e mi riferisco a Vergara, Alisson, eccetera, non è stata mica cosa da poco. Il Napoli quest'anno ha giocato delle partite facendo un pressing alto e giocando all'attacco.
0: No, per questo Conte merita i complimenti. Allo stesso tempo merita una tiratina d'orecchie, perché non li faceva giocare, non li inseriva nelle rotazioni, pur vedendoli tutti i giorni di allenamento.
2: Sono d'accordo
0: però,
2: con te, questo è il vero demerito di Conte. Cioè che lui ha fatto giocare sempre la stessa squadra, e quindi è stata una concausa degli infortuni, perché
0: ha fatto pensare a tutti quanti noi che questi ragazzi non erano assolutamente pronti. Poi è arrivato il campo che conta, che conta più di Conte. L'unica cosa che conta più di Conte, Conte conta più di noi, scusate, sembrano scioglilingua, però il campo conta più di Conte, e il campo ci ha detto che Conte aveva uno scetticismo eccessivo nei confronti di questi ragazzi.
2: Ma vedi che non è solo lui, perché ricordiamoci che tanti allenatori preferiscono mettere sempre gli stessi giocatori.
0: È vero, questo anche altri allenatori ci hanno...
2: Mettiamo che lui conosce bene la rosa, conosce bene i giocatori, come dicevi tu, può fare comunque bagaglio degli errori di quest'anno. Secondo
0: questa
2: me
0: è la mia speranza, questa è la mia speranza, se resta a Napoli, se non resta...
2: Sarebbe tremendo.
0: Grazie Ciro.
2: No, voglio dire l'ultima...
0: Vai, veloce che sono in ritardo per la pubblicità.
2: No, velocissima, l'ultima cosa. Ma poi andare a parlare dei moduli, andare a parlare della campagna acquista, ragazzi, ma se non lo sa Conte come deve fare...
0: No, io questo però non lo so, Ciro, se è così. Nel senso, se Conte ha deciso di restare, Conte fornirà presto, se non ha già fornito, un'indicazione chiara alla società, anche sul sistema. No, perché poi ti dico una cosa, Ciro, ti devo salutare, però dico una cosa, spiego una cosa in tre secondi. Quando i sistemi di gioco non ti fanno vincere e perdere, questo lo abbiamo capito tutti, però i sistemi di gioco ti fanno fare un mercato piuttosto che un altro, la scelta dell'allenatore del sistema di gioco, questo penso che è abbastanza palese. Quindi la comunicazione della scelta, voglio restare col 3-4-2-1, no, voglio tornare al 4-3-3, voglio passare al 4-2-3-1, è fondamentale per poi fare di conseguenza il mercato. Quando leggo che Conte non resterà ma non avrà più compiti di mercato, va bene, nel senso che non dirà voglio Pasquale o voglio Nicola o voglio Vincenzo, questo potrebbe essere, farà l'allenatore, ma comunque un allenatore, per quanto non coinvolto direttamente nella scelta degli uomini sul mercato, dà al direttore sportivo e alla società indicazioni per la tipologia di calciatori da prendere per inserirli nella sua idea di calcio. Questo sia ben chiaro, non è che Conte poi si disinteressa completamente del mercato e si presenta a Di Mario e dice chi ci sta qua, fammi vedere. Questo no, ovviamente, quindi chiariamo bene questo aspetto. Pubblicità.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
4: Sì, lo voglio!
3: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Ehi, Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antiniana, uscita tangenziale Agnano.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Allora, ringrazio per i complimenti Ciccio da Carpi, poi dice: la caratteristica principale di Conte è quella di rilanciare giocatori che hanno avuto difficoltà. Se dovesse restare, che ne pensi? Sì, questo può andare bene, però tu mi fai dei nomi, come esempi Leao, Ken, Bellanova e Cupo Miners, come tipologia sì, però proprio loro nello specifico la vedo difficile, qualcuno per l'ingaggio, qualcuno forse solo Bellanova, Ken per carità sarebbe buono, ma viene a fare cosa? La riserva, per come gioca poi Conte, che si fida molto di Højlund, serve un altro tipo di profilo. Comunque sì, come possibilità di prendere questo tipo di giocatori. Allora, un'analisi fatta fare all'intelligenza artificiale da quest'amico, e però non riesco a leggerlo, mi dispiace, non si apre a sufficienza la foto che mi hai mandato. Allora, agli sugli XG del Napoli contro avversari, ha un XG medio dell'1,1 contro avversari. Sì, esatto, sì. E ma i ragionamenti che faccio io, grazie a questo amico per questo messaggio, i ragionamenti che faccio io sono sempre poi le mie idee sulle cose, ma sempre poi col confronto di numeri, no? Per avere un po' più forza. Quando si dicono le cose, noi non dobbiamo mai pensare di dire la verità assoluta, però quando quello che diciamo e che pensiamo guardando le partite poi corrisponde molto con l'andamento di una serie di partite, manco la singola partita che va presa sempre con le pinzette, la singola partita, ma una serie di partite che ti in maniera ricorrente ti forniscono determinati dati, sono motivo di riflessione, di considerazioni, di analisi più approfondite. Così si parla di calcio oggi, anche se non lo fanno in molti, lo iniziano a fare alcuni, ed è un bene che lo inizino a fare non solo quelli che fanno il mestiere come il mio, ma anche quelli che ascoltano, perché secondo me è finita pure l'epoca dell'occhiometro, cioè vediamo la partita e col nostro occhio pensiamo di aver capito tutto. Mi sembra una forma di presunzione un po' eccessiva, ma che non si possono permettere non i tifosi o i giornalisti, che non si possono permettere nemmeno gli allenatori, e non se la permettono. Quindi se gli allenatori, vista la partita, si vanno a studiare tutti i dati per cercare di capire meglio che cosa è successo, e sono gli allenatori quelli quindi più competenti di tutti, figuratevi un po' quando lo fanno i giornalisti, gli opinionisti, gli ex calciatori che però non si aggiornano, tutti quei tifosi che vogliono sparare sentenze. Pensate un po' che fesserie si dicono quando si va a ricostruire solamente per quelle che sono state le proprie sensazioni guardando la partita e basta. Antonio.
7: Ciao Paolo, complimenti sempre per la trasmissione. Io mi trovo in macchina, sto andando allo stadio, quindi qual momento migliore per ascoltarti? Volevo fare due considerazioni rapide. Prima domanda, perché è una cosa che mi stavo ascoltandoti. Ma il Napoli rispetto all'anno scorso, quanti gol ha subito in più rispetto appunto all'anno scorso?
6: Aspetta un attimo, l'anno scorso abbiamo fatto 27, quest'anno ti dico subito a quanto siamo già, speriamo di non prenderne più, però ti dico in un secondo ne abbiamo presi già 33, quindi 30. Già c'è un meno 6. con
7: ci sta.
6: Considerando però, che abbiamo preso pure abbastanza in Champions con la disfatta di Eindhoven, insomma,
7: vabbè, lasciando stare, però
6: lasciando no, stare, campionato e campionato già siamo a meno 6. Però l'anno scorso, però diciamo tutto, Anto, l'anno scorso Di Lorenzo e Rachmani non hanno saltato una partita.
7: Esatto. Io a questo volevo arrivare.
6: No, questo vi aveva detto.
7: Qua sembra che cioè, mi dà fastidio quando, non come dici tu, non si chiamano le cose col proprio nome. Cioè, che senso ha dire il Napoli di Conte e difensivista? Se però non si capisce che.
6: È superficiale, guarda, è superficiale come valutazione. Esatto. Secondo me, quando approfondiamo, andiamo con le cose, con i numeri, con le statistiche che ci fanno.
7: Lo sviluppo della fase offensiva del Napoli è al momento è carente.
6: Questo si deve dire. È diversa.
7: Rispetto a dire il Napoli.
6: Lo so, però molti semplificano, è vero, hai ragione.
7: E poi un'altra considerazione, e poi ti lascio. A me mi fa poi un'altra cosa che mi dà fastidio, sempre le sto parlando delle cose adesso che mi danno fastidio, no? Quando dicono la peggior stagione di Conte, ok? Perché ha fatto i minor punti, il record di negativo di punti.
6: Suo personale.
7: Aspetta, io vorrei dire no, a chi dice questa cosa, ma la miglior stagione di Conte, peggior stagione di Conte, non lo Napola, cioè Conte non è il Napoli, cioè come devo dire, se Conte ha fatto, per amore di Dio, ci dispiace perché comunque ha fatto un record, tra virgolette, il peggior risultato ottenuto a livello di punti, ma non è la peggior stagione del Napoli.
6: No, vabbè, ho capito quello che dici, Conte, innanzitutto Conte c'ha una storia limitata a 7-8 anni di Serie A, quindi è la sua peggiore stagione come punti parliamo, poi sul resto si può discutere, mentre il Napoli c'ha una storia, ai noi purtroppo, che questa è l'ottava volta, se ci riusciamo, che arriviamo secondi, 4 volte primi, poi stiamo parlando di 12 anni dove siamo arrivati o primi o secondi su 100 anni di storia, quindi per il Napoli non è tutt'altro che negativo, certo.
7: Cioè,
6: ma sai, io ho fatto la battaglia, ho detto guardate ragazzi, se qua incominciamo a parlare male del secondo posto al Napoli, esatto, vuol dire che siamo impazziti, totalmente impazziti.
7: È un modo di argomentare fuorviante, Paolo.
6: No, ma non, io lo dico sempre, non siamo il Real Madrid ieri festeggia, ieri si avvilisce totalmente perché vede festeggiare sotto i suoi occhi, esatto, il Barcellona, arriva secondo, il Real Madrid che arriva secondo a 14 punti dal Barcellona è fallimento, è super fallimento. Il Napoli solo invece la nostra storia è diversa.
7: Per la prima volta nella storia del classico è stato determinante per l'assegnazione del titolo, non era mai accaduto.
6: No, ma poi il divario lì, tra l'altro, quello va come cartina tornasole, il divario enorme per il secondo anno tra Barcellona, il Barcellona, per come viene commentato da alcuni che guardano mezza partita di Champions, dove è stato un po' sfortunato, no? Espulsione eccetera, quindi è stato eliminato, però sono due anni che domina in campionato, tra l'altro fa anche la miglior difesa facendo un calcio super offensivo alla miglior difesa del campionato spagnolo. Quelli che parlano male di Flick perché non ha vinto la Champions veramente non dovrebbero parlare di calcio, perché dimostrano un'ignoranza sulla materia clamorosa. A Barcellona sono felicissimi di quello che sta facendo Flick, è perché vedono spettacolo, vedono gioco, vedono gol, e non è vero che pigliano tanti gol, è vero che si prendono dei rischi, ma sono super calcolati quei rischi, perché qualche imbarcata, qualche infilata che pigliano.
7: Ma poi c'è da dire che comunque prendono rischi con Kubacki,
6: li pigliano ma è un fatto di mentalità. Loro quando prendono quella palla alle spalle della linea molto alta non si avviliscono, perché sanno perfettamente che può capitare due volte in una partita, ma intanto quell'atteggiamento in campo così aggressivo, con la linea così alta, gli ha permesso di costruire 10 palle gol nella stessa partita. Beati a loro che fanno 10 palle gol a partita. E noi parliamo pure che non siamo convinti di Flick, ma quelli che non sono, o non l'hanno visto, o peggio ancora l'hanno vista e non ci hanno capito niente, quindi comunque stanno rovinati. Ciao Anto, grazie.
7: Va bene Paolo, grazie, sempre forza Napoli.
6: Fulvio.
8: Ciao Paolo, buonasera, è da tantissimo tempo che provo a chiamarti, è la prima volta. Io volevo fare solo alcuni appunti. La prima, mi ricollego un po' a quello che diceva l'utente schifoso prima di me, di Conte, che c'è tanta ignoranza rispetto all'analisi di Conte, però se andiamo a analizzare i 12 campionati prima di questo di Conte, sette volte primo o secondo come attacco, pur avendo sempre primo o secondo a difesa. Quindi a volte mi chiedo come mai la stampa con Conte è sempre un po' spigolosa, quando poi è uno degli un allenatore che quando ha i giocatori li mette in campo bene. Vuol dire, se hai primo o secondo attacco, vuol dire che sei un allenatore che li sa
6: primo o secondo attacco in che senso?
8: Non ho capito.
6: Primo o secondo attacco in che senso?
8: Cioè, nel senso che su 12 campionati, 7 volte è finito o primo attacco o secondo.
6: Ah, ho capito.
8: Quindi quando ha avuto.
6: No, ma noi stiamo contestualizzando, non c'è dubbio. Noi stiamo contestualizzando. Nei 2 anni a Napoli ha segnato poco. Una volta, grazie a una difesa straordinaria che ha preso pochi gol, ci è valso lo scudetto. Un'altra volta l'aver segnato poco ci è costato qualche punto. Probabilmente se segnavamo di più tenevamo 5-6 punti in più e non cambiava comunque chissà cosa. Però insomma, meglio trovare il modo per fare più gol, no?
8: Paolo, cioè, nel senso che il calo a voce è stato più nella seconda fase, quando abbiamo anche perso Kbara e la società non è stata in grado di sostituire poi giocatori che, cioè, per esempio il tanto decantato Spalletti non è mai riuscito a superare gli 80 gol in campionato, c'è riuscito Gattuso, e mi sembra che gli attacchi più o meno erano tutti giocatori.
6: Ma no, poi bisogna vedere anche un po' dai giocatori che aveva a disposizione. Ora questa analisi va ricostruita.
8: Avevano lo stesso attacco, avevano gli stessi giocatori, Gattuso non aveva Kvara, per carità.
6: Tu dici Gattuso, sì, vabbè, per quell'anno è mancato altro, però i gol erano di più. Politano ha fatto il suo record, se non ricordo male, con Gattuso.
8: Quindi poi un'altra cosa che comunque la stampa riguarda Conte sempre gli infortuni e la preparazione. Però quello che dico io, per esempio, c'è un allenatore che tu, anche giovane, no? ho sentito varie interviste, Farioli, in cui parla che per diminuire gli infortuni non c'è bisogno, cioè oltre alla rotazione c'è bisogno di una società che prepari i giocatori per tutto un lavoro di scarico, tipo strutture, tipo sauna. Io quello che non capisco, qui buttiamo la croce tutti quanti su Conte per la preparazione, però nessuno che dice ma questa società.
6: Però questo lo sai che è il problema, Fulvio, è che questa purtroppo è una novità per il Napoli. Il Napoli queste cose non ce le aveva, non ce le ha mai avute, eppure il Napoli ha avuto sempre la media migliore di giocatori infortunati, cioè il numero più basso di giocatori infortunati.
8: Era un altro tipo di calcio.
6: No, ma ti parlo proprio di recente, ti parlo dell'anno scorso, di 2 anni fa, di 3 anni fa, ha avuto sempre pochissimi infortuni il Napoli. E invece improvvisamente l'anno scorso qualche piccolo segnale nella seconda fase, quest'anno il disastro totale. Quindi è una novità. Ora, 1 più 1 porterebbe a fare 2, cioè la novità qual è? La preparazione di Conte, le mancate rotazioni di Conte, colpa di Conte. A me non piace fare questa sintesi così, e cerchiamo di capire invece tutte le cose che sono successe, oppure ce le spiegheranno loro, oppure resteremo nel dubbio. Però l'unica cosa certa è che noi possiamo restare nel dubbio, ma loro devono trovare una soluzione, perché l'anno prossimo non si deve ripetere.
8: Andiamo a vedere anche i dati di Conte, degli infortuni di Conte quando era la Juventus, all'Inter, al Chelsea. Gli infortuni sono nella media, quindi non è
6: perciò bisogna capire che è successo bene. Io credo che una cosa oggettiva sia lo storico dei calciatori, su quello non si può discutere, quindi lì non è colpa di Conte, non è colpa di nessuno, c'erano troppi calciatori in organico con un passato recente di infortuni quasi ogni stagione, e una volta accertato questo, che si poteva accertare a bocce ferme ad inizio anno, forse alcuni di loro andavano ceduti o alcuni di loro andavano inseriti in maggiori rotazioni. Questo, ecco, penso che poteva essere una soluzione, e credo che l'anno prossimo verrà adottata senza dubbio. Paolo, ho visto il Barcellona e la miglior difesa, tanti saluti e forza Napoli da parte di Sergio. Sì, lo dicevamo prima. Grazie a Fabio Esposito, vi lascio alla diretta della partita, noi ci sentiamo domani e ci vediamo domani alle 18 con 442. Un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.
9: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
2: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti. Avanti!
6: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%. E lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: bilanciate e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati da Vincenzo Perna, torna diretta azzurra per questa 36esima giornata del campionato di Serie A. Napoli-Bologna, fischio d'inizio alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona, e noi come sempre vivremo questa marcia d'avvicinamento insieme allo 081-546-6873 con le vostre telefonate, microfono aperto a tutti i tifosi del Napoli, ma anche al 342-00-00100 per i vostri WhatsApp. Saluto e ringrazio per quanto riguarda la regia audio e video Simone Zagaria, Flavio Esposito e Fabio Esposito. Per quanto riguarda invece, come sempre, i miei compagni di viaggio, vado a salutare alla mia sinistra il nostro bomber, il nostro arciere, il nostro numero 9, Emanuele Calaio.
1: Ciao, ciao Vincenzo, buonasera a tutti, a quelli che ci seguono e ci guardano.
0: E ovviamente non può mancare il mio braccio destro con le sue analisi tecnico-tattiche, ovvero Nicola Mora. Ciao Nick.
2: Ciao Vincenzo, ciao Emanuele, ben ritrovati a tutti.
0: Potrebbero esserci delle novità, quasi sicuramente ci sarà una novità dell'ultima ora per quanto riguarda la formazione, perché come vi abbiamo anticipato anche attraverso il nostro tweet, dovrebbe essere in campo dal primo minuto Giovane al posto di De Bruyne. E occhio, perché potrebbe addirittura non essere manco convocato De Bruyne. Però vediamo un po'. Aspettiamo quelle che saranno poi le indicazioni che arriveranno direttamente dallo stadio di Armando Maradona. Tra l'altro, dove vedo già bello e collegato il nostro Marcello Calvano. Ciao Marci, buon lavoro, benvenuto.
3: Buonasera, buonasera Vincenzo, buonasera agli ospiti presenti in studio. È fatto bene a ricordare come ci potrebbe essere una novità importantissima nell'undici iniziale che questa sera affronterà il Bologna. Ore 20:45, è giusto aspettare l'ufficialità delle formazioni, ma pare che Giovane, come ampiamente anticipato dal nostro tweet nel corso del pomeriggio, dovrebbe partire titolare al posto di De Bruyne, con De Bruyne che addirittura potrebbe non essere neanche a disposizione, ovvero in panchina. Però è giusto aspettare l'ufficialità delle formazioni. Potrebbero esserci anche delle novità relativamente alla difesa, perché Giovanni Di Lorenzo nella trasferta di Como era ritornato a disposizione, sedeva in panchina. In settimana si pensava potesse essere gestito, nonostante abbia giocato praticamente tutto l'allenamento congiunto con la Scafatese, magari dicevo essere gestito e magari non partire dal primo minuto. Però pare che invece il capitano del Napoli questa sera possa tornare nuovamente in campo dall'inizio. E allora andiamo a leggere la probabile formazione che Antonio Conte potrebbe schierare questa sera contro il Bologna. Milinkovic-Savic tra i pali, la difesa con Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, a centrocampo confermato Matteo Politano insieme a Lobotka e McTominay, Gutierrez ancora una volta titolare al posto di Spinazzola, e poi il duo brasiliano Giovane Alisson alle spalle di Højlund. Posso dirti che il clima è particolarmente primaverile, quasi estivo, quindi a differenza dei precedenti collegamenti con il sottoscritto, quantomeno dal punto di vista climatico possiamo godere di un bel sole. Ci sono già tanti tifosi assiepati qui all'esterno del Maradona che pian piano stanno entrando all'interno dell'impianto. Tra poco, tra l'altro, dovrebbe arrivare anche il pullman del Napoli. Contiamo di farvi vedere le immagini del bus degli azzurri che si appresta ad entrare allo stadio Diego Armando Maradona. A te la linea.
0: Grazie, grazie al nostro Marcello Calvano, e ovviamente ci ritorneremo lì allo stadio Diego Armando Maradona anche per sentire le voci dei tifosi che tra un po' si assieperanno lì allo stadio. Non ci sarà però il sold out, anche se questa gara può dire davvero tanto, e allora cominciamo anche un po' ad avvicinarci con i nostri ragionamenti a questo match. Parto da Emanuele Calaiò, innanzitutto a proposito della novità di giornata che prevede un Giovane insieme ad Alisson dietro a Rasmus Højlund.
1: Sì, sì, questa è una notizia delle ultime ore che non ci aspettavamo, Vincenzo, di De Bruyne. Ho avuto qualche problema fisico nella rifinitura stamattina o di ieri, oppure non so per qualche altro motivo, però abbiamo saputo che della sua assenza, e quindi dal momento che Neres sta fuori, Vergara sarà in panchina ma non potrà giocare dall'inizio, è chiaro che si punterà su Giovane. L'altra alternativa sarebbe sarebbe stata con Politano spostato in avanti e magari con Gutierrez quarto di destra ed eventualmente a sinistra Spinazzola o addirittura Di Lorenzo quarto di centrocampo con Beukema che gioca titolare. Però per quanto ci risulta Di Lorenzo dovrebbe giocare titolare ma da braccetto di destra, quindi al di là di chi giocherà sarà importante l'atteggiamento, l'approccio alla gara. Di sicuro le motivazioni non mancheranno per quanto riguarda il Napoli, perché se il Napoli farà i tre punti sarà Champions matematicamente, però è giusto che al di là della Champions il Napoli debba blindare anche il secondo posto, perché comunque quando finisce il campionato arrivare secondi secondo me è tanta roba per come è andato l'andamento della stagione, quindi sono convinto che il Napoli farà una buona partita, perché sai il ritorno del capitano Giovane che sicuramente se giocherà si vuole mettere in mostra e quindi secondo me non sbaglierà l'approccio e speriamo bene. Bologna lo conosciamo, diciamo che a Bologna in campionato abbiamo fatto una figura pessima, è una delle partite più brutte che abbiamo affrontato in campionato, dall'altra parte però ci siamo rifatti in Supercoppa dove il Napoli ha asfaltato completamente il Bologna e quindi vedremo che partita sarà. Le caratteristiche non mancheranno, nel senso saranno uguali, un Bologna molto, molto alto, uomo contro uomo, stile comunque Napoli, quindi se la giocheranno aperti questa partita, secondo me potremmo vedere anche una buonissima partita e non magari quelle che di solito ci fanno annoiare, Vincenzo.
0: Allora facciamo così, tra un po' vado anche da Nick per alcune curiosità, però prima voglio subito aprire il microfono aperto a tutti i tifosi del Napoli. È già collegato con noi allo 081 546 6873 Salvatore. Ciao Salvatore.
4: Sì, salve, buonasera.
0: Ciao.
4: Ma io volevo farvi una domanda, non so se per questioni di lavoro, quindi nei vari siete impegnati durante le partite del Napoli con gli studi radiofonici piuttosto che quelli televisivi, e quindi non so se vivete lo stadio. Io ovviamente lo vivo da ragazzino ai tempi di Maradona, ho attraversato tutto il periodo brutto della Serie C, Serie B e siamo arrivati adesso, però io francamente non ricordo un periodo così particolare dal punto di vista dell'atmosfera dello stadio, cioè mi sembra sempre più un teatro che uno stadio, quello di Napoli, compreso anche le curve, quando ci si mettono si fanno sentire, però più delle volte insomma è molto cambiato il tifo del Napoli, e volevo capire se secondo voi, se avete la possibilità ovviamente di frequentare lo stadio, vi siete fatti una domanda, per quale motivo negli ultimi anni, da che eravamo una tifoseria incredibile, mi sembra tanto di assistere sempre più a uno spettacolo teatrale allo stadio, niente di più.
0: Grazie Salvatore, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873. Ovviamente noi siamo sempre in studio, però questa cosa ci è stata riportata più e più volte, anche quello striscione che appare spesso in curva B prima della gara, ricordando proprio che non è un teatro quella curva, ma che bisogna sostenere la squadra. Effettivamente Nick, non è più diciamo quel fortino che magari era e rappresentava all'epoca San Paolo, che ha dato poi delle spinte incredibili al Napoli in alcune partite in particolare, e che tra l'altro addirittura, io lo ricordo sempre, fece tremare le gambe a uno come Yaya Touré.
5: Sì, sicuramente il seguito c'è sempre stato, perché comunque quest'anno tanti
0: quasi sold out,
5: sì. Quindi la partecipazione diciamo fisica c'è sempre stata, logicamente l'abbiamo notato anche noi, lo nota mio figlio che è abbonato, così come il figlio di Emanuele, che vanno sempre allo stadio e ritornano e raccontano di questo stadio, che non è più così travolgente come lo era quando eravamo in campo sia io che Emanuele, o come quando Napoli negli ultimi tempi faceva grandi cose. Napoli ultimamente le grandi cose le sta facendo, quindi è un po' controcorrente, è cambiato il tifo, è cambiato il modo di vedere la partita, qualche restrizione magari di troppo, qualche coreografia in meno, perché allo stadio non si possono portare fumogeni, non si possono portare certe cose che prima invece aiutavano a far sì che il tifoso si faccia sentire, però ripeto, il calore del pubblico napoletano rimane comunque unico, al di là che poi si canti più o meno. Io credo che le curve debbano accompagnare di più, perché dal campo il calore si sente quando la curva canta e le curve entrambe cantano e partecipano tutti, la spinta del giocatore la sente, e quindi sicuramente c'è un po' più di intensità. È anche vero che però l'intensità a volte viene dettata anche da quello che si esprime in campo. Se sono partite, come diceva prima Emanuele, ci aspettiamo stasera una partita spumeggiante da ambedue le parti, due squadre che prediligono sicuramente la fase offensiva, italiano che attacca molto uomo su uomo alto e lascia ampi spazi alle spalle, quindi giovane Alisson, Højlund avranno sicuramente la possibilità di avere un po' più di spazi per poter attaccare. È normale che se poi incontri quelle partite come contro la Lazio, dove tu fai poco o quasi nulla per attaccare, è normale che il pubblico non riesce autonomamente a ricaricarsi. Credo che questa squadra vada comunque sostenuta, perché dopo tutte le vicissitudini che è successo quest'anno, gli infortuni, ricordava giustamente Emanuele, una squadra come il Bologna che all'andata aprì una grande crisi sia con l'allenatore che con la squadra interna, ci fu quella settimana della nazionale dove servì l'allontanamento di Conte per riflettere, un chiarimento nello spogliatoio per ritrovare poi un Napoli di nuovo compatto e coeso che ha fatto grandi grandi cose. Credo che oggi ci siano tutti i presupposti per far sì che in campo si veda una partita bella, aperta, ricca di occasioni da ambedue le parti, e con la speranza che Napoli vincendola possa mettere una pietra miliare sulla qualificazione in Champions. E ci auguriamo che, anche non essendoci sold out, in questo lunedì si possa godere anche di uno spettacolo, diciamo, canoro dei tifosi, degno di questa squadra che, ripeto, sta facendo qualcosa di straordinario.
0: Di nuovo allo 081-546-6873 c'è anche Luca. Ciao Luca.
6: Ciao Vincenzo, buonasera. Pozzo Napoli, saluto sempre Nicola Mora e buon per Emanuele Calaiolo. Ciao. Io penso che questa sia una partita molto importante, una partita, diciamo, che bisogna assolutamente fare lotta, perché è molto importante, altrimenti diventano complicate anche le partite di Pisa e Udinese. Sono dei calciatori, diciamo, temibili, Ostgaard, Rowe e Rossolini. Per il Bologna una squadra scomoda. Volevo chiedere a Emanuele Calaiolo quale centrocampista prenderebbe tra Keita del Parma e Assà dell'Udinese per il Napoli l'anno prossimo. Grazie, forza Napoli, buonasera.
0: Forza Napoli sempre, Luca, grazie.
1: Guarda, l'ho data io questa notizia, Vincenzo, perché conoscendo tanti amici giornalisti di Parma, diciamo, ho saputo che comunque Manna sta seguendo fortemente
0: Mandela
1: Keita, che anche ieri ci ha stupito ha stupito anche contro il Napoli. Non è un centrocampista forte, che c'ha temperamento, c'ha personalità, recupera tanti palloni, si butta anche negli spazi, e sono quelle caratteristiche che comunque il Napoli deve vedere se Anghissà comunque il prossimo anno dovrebbe andare via. È chiaro che forse Attà, per caratteristiche, magari è più simile ad Anghissà, però se vince uno vale l'altro, nel senso, sono due giocatori forti che a me piacciono tanto. E se non mi sbaglio, Keita è un 2003, se non mi sbaglio, comunque è giovane, e comunque già abbiamo visto che nel reparto offensivo già il Napoli sta sta incominciando a svecchiare, e vorrebbe svecchiare anche il centrocampo. Quindi secondo me la politica di Manna, del presidente, il prossimo anno, di prendere magari più giovani comunque pronti, che hanno già fatto campionati di Serie A, è un buon progetto. Comunque sono due giocatori che per caratteristiche sono perfetti per il Napoli, però tra i due sinceramente mi ha stupito più Keita Mandela, che comunque, essendo pure un 2002, alla fine ha fatto un ottimo campionato, e l'ha dimostrato col Napoli, l'ha dimostrato anche ieri con la Roma, andando anche in gol. Quindi è un giocatore forte, Vincenzo.
0: È vero, l'abbiamo detto spesso, tra l'altro, proprio ai nostri microfoni. Abbiamo anche Michele al telefono. Ciao Michele, ce l'abbiamo? Michele?
7: Senta, volevo un'informazione, ma la questione Supercoppa com'è? Stavano solo due o sempre a quattro?
0: Ancora non è stato reso noto.
7: Un'altra cosa, quando ci sarà l'incontro Conte De Laurentiis?
0: Credo a obiettivo raggiunto, quando avremo la certezza della Champions, speriamo magari già stasera. Speriamo, ce lo auguriamo. Magari bene. Poi dopo si incontrerà.
7: Grazie, Forza Napoli.
0: Forza Napoli sempre, grazie mille, grazie Michele per averci chiamato allo 081 546 6873, per le vostre telefonate in diretta. Vi ricordo che potete anche scriverci al 342 00 00 100, i vostri WhatsApp. Maurizio, secondo Maurizio De Bruyne già sta con la testa al mondiale, e che c'entra se non gioca stasera magari per un infortunio. 73, per le vostre telefonate in diretta, vi ricordo che potete anche scriverci al 342 00 00 100, i vostri WhatsApp. Maurizio, secondo Maurizio De Bruyne già sta con la testa al mondiale, e che c'entra se non gioca stasera magari per un infortunio, non è per quello.

0: era un grande evento, penso per esempio a quel Napoli-Milan 2-2, tra l'altro anche in un finale concitato ci stava, ma adesso che ovviamente gli obiettivi, i traguardi si sono spostati verso l'alto, è normale che poi ci si faccia anche un po' la bocca buona. Saluto anche Rosario da Pozzuoli che ci scrive: beh, lo stadio, la colpa è dei posti assegnati, si devono ricreare le curve franche altrimenti i gruppi scompaiono con i posti assegnati e le multe. Rosario da Pozzuoli. Rosario, ci si potrebbe assegnare il posto anche eventualmente alla curva, non è quello credo il problema, perché le curve continuano a cantare. Il problema è che sono seguite poco, ecco, dal resto dello stadio, penso soprattutto alla tribuna e ai distinti, che invece in passato si facevano trascinare dall'impeto delle due curve, senza fare torto a nessuno, sia la che la B. Voglio ringraziare per i complimenti anche Angelo da Terzigno che ci chiedeva a proposito della Supercoppa. Ancora non si sa eventualmente se sarà a 2 o a 4 squadre. Ovviamente se fosse a 2 sarebbe Inter Lazio, se invece fosse a 4 ovviamente rientrerebbe anche il Napoli eventualmente. Francesco da Ponticelli, che come sempre ci scrive il suo Forza Napoli, a te sembra avere più dimestichezza con il gol, ci scrive Fabio. Sei dello stesso avviso, Nick?
1: Sì, ma sicuramente sono, come diceva prima Emanuele, sono due ottimi giocatori, forse con caratteristiche leggermente diverse, a te forse un po' più proiettato nella fase offensiva, però ripeto, quello che secondo me Napoli e soprattutto Manna stanno vedendo sono giocatori di prospettiva, che siano però già capaci, in grado di interpretare un grande calcio e che abbiano già fatto un trascorso in una squadra importante e che possano approdare poi già essendo determinanti nel Napoli. Ricordiamo che diceva prima Emanuele Keita, fare grandi prestazioni e grandi campionati squadre medio piccole non è facile, quindi se tu emergi in quelle squadre vuol dire che di base ci sono buone qualità, e sia lui che Keita che Atta sono due giocatori che hanno dimostrato di avere ottime qualità con le proprie caratteristiche. Bisognerà vedere poi, sicuramente il centrocampo del Napoli subirà sicuramente un ricambio generazionale, non perché i giocatori non siano più in grado di rimanere, ma perché dopo un ciclo vincente, dopo tanti anni, devi comunque abbassare e ringiovanire la rosa, e quindi credo che ambedue giocatori potrebbero e sono potrebbero essere degli obiettivi papabili per il Napoli. Però è ancora presto, secondo me, parlare di queste cose, c'è prima da blindare sicuramente questo posizionamento in Champions, ci sarà prima da aspettare l'incontro tra Antonio Conte e la società per definire il futuro, perché poi sappiamo benissimo, qualora dovesse rimanere Conte, ci vorrebbe poi il placet di Conte nel sposare quel progetto fatto di giovani di grande prospettiva, magari che però non sono ancora pronti e non hanno quel curriculum che invece Antonio Conte ha sempre, diciamo, voluto per i giocatori che va ad allenare.
0: Ritorniamo allo 081 546 6873. Vado a salutare Vincenzo. Ciao Vincenzo. No, è caduto Vincenzo. Caduto. Vediamo se abbiamo Rino allora. Niente, anche Rino mi è caduto, cadono tutti. E allora ne approfitto per salutare Josué, che ci scrive il suo Forza Napoli, e poi fa un saluto al Napoli Club Fratta Minore, e ovviamente lo salutiamo anche noi. Poi Gianni: inutile illudere i tifosi che Conte potrebbe restare. Napoli è obbligato a ridimensionare le spese, a tornare alle scommesse. Conte vuole vincere subito, perciò andrà via. Caro Gianni. Gianni, io non sono così convinto. Non sono così convinto, uno, perché ha un altro anno di contratto. Se pensi che De Laurentiis lo lasci andare via, diciamo così, senza fargli pagare una penale, è follia, perché sappiamo che non si mette a pagare un allenatore per un anno giusto per. Che Conte possa andare via eventualmente, però bisognerebbe avere un'offerta concreta da qualche altra parte, che non solo si occupi di andare eventualmente a colmare tutte quelle che sono le richieste dell'allenatore in termini di obiettivi, in termini di calciatori, ma al tempo stesso in termini economici, per rinfrancare poi il Napoli che perderebbe un grande allenatore, al tempo stesso ovviamente un ingaggio bello corposo da parte di Antonio Conte, per non parlare, diciamo, che poi la città che lo ospita dovrebbe prevedere numerosi ristoranti. Comunque andiamo tra pochissimo di nuovo allo 081 546 6

0: 8-7-3. Non ho sentito Rino? Rino? Ah, Pino, Pino, ciao Pino.
1: Ciao Vincenzo, buonasera, ciao. Forza Napoli.
0: Sempre.
1: Vabbè, inutile dire che stasera dobbiamo vincere per blindare il secondo, c'è la Champions, la Champions League, sì. Poi dopo sicuramente si metteranno a tavolo della Rendis ADL e qualsiasi sia la decisione secondo me sarà conforme, insomma, non è che si lasciano in mal modo, secondo me.
0: Sì.
1: È un'altra una domanda che poi ti ascolto per radio. Se nel caso la Supercoppa fosse a 4, no? Come sì. Gli altri anni,
0: sì.
1: La quarta squadra quale sarebbe, visto che l'Inter e Lazio stanno in finale, poi Napoli è secondo? Cioè,
0: dovrebbe essere in caso di finale a 4, dovrebbe essere poi la terza del campionato, perché non si può fare uno spareggio, diciamo, tra le due perdenti delle semifinali. Quindi credo che poi a quel punto si preveda poi la terza del campionato.
1: In questo caso la Juve.
2: In questo caso sì.
1: Fortunata Juventus.
0: Per oggi. Per adesso, ad oggi. Bisogna vedere. Poi
1: va bene, grazie. Ciao,
0: grazie a te, Forza Napoli sempre. Grazie davvero a Pino. Prima di ritornare al telefono, un pizzico di pubblicità solo radiofonica. Vai Simone.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
1: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
0: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
2: Fino al 19 maggio con carta essere Deco, Müller, yogurt cremoso con frutta in pezzi, 8 vasetti da 125 grammi a soli 2,15 euro. Zimil, latte UHT senza lattosio, un litro a soli 1,49 euro. La convenienza qui è da applausi!
3: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
4: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Rende bene per l'instant team, no? Quindi massimo 2 anni. Il terzo anno non lo so, anche perché comunque è oggettivo, e questo non lo dico io, ma parlano sempre i dati, che comunque Conte, quando si parla di Coppa, è un po' indigesta, cioè fa un po' fatica a gestirlo. Poi è un grandissimo allenatore quando si tratta comunque di scuotere l'animo della squadra, e soprattutto quando magari con una sola competizione nel campionato, quello è il migliore. Però non so, insomma, nella Coppa penso che comunque a De Laurentiis arrivare trentesimo non è che non abbia fatto molto piacere, quindi magari forse puntare su un allenatore anche più europeo, per quanto io Conte lo rispetto, lo stimi, qualora dovesse rimanere, cioè alzo le mani, non è che mi strappo i capelli, però certo, anche per un fatto mio proprio di come intendo il calcio, anche ma è un calcio più europeo, più offensivo, mi farebbe piacere, però è solo una mia idea, chiaramente.
11: Ma idee particolarmente chiare, voglio ascoltare anche il tuo parere in merito.
12: No, per esempio di Sarri, che poteva tornare. Ma cioè, per esempio, per me personalmente Sarri sarebbe, diciamo, il sogno, ma anche romantico, diciamo, perché comunque quando c'è stato, noi abbiamo vissuto un periodo veramente, vabbè, eravamo anche più piccoli, ci è rimasto nel cuore, diciamo. Però non lo so, Conte almeno può dare solidità, può rimanere con la solidità, ma cioè,
11: questa è la cosa principale che ti piace di Antonio Conte.
12: Sì, questo.
11: Va bene, ragazzi, io vi ringrazio, vi auguro una buona serata e una buona partita. Vincenzo, ti restituisco la linea per il momento, a tra poco, per ascoltare altri pareri dei tifosi che pian piano si stanno avvicinando all'impianto di Fuorigrotta, quello stadio Diego Armando Maradona. A te la linea.
13: Grazie al nostro Marcello Galvano, che ritroveremo tra pochissimo, anche perché abbiamo un lunghissimo prepartita e quindi lo ritroveremo più e più volte. Fatemi salutare anche Gennaro, che ci scrive: io andrei su Manzambi del Friburgo. Ragazzi, a Manzambi a 20 anni già costa 35 milioni solo, diciamo, secondo Transfermarkt, quindi immagina di Friburgo che se lo vende almeno per 45-50, e Napoli proprio in questo momento 45-50 non credo che abbia voglia di spenderli per un ventenne. Ritorniamo al telefono, andiamo da Nicola. Ciao Nicola.
14: Buonasera Vincenzo, un saluto ai nostri campioni Emanuele e Nicola Mora. Niente, Forza Napoli, anche se la partita è difficile, ho una mia considerazione per il futuro. Visto che comunque, come stanno dicendo tutti i giornalisti, tutti i tifosi, tutti, diciamo, i competenti, che l'anno prossimo si deve ringiovanire la squadra, secondo me che senso ha rimanere un altro solo anno Conte? O facciamo un altro progetto dico un altro biennale, un altro per 3 anni, ma un solo anno, che senso ha? È meglio di cominciare con un nuovo allenatore, con una squadra più giovane, però sempre competitiva. Per
13: sapere la vostra,
14: per tutto
13: vedato,
14: vi ringrazio e buona sera. Ciao ragazzi.
13: Ciao, ciao Nicola, ciao Nicola. Beh, però Manu, non va considerato solo un anno, cioè va considerato il terzo di un percorso, quello di Antonio Conte. E poi eventualmente a conclusione di questo triennio tirare le somme e capire come può essere sostituito.
15: Beh, è chiaro, noi ovviamente ci auguriamo che lui rispetti il contratto, che faccia anche il terzo anno, perché io non so, ho la sensazione che comunque il prossimo anno, se dovesse rimanere Conte, veramente potremmo aspirare a comunque al quinto scudetto, perché i pro sono tanti, nel senso hai una buona base da ripartire il prossimo anno, prendendo 3-4, puntellando 3-4 giocatori, l'alternativa di Lorenzo, l'alternativa a Højlund, magari un centrocampista, un'alternativa a Milinkovic e un difensore. E in più i giocatori che ci sono adesso comunque ripartono da una base fisica, incominciano ad abituarsi al lavoro di Conte e quindi secondo me si ritroveranno ad avere meno infortuni il prossimo anno. E poi conosce benissimo i giocatori, comunque il terzo anno, lo spogliatoio comunque l'ha reso comunque unito. È chiaro che Conte non è uno stupido e non è che alla fine può sperare che De Laurenti si dice guarda ti spendo altri 200-300 milioni di euro. Voglio dire, lui il prossimo anno cercherà di essere un po' più aziendalista del solito, magari con quello che magari De Laurenti si metterà a disposizione allenerà, anche perché ripeto non è che deve rivoluzionare, perché la squadra che c'ha è forte, perché se sei arrivato al secondo posto quest'anno con tutti questi infortuni vuol dire che tu c'hai alle spalle una base importante, perché hai giocatori che rientrano, perché sai, se io ti dicessi il prossimo anno mi augurerei tipo una sorta di 4-2-3-1 con Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Spinazzolo, Gutierrez, De Bruyne, McTominay e Lobotka a 2 e fare un 4-2-3-1 con Alisson a sinistra, De Bruyne sotto punta, Neres a destra e Højlund punta centrale, il Napoli potrebbe ripartire da una buonissima base con le alternative che hai a disposizione. Cioè, per il terzo anno di fila Conte, se dovesse rimanere, secondo me veramente può aspirare soprattutto l'anno del centenario, cioè quindi sai, andare secondo me a cambiare.
16: Io, guarda, poi Manu, dico a Giulio, oltre che più aziendalista, più oculato nelle spese, certo. Che poi ci sono i rientri, ci sono i prestiti, certo, che possono rientrare, quindi con questa base che tu hai detto che è già una base, una squadra di partenza su cui lavorare ottima, con 3-4 innesti nei ruoli decisivi veramente potrebbe essere una squadra pronta già a vincere con una base,
15: certo,
16: già vincente.
15: Non ricordiamoci, devi andare a spendere,
16: esatto, chissà, anche perché poi ricordiamoci che questa squadra arriverà seconda sicuramente dopo tutti gli infortuni che ha avuto, ma ha vinto comunque uno scudetto al primo anno di Conte, nel secondo anno arriva seconda, ha vinto la Supercoppa, qualche diciamo giocatore nuovo che metta un po' di vivacità, che metta un pochettino più di gioventù e da svecchiare i giocatori che quest'anno invece hanno avuto qualche problema fisico, credo che veramente ci siano tutti i presupposti per essere già competitivi, perché l'anno prossimo sarà comunque, la Juve rientrerà, il Milan dopo il disastro di quest'anno qualcosa succederà, quindi credo che ripartire con Antonio Conte, più che essere un Conte aziendalista o un Conte diciamo che ridimensionato, io credo che sia un Conte oculato nelle spese e più puntiglioso e più attento nell'andare a fare gli inserimenti giusti,
15: ma nella speranza che comunque, essendo non uno stupido, fa tesoro delle piccole critiche che noi comunque gli abbiamo fatto, il fatto della gestione comunque della rosa, degli infortuni, delle due domande che si deve fare su tutti questi infortuni muscolari, ma soprattutto al di là che darà fastidio per lo scudetto il prossimo anno, ci auguriamo che Conte faccia in Europa meglio, perché comunque ci auguriamo che la Champions il prossimo anno comunque vai più avanti possibile, e lui questo sicuramente non gli è andata giù quest'anno, quindi deve migliorare anche sotto questo aspetto, perché si è sempre parlato di un Conte in Champions League che ha fatto fatica, e lui vuole dimostrare che col Napoli almeno ottavi, quarti, quelli che saranno, certo, ma di sicuro non può essere la trentesima dopo uno scudetto vinto, ed è stato veramente una brutta Champions, e questo è l'unica che, secondo me la macchia certo, che è vero, possiamo...
13: È vero. Fatemi salutare Antonio dall'Austria che ci scrive sarà un Napoli stellare, e poi Ciro in Smart Working che un po' rimarca quello che dicevi tu, e se De Laurentiis si dicesse a Conte: Antò, voglio il quinto scudetto nell'anno del centenario, questo pure non è da certo, sottovalutare, ragazzi. Poi fortunatamente quest'anno almeno la Champions, diciamo, per la seconda volta consecutiva la prendiamo, e tra l'altro, diciamo, anche a bilancio c'è la Champions dell'anno scorso, quindi qualcosina in più si potrebbe anche fare. Ritorniamo al telefono allo 081 546 6873, c'è Carlo con noi. Ciao Carlo, buonasera.
17: Ciao ragazzi, buonasera.
13: Ciao.
17: Io sono d'accordo con la disamina fatta da Mora e da Calaiolo, e però gli aggiungo, secondo me la sfida di quest'anno di Conte e del presidente è proprio l'Europa. Tanto è vero che qualche tempo fa Conte dichiarò che in Europa forse l'errore suo è stato quello di non rimanere molti anni sulla stessa panchina, e secondo me la sua sfida vera è questa, perché in Italia ha vinto già con Napoli. E inoltre poi vorrei farvi una domanda e vi saluto. Tutti quanti dicono che se stasera dovessimo vincere con il Bologna è la tematica lo stesso, ma la Roma e il Milan stanno a 67, noi andremo a 73 con altre due partite, non siamo ancora matematicamente incerti. Quindi la sfida di Conte è questa domanda matematica. Grazie e buona serata.
13: Buona serata a te, no, però una delle due soltanto alla fine ci può raggiungere. Poi ricordiamo, ragazzi, che comunque queste squadre avranno delle partite mica male da affrontare, soprattutto la Roma che avrà il derby, tra l'altro alle 12:30, e proprio per questo, se il Napoli non dovesse vincere stasera, secondo me domenica prossima ci ritroviamo alle 12:30 e quindi ci ritroviamo alle ore 11, credo, o 10 o 11, pericolosissimo con Morale, per goderci poi il prepartita di Pisa-Napoli.
18: Quindi, un motivo in più per tifare Napoli, per sperare che stasera
13: esatto.
18: Napoli possa vincere.
13: Antò, facci stare quieti domenica prossima, cortesemente. Grazie, cerchiamo di portarci a casa questo risultato per tutti.
15: Non lo so, Vincenzo, tu mi puoi aiutare, nel senso, se comunque il Napoli dovesse vincere, comunque è in Champions sicuro, perché forse magari per scontri diretti
13: sì, con la Roma che in questo momento occupa il quinto posto, e quindi a prescindere sarebbe
15: Champions,
13: però diciamo in generale se non dovesse vincere,
18: devi sempre giocare le partite,
15: però sì. Guarda, il discorso, allora, ragazzi, il Milan è la testimonianza di quanto alla fine arrivare in Champions non è scontato,
13: no,
15: perché il Milan è stato secondo per tanto
13: che era
15: tempo
13: più probabile che vincesse
15: ma ragazzi, ma il Milan rischia di essere esclusa dalla Champions nonostante ha fatto tante partite al secondo posto, quindi cioè anche quando
18: sconfitte in ultime sei partite,
15: cioè, ragazzi, quando si dice veramente... il Napoli che comunque arriva in Champions e l'obiettivo principale stagionale è perché comunque vincere non è mai semplice, arrivare a qualificarsi in Champions non è semplice, con squadre come Roma, Juve, Inter, Milan, cioè Atalanta, siccome c'è anche molto equilibrio, e arrivare tra le prime quattro non è semplice, ieri abbiamo visto come veramente il Milan basta poco anche a livello mentale, perché secondo me ieri il Milan non è che deve pensare a quello che ha perso ieri tecnicamente in campo, ma la botta mentale che gli dà dopo perdere in casa 3-1, dopo i tifosi poi le hanno aspettati fuori, quindi cioè, mentalmente cambia tutto, cioè se il Milan rischia di non andare in Champions dopo mesi e mesi al secondo posto, ragazzi,
18: Manu, ragioniamo anche sul fatto che, come diceva Vincenzo, il Milan era dato per tutti, favorito per rosa, perché l'allenatore più vincente, dicevano, del campionato italiano, quello che quando ha un obiettivo solo e solo il campionato è stato più impattante, più decisivo.
13: E poi dicevano anche che il Napoli l'anno scorso aveva vinto lo scudetto perché faceva solo il campionato.
18: Quindi credo che questo dia forza a quello che ha fatto il Napoli, che, ripeto, la macchia della Champions rimarrà, ma ricordiamoci che il Napoli si è suicidato perché era in vantaggio a Copenaghen con un uomo in più, e se avesse vinto quella partita sarebbe comunque passato al turno successivo. Perde in casa col Chelsea facendo un primo tempo clamoroso, ma era comunque sempre una squadra risicata. Il Milan è al completo, aveva un obiettivo solo quello da Champions da mesi. Ha un allenatore da tutti detta che, insieme ad Antonio Conte, per me Conte è superiore sicuramente a Allegri, sia per mentalità che per tipo di gioco espresso, al di là che si possa dire. E quindi credo che il campionato fatto in Napoli, questo secondo posto che ci auguriamo che venga cementificato stasera, è da adito che è stato un campionato veramente importante quello fatto dal Napoli e da Antonio Conte. Quindi privarsi, come abbiamo detto nelle scorse puntate, di Antonio Conte a prescindere, per andare nell'ignoto, nell'anno del centenario, dove c'è una base importante di squadra, dove con un mercato oculato, ringiovanendo determinati ruoli, tu puoi essere ancora competitivo, non ridimensionando a livello tecnico la squadra, io credo che bisogna andare piano, e forse ci siamo abituati un po' troppo bene negli ultimi anni e diamo per scontato che arrivare prima e secondi sia una cosa facile. Non è assolutamente facile vincere, perché vince solo una, ma è altrettanto difficile arrivare secondi, oltretutto andare in Champions.
13: Voglio salutare Agostino da Castellammare, che oltre a farci complimenti ci chiede di poter mandare un messaggio per noi steward per quanto riguarda il parcheggio. Ragazzi, fate qualcosa per gli steward, che servono, sono importantissimi allo stadio di Armando Maradona. E proprio lì andiamo, perché c'è il nostro Marcello Calvano sempre in compagnia. Marcello, rieccoci.
11: Ancora buonasera Vincenzo, qui dall'esterno dello stadio Diego Armando Maradona siamo in compagnia di due tifosi con i quali commentiamo la probabile formazione. Tra l'altro quella ufficiale dovrebbe arrivare tra circa 5 massimo 10 minuti. Kevin De Bruyne verso il forfè, addirittura potrebbe non essere neanche a disposizione in panchina, al suo posto Giovane insieme ad Alisson. Altra notizia, questa invece fa piacere, il ritorno molto probabilmente di Giovanni Di Lorenzo dal primo minuto.
19: No, non conoscevo l'informazione di De Bruyne e me ne dispiace molto, e mi fa piacere invece tantissimo per Di Lorenzo che torni. Vediamo Giovine come si comporterà.
11: Una partita da vincere assolutamente, perché con una vittoria il Napoli metterebbe al sicuro la qualificazione Champions League, che era l'obiettivo minimo stagionale per quanto riguarda il campionato.
19: Ce lo auguriamo, sperando l'anno prossimo di ritrovarci il nostro miglior capitano Conte e il resto della formazione al meglio della preparazione.
11: Mi ha anticipato l'ultima domanda, ovvero quella sul futuro di Conte. Lei si iscrive al partito di quelli che lo vorrebbero ancora sulla panchina del Napoli l'anno prossimo?
19: Assolutamente, un professionista, è uno che fa la differenza sulla panchina a Napoli e con la società a Napoli, tant'è che De Laurentiis è riuscito praticamente a parlare poco e far emergere la squadra rispetto alla presidenza.
11: Vengo da lei per chiederle un voto sulla stagione del Napoli, perché un altro spunto di discussione di queste ultime settimane è proprio questo.
20: Io sono tifoso da sempre, ho visto tutti i Napoli e dico, chi si lamenta forse non so cosa voleva, perché abbiamo avuto un allenatore che è arrivato, ci ha fatto il presidente, non si discute. Presidente non si discute, perché è il presidente più vincente della storia del Napoli, perché senza Maradona lui ha vinto, non aveva Maradona. E poi io penso che fare un primo, una Coppa Italia, cioè una Supercoppa, siamo qua che ci blindiamo la Champions e ci giochiamo il secondo posto, che dovrebbe essere una formalità ormai per noi arrivare secondi. Penso che forse ci eravamo esaltati troppo, perché per un tempo per queste cose avremmo firmato. Cioè, noi vincevamo il campionato quando avevamo battuto la Juve. Era il nostro massima aspirazione vincere in casa contro la Juve.
11: Sotto questo aspetto, si è fatto sicuramente un passo in avanti, e non solo in questo. Tornando alla stretta attualità, la gara di questa sera quali difficoltà potrebbe presentare?
20: Ma niente, queste gare sono un po' tutte strade. Secondo me l'unico rischio che c'è è che un grosso calo di concentrazione, che come si è visto in altre partite, perché diciamo sono un po' tutti appagati. E poi questo campionato, diciamoci la verità, il campionato italiano c'è, nel campionato italiano c'è qualcosa da rivedere, perché secondo me non siamo più il campionato più bello del mondo, perché quello che
1: ma già da un bel po' non lo siamo,
20: ma quello che stiamo vedendo in giro, cioè i risultati, non si capisce più niente. Questo calcio va comunque rivisto. Noi la fede la portiamo e andiamo sempre allo stadio, ma obiettivamente c'è qualcosa che non torna, ma su tutte le partite, non solo a favore o a sfavore del Napoli. Proprio il calcio va ristrutturato, va proprio cambiato. Io per l'allenatore penso pure io che mi farebbe tanto piacere che rimanga Conte. Non penso che Conte vada via per la nazionale, perché non lo vedo allenatore da nazionale, perché lui, a meno che non decidano di cambiare tutto il sistema nazionale e dargli più potere a Conte, cioè, perché Conte se non può lavorare sugli uomini non l'accetterà mai di fare il convocatore, non l'allenatore.
11: L'ultima per entrambi, abbiamo capito che fosse per voi, e mi ci metto anche io, la panchina del Napoli l'anno prossimo sarebbe ancora, dovrebbe essere ancora appannaggio di Antonio Conte, ma se non dovesse rimanere lui, non vi chiedo un nome, o magari se ce l'avete me lo date pure, ma che tipologia di allenatore vorreste?
19: No, deve essere qualcuno che sia capace di mantenere il gruppo e essere forte nei confronti della presidenza, altrimenti diventa complicato. Nel nome non so pronunciarmi, perché effettivamente è difficile. Sicuramente in Italia ce ne sono pochi.
11: Il suo parere?
20: Stesso parere, insomma, al posto di Conte non so chi vedrei. Poi ci sono tanti allenatori bravi. Allora, o puntare su un nome importante, oppure fare un altro rischio. Sicuramente io non sarei per le minestre riscaldate.
11: Riferimento a Maurizio Sarri, evidentemente.
20: Sì, sì, secondo me Maurizio Sarri è stato un grande, uno che ci ha fatto vedere il bel calcio, il sarrismo, un calcio spettacolo, ci siamo divertiti, però non lo vedo un buon ritorno, non mi convince, però tutto è da vedere.
11: Perfetto, ringraziamo questi due tifosi augurandovi naturalmente buona serata e buona partita. Vincenzo, ti restituisco la linea in attesa della comunicazione legata alle formazioni ufficiali di questa sera di Napoli e Bologna. A te la linea.
13: Proviamo tra poco, Marcello, grazie davvero al nostro Marcello Calvano. Abbiamo un pizzico di pubblicità solo radiofonica, vai Simone.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Vuoi cambiare auto? Il momento giusto è adesso. Scegli la tua nuova vettura da Gruppo Autoscala, approfittando del tasso zero. Hai capito bene, zero interessi e tutto il piacere di guidare. Il tasso zero però ha i giorni contati. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più nelle sedi Gruppo Autoscala di Agnano e Casamarciano e nelle sedi Autoscala di Capodichino, Doganella e Caserta.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
4: Euronics Tufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV IRQ LED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN Full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Tufano, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
6: Ci può ascoltare. Vi ricordo intanto lo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta. Attenzione a questo Bologna, non è facile. Forza Napoli, Paolo da Pozzuoli. Effettivamente, Nick, non è facile Bologna, perché conosciamo Vincenzo Italiano, sapete anche le mie perplessità su Vincenzo Italiano, lo ritengo molto bravo, però io dico sempre una frase, dico: a me non piacciono gli allenatori che spesso e volentieri mettono se stessi davanti alla squadra, le proprie idee davanti alle esigenze della propria squadra, e Italiano spesso e volentieri, per me, parlo a titolo personale, ci mancherebbe altro, io non faccio allenatore, non posso giudicare, però per me, gusto personale, spesso e volentieri Italiano è io lo chiamo a volte iraniano, un po' troppo diciamo, sì, un po' troppo eccessivo in alcune idee, spesso e volentieri infatti va a fare un po' di brutte figure.
7: Vabbè, ma lo sappiamo tutti, lo ha ricordato prima Emanuele presentando la sfida di stasera, una squadra che è molto proiettata a livello offensivo, a giocatori di qualità che attaccano lo spazio, che hanno movimenti offensivi ad attaccare gli spazi, quindi è una squadra molto col baricentro, diciamo, spostato in avanti, e logicamente non è a volte equilibrata, lascia molti spazi, difesa molto alta, lascia molto campo alle spalle, quindi se sei bravo a fare blocco basso, a intercettare i palloni, a ripartire, spesso e volentieri ha perso finali di semifinali di Europa League, ha perso partite quando era in completo controllo, proprio per questo suo modo integralista di vedere il calcio e di portare a termine. Lo faceva con la Fiorentina, l'ho fatto col Bologna.
6: Nick, ti devo fermare un attimo perché dobbiamo andare allo stadio di Armando Maradona dal nostro Marcello Galvano, formazioni ufficiali e anche una notizia su Kevin De Bruyne. Marcello.
8: Esattamente, Vincenzo, partiamo da quest'ultimo aspetto, ovvero la notizia riguardo Kevin De Bruyne, che da quanto ci comunicano non farà parte del match per un trauma contusivo con ferita lacero contusa all'arcata sopracigliare destra, infortunio procuratosi nel corso della rifinitura di ieri, quindi nessun problema muscolare per il talento belga, ma purtroppo un infortunio traumatico per lui. Andiamo a leggere la formazione ufficiale, che vede Milinkovic, Savic tra i pali, il ritorno di Giovanni Di Lorenzo dal primo minuto, quindi adesso è ufficiale, in difesa, al suo fianco Amir Rahmani e Alessandro Buongiorno, e poi a centrocampo c'è Gutierrez insieme a Lobotka e McTominay, sulla fascia destra naturalmente Matteo Politano, in attacco la coppia di brasiliani Giovane e Alisson con Højlund punta centrale. Quindi confermiamo l'assenza anche in panchina per Kevin De Bruyne a causa di un infortunio traumatico occorso nella rifinitura di ieri. A te la linea.
6: Grazie al nostro Marcello Galvane. Quindi tutto confermato, come vi avevo preannunciato proprio in apertura di trasmissione, ve l'avevo detto, non veniva convocato, erano arrivate alcune avvisaglie proprio sul fatto che giocasse Giovane, proprio a proposito dell'assenza totale di Kevin De Bruyne. So che il nostro Emanuele Calaiò vuole conoscere la panchina, anche perché ormai da un bel po' di tempo è bella rimpinguata di giocatori. Meret e Contini, quindi mi verrebbe da dire, e questo visto che ormai siamo a finale stagione, ma la posso prendere una soddisfazione, no? C'è il secondo portiere, che è Meret, in panchina, perché io l'ho sempre detto al primo momento che Milinkovic Savic è il titolare, e così è stato nel corso di tutta la stagione.
9: Infatti andrà via.
6: Esatto, dispiace, perché comunque stiamo parlando di un grandissimo talento, due volte scudettato, tra l'altro nessun portiere c'era mai riuscito con la maglia del Napoli, quindi grandi meriti a lui. In panchina ritorna Juan Jesus dopo i motivi personali che l'avevano dato out nell'ultimo match, Gilmour, Matias Oliveira, Elif Elmas, Antonio Vergara, ritorna anche lui finalmente a disposizione, ma ve l'avevamo anticipato nel corso di questo weekend. Pasquale Mazzocchi, sempre Uyema, Leonardo Spinazzola e Frank Zambo.
9: È una bella panchina.
6: È una bella panchina, però, Manu, è qui ti volevo. È anche una panchina che prevede tanti partenti, non soltanto Meret, secondo me.
10: Ma se vedendo la panchina immagino Meret, come immagino Juan Jesus, che non penso che rinnovino il contratto, addirittura se ieri gli rinnovavano il contratto è perché forse lo volevano far rimanere comunque in società, almeno queste erano le avvisaglie che avevo sentito. E Pasquale Mazzocchi molto probabilmente andrà a giocare, e Zambo Anghissà, che quella è molto probabilmente, lo si diceva l'anno scorso, vuole cambiare aria, nuovi stimoli, e poi bisogna capire anche di Spinazzola, che comunque è a scadenza, però rispetto a Juan Jesus io ci penserei a mandarlo via e a non rinnovargli almeno un altro anno, perché Spinazzola ha fatto una buona stagione, è un tuttofare, ce lo siamo trovati quinto, ce lo siamo trovati quarto di difesa terzino, ce lo siamo trovati davanti quando serviva. Secondo me la sua esperienza, la sua duttilità serve, e comunque quest'anno ha fatto i suoi gol, ha fatto i suoi assist, quando non c'era De Bruyne era lui che dava le palle in profondità a Højlund, quindi non me ne priverei così facilmente. E a questo punto poi, se dovesse rimanere Spinazzola con Gutierrez, può darsi pure che anche Oliveira è da vedere, quindi
7: uno dei due partenti,
10: uno dei due,
7: anche perché Spinazzola sarebbe quello più, diciamo, anche giusto tenerlo, però se ha proposte di rinnovo biennale bisogna vedere cosa vorrà fare anche il ragazzo.
6: Quello giusto tenerlo a seconda del modulo, perché se poi l'anno prossimo iniziamo con 4,
7: però lui, come dice Emanuele, può fare il quarto basso, l'ha fatto bene, può fare l'interno alto in centrocampo a 4, a 5, può fare l'esterno alto in una fase offensiva, quindi è un giocatore tutti che ha dimostrato di stare bene fisicamente, e quindi credo che, ripeto, la sua è più una scelta derivante da offerte magari di altre squadre che gli offrono un biennale, e a quel punto toccherà al giocatore scegliere, perché se dovessimo sicuramente scegliere è uno di quelli rispetto a Juan Jesus che potrebbe avere una qualità.
10: Io so che comunque, sai, Spinazzola è legato a Napoli, è legato a Politano, quindi addirittura voleva fermarsi a vivere qui, quindi se ci fosse una buona, giusta proposta per lui, anche magari spalmando il contratto e fare una sorta di biennale anche guadagnando meno, secondo me ci penserebbe.
6: Allora, altra breaking news, Pisa-Napoli, prossima giornata di campionato, si disputerà secondo la Lega Serie A attualmente, e quindi a bocce ferme, senza conoscere ancora il risultato di Napoli-Bologna, alle 12:30 di domenica. Ora però c'è un asterisco nelle precisazioni della Lega Serie A. qualora non si rendesse necessaria la contemporaneità, e quindi se il Napoli vince stasera, la gara si disputerà domenica alle ore 18. Quale preferite? Domenica alle 18 o 12:30? Sto cominciando a rivalutare il 12:30.
10: Anche io.
6: Devo dire la verità, anche sto anche cominciando io a rivalutarlo.
10: Anche noi ovviamente speriamo che si giochino tutte le ultime due giornate in contemporanea. Non so quando se è sabato
6: ovviamente
10: domenica.
6: Noi speriamo che stasera il Napoli vince.
10: Ovviamente.
6: Ci mancherebbe altro.
10: Però è giusto che, come ogni anno, come spesso succede, le ultime due si giocano in contemporanea.
6: Ma può perché essere... bisogna fare sta caciara? Ma perché non si può giocare tutti quanti insieme alle 15? Ma una volta tanto, ma giochiamo.
7: Ma le ultime due, dopo tutto sto spezzatino annuale.
6: Sì, dai, ragazzi, ma giusto per divertirci. Allora, tra un po' ritorniamo al telefono allo 081 546 6873 con le vostre telefonate in diretta. E tra un po' ritorneremo anche allo stadio di Armando Maradona con il nostro Marcello Galvano e vi andrò anche a leggere al 342 000 100. Intanto però, in chiusura di questa prima ora di Diretta Azzurra, che ovviamente non terminerà se non al termine di tutti i 90 minuti di Napoli-Bologna, vi voglio far ascoltare le parole in conferenza stampa e permettermi di sottolineare per l'ennesima volta la 36esima giornata del campionato di Serie A, con obiettivi che magari potrebbero essere presi una volta tanto. Ci farebbe piacere sentire Antonio Conte, ma non lo sentiremo più, ormai abbiamo capito così nel prepartita, però almeno gli allenatori delle squadre avversarie parlano, lo ha fatto anche Vincenzo Italiano. Questo è un piccolo estratto.
11: Per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite, che mi era stato chiesto se la partita col Napoli era importante per noi, perché il Napoli lì davanti ormai, ma 9 punti le ultime tre partite sono tanti, perché con squadre che possono risalire posizioni, con squadre tanto vicine, 9 punti sono veramente un'infinità. Quindi penso che domani sia partita non vera ma di più, e quindi penso che se togliamo distogliamo il focus da quello che è la partita di domani, si sbaglia. Quindi noi abbiamo fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e domani anche noi vogliamo cercare di fare una grande gara, quindi la concentrazione è su quello, e personalmente non faccio altro che pensare alla squadra. La squadra la vedo concentrata per questo rush finale, adesso 15 giorni, 3 partite, 9 punti, vediamo se riusciamo a farne il più possibile, ad aggiungerla alla nostra classifica, anche perché siamo scivolati al 10º posto, abbiamo qualcosina ancora da giocarci di importante, dobbiamo farlo domani. No, la molla è cercare di concludere bene, di avere veramente quelle motivazioni che ti possono far giocare queste partite, perché sono tre partite per noi molto molto difficili, con tre squadre di grande valore, di grande livello. Avete visto anche l'Inter, ha vinto lo scudetto, rigioca dopo qualche giorno ed è ancora con la spina attaccata, perché c'è ancora tanto da giocarsi, e verrà da noi all'ultima, tutti pensano in vacanza, ma non sarà così. Quindi per noi sono tre partite troppo importanti, difficili da affrontare con la massima attenzione, e le motivazioni ci sono per la classifica, motivazioni ci sono anche personali, individuali, perché non a nessuno piace fare brutte figure. Quindi partiamo da quello, e domani dobbiamo cercare di onorare al meglio questa partita. Com'è cambiata? Noi siamo partiti, come dicevo prima, un grande girone di andata, quella fu una partita davvero perfetta per noi, completa in tutti i sensi, dove in casa eravamo ancora una squadra che macinava punti e faceva dall'ara veramente un fortino inespugnabile, ed eravamo stati protagonisti di una partita sontuosa, di grande qualità, di grande attenzione. E per me quest'anno va ricordata la finale che abbiamo fatto di Supercoppa, perché abbiamo superato in semifinale l'Inter e poi abbiamo beccato il Napoli, che era in una condizione, in un momento veramente forse simile a quello quando noi li avevamo battuti. Grande condizione, giocatori veramente esaltati al massimo, vedi Neres che quella partita fece un gran gol prima, poi d'astuzia intercettò quella palla sul nostro giro gioco, quindi l'abbiamo beccati veramente in un momento di forma e di condizione smagliante, l'abbiamo persa. Domani c'è la bella e incontriamo ancora loro, secondo me, in ottima condizione. Noi, come ti dicevo prima, trovare le motivazioni, trovare quella voglia di fare prestazione, di sbagliare il meno possibile, di essere bravi ad azzerare questa nostra situazione di pochi gol e basta. Ci sono alcuni aspetti dove noi in particolar modo dobbiamo cercare di essere bravi, di essere motivati e cercare di fare prestazione, però affrontiamo sempre una squadra di grande valore, recuperano anche tanti giocatori di livello e domani per noi sarà una partita bella, difficile, la vogliamo giocare sperando di sotto livello della prestazione, riguardando anche le ultime, di essere un po' più bravi sotto tutti i punti di vista.

0: complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
1: Ma che felicità scodinzolare!
0: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Esperienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
5: 2ª ora di Diretta Azzurra, ancora buonasera da Vincenzo Berna, sia a chi ci sta seguendo in radio che in TV a canale 76 del digitale terrestre della Campania su KissKiss Napoli TV, ma anche attraverso la nostra app di KissKiss Napoli da ogni parte del mondo. Con me come sempre Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Vi ricordo lo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta, il 342 00 00100 per i vostri WhatsApp. Tra pochissimo vi leggo e vi ascolto. Ma prima ritorno allo stadio di Armando Maradona dal nostro Marcello Galvano. Marcello.
6: Eccoci Vincenzo, allora siamo pronti per commentare la formazione ufficiale. Come anticipato non ci sarà De Bruyne, per lui un problema avuto nella rifinitura di ieri, una botta al volto che gli ha procurato una ferita lacero contusa. Tant'è, De Bruyne non sarà a disposizione questa sera, al suo posto Giovane. Ti piace questa coppia di brasiliani alle spalle di Højlund?
7: Stupenda.
6: Sei di poche parole, questo l'ho capito immediatamente. Allora passiamo a un discorso legato al futuro. Tu a quale partito ti iscrivi? A quello del Conte deve restare oppure meglio cambiare allenatore?
7: Assolutamente Conte deve restare.
6: Motivo?
7: È forte,
6: beh, credo che il suo ragionamento sia sicuramente sintetico ma particolarmente chiaro. Vengo da te, che precedentemente mi hai detto di essere un po' più preparato, sì, del tuo amico. Ti chiedo anche del ritorno di Lorenzo, che riparte dal primo minuto dopo il lungo stop, nuovamente a disposizione dal primo minuto.
7: È una grande soddisfazione per noi tifosi, perché comunque Di Lorenzo ha sempre dato tanto al Napoli, alla maglia e alla città. E poi è un punto fisso che in difesa non possiamo farne a meno per adesso, finché non ci sarà un buon sostituto e magari può reggere anche 20-30 minuti e farlo riposare un po'.
6: Coppia carioca alle spalle di Højlund, Giovane e Alisson Santos.
7: Su Santos c'è poco da dire, perché è un fenomeno, l'abbiamo conosciuto e ti dà quella spinta nel Napoli che nessuno ad oggi mancava. Da quando è andato Neres via dall'infortunio ci mancava. Per quanto riguarda l'altro, ha bisogno di più spazio, per più minutaggio, per scoprirlo un poco meglio. Ma Santos è un fenomeno.
6: Chiedo anche a te, di che partito sei? Conte deve restare oppure preferiresti un altro allenatore?
7: Allora, Conte fuori discussione è un grande allenatore, ha dato tanto al Napoli, sta facendo bene e se rimane continuerà a fare bene sicuramente. L'unico mio dubbio è che il Napoli non l'ho visto bene in Champions, non mi è piaciuto come si è espresso a livello di gioco e quant'altro, troppo chiuso all'italiana vecchia. Quindi se va via spero in qualche allenatore bravo come lui, perché Conte ha tutti i meriti per restare a Napoli e se rimane mi fa piacere.
6: La partita di stasera, che gara ti aspetti?
7: 3-1 Napoli, gol di Santos.
6: Io ti avevo chiesto che tipologia di partita. Forse anche la scommessa. Perfetto ragazzi, buona serata e buona partita.
7: Grazie.
6: A te la linea, Vincenzo.
5: Grazie, grazie al nostro Marcello Calvano. Napoli che ovviamente all'interno dell'impianto di Fuorigrotta per adesso, diciamo, spalti abbastanza solitari. Vero è che mancano 40 minuti all'inizio del match, però l'avevamo annunciato, non ci sarà il sold out. Andiamo al telefono allo 081 546 6873. Antonio, ciao Antonio.
8: Don Vincenzo.
5: Oh, a volte ritornano. Antonio da Roma, il nostro missionario azzurro, ciao Antonio.
8: Allora, intanto mi devo scusare con te perché tu sicuramente mi hai visto, ma io non sentivo che stavo parlando con te quando l'ultima volta ho portato il mio Napoli, il nostro Napoli, alla vittoria con 4-0, un rigore sbagliato da quel di Diego Armando Maradona, giusto?
5: Hai capito? Voglio dire.
8: Quindi adesso sono qua come se stessi allo stadio in Curva B come sono stato l'altra volta. E detto questo, diciamo così, però il scambiatino c'è. Allora, De Bruyne si è fatto male, per carità,
5: sì, un'arcata sovraccigliale, un taglio,
8: perché non gioca in vista?
5: Mi verrebbe da dire meglio, allora, se consideriamo,
8: devo salutare anche gli altri due ospiti, per Calaione e la sua amico, perdonatemi,
5: è Nicola, però Nicola, per come Nicola, abbiamo visto anche sta nell'ultimo periodo, Antonio, mi sembra anche giusto così dare la possibilità a qualcun altro di mettersi in mostra.
8: Ok, quindi stiamo parlando già del futuro, già stiamo parlando del futuro e questo mi fa piacere, perché con il futuro si va avanti e non con il passato. Detto questo, Don Vince, penso che tu mi abbia visto, no? L'altra volta, non lo so se mi avevi visto, quindi è stato un piacere conoscerti come gli altri, e come Nicola e Emanuele. E che volevo dire? Se l'anno prossimo, se Dio vuole, ma faccio un'altra partita, però devo venire contro qualcuno un po' più, come dire, Fortarella, in modo che se non hai 4-5 pure a quelli e stiamo a posto.
5: Esatto.
8: Che ne pensi?
5: Magari, caro Antonio. Un abbraccio a te, grazie.
8: Un abbraccio a tutti e forza Napoli.
5: Sempre, grazie davvero, grazie ad Antonio da Roma. Bello questo messaggio, e devo dire la verità, mi apre anche un po' la discussione, Mirko. E quindi comincio con Emanuele, però poi voglio sapere anche il parere di Nicola Mora. Ricordiamo anche che con Spalletti abbiamo stravolto la squadra e vinto lo scudetto. Effettivamente non verrà proprio stravolta la squadra, però anche all'epoca di fatto fuori Koulibaly, fuori Insigne, dentro Kim, dentro Kvaratskhelia, e tutto sommato era una mini rivoluzione anche quella.
9: Sì, è stata una mini rivoluzione ed è stato bravo comunque Spalletti a comunque valorizzare i vari Kim, i vari Kvara, i vari Osimhen. È normale che col senno di poi, dopo quello che hanno fatto, diciamo, è stato semplice, però all'inizio, sai, i vari Kvara, i vari Kim erano tutti dei punti interrogativi, quindi comunque è stato bravo comunque Spalletti ad amalgamarli e a trovare, diciamo, il modulo giusto per le loro caratteristiche. E alla fine, sai, quando c'hai poi Kvara e Osimhen, sai, quando le partite sono bloccate, oppure trovi anche magari una squadra che mette il pullman davanti alla porta, sono quei giocatori che magari ti risolvono le partite da soli con una giocata, una rovesciata, un colpo di testa, e quindi è tutto più semplice. E secondo me Spalletti, la differenza tra lo scudetto di Spalletti e questo di Conte, che forse negli 11 forse Spalletti aveva la formazione migliore rispetto a quella di Conte, però Conte secondo me come rosa è più completa rispetto a quella che aveva Spalletti. Quindi diciamo che il prossimo anno tu assolutamente
10: non gli infortuni, mano.
9: Assolutamente sì, però sai, negli 11 Nick Ovviamente anche se tu quest'anno avevi tutti i titolari e anche l'anno scorso lo scudetto di Conte, secondo me rimane sempre più forte gli 11 di Spalletti, per quanto mi riguarda, con Politano e Lozano che si alternavano, con Cavara, con Osimhen, con Anghissà, con Lobotka, più o meno siamo lì, secondo me è nettamente
10: a
9: più
10: parole forte. Spalletti è stata anche quella di valorizzare due punti, hai detto bene, c'erano due punti interrogativi, Kim e Kvara, che erano, sono stati un crack, che hanno fatto poi grandi cose, le stiamo vedendo quello che hanno fatto. Antonio Conte invece parte secondo me da una rosa che era già forte lo scorso anno, quest'anno è stata allungata con 9 giocatori, poi qualche giocatore lo abbiamo sbagliato sicuramente, perché Lang, Lucca non sono stati, che male abbiamo visto poco, Mariannucci ancor meno, quindi ripeto, torniamo al discorso iniziale, si partirebbe da una base di una squadra, come hai detto tu, l'11 pseudo titolare già forte, senza punti interrogativi, con delle ottime alternanze, perché abbiamo scoperto Vergara, abbiamo Neves, abbiamo Alisson Santos, dobbiamo prendere assolutamente un vice Højlund, ma non abbiamo avuto Lukaku. A me sarebbe piaciuto vedere Lukaku insieme ad Højlund quest'anno, Antonio Conte, quindi credo che il lavoro di Antonio Conte sarebbe molto diciamo importante l'anno prossimo, proprio perché parte da una base forte, con dei piccoli innesti nei ruoli giusti avremmo la possibilità di variare anche modulo, e sicuramente anche a livello europeo, quando abbiamo balbettato e siamo andati a giocarci una qualificazione in un momento diciamo delicato, Antonio Conte quella panchina di oggi non l'aveva mai avuta nei momenti topici della stagione. Ricordiamo le 9 partite di gennaio con 3 primavera, 4 primavera in panchina, gli uomini big tutti fuori.
5: Se volete qualche dato vi dico che Lukaku ha saltato 34 partite, De Bruyne 28, Anghissà 24, Rachmani 22, Meret 21, Neres 18, Giovanni Di Lorenzo 12, e non stiamo parlando di comprimari.
10: Esatto. E quando rientri devi pensare che, tolto magari Rachmani, che è un ruolo magari un po' più diciamo equilibrato dove non è, devi ripensare a quanto tempo ci mette un giocatore a rientrare in forma. Non è che uno rientra e poi è subito performante, lo stiamo vedendo con Anghissà, ha saltato un sacco di partite, noi aspettavamo tutti il rientro di Anghissà, quando è rientrato abbiamo visto un giocatore che sembra il fratello di quello di pre-infortunio, non è più stato performante, un giocatore che è lontano dalla migliore condizione, tant'è vero che dopo 2 partite dove Antonio Conte ha insistito nel schierarlo titolare, ha dovuto fare a meno e a mettere, ritornare un centrocampo a 2 con McTominay e Lobotka. Quindi credo che i numeri che hai detto tu, Vincenzo, secondo me fanno ancora più a elogiare il lavoro fatto non solamente dall'allenatore, che è stato bravo a motivare nei momenti di difficoltà quelli rimasti, ma anche a sopperire a tutte quelle assenze che avrebbero, secondo me, destabilizzato gran parte delle rose, e lo abbiamo visto nell'Inter, nella Juventus, quando sono venuti a mancare 2 o 3 giocatori importanti, hanno avuto la flessione.
5: Intanto Antonio Conte sta parlando ai microfoni di DAZN, e noi avevamo detto della ferita lacero contusa all'arcata sovraccigliale del calciatore De Bruyne, poi però parla di zigomo con 4 punti di sutura in uno scontro di allenamento. Ora stiamo cercando di capire quale delle due verità sia quella diciamo un po' più attribuibile a Kevin De Bruyne. Tra pochissimo ve lo dico. Intanto ritorno allo 0815466873 con Gianni. Ciao Gianni.
11: Ciao Vincenzo, ciao Manuele, ciao Nicola.
12: Ciao.
10: Ciao.
11: Niente, Vincenzo, io prima cosa ho telefonato per salutarci perché siamo quasi alla frutta, siamo quasi all'arrivo.
5: siamo quasi al limoncello, verrebbe da dire, perché ormai sono le ultime 3.
11: Siamo lì. Comunque io penso che in Napoli andremo in Champions League, perché questo non ce lo toglie nessuno quest'anno, perché per la forza che abbiamo avuto tutti i giocatori, perché tutti questi infortuni che avete detto è giusto così, e niente, anche il secondo posto, anche il terzo, per me mi va sempre bene per il Napoli, basta che siamo sempre lì a dare fastidio a tutti quanti in Italia.
5: Sono d'accordo con te Gianni, sì. Sono d'accordo, grazie mille.
11: Poi
5: vai. Dici Gianni.
11: Dai, io sono sempre per i giovani, perché tu lo sai bene che per me, io c'ho un po' un po' di nostalgia di Vergara
5: con te, Gianni. Sì. Sono d'accordo, grazie mille.
11: Poi
5: vai. Dici Gianni.
11: Dai, io sono sempre per i giovani, perché tu lo sai bene che per me, io c'ho un po' di nostalgia di Vergara, come tu lo sai bene, no? Che

0: grande campione, inevitabilmente. Gianni, un abbraccio, grazie davvero.
1: Io pure vi ringrazio, ragazzi, e comunque un buon Forza Napoli sempre. Ovunque e da per tutto il mondo
0: sempre. Grazie Gianni, grazie per averci chiamato allo 081 546 6873 per le vostre telefonate in diretta. Intanto ringrazio il nostro Gianluca Vigliotti che mi dice anche che Conte ha detto che è un'annata difficile, si poteva naufragare, i ragazzi sono stati bravi a tenerci in linea di galleggiamento, si poteva naufragare ovviamente per gli infortuni che ricordavo poco fa, e poi ci ha tenuto anche a fare complimenti all'Inter, questo perché è un gran signore, al contrario di colleghi che si scagliano contro Antonio Conte a prescindere, soprattutto gente del nord che scrive per quotidiani liberi, aperta e chiusa parentesi, e quindi diciamo che Antonio Conte si dimostra invece uno sportivo facendo i complimenti all'Inter. Però ci sono altre dichiarazioni, e devo dire la verità, volevo un po' un giudizio da parte di Nicola e Emanuele, perché ha parlato Enzo Maresca durante un premio di Telenord. Ha detto: adesso siamo a maggio, i campionati stanno finendo, nel frattempo sto riposando, lui che a gennaio ha concluso il suo rapporto con il Chelsea per dissapori, da quello che ci risulta il Chelsea non gradiva il fatto che il ragazzo stesse, diciamo, tendendo l'orecchio a cosa accadesse in casa City per sostituire quello che è il suo mentore, ovvero Guardiola, qualora andasse via. Nel frattempo sto riposando, sto cercando di prepararmi. Gli hanno chiesto se gli piacerebbe ritornare in Italia. Lui ha detto: beh, io sono stato un po' ovunque, sono stato bene da calciatore in 4 paesi diversi, da allenatore sono già stato in 2-3 paesi diversi, mi adatto abbastanza bene, l'ultima esperienza è stata in Inghilterra, vediamo la prossima. E allora vi chiedo, vi piacerebbe eventualmente sulla panchina del Napoli, sempre qualora accadesse un cataclisma, perché io continuo a pensare che Antonio Conte sarà l'allenatore del Napoli anche l'anno prossimo? Manu.
2: L'abbiamo detto, Vincenzo, a me Enzo Maresca o Xavi Alonso, comunque allenatori che comunque hanno fatto bene in Europa, dato che comunque quest'anno in Europa abbiamo fatto fatica, hanno l'esperienza giusta. Enzo Maresca ha vinto l'Europa League, ha vinto il Mondiale per Club, ha fatto un ottimo lavoro. Io conosco benissimo Roberto Vitiello, che è il suo secondo. Mi parla benissimo di lui, un allenatore che comunque tiene in considerazione tutta la rosa, è molto preparato, che dà serenità al gruppo. In Italia, se non mi sbaglio, ha allenato a Parma, è stato anche al Palermo, però non è mai stato sicuramente una squadra di Serie A in questo campionato, che magari punta a obiettivi diversi, quindi ti posso dire che è un'incognita. Se Xavi Alonso da una parte ha fatto giocatore a grandi livelli e sa come funziona il calcio, ma anche come funziona lo spogliatoio, come quando si va a giocare, a fare partite importanti, scontri diretti, quindi la sua esperienza da calciatore e anche quella da allenatore, che già per l'età che ha allenato dei grandi club, potrebbe essere giusta come ipotesi. Però ripeto, magari Maresca farà pure un buonissimo gioco, però c'è da capire se porterà i risultati come magari li porta Conte, perché si dice sempre la stessa cosa. Sul gioco diciamo, possiamo anche dire che alcune partite con Conte non facciamo un calcio champagne, ma che comunque ti porta i risultati a casa, e come sappiamo è la materia prima del calcio, come tutte le competizioni, come tutte le società, giustamente guadagnano le società con i risultati e non sicuramente con il bel gioco.
3: Nick? Io credo che rimanga Conte. Qualora non dovesse rimanere Conte, era un profilo che io avevo già apprezzato e fatto un pensiero, perché diceva giustamente Emanuele, in Italia già è stato con Palermo e Parma, era agli inizi, la sua carriera lo ha portato poi a stare alle spalle di un luminare come Guardiola, e poi in prima persona ha avuto esperienze in grandi club, ha vinto trofei importanti come menzionava prima Emanuele, e quindi credo qualora uno si dovesse

0: Prima di Antonio Conte, dovendo puntare su un profilo giovane con idee giuste, che ha già avuto a che fare con grandi piazze, con grandi giocatori, il suo calcio con il Chelsea è stato un ottimo calcio, tant'è vero che l'ha portato anche a vincere trofei importanti, e quindi credo che qualora ci si dovesse privare o comunque non ci dovesse essere una fumata bianca tra Antonio Conte e De Laurentiis, sarebbe un profilo che io avevo menzionato tra i miei preferiti, perché ripeto, è un allenatore giovane che ha fatto tanta esperienza. Bisogna vedere, poi sai, quando vanno all'estero poi il calcio italiano è sempre meno appetibile rispetto a quello che è stato. Però se, come tu hai letto, ci fosse un'apertura sua, magari perché non poter pensare anche a lui, perché non fare una chiacchierata fra i tanti colloqui che farà De Laurentiis, fare una chiacchierata anche con Maresca.
1: E devo dire la verità, stagione 2024-2025 io avevo potuto apprezzare le qualità di questo allenatore, perché notavo che evidentemente il Chelsea giocava in una maniera abbastanza particolare, molto propositiva, con delle idee chiare in termini di linee di passaggio e di riaggressione della squadra avversaria, tant'è vero che poi quella stagione lo ha portato addirittura alla vittoria del mondiale per club. Quindi secondo me è un allenatore davvero molto ma molto bravo. Un pizzico di pubblicità solo radiofonica, vai Simone.
2: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Solo a maggio da Del Sole sconto del 40% sull'acquisto del tuo nuovo divano, più un ulteriore 10%, e lo paghi in 20 rate a interessi zero. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
6: Euronics Stufano festeggia l'anniversario con il sottocosto. Fino al 20 maggio, centinaia di prodotti a prezzi pazzi. Smart TV Haier QLED, 4K 65 pollici, con 6 mesi di DAZN full inclusi, a 399 euro. 150 pezzi disponibili. Scegli la tua rata e paghi da novembre. Fino al 20 maggio, spegni le candeline col sottocosto. Euronics Stufano, un mondo più avanti.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
8: Ah. Ehi Mercedes, avvia il programma Gioia. Mercedes-Benz GLC 100% elettrica, dove la performance è relax, con energizing comfort e intelligenza artificiale per ricaricarti a ogni viaggio.
9: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, in via Antignana, uscita tangenziale Agnano.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
11: Pagare per farlo stare a casa, quindi lo terrà a meno che non vi dà la nazionale e andare nazionale, ma non penso. Quindi alla fine penso che rimarrà con noi. Io volevo solo dire questo, che non è sfortuna, ma secondo me c'è un errore di base. Io volevo salutare voi, un abbraccio ad Emanuele, che sono un suo carissimo e affettuoso fan, mi ha fatto innamorare del calcio, del Napoli e della sua esultanza e di quello che facevo quando si trovava al fallo laterale con il tacco e poi se ne andava la giravolta d'acqua e si andava bellissimo, una cosa bellissima che faceva, mi faceva innamorare.
1: Grazie.
11: Grazie.
1: La fa ancora, pensa, caro il mio Luciano.
11: Era bravissimo. Se non so se hai capito qual era la pista che faceva.
1: Sì, no, come?
11: Era una cosa bellissima.
1: No, come? Non la sa, la ripete ancora di solito il mercoledì e ci caschiamo ancora. Quindi
11: e per questa volta quel palo ancora laterale faceva contatto, giravolta, esatto, e se ne andava, mi alzavo dal divano e impazzivo.
1: Esattamente.
11: Grazie ragazzi, un bacio.
1: A te serata. Luciano, a te, devo dire la verità, Luciano, io non posso, diciamo, non sottolineare quello che hai detto tu, perché effettivamente è una cosa che io ho detto spesso e volentieri, del fatto che magari a inizio stagione si poteva, diciamo, tutelare in qualche modo qualche calciatore, avere un po' più di respiro con la panchina nel corso dei match e non insistere sempre con gli stessi partita dopo partita, fin quando poi ogni volta usciva un tassello e ne doveva per forza rientrare un altro. Quello secondo me è stato un grave errore fatto dal nostro allenatore, però ci può anche stare, nel senso, provate diciamo a entrare nel mio ragionamento, quando tu non conosci appieno, secondo me, e qui mi possono dare una mano Emanuele e Nicola in termini di allenamenti, no? Dei calciatori, quindi di conoscenza con il proprio allenatore, magari un allenatore non vuole rischiare, quindi dice io non conosco ancora benissimo quello che mi può dare o non mi può dare nel match, quindi magari mi affido a quelli che so cosa possono fare all'interno di quella partita. Vero è che a volte secondo me bisogna rischiare un po' di più e magari Vergara lo potevamo vedere anche un po' prima, piuttosto che far macinare troppi chilometri a Neres che poi si infortuna, poi ritorna e si infortuna un'altra volta. Questo giusto per darvi un'idea di quello che dicevo io. Non so se sono stato chiaro, caro.
0: Chiarissimo. L'abbiamo detto più volte, ma oltre a quello, ripeto, anche in alcune partite al 60esimo sostituire Politano con Neres l'abbiamo visto troppe poche volte. Quando hai un Neres sotto sforzo, hai un Vergara un po' più di spazio, ripeto, non serve sempre. Io concordo con te che un allenatore, soprattutto Antonio Conte, per storicità e per modi di fare, si affida sempre a, diciamo, all'usato garantito, usato nel senso di Pettigrill, anche se lui dice io non guardo i nomi sulla maglia, ma voglio gente che fa quello che dico io e diciamo ed è altamente performante. Ripeto, in alcune partite, quando Napoli era tranquillamente in controllo della partita, lui i primi cambi li ha fatti sempre dal 70esimo in poi e quindi ha aggiunto sicuramente scorie a giocatori che poi sono infortunati. Avendo una rosa un po' più ampia, all'inizio qualche rotazione in più ce la saremmo potuta aspettare e magari avremmo visto qualche infortunio in meno. Dobbiamo anche pensare che la metodologia di Antonio Conte, per essere assimilata, chi meglio di Emanuele, che l'ha avuto mi sembra 2 o 3 anni come allenatore, sa benissimo che per assimilare tutti quei carichi che poi ti permettono di andare forte ci vuole tempo, quindi lui magari che vede i giocatori tutti i giorni, li allena, li tasta, ci parla, li guarda, li vede e deve decidere se ha scelto sempre gli stessi, evidentemente perché gli altri non gli davano quelle garanzie che un allenatore invece vuole prima di schierare la formazione. Poi durante le partite sappiamo benissimo che ogni allenatore, siamo qui noi dalla televisione, a volte quante volte diciamo perché non cambia quello, non metta quell'altro, perché non gioca Bocchema, stesso oggi formazione al completo, tolto De Bruyne, potevamo dire perché non mettere Di Lorenzo nel quarto di centrocampo che è il suo ruolo, mettere Bocchema dietro e spostare Politano in avanti, invece no, perché è già giovane, è una scelta che spetta prettamente l'allenatore. Noi se ci fidiamo di Antonio Conte in 2 anni, ripeto, con tutti gli infortuni, con tutte le polemiche del bel gioco, non gioco, i risultati sono dalla sua parte, perché c'è uno scudetto, c'è una supercoppa, ci sta un secondo posto alla fine di un'annata travagliata e quindi bisogna dare atto che a questo allenatore sia un allenatore vincente, con carattere, che ha saputo tirare fuori il meglio dalla rosa che aveva a disposizione.
1: Se vedete il mio viso umido, non vi preoccupate, è semplicemente che mi hanno fatto rivedere un gol a Milano di Marek Hamsik e quindi mi è entrato nell'occhio, semplicemente questo. Però voglio andare da Marcello Galvano allo stadio di Armando Maradona, così mi distraggo dalla commozione. Marcello, eccoti.
12: Eh sì, la Marcord ha sempre uno spazio particolare nei nostri cuori, caro Vincenzo, quindi non devi assolutamente nascondere la tua emozione, emozione che vedo anche negli occhi di questi due giovani tifosi che si stanno apprestando ad entrare a godersi questo Napoli-Bologna. Commentiamo insieme la formazione ufficiale anche con loro. Kevin De Bruyne non sarà della partita, ha avuto un infortunio ieri, una botta al viso che gli ha procurato una ferita, 4 punti di sutura, una stagione particolarmente sfortunata per il campione belga. Al suo posto giocherà Giovane, quindi Alisson e Giovane alle spalle di Højlund. Di Lorenzo ritorna titolare in difesa.
13: Allora, sicuramente siamo molto contenti per Lorenzo che è tornato finalmente, direi. Inoltre, beh, riguardo De Bruyne, siamo molto scontenti perché comunque non è riuscito a dimostrare ciò che si sperava durante la stagione a causa anche dell'infortunio molto lungo. Dispiace che questa sera non sarà presente, ma sono contento di vedere Giovane e Alisson insieme ai titolari perché secondo me sono una buona coppia e possono portare una, possono fare una buona partita stasera insieme.
12: Tra poco ti domanderò se per te nella prossima stagione sia auspicabile vedere ancora Antonio Conte sulla panchina del Napoli oppure no. Chiedo anche a te un parere in merito alla formazione ufficiale.
14: Sì, io sono d'accordo con lui, formazione diciamo ottima per stasera in quanto De Bruyne non stava facendo bene nelle ultime, anche se comunque va data una possibilità a un campione come lui, non ci dobbiamo far fasciare da quello che è l'ultimo periodo, però si tratta comunque di un infortunio, quindi ottima formazione, sono anche io contento per Di Lorenzo e va benissimo così per stasera.
12: Che gara sarà quella di questa sera contro Bologna che non ha motivazioni, mentre il Napoli se vince blinda la qualificazione in Champions League e soprattutto farà in modo di non giocare alle 12:30, orario che sta particolarmente a cuore al nostro Vincenzo Perna e anche Emanuele Callo in studio.
14: Io spero stasera che riusciamo subito a chiudere la partita in quanto il Bologna è una squadra che noi soffriamo molto, soprattutto negli ultimi scontri che abbiamo avuto e spero come ho detto di chiuderla subito, anche perché il Bologna è molto forte soprattutto per quanto riguarda le ali, come abbiamo visto con Rowe, Cambiaghi, che dove possono farci molto molto male in quanto abbiamo visto che con i braccetti stiamo soffrendo particolarmente in questa stagione con un po' di errori di Buongiorno, di Beukema, quindi dobbiamo imparare un po' a chiuderli in quelle situazioni e riusciremo a vincere questa partita.
12: Di che partito sei? Conte deve restare oppure un nuovo allenatore l'anno prossimo?
14: Io credo che se vogliamo puntare a vincere Conte deve rimanere, se vogliamo fare un anno in cui vogliamo puntare al bel gioco e magari fare un anno di transizione dove non ci aspettiamo direttamente uno scudetto, potremmo puntare su Sarri che ho visto che è un nome molto caldo per quanto riguarda la panchina del Napoli in caso di addio di Conte, ma io sono pro a far restare Antonio Conte.
12: Analisi molto lucida ed equilibrata quello del nostro amico, chiedo anche a te un parere in merito alla situazione Conte.
13: Io sono d'accordo con la permanenza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli per il prossimo anno, ma bisogna vedere diciamo voci di mercato che riguardano anche l'Italia. De Laurentiis ha dato il pieno sì nei scorsi mesi, ma bisogna vedere anche la scelta che vorrà fare Antonio Conte nel prossimo anno. Diciamo che sarà un incontro a giugno dove verrà deciso cosa si farà il prossimo anno, ma io sono contento, qualsiasi scelta vorrà prendere il nostro allenatore Antonio Conte, ma sarei fiero e felice della sua permanenza del prossimo anno.
12: Ragazzi, vi ringrazio, vi auguro buona serata e buona partita. Particolarmente equilibrato il commento e il ragionamento di questi due giovani tifosi del Napoli. Adesso, caro Vincenzo, chiudiamo in bellezza.
15: Allora, un saluto a Mora, Caleo, che ormai sono napoletano, sono della famiglia di Kiss Napoli. Io dico che l'anno prossimo rimangono 3. Walter De Maggio a Kiss Napoli, Conte e Manna, non se ne va nessuno.
12: E siamo contenti.
15: Un bacio a Walter, sei numero uno, voglio bene Walter. Ciao.
12: E allora, caro Vincenzo, grazie mille. Abbiamo chiuso anche questa sera con uno dei tanti fenomeni presenti qui all'esterno dello stadio Diego Armando Maradona. L'appuntamento è per il post partita. Vi ricordiamo che ascolteremo le parole di uno dei tesserati del Napoli e ci sarà anche un collegamento per commentare quanto avverrà in campo tra Napoli e Bologna tra pochissimi minuti.
1: Marce,
12: a te la linea, Vincenzo.
1: Marce, il tuo, sì. Il tuo siamo contenti, mi spezza, questo te lo volevo dire.
12: È la verità, sì. Lo sai, io dico sempre solo, sì, la verità,
1: sì, esatto. Buon lavoro, buon lavoro, a dopo al nostro Marcello Galvano e grazie. Grazie, e grazie perché ci ha regalato le voci dei tifosi dallo stadio di Armando Maradona. A proposito di voci dei tifosi, visto che ormai mancano 10 minuti all'inizio del match tra Napoli e Bologna, grazie alla regia video che intanto ci sta mostrando queste bellissime immagini registrate dalla Lega Serie A nella pre-partita Napoli-Bologna. Però io vado allo 081-546-6873 da Enzo. Ciao Enzo.
16: Buonasera, buonasera a tutti.
1: Ciao.
16: Buonasera a Nicola, buonasera a Emanuele, buonasera a tutti. Allora ragazzi, ma secondo voi è conveniente tenere un altro anno Conte?
1: Sì.
16: Secondo voi Conte, dopo tanti anni che la pensa in questo modo, cambia la sua mentalità? O incominciamo l'altra volta come quest'anno ad affidarci a 11-12 giocatori e li facciamo giocare fin quando non si schiattano?
1: Io guarda, su questo, no, Enzo, io prima lo rimarcavo, no? Quindi ovviamente sono d'accordo con te, lo dicevo anche prima. Però con un anno in più di conoscenza di questi giocatori, magari il discorso potrebbe essere diverso, se non rivoluzioni completamente l'annata, no? Magari potrebbero arrivare calciatori, faccio un nome, ma non è che tipo Keita, no? Arriva, ma Keita magari si fa l'apprendistato, però tu nel frattempo hai Gilmour, hai Lobotka, hai McTominay, hai De Bruyne, hai Vergara, capi? Calciatori che comunque
16: Sì, li facciamo giocare fin quando poi non si fanno male, al limite può entrare Keita.
1: Enzo, perché per esempio Vergara, no, l'anno scorso l'abbiamo dovuto aspettare e vedere quando si erano fatti male tutti quanti, invece adesso Vergara lo sappiamo cos'è, hai capito? Allison adesso lo sappiamo cos'è, già sappiamo cos'è Højlund, già sappiamo cosa eventualmente può dare Elmas, già sappiamo cosa può dare Gutierrez.
16: La tua mentalità che inizia con 11 calciatori e quelli sono fin quando non si fanno male.
17: Sì, ma voglio dire, ma ti posso dire una cosa?
16: Un allenatore che comunque poi non c'ha un piano B nelle gare. Se l'allenatore avversario ti incarta, tu non te ne sei uscito. Non c'ha una finalizzazione di gioco. Non c'ha un attacco che ti segna. C'è solo Højlund che combatte con tre difensori. Il compagno più vicino sta a 30 metri. Un allenatore che vuole solo i nomi.
1: Guarda, Enzo, tutto giusto. Però quello che non c'ha, io direi che è compensato con i 5 scudetti in Italia e uno al Chelsea, che non sono esattamente poca roba, però,
16: cioè, no, dopo che hanno fatto spendere 100, 200, 300,
1: ma
16: 400
1: milioni all'anno. Però aspetta, anche questo è poco vero,
16: anche
1: questo è poco vero, però, perché io mi ricordo benissimo la Juve di Conte con Matri e Vucinic, non erano Mbappé e Vinicius, Matri e Vucinic all'epoca.
17: E di solito non si vince solo spendendo tanto. Il Paris Saint Germain ha vinto ieri e l'anno scorso la prima Champions dopo anni che ha tenuto Messi, Mbappé e Neymar.
1: Hai capito?
17: Cioè non è solo
16: la Noi abbiamo speso 250 milioni quest'anno.
17: Ma tu hai speso 200 milioni per 9 giocatori. Hai speso 200 milioni per 9 giocatori che erano alternative. Non hai preso Teo Hernandez, Leao, Zaccagni e Orsolini.
16: Per prendere questi qua ci volevano molti di
17: più.
16: Ho
17: capito, ma ti ripeto, i 200 milioni che ha speso De Laurentiis andavano spesi per aumentare la rosa e dare delle alternative ai titolari.
16: Scusa Emanuele, le alternative quali sono?
17: In che
16: giocatori
17: senso?
16: Tutti buttati?
1: Buttati, ho capito, ma se non hanno reso mica è colpa di Conte, però Enzo, scusa.
16: E di chi è la colpa? Chi l'ha voluto a Lucca? Io l'ho voluto.
17: L'ha voluto lui, ma quanti allenatori chiedono giocatori? Ma non è che ogni allenatore che chiede giocatori alla fine performano alla grande o fanno per forza grandi stagioni.
0: A disposizione anche dei giocatori, a mettersi a disposizione dell'allenatore.
17: Ci sono dei flop che tu fai in un mercato.
16: Tutta la campagna acquisti quasi.
1: Ho capito, ma non la fa solo Conte, però. Perdonami, Enzo.
16: Gesù. Ma un allenatore che prende 9 milioni all'anno deve sbagliare per me, deve essere un super professionista. Anche quello
1: deve
16: che
1: deve venire pure il giovedì a casa tua a fare i servizi, dici tu, perché guadagna 8 milioni a stagione.
16: No. La preparazione atletica chi l'ha fatta, ragazzi?
1: Ho capito, la fa anche lo staff.
16: Tutti
1: i limiti ci sono, Enzo, ma nessuno sta mettendo in dubbio i limiti.
17: Enzo,
1: però non possiamo dire che è un disastro.
17: Chi è l'allenatore più pagato in Europa?
16: È un disastro, è conveniente farlo stare un altro anno.
17: Ma per me sì, ma assolutamente, cioè se il Napoli mi porta a se un allenatore mi porta a lottare, a giocarmi uno scudetto o tutti i trofei, ma io me lo tengo stretto, non è che se vado con mio figlio a vedere una partita e mio figlio dice ah come gioca bene il Napoli, però poi alla fine ha perso, mio figlio piange e alla fine sono i risultati che contano, perdonami. Cioè, che dobbiamo fare all'anno
16: siamo,
17: del centenario?
16: Siamo tornati tutti quanti risultatisti adesso.
17: Ma
16: un bel gioco quando c'era la sala.
0: Ma perché Enzo, a te piace perdere? Fammi capire.
17: A te piace
0: perdere?
16: Abbiamo vinto la Supercoppa? Ma avete speso 250.000.
0: Ma a te piace perdere, Enzo? Non ho capito.
16: No.
0: Allora pure a te ti piace vincere.
16: Sentirmi più forte dell'altro avversario, come mi sentivo
17: vincere e giocare bene, ma non è sempre così.
16: Mi sentivo più forte. Adesso io ho paura pure col Bologna, io ho paura con il Parma, io ho paura con la Lazio, io ho paura con la Cremonese. Non mi sento più forte dell'avversario.
17: Ma pensa al Milan che paura della ieri.
0: Io preferisco avere paura adesso. Avere paura adesso piuttosto che non avere paura di andare a Firenze, prendere tre palloni e perdere uno scudetto, caro il mio Enzo. Perdonami se te lo dico, ma è anche così. E non bisogna soltanto considerare la bellezza, il calcio è anche un'altra cosa. Il calcio, ragazzi, se si gioca anche per vincere, non è che si gioca per dare spettacolo, si gioca per vincere, per competere. Io me ne infischio di De Coubertin, io voglio vincere.
16: Il gioco bello non può perdere. Vi ricordate?
0: Sì, tutto a posto. Se giochi bene,
16: adesso è diventato vogliamo vincere. Non bisogna giocare bene, basta che vinciamo.
0: Enzo, non abbiamo è una questione. No, mentalità. Bisogna trovare il giusto equilibrio.
16: Sì,
0: ma di qui a dire però giochiamo male, non me ne voglio rivincere. No, è così. Cioè, a volte bisogna anche, secondo me, guardare al risultato. Cioè, perché se poi la grande bellezza di una stagione di 91 punti me ne vado con una mano davanti e una dietro, personalmente io non sono soddisfatto.
16: Vabbè, ma sappiamo tutti come andare a fine quella stagione.
0: E siamo tutti quanti d'accordo.
16: Tutti che c'è stata derubata.
0: E siamo tutti quanti d'accordo. Però come vedi, la grande bellezza non è un automatico successo. Io questo ti sto cercando di far capire.
16: Ma neanche la grande bruttezza, però.
0: Ma intanto la grande bruttezza l'anno scorso ha portato uno scudetto, ti ha portato quest'anno una Supercoppa, Enzo, ma di che stiamo parlando?
16: Dopo tanti milioni spesi
0: hai vinto, Enzo, non è che tu non hai vinto nulla. Ragazzi, ma di che stiamo parlando?
17: Vabbè, forse ci dimentichiamo del passato, da dove siamo venuti.
0: Intanto ti ringrazio.
16: No, Emanuele, io mi divertivo più quando c'eri tu in campo. Non è che voglio parlare di Orilà.
0: No, un'altra roba, ragazzi.
16: C'era più voglia di vincere. Io mi divertivo. Ma adesso un'altra cosa stasera, no? Nessuno è passato in cavalleria. Ma secondo voi, per un taglio alla sopracciglia De Bruyne non viene convocato? Per un taglio alla sopracciglia?
17: Ma quando c'hai dei punti, come fai a giocare? Fammi capire.
0: No, vabbè, cioè che se l'hai fatto ieri, bello fresco, hai capito?
17: Tu giochi quando i punti se li te li tolgono, è che ce li sono freschi.
0: Soprattutto nella grande bellezza, caro il mio Enzo, la grande bellezza per esempio del Manchester City, quest'anno così sei riuscito a prendere una Carabao Cup, che non è manco la nostra Coppa Italia, perché la loro Coppa Italia è l'FA Cup, manco la Carabao Cup.
18: Il Real Madrid non ha vinto nulla.
0: C'ha grandi campioni. Che devono fare là? Devono far saltare in aria uno stadio nuovo. Che devono fare? Cioè, capita, ragazzi, capita di non vincere e non esprimere un gran bel gioco. E loro ce li hanno i giocatori, molto più forti quelli del Napoli.
16: Non sarebbe
0: meglio
16: voltare pagina quest'anno e rifondare?
17: Rifondiamo il centenario. Magari arriva un allenatore bravo che gioca benissimo, però poi arrivi quinto. Penso che De Laurentiis sarà contento?
0: Soddisfattissimo.
16: Perché secondo
0: te Enzo, perdonami, ti devo salutare perché le squadre sono in campo e tra poco inizia la gara. Grazie per averci chiamato allo 081-546-6873. Ovviamente microfono aperto, che tornerà anche all'intervallo con la nostra Susi Fiorillo, foto di rito. Intanto facciamo così, andiamo a ricapitolare quelle che sono le formazioni ufficiali delle due squadre, partendo come di consueto dai nostri avversari, che prevedono la Pessina tra i pali, João Mario, poi Helland, Lucumi e Miranda,
1: calciatore che devo dire la verità mi piace molto, Ferguson, Freuler e Povega insieme a Bernardeschi e Orsolini dietro Castro. Andiamo a dare uno sguardo ovviamente ai nostri però, Milinkovic, Savic, Di Lorenzo, Rachmani, buongiorno, Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez, Giovane e Alisson Santos dietro a Højlund. Vi ricordo che il direttore di gara è Piccinini di nome e di fatto, che sarà coadiuvato da Marini e Giua invece, che saranno al VAR e alla VAR. Tutto pronto con le foto di rito che sono già state effettuate, ci fanno vedere anche la sala VAR di Lissone, chissà se avranno oscurato i vetri per non permettere ai direttori di gara di girarsi e andare a guardare quelli che sono i loro referenti. Perdonatemi la battuta, però diciamo
18: era d'obbligo.
1: È d'obbligo, perché è bello quando evidentemente diciamo cose che vado dicendo dall'inizio della stagione, poi già dall'anno scorso pure, poi vengono confermate da inchieste della magistratura. Poi scopriremo meglio quello che è accaduto nel corso sia della stagione scorsa che di questa, stagione. Tutto pronto con il Napoli che andrà ad attaccare dalla curva A verso la curva B. Napoli che si presenta con la divisa ufficiale, quindi maglia azzurra così come i calzerotti e ovviamente i calzoncini bianchi. Per il Bologna maglia bianca e calzerotti bianchi, invece il pantaloncino sarà di colore blu. Tutto pronto, parte il Bologna con Ferguson che è già pronto per calciare all'indietro il pallone. Piccinini aspetta ancora qualche secondo. Partiti, ufficialmente iniziata la sfida tra Napoli e Bologna con Pessina che subito rilancia in avanti questo pallone in questi primi secondi e subito Scott McTominay di testa che riesce a metterlo in faro laterale ricacciando all'indietro il Bologna, mentre invece Alisson Santos subito a terra per uno scontro di gioco con Orsolini che gli è andato dritto per dritto con la spalla quasi all'altezza del volto. Orsolini diciamo ha voluto far capire subito che non vuole andare per il sottile evidentemente in questo match. Fortunatamente tutto risolto per Alisson e continua a toccarsi un po' il volto, e il Bologna che può ripartire da questa rimessa laterale è già qua con la rimessa laterale che era oltre la linea del centrocampo, invece viene rimessa in campo dall'altra parte della metà campo. E vabbè, però sono sviste che
18: sono dettagli iniziali.
1: Sì, no, infatti, figurarsi se ci lamentiamo per una rimessa laterale. Sarà bello il duello mano tra Højlund e Lukumi,
19: come c'è stato all'andata.
1: Esatto.
19: Diciamo.
1: E anche Coppa Italia,
19: un bel duello.
18: Speriamo diverso, perché all'andata Lukumi veramente fece, Højlund fece tanta fatica.
19: Sì, però io mi ricordo all'andata tante occasioni nel primo tempo, negli ultimi 25 metri abbiamo sbagliato 8.000 imbucate, sì. Rifiniture, perché gli spazi...
18: Sembra una squadra spenta.
19: Sì, assolutamente sì, l'atteggiamento, l'interpretazione proprio sbagliata, assolutamente.
18: Quello è un duello e poi vedere Giovane che sicuramente parte da esterno, però lui è più una seconda punta, abbiamo visto essere più bravo quando è di supporto alla prima punta, venire dentro al campo a giocare, quindi vediamo come si sistemerà.
1: Attenzione.
18: E soprattutto come il Napoli cercherà di attaccare a profondità, attenzione.
1: Castro in area di rigore, fortunatamente bravo Rachmani senza fare fallo ad accompagnarlo poi fuori, però ci eravamo persi. L'attaccante del Bologna, un'imbucata di Ferguson fatta da
19: bene, ma loro le caratteristiche sono quelle, verticalizzano sempre, imbucano.
18: Quella squadra che comunque un po' come il Como con le dovute diciamo paragoni, sì. Viene tutto in massa nella tua metà campo, saltano le posizioni, fanno rotazioni e quindi ripeto, Napoli deve stare attento nel momento in cui decide di fare blocco basso, poi di marcare tutte le linee di passaggio ed essere poi bravo nelle ripartenze, cosa che con il Como non è successo, e questa squadra quando attacca più o meno assomiglia un po' alla squadra di Fabbrica, nel senso che sposta tanti uomini in zona offensiva e lascia desiderare nelle coperture preventive. Lì
0: con Alisson, con Giovane e soprattutto con Højlund, che ha in Lukmi sicuramente un avversario che ha una gamba importante, quindi il duello secondo me deve essere più spostato verso Alisson, che ha una cilindrata nel motore leggermente diversa rispetto all'altro marcatore.
1: Io sono molto, diciamo così, curioso di vedere la prestazione di Cyril Giovane, come lo chiamo io da un po', quindi chi evidentemente vuole dire che Giovane è un Gong 2.0, come si suol dire, ha fatto secondo, perché io lo dico da un bel po', e quindi diciamo ci tengo a prendermi questo tipo di merito, però ovviamente noi speriamo che possa dimostrare in realtà il suo valore. Il fatto è che in questo modulo, secondo me, come giustamente ricordava anche Nicola, fa un po' più di fatica rispetto a quelle che sono le sue caratteristiche. Lui, sono anche io convinto che sia più una seconda punta che altro,
19: sì,
1: veramente,
19: sì,
1: da trequartista
19: in un 3-5-2, perché comunque a Verona giocava così, è più una seconda punta. Adesso sta facendo più o meno quello che ha fatto De Bruyne fino adesso, ma secondo me un po' se lo allarghi lo perdi. Lui è un giocatore che deve stare seconda punta, deve stare più centrale, deve stare vicino alla porta, perché comunque calcia bene sia di destra che di sinistro, partendo esterno.
1: Mamma mia, Pessina si era un po' esposto, però Højlund non ha trovato lo spazio per poter calciare in porta, peccato. La prima volta che ci affacciamo dalle parti del Bologna con Alisson che va via clamorosamente sulla sinistra e poi però viene chiuso molto bene da Elland, che poi però mette un po' in difficoltà il suo compagno di squadra, che può rilanciare solo dalle parti di Buongiorno. Già Alisson subito,
0: l'abbiamo detto, vediamo una
1: via
0: diversa. Poi è stato bravo la copertura di Elland, però con il diretto avversario, con João Mario, è andato subito nell'uno contro uno ed ha saltato subito l'uomo. Napoli deve essere bravo a girare la palla, arrivare subito nei piedi di questo ragazzo e poi sfruttare magari qualche inserimento di McTominay, ma soprattutto anche di Gutierrez, che con Alisson largo sta sempre molto dentro al campo. E ripeto, ed essere un po' più propositivi, perché se lasciamo campo al Bologna, abbiamo già visto come Bernardeschi anche tra le linee ha il calcio da fuori, e quindi bisogna essere veramente bravi nell'essere incisivi quando si ha la palla, e soprattutto le coperture preventive quando il Bologna recupera, perché ha giocatori qualitativamente importanti che hanno gamba.
1: Intanto non proprio precisissimo McTominay, però fortunatamente rimedia tutto Buongiorno, con un doppio intervento molto bene. Invece Di Lorenzo ha provato la giocata molto ben codificata, e adesso però non viene fischiato un fallo su McTominay, può ripartire il Bologna, attenzione, meno male che c'è Stanislav, però c'era fallo secondo me su McTominay, che si sta rialzando, pensate, adesso si sta rialzando McTominay, talmente che era stato messo. Attenzione, mamma mia, no, Giovane perde l'attimo del passaggio per Højlund, e quindi il pallone poi arriva ad Alisson, che entra in area di rigore. Alisson murato da Lukumi, arriva però Miguel Gutierrez, cross al centro troppo impreciso, si salva il Bologna. E poi qui penso si fischierà fallo di Rachmani, no, si prosegue per il vantaggio.
0: Però è giusta l'aggressione, vedi Rachmani in pressione in fase offensiva nella tre quarti avversaria a uomo, questo deve fare Napoli, ripeto, deve andare uomo su uomo, soprattutto, ripeto, quando è in fase d'attacco.
1: Diciamo che peccato lì, Giovane poteva imbucare subito.
19: Ha perso un po' il tempo. Nel primo controllo gli è rimasta un po' sotto, e poi ha deciso di strappare e andare da solo. Poi a quel punto Højlund si è trovato con Lukumi, che aveva preso già posizione, e poi si è appoggiato ad Alisson. Quindi, però, comunque, questo che deve fare il Napoli: stare bello stretto tra i reparti e ripartire bene, perché è nelle qualità. Questo è fallo, esatto.
1: Fallo di Bernardeschi su Politano. Poi, Bernardeschi non è propriamente d'accordo.
19: C'è stata la spinta perché aveva preso posizione Politano.
1: Sì, Bernardeschi
19: dice spalla.
1: Mima spalla, però
19: peccato, qua Alisson ha fatto una bella azione, Lukumi si è sostituito al portiere.
1: Lukumi, tra l'altro, raggiunto anche da voci che addirittura parlano di Barcellona, mi sembra eccessivo, però è comunque un giocatore molto buono.
18: Barcellona che era su bastoni,
1: ora un po' di meno. Attenzione, vediamo il Napoli che ritorna, ottavo minuto, ancora 0-0, però c'è Allison che fa viaggiare Gutierrez che scivola. Mamma mia, proprio il momento è una buona azione,
18: una buona azione con sovrapposizione di Gutierrez che scivola e Højlund aveva attaccato il centro area, la porta era bene ed era quasi solo perché l'avevano perso sia Erland che Lukmi.
19: Sì, anche perché è partita da lui l'azione, buona copertura della palla che ha smistato subito a Alisson, è andato subito a chiudere il primo palo, peccato.
1: Eh sì, peccato davvero, così come un peccato non poter vedere nemmeno nelle pre-convocazioni Allison per quanto riguarda il Brasile e il Mondiale. Ci sarà Neymar addirittura tra le pre-convocazioni di Carletto Ancelotti, che vuole dare un'ultima possibilità a Neymar, visto che ormai
19: è l'ultimo mondiale,
1: ormai siamo in chiusura della carriera di un calciatore straordinario. Certo. Attenzione a Bernardeschi che corre sempre, Miranda, Bernardeschi in area di rigore, il destro e il gol, e il sinistro e il gol. 1-0 Bologna, segna Bernardeschi al decimo minuto di gioco.
18: Avevamo detto, Vincenzo, se il Napoli in fase difensiva non si mette bene concentrato e uomo su uomo e lascia la possibilità a Bernardeschi e a Orsolini che hanno questa qualità balistica, vedi, questo è uno sviluppo semplice di Bologna, da destra verso sinistra, Bernardeschi allarga, arriva la sovrapposizione, arriva sul fondo, palla messa di nuovo,
19: palla messa di destra, ma
1: di Lorenzo dove va?
19: Tutti i difensori schiacciati, è andato poco aggressivo, non puoi lasciare, cioè ha guardato, ha mirato e ha tirato, cioè
18: perché sono tutti verso la porta e centrocampisti.
1: Ma poi a un certo Di Lorenzo punto... però perché va a coprire la porta? Guarda, sta andando Politano lì, Di Lorenzo dove
18: perché
1: va?
18: Perché si aspettava il cross e quindi va a coprire la traiettoria sul cross, invece bravo il giocatore Bologna a mettere la palla dietro a rimorchio a Bernardeschi che l'aveva data e si era fermato. Bernardeschi ha tutto il tempo di stoppare, di calciare e diciamo se non Di Lorenzo, Lobotka che era il più vicino avrebbe potuto magari con una corsa un po' più sostenuta andare a contrastare,
19: certo.
18: Però l'abbiamo detto, se sei passivo contro questa squadra e accetti di abbassarti così, hanno tiratori da fuori area che possono farti male e purtroppo così è stato.
1: Chi ha fatto assist? Miranda. Calciatore che devo dire la verità è molto bravo,
18: che ha la gamba, è arrivato sul fondo, un terzino che arriva sul fondo e non mette la palla tanto per metterla, è arrivato sul fondo, riflette. Ha visto che avevano tutti chiuso la traiettoria, ha messo la palla dietro è arrivato Bernardeschi,
1: a noi scivola Gutierrez . Allora invece Miranda riesce a trovare bene il compagno di squadra con noi che dormiamo e che non abbiamo troppe idee per poter attaccare questo Bologna, ci affidiamo la palla lunga di Milinkovic-Savic che però viene semplicemente bloccato dalle ottime coperture dei due difensori centrali del Bologna e quindi Bologna che ha ancora il comando delle operazioni. Non abbiamo iniziato benissimo questa partita, non ci vogliamo questo
19: perché
1: gol.
19: Comunque sai, delle buone transizioni ci sono state quando ci siamo distesi in fase offensiva, è chiaro che poi sai, il Bologna con una palla in verticale tra le linee ha trovato facilmente comunque Bernardeschi che poi ha mandato l'esterno in sovrapposizione.
1: Mamma mia, attenzione, Orsolini prova a rientrare, traversa del Bologna, mamma mia ragazzi, traversa del Bologna.
18: Non abbiamo ancora preso distanze, sia Orsolini. No, ma poco relativo, ma troppo spazio fra i reparti. Abbiamo visto anche adesso la palla arriva a Orsolini troppo facile. Bernardeschi è solo lì in mezzo tra i due centrocampisti della difesa, si allungano gli spazi. Questa palla di Orsolini che
1: è Miranda.
18: È ancora Miranda
1: palo
18: che entra dentro al campo. E si gira
1: e tira
18: indisturbato in area di rigore dove il Napoli ne ha 5.
1: Attenzione però adesso Giovane in area di rigore, rientra sul mancino, parata di Pessina che poi se la ritrova anche lì. Si arrabbia Højlund che sarà smarcato.
18: Vabbè, però era giusto. Vabbè, il tiro, giusto.
19: Ha fatto una bella sterzata, ci sta che tira, guarda.
18: Anche perché la palla non sarebbe mai arrivata ad Højlund. Quindi ha fatto bene. Però vedi,
19: stai là davanti.
18: Dopo il tiro di Allison,
0: l'attacco a profondità di Giovane. Anche il Bologna, l'avevamo detto, è una squadra che, così come è propositiva, ti lascia lo spazio da poter attaccare. Devi essere tu bravo a trovare la condizione giusta per andargli alle spalle. Visto Lukmi che è molto bravo nella lettura frontale, se viene preso alle spalle
20: Giovane
0: fa fatica a leggere.
20: Partendo
0: da centrale, non da esterno, cioè, perché esterno c'era Politano e lui è partito centralmente alle spalle di Politano.
1: Tanto il Napoli che prova ancora con Allison che entra in area di rigore, il destro Pessina para a terra.
20: Se nessuno va nella ribattuta.
1: Aveva sbagliato Pessina nel controllare questo pallone e quindi si poteva provare sulla ribattuta, però purtroppo non ci siamo andati. Intanto Joao Mario, possiamo dire, non lo vede mai, no. Allison, non lo vede mai Joao Mario.
0: Poi un ragazzo che in questo momento sta in fiducia, prova sempre dribbling, riesce, è arrivato già due volte al tiro, una volta è stata rimpallata a Lukumi, questa volta una respinta non perfetta di Pessina, ma nessuno è andato sul tapin. Quindi ripeto, Napoli, lo abbiamo detto, deve insistere su questa fascia e cercare di sfruttare le qualità di questo ragazzo.
1: Napoli in controllo che riparte direttamente da dietro con Milinkovic Savic. Allora un pizzico di pubblicità, torniamo tra poco.
21: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
22: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
21: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
23: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
1: E rieccoci qua, diretta azzurra, 16° minuto di gioco, Napoli 0, Bologna 1, la rete di Bernardeschi 5-6 minuti fa. E purtroppo adesso un bel lancio di Di Lorenzo per Matteo Politano. Secondo me, Manu, se ci andava di testa per l'assist a Højlund poteva fare meglio.
2: Ci è arrivato un po' in ritardo.
1: Era un 2-1.
2: Secondo me si è messo anche un po' paura. Sì. Quindi non ha voluto mettere la testa. Però abbiamo visto come una palla semplice buttata in profondità si sono trovati 2-1, quindi il Bologna è una squadra che comunque ti lascia, se sei preciso nella verticalizzazione rischi di andare in porta, però nello stesso tempo il Bologna comunque è reattivo e comunque dalla metà campo in su c'ha qualità e ti può mettere in difficoltà, e l'abbiamo visto con il gol e con la traversa. Comunque è pericoloso, lascia desiderare un po' dietro, però visto, guarda qua come
1: adesso
2: ti trovi,
1: altro uno contro uno, Højlund fermato da Lukumi.
3: Però vedi, è una giocata che può avere senso qualora ci sia l'accompagnamento dell'esterno, in questo caso di giovane o comunque, non dico Lobotka perché non ha le qualità, però se Di Lorenzo va direttamente su Højlund, Politano o giovane deve sicuramente deve andare in appoggio, e dall'altro lato Alisson arrivare a supporto, altrimenti diventa mandare Højlund in uno contro uno con Lukumi in campo aperto, una volta che entra in possesso avere il primo compagno a 20 metri diventa complicato trovare poi uno sviluppo offensivo. Lo puoi fare per conquistare metri di campo, ma certamente non lo puoi fare per essere pericoloso in fase conclusiva.
1: Non ha iniziato benissimo Scott McTominay, che perde un altro pallone con Bernardeschi fermato da Buongiorno anche in maniera fallosa. Piccinini lascia proseguire con il Bologna sempre sulla nostra tre quarti. Abbiamo bisogno però dei nostri uomini più rappresentativi, altrimenti diventa complicato così. Mannaggia.
2: McTominay diciamo
3: ancora
2: che
3: non preso
2: le qualità migliori.
3: Vedi che poi quando riusciamo a essere anche noi ad accompagnare l'azione
1: Politano noi gliela dà, poi sbaglia completamente il pallone,
3: no.
1: Mamma mia,
3: ma questo è un contropiede, attenzione che loro hanno gamba
1: però fortunatamente rientra molto bene Gutierrez su Bernardeschi. Ancora una volta vantaggio,
3: però questa è un'altra occasione sprecata, perché sì. Politano quando è rientrato c'era sulla posizione di Lorenzo
4: di Giovanni non gliela date, ha sbagliato tra l'altro
3: e poi rientri ed è una palla orizzontale che non ha proprio senso,
1: purtroppo.
3: Scelta sbagliata
1: come sempre ultimamente non le azzecchiamo diciamo le scelte giuste,
2: come diciamo all'andata, perché sia Giovane prima che Politano adesso anche all'andata ti hanno dato questa opportunità di sbilanciarti in avanti, però
3: forse ancora di più
2: 25,
3: all'andata
2: negli ultimi 25 metri non c'era proprio l'imbucata, il passaggio giusto. Mo per esempio in questi passaggi qua magari in questa partita giocatori come De Bruyne sarebbero stati comunque sarebbe stato comodo in questi spazi,
1: però per alcuni è un problema, per alcuni ragazzi,
3: o magari nella partita che sicuramente non ha brillato come quella di Como prima della sostituzione, io l'avrei tenuto in campo lo stesso, perché in quelle partite, ripeto, il secondo tempo di Como è stato migliore del primo tempo, un giocatore che ha quelle qualità appena si aprono gli spazi ti può sempre trovare la giocata giusta.
1: De Bruyne in campo quel finale di gara,
3: però ripeto, come abbiamo detto prima, ci dobbiamo affidare assolutamente a Conte per aver fatto quelle scelte, per scegliere anche questa formazione. Se osanniamo la qualità e diciamo le competenze di Conte, dobbiamo anche accettare che sia scelto questi uomini perché questi ritiene più opportuni al piano gara che lui ha preparato.
1: Brutto fallo di Pobega su Giovane, che resta a terra. Pobega ha chiesto scusa.
3: Rivedendo il gol, io credo che l'errore principale è quello di Politano. Politano stringe completamente il campo lasciando Miranda, e invece lui deve scivolare su Miranda, assorbire il taglio, e Miranda sarebbe stato un po' più pressato nel momento di fare il cross. Poi dopo è una serie di errori, però il primo errore secondo me lo commette Politano.
1: Vediamo un po' se ci scuotiamo, ci proviamo sempre con Allison che va via, ancora João Mario che riesce in qualche modo a fermarlo con il raddoppio da parte di Pobega e quindi Orsolini che fa ripartire Castro e qua cominciano i problemi, però meno male su 4 contro 4. Perché torniamo così piano piano? Giovane, dai, bisogna anche fare la fase difensiva. Ah, ci mette una pezza McTominay.
2: Stessa azione di prima, però lo bottega sul passaggio a rimorchio dietro è andato subito ad aggredire. Prima invece è andato lento, ha dato lo spazio a Bernardeschi di pensare, di mirare e di tirare molto tanto.
3: Forse vanno perché ti ripeto prima di Lorenzo si è schiacciato nell'occasione dei gol perché ripeto Politano è andato in ritardo su Mirante, quindi il difensore il braccetto sicuramente va a chiudere pensando che si metta la palla forte a tagliare, quindi è giusto il movimento di Lorenzo, però poi se ci sta già Di Lorenzo non ci deve essere Politano e mancava Lobotka su Bernardeschi. Ripeto, sono scalate, sono scivolate che se non le fai coi tempi giusti e quando hai giocatori bravi come al Bologna dalla tre quarti in avanti sicuramente puoi pagare a caro prezzo.
1: Lancio lungo di Milinkovic sempre verso Oilund, sbaglia però Lukumi, Giovane allarga subito per Politano che sfida Miranda che lo chiude però vabbè
3: però è buono, vedi Giovane sul lancio lungo, se vai a giocarti la seconda palla recuperi palla, sei già proiettato in avanti, poi ancora una scelta non positiva di Politano.
1: Sta mancando spesso purtroppo Matteo.
2: Perché comunque deve determinare, cioè uno contro uno devi fare di più, cioè non devi comunque dare un'alternativa, non puoi andare sempre a rientrare sul sinistro perché altrimenti diventi troppo, troppo prevedibile.
1: Comunque continuiamo diciamo a provare a venire in avanti ancora con Giovane, non gliela dà mai Politano, la dà però a Di Lorenzo che arriva sul fondo, sbaglia il pallone poi ci prova McTominay, rimpallo, calcio d'angolo, però Politano ha deciso che la palla a Giovane sulla corsa non gliela deve dare, ha deciso così sta partita.
3: Però ha fatto una scelta giusta aspettando Di Lorenzo, poi vedi la palla di Di Lorenzo messa uguale a quella di Miranda, però i difensori di Bologna sono meglio andati, posizionati perché hanno avuto il tempo di posizionarsi e di leggere tutte le traiettorie, quindi era chiuso sia la palla sul primo palo che la palla dietro che la palla scavata sul secondo palo, quindi ripeto l'attenzione in questo momento del Bologna è sicuramente superiore a quella mostrata in Napoli.
1: Matteo prima. Politano, cross, Oilund non la prende. Non
3: da solo non l'ha preso.
1: Solo lui e non l'ha presa. Per la prima volta in stagione Matteo Politano ha battuto un calcio d'angolo con i contro, come si suol dire, e non ne abbiamo approfittato. E poi Gutierrez che sbaglia completamente. Perché? Perché non l'ho capito, perché una volta che ha conquistato la palla Gutierrez ha deciso di buttarla in fallo di fondo a vantaggio del Bologna.
2: Peccato perché c'era veramente Oilund, anche che bastava deviarla in torsione.
1: Sì, era stato lasciato poi solo, senza pressione, poteva toccarla bene, e invece purtroppo non è accaduto così.
2: E quindi Napoli deve cercare di non prendere infilate, di non sbilanciarsi e prendere il secondo gol, perché la partita è aperta e Napoli può fare gol da un momento all'altro col Bologna. Quindi l'unica cosa, non si deve disunire e deve stare attento nei fraseggi, perché se perdono palla il Bologna riparte proprio bene. È a qualità tra Orsolini, Bernardeschi, Castro si muove in tutto il fronte d'attacco, non dà punti di riferimento.
1: Comunque ragazzi, il fatto che noi quest'anno abbiamo quasi sempre subito gol è abbastanza inquietante. Adesso tanto c'è Oilund, buono il movimento, dagliela a Giovane, troppo lunga per Giovane che era solo in area di rigore nell'uno contro uno con Lukumi. McTominay per Oilund in area di rigore, Oilund non riesce a girarsi, viene fermato poi
2: da Ferguson. Là ci devi arrivare prima però uno a rimorchio, perché se tu prendi posizione col difensore e tieni botta, poi devi, a un certo punto devi venire a rimorchio per tirare in porta. No, fino a quanto la può difendere la palla Højlund?
1: Bravo Gutierrez adesso a fermare Orsolini, bravo. 26esimo minuto di gioco, Napoli 0, Bologna 1, Antonio Conte infuriato a bordo campo, sempre in piedi dall'inizio del match, anche perché al decimo minuto è arrivato il vantaggio della squadra di Italiano, che adesso si mette a fare anche il raccattapalle per offrire la sfera a João Mario per questa rimessa laterale che si è guadagnato Orsolini. E Napoli deve cercare di raddrizzarla il prima possibile.
3: Sì, ma Conte infuriato, secondo me, in maniera anche giusta, perché abbiamo visto le ultime due azioni, le idee e gli spazi ci sono stati sbagliati i gesti tecnici. E anche la palla data da Højlund per Giovanni, che ha fatto un ottimo inserimento, troppo lunga, poi ritornata su Politano, imbucata dentro per Højlund bene, e non arrivano i centrocampisti a rimorchio, come diceva Emanuele. Se all'attaccante la dai di spalle dentro l'area di rigore e prende posizione, può fare solo una cosa: appoggiare per il centrocampista che arriva a tiro. Non c'era McTominay, è arrivato tardi Lobotka, invece arriva prima il centrocampista del Bologna, rimorchio
1: di Lorenzo Grosso al centro,
3: e quindi
1: facile
3: Conte è arrabbiato per quello, perché poi il Bologna, lo sappiamo, ti lascia qualche possibilità, ti lascia qualche spazio, e tu quando trovi la possibilità e l'imbucata per poter fare le giocate, le devi fare con qualità e con intensità giusta, altrimenti poi rimangono fine a se stesse. Mentre invece Bologna ha avuto due occasioni, in una ci ha fatto gol e nell'altra è stato pericoloso.
1: Sì, adesso scontro di gioco tra Castro e
2: Buongiorno.
3: Penso che sia fallo nostro, però.
1: Dovrebbe esserlo, sì.
3: Forse ho spinto Rachmani.
1: Sì, Castro dice sì, ma Rachmani mi ha spinto e per questo sono andato contro a Buongiorno. Però voglio dire, veniale questo contrasto. La palla viene ridata al Napoli perché Piccinini aveva giudicato regolare entrambi i contatti, quello di Castro fortuito con Buongiorno e quello precedente invece con la leggera spinta da parte di Amir Rachmani proprio all'attaccante del Bologna. Napoli che adesso prova a manovrare venendo dalla propria metà campo direttamente verso Alisson, che è incredibile, riesce sempre a saltare João Mario, però qui a Højlund non ho capito perché si è tolto completamente quando la palla era troppo lunga.
2: Io pensavo forse la riprendeva. Diciamo che João Mario forse è più bravo a offendere che a difendere, quindi secondo me più che andare in verticale l'uno contro uno di Højlund su Lukumi, secondo me bisogna andare più su Alisson, perché sull'uno contro uno non lo prende mai.
1: Vero, adesso Pessina sbaglia completamente, Di Lorenzo la gioca subito per Lobotka, che però torna all'indietro, fortunatamente cerca una sorta di verticalizzazione per Matteo Politano, che sfida Miranda. Ancora Matteo Politano che cerca il cross, la deviazione, e poi per non rischiare João Mario mette in calcio d'angolo. Se vogliamo dire che il Bologna sta giocando molto bene, ma vogliamo trovare una pecora nera, direi che João Mario è la vittima designata su questo.
3: Vabbè, il cliente non è facile.
2: Si deve andare.
3: Il cliente
2: spesso
3: non è facile, l'avevamo detto, è forse il tallone lato debole del Bologna, questo qua, dove ancora adesso Alisson Santo però l'uno contro uno con Orsolini. Ripeto, lì fa male, Politano dall'altra parte può puntare Miranda, negli ultimi 20 metri ha quella, diciamo, quella qualità per poter mettere queste palle importanti, però poi se in area di rigore non arriva McTominay negli inserimenti, il solo Højlund in mezzo a Lukumi e a Erland veramente fanno fatica.
1: Settimana scorsa dicevamo solo Højlund nella nostra grafica, anche oggi è abbastanza lupo.
3: Poter mettere queste palle importanti, però poi se in area di rigore non arriva McTominay negli inserimenti, il solo Højlund in mezzo a Lukumi e a Erland veramente fanno fatica.
1: Settimana scorsa dicevamo solo Højlund nella nostra grafica, anche oggi è abbastanza lupo solitario. Mezz'ora di gioco.

0: giusta, è sfortunata.
1: Peccato, è uscita di pochissimo. Bello questo calcio d'angolo battuto da Alisson Santos con McTominay, stacco imperioso, solito di uno che sa fare il suo mestiere, però un po' di imprecisione, un po' di sfortunella per noi in questo caso. Non riusciamo per adesso a pareggiare questo match, passata la mezz'ora di gioco dobbiamo cominciare un attimo ad accelerare le operazioni, perché non si può andare all'intervallo in svantaggio. Rachmani continua a imbastire questo duello rusticano con Castro, non riesce ad allontanare però il pallone, allora Orsolini può puntare Gutierrez, viene però in mezzo al campo. Attenzione, Bernardeschi Miranda. Per Miranda, Miranda in area di rigore, qui dice Piccinini che non c'è nulla, il Napoli mette la palla in fallo laterale, Di Lorenzo potrebbe aver toccato Miranda in area di rigore al momento del calcio.
0: Speriamo che abbia visto bene Piccinini, però noi in diretta
2: no, secondo me è rigore. Sì, sì, ma anche perché guarda, vediamo, Di Lorenzo non ha protestato proprio.
1: Non lo so però, Aspetta.
2: Diciamo che
1: lo prende da sotto.
2: È come quello ieri di Parma Roma con Mancini, diciamo.
1: Sì. Sì, sì, lo prende da sotto, però contatto leggerissimo,
2: Sì, sì.
1: Contatto leggerissimo. Il contatto c'è, lo possiamo anche dire, eventualmente se me lo danno me lo prendo come rigore, devo dire la verità, quindi se eventualmente lo desse Piccinini non sarebbe uno scandalo. Il calcio c'è.
0: Calcio c'è, lo prende.
1: Calcio c'è, è leggero sotto la suola del calciatore, però.
2: No, ma però non è, adesso che abbiamo visto da questa ultima immagine, non è piano, diciamo.
1: No. Diciamo, se lo dà il calcio di rigore, non sbaglia.
2: No, nel senso.
1: Se dà calcio di rigore. Riusciamo con.
0: A parte invertite, noi chiederemmo ampiamente il calcio di rigore.
2: Sì, però c'è da dire che. C'è da dire che al di là di rigore.
0: Però se pensi.
2: Lorenzo non può mai entrare.
1: No. Però a parte che non può far passare così il pallone. Lo va a rivedere.
0: Il problema è che un'altra volta Miranda che parte e Politano lo vede partire. E uno non lo segue e secondo non lo chiama Di Lorenzo.
2: Ma poi
0: perché quello è un inserimento letto, una palla facile, di facile lettura. Hai capito? Non è che dici mi hanno preso in controtempo, arrivi in ritardo, sono. Vedi? È il problema che. E gli fanno vedere questa immagine che è la meno evidente. Che se facessi vedere l'ultima, vedi, è una palla di facile lettura. Vedi, guarda, Di Lorenzo ha seguito il taglio. Quello è un uomo che deve prendere Politano. E se Politano non lo prende, Di Lorenzo deve staccare prima.
1: Intanto Piccinini è ritornato in campo, spiega la sua decisione. Il numero 22 commette fallo, quindi calcio decisione, di calcio di rigore alla 34esimo minuto di gioco sul punteggio 1-0 per il Bologna.
2: Di Lorenzo ha visto la faccia, sapeva.
1: Sì.
2: Infatti non è che
1: non ha protestato più di tanto, non si è arrabbiato con Miranda perché sapeva tutto sommato di averlo preso da sotto, non cattivissimo.
0: Possiamo pararlo, abbiamo un portiere che ci ha fatto già qualche parata e quindi
1: sì, però va Orsolini. Va Orsolini a tirare questo calcio di rigore.
0: Potrebbe sbagliare ogni tanto Orsolini, non è che...
1: Speriamo. Al 34esimo minuto di gioco il Napoli già sotto 1-0, c'è anche un calcio di rigore per il Bologna. Fischia Piccinini, parte Orsolini, l'attiro!
0: No!
1: L'aveva presa Milinkovic, ma gli è scivolata via 2-0 per il Bologna.
2: Mamma mia, peccato.
0: Peccato perché
2: l'ha preso bene.
1: Mamma mia,
2: tiro era forte, però l'aveva intuito
0: bene.
2: Sì, ma
0: era arrivato bene, Mano, era arrivato giusto, è arrivato con i tempi giusti, mezza altezza, l'ha pure a mano aperta.
1: Diciamo anche questo. Guardala che peccato, Jesfia. Cioè, tre tiri, due gol e un palo.
0: Guardala.
1: Tre tiri. Due gol e un
2: palo. Il discorso
1: palo.
2: Che al di là
1: noi manco i tiri facciamo.
2: Allora, il discorso vince che quante volte abbiamo detto il Napoli quest'anno sì, ci sono stati infortuni, ci sono stati torti arbitrali, tutto quello che

0: poi, ma una cosa che ha influito, diciamo, tutti questi punti, oltre all'Inter, una fase difensiva pessima rispetto all'anno scorso. Cioè, troppi gol, ennesimo rigore, 14 rigori contro. Cioè, una difesa poco solida, va bene, ti sono mancati i giocatori, Rachmani, ti sono mancati i giocatori, però l'anno scorso, cioè prima di farci gol, ma dovevano sudare. Adesso sembra che comunque con molta nonchalance, cioè comunque vanno in gol. Cioè anche una palla, questa qua che di Lorenzo fa rigore, una palla letta ma proprio con tranquillità, cioè non era una palla forte che dico bellissima palla, cioè una palla da attaccare, cioè proprio poco mordente vedo, cioè non è che, cioè, il Bologna ti sta facendo in fase offensiva, cioè una partita incredibile. Alcune volte veramente siamo da soli che ci complichiamo la vita, cioè siamo da soli che regaliamo gol. Quante, cioè, anche col Parma, con la Lazio, gol presi dopo 30 secondi, cioè cose che l'anno scorso non succedeva mai. Cioè, troppi gol presi per una squadra che comunque l'anno scorso ha vinto uno scudetto ed è stata la miglior difesa.
1: Cioè, c'è bravura, Manu. C'è bravura da parte delle squadre, però come sottolineavi giustamente tu, anche con la Lazio, il gol preso, il primo gol della Lazio è un'azione schematica del 4-3-3 fatta morbida, e le coperture di Spinazzola in quel caso eravata lenta. Qui il primo gol, la pressione dei centrocampisti in fase di un possesso lenta, la palla letta da leggere in tranquillità tra Politano e Di Lorenzo, nessuna legge e commetti rigore. Hai detto una cosa sacrosanta: il problema è dell'attenzione e della determinazione nella fase difensiva, che ripeto, per una partita come quella di oggi, dove ti può mettere tranquillamente in bacheca la qualificazione in Champions e il secondo posto, l'approccio così di fronte a una squadra che sicuramente abbiamo detto che gioca bene, gioca un buon calcio, ma che ti lascia anche spazio. Tu nei primi 36 minuti hai avuto due potenziali occasioni non sfruttate con Alisson Santos e hai però subito due gol e una traversa, e quindi ti fa capire che l'approccio forse non è dei migliori per una squadra che, ripeto, che gioca in casa, mamma, e dove in casa ha costruito le sue migliori fortune.
2: Stava combinando Lopotka, meno male che Giovanni in qualche modo se l'è cavata. Poi brutto fallo su McTominay, e questo è rosso.
1: No, è giallo.
2: E come, dai, sta andando verso la porta.
1: Non è l'ultimo uomo, vince, quindi è giusto il giallo. Brutto fallo, vedi,
2: questo non è l'ultimo uomo, scusami. No. Giovanni Mario è l'ultimo uomo, Nick. No.
1: Sta in linea con l'altro, guarda, sta Bobega di fianco. E non è in possesso di palla. Il rosso è quando tu sei in possesso di palla ed è una chiara occasione.
0: No, ma poi non è proprio chiara occasione, esatto, da gol.
1: Però vedi, è giusto l'intervento, perché anche se fatto con la spalla, come diceva Mario, è intenzionale, lontano dal pallone, ha sbilanciato l'avversario, quindi è giusto il fallo, è giusto il cartellino giallo ed è una buona punizione per Giovane, che ha un buon piede,
2: Giovane,
1: McTominay,
2: sì,
1: magari di forte.
2: Mi basta qualsiasi,
1: ci sta Gutierrez,
2: mi bastano tutti tranne Politano. L'importante è che non lo tira Politano, però no, Giovane, diciamo, mi sembra abbastanza convinto di volerlo tirare.
1: La posizione per un mancino, eh?
2: Sì, sì.
1: Giovane sicuramente,
2: però ovviamente McTominay è lì in agguato, certo. È lì in agguato McTominay, che parlotta con Allison.
1: Bella questa mano,
0: Bella punizione per te,
2: bella punizione. Vediamo un po'
0: ora
2: c'è Codrillo Orsolini
0: da ammonito Giovanni Mario, c'è bisogno di puntare su quella fascia là, perché...
2: esattamente,
1: e non so fino a che punto poi il secondo tempo italiano lo lascerà in campo,
2: lo cambierà
1: sicuramente.
2: Sì.
1: Se è un allenatore attento nell'uno contro uno,
2: ci sono solo Allison e Giovane sulla palla. Si è allontanato McTominay, che si è messo vicino alla barriera. Finta Allison, il sinistro di Giovane su schema con Allison di tacco per Giovane. Giovane però purtroppo prende la barriera che gli devia il pallone.
1: Peccato,
2: che
1: è partita bene.
2: Pobega, che fortuna. Ancora Giovane che la mette al centro sul secondo palo, troppo facile per Pessina, che poi finge di essersi fatto male quando in realtà si è buttato a terra da solo, non aveva toccato nessuno.
0: No, forse la spalla, da solo forse.
2: Hai capito?
0: No, ma nessuno l'ha toccato.
2: Ma. Certo è che comunque con Beukema in campo a Como abbiamo preso 0 gol, con Beukema in panchina abbiamo presi 2 oggi in casa.
0: Siamo sempre lì, ovviamente. Magari.
1: Ma diceva, non è questione di Beukema o Beukema, il problema è l'atteggiamento che è sbagliato, perché, ripeto, non credo che Beukema di Lorenzo, sì, di Lorenzo ha commesso il fallo. Avessimo messo Di Lorenzo più alto a centrocampo, Beukema, non lo so, ripeto, è l'atteggiamento di tutta la squadra che non sta piacendo in questo primo tempo, sia in fase propositiva, perché ripeto, il Bologna qualcosa ci ha lasciato e ci ha concesso e non siamo riusciti a sfruttarlo, e sia nella fase di contenimento, dove il Bologna ha fatto due cose schematiche, normali, ripeto, non trascendentali, ci hanno messo in difficoltà. In una abbiamo preso gol e nell'altra abbiamo concesso il rigore. Poi, ripeto, anche l'azione della traversa di Miranda è stato, Miranda, ripeto, per chi non l'avesse visto, era in area di rigore in mezzo a 4 giocatori del Napoli, ha avuto il tempo di girarsi, di cacciare in porta, quindi non è un'azione costruita, dici, che è per merito del Bologna, è un demerito del Napoli aver concesso a Miranda la possibilità di girarsi in area di rigore in mezzo a 4 di noi e a cacciare in porta.
2: Intanto Politano gliel'ha mai data a Giovanni, gliel'ha data proprio Mo che era in fuorigioco, sì. E quindi, diciamo, è svanita una buona azione da parte del Napoli, però anche sulle seconde palle vedo Bologna ci arriva molto prima rispetto a noi, le leggono anche prima determinate traiettorie.
1: Noi abbassiamo troppo Alisson Santos e Giovanni, stanno troppo, troppo bassi, quindi quando riconquistiamo palla abbiamo solamente Højlund come punto di riferimento.
2: Hai troppo campo da dover
1: salire. Esatto, troppo campo da salire, mentre invece il Bologna, vedi, accetta di costruire a due e tiene 7 giocatori nella nostra metà campo. Bisognerebbe essere un po' più...
2: Adesso però sbaglia Messina e McTominay cerca il gol della domenica quando siamo a lunedì. Dico, non ne vale la pena,
1: poi... però l'idea era giusta.
2: Ragazzi, ma qua non riusciamo a fare un passaggio a 2 metri, vogliamo segnare da 70 metri.
1: Era più facile di quanto pensi.
3: Esatto.
1: Perché la palla forse era troppo forte, lui ha messo troppo forte.
3: Un po' di delicatezza in più.
1: No, che lui ce l'ha pure.
3: Guarda, la giocata era giusta, secondo me. Ci sta, il portiere era proprio fuori.
1: Noi abbiamo
3: fuori,
1: troppo
3: fuori.
1: Spazio tra i difensori e i centrocampisti, vedi, giocano troppo facile Orsolini, troppo facile Bernardeschi, ci giocano fra le linee. Guarda Miranda, ancora non seguito a Politano, guarda.
2: Oh!
1: Guarda Miranda, è arrivato ancora un'altra volta, parte davanti a Politano.
2: Ma perché Milinkovic ha lasciato quella palla e ha regalato il calcio d'angolo agli avversari? Scusatemi.
1: Che pensava che l'avesse portato il Bologna.
2: No, perché l'ha presa Lobotka. Ma che fa? Ce l'aveva là. Cioè, col rischio che uno ci mettesse il piedino e la buttasse dentro, tra l'altro, Ma veramente, oggi stiamo assistendo a cose assurde. Orsolini in area di rigore fermato da Gutierrez. Mamma mia, non rischiamo. E qua ci è andato bene, ciao Mario.
1: Sì. Troppo campo, troppo bassi. Facciamo fatica sia a difendere sia a risalire.
2: No, ma poi, capito, tutte queste partite vergognose, poi tutte quante allo stadio di Armando Maradona, capito? È allucinante questa cosa. Ma poi una squadra che sa di avere l'obiettivo a portata di mano, che praticamente decide di giocare così male, perché poi Bologna, lo ricordiamo, non è che sta facendo chissà che cosa, ce li siamo fatti gol da soli praticamente, e loro non ci vengono a pressare se no in una misura davvero, davvero minima, ma noi proprio 2 passaggi non li riusciamo a fare di nessuna maniera. Arriviamo dopo mezz'ora sulle seconde palle, svogliati in tutto. Cioè, io vorrei ricordare a questi ragazzi che una cosarella di soldi se la portano a casa a fine mese, dovrebbero fare leggermente un po' in più di quello che stiamo vedendo nelle ultime settimane.
1: No, voi ripeto, è l'atteggiamento. Vedi, Politano arriva un'altra volta tardi su Miranda. Se tu anche decidi di andare uomo su uomo, devi andare uomo su uomo, quindi tra virgolette Miranda dovrebbe essere pressato già nella propria metà campo con tutto un baricentro del Napoli leggermente proiettato in avanti. Invece abbiamo 2 giocatori che giocano liberi nella metà campo del Bologna e nella nostra metà campo, attenzione Orsolini,
2: mamma mia, Orsolini supera,
1: c'è Alisson Santos in area di rigore,
2: volevano un altro calcio di rigore, volevano cioè, però ma vedi, loro vanno col cambio di gioco, noi invece sempre con questi passaggini inutili, perché poi non riusciamo a passare. Adesso Fortunato c'è Omare col pallone di Giovane che era troppo corto.
3: Vediamo. Cioè, basta fare un cambio di gioco, ne salti due. Al Conotte ci arriviamo sempre in ritardo. C'è un fraseggio di palla molto lento.
2: Ma poi
3: tutti
2: i passi, vedi, loro costruiscono a due, noi ci abbiamo cinque.
1: Il problema è che loro giocano con
2: già sono iniziati.
1: Elland e Lukmi impostano l'azione, noi andiamo a giocare con McTominay e Lobotka.
2: Ma McTominay, Lobotka, Buongiorno, Rachmani, tutti e quanti noi siamo tutti quanti
1: siamo
2: là.
1: Siamo tutti lì e abbiamo poi spazio. Il McTominay, quando la palla arriva ad Højlund, si trova nella nostra metà campo ed è troppo lontano.
2: Giovane
1: per essere sul porto.
2: Per Allison, no, niente, non riesce a superare due avversari.
1: È dentro,
2: vediamo ancora un tentativo da parte di Allison, che però purtroppo non può puntare perché c'era Froiler e non João Mario. E poi ripartiamo da dietro, perché Bologna poi ci ricaccia serenamente. E poi c'è sempre il solito Politano che non riesce a trovare nessun compagno. Solo una rimessa laterale. Giovane, McTominay, anche fisicamente perdiamo tutti i duelli, ragazzi. Politano sul fondo, cross al centro, Højlund. No, Di Lorenzo!
1: Caccia.
2: Di Lorenzo!
1: Forza! E andiamo,
2: vediamo forza. Solo se non è fuori gioco, ma finalmente Di Lorenzo ritorna col gol 2-1 per il Napoli al 47esimo minuto, secondo di recupero dei tre concessi da Piccinini, e finalmente mamma mia ragazzi,
3: no,
2: un lampo
3: è stato
2: non è fuori gioco, fortunatamente fuori, quindi gol del capitano che si ricorda di aver iniziato la carriera da attaccante e mette una mina anti-uomo sotto la traversa che Pessina non può andare a parare, quasi la parava.
3: Guarda che
1: non è facile fare gol,
3: no, assolutamente, è importante fare questo gol all'ultimo minuto di recupero, vai nello spogliatoio con uno spirito diverso.
2: È vero, c'è ancora un minutino da giocare,
1: c'è ancora un minutino da giocare, e poi quello che diciamo, Manu, è un Bologna che dietro concede parecchio, perché anche
3: sì,
1: adesso vedi,
3: certo.
1: Di Lorenzo è stato bravo a trovare l'unico Pertugio che era rimasto tra i due difensori, il portiere, ha fatto veramente un gran gol non facile, ma poi tu hai messo in difficoltà una difesa che veramente lascia desiderare, come ha lasciato desiderare quando l'hai attaccata nel modo giusto. Quindi ripeto, è l'atteggiamento del Napoli che deve cambiare nel secondo tempo, essere più determinato, più propositivo, perché sicuramente questo gol ha riacceso la possibilità di essere nel secondo
2: vediamo
1: tempo
2: Allison, Højlund, buongiorno,
1: calcia,
2: poi buongiorno chiede il fallo di mano di Lukumi, ma calcia lì, perché metti la palla al centro? Attenzione, vediamo se il braccio di Lukumi
3: è spalla.
1: No, deve calciare.
2: Questa
1: è una grande azione anche questa, Manu.
2: Deve calciare.
1: Questa
2: finisce il terzo minuto di recupero concesso a Piccinini, ma c'è questo calcio d'angolo che va a battere Allison, il cross, Pessina para e quindi finisce qui il primo tempo di Napoli-Bologna, con il Bologna avanti 2-1, decisivi per adesso. Gol da parte prima di Bernardeschi e poi su calcio di rigore di Orsolini, inutile per adesso il gol di Giovanni Di Lorenzo, che però ha il merito di aver riaperto un po' la gara al termine di questi primi 45 minuti, i soliti 30 secondi. Allora andiamo da Emanuele Calaiò.
3: Sì, Vincenzo, secondo me è un brutto approccio, un brutto atteggiamento da parte del Napoli, un po' molle anche nelle seconde palle, anche in fase difensiva, distratto. E poi le buone trame ci sono state in fase offensiva, però negli ultimi 25 metri poca qualità nelle ultime scelte. Per fortuna è arrivato questo gol alla fine, che comunque vai nello spogliatoio con uno spirito diverso, e ci sono 45 minuti che veramente può succedere di tutto, perché il Bologna ti lascia comunque campo, ti lascia occasioni, e devi essere cinico però, e devi sfruttare negli ultimi 25 metri, devi mettere un po' di qualità in più.
2: Nicola Mora.
1: Sì, brutto approccio, ripartiamo da questo gol che ha riaperto e ha ridato la possibilità di andare nello spogliatoio con uno spirito diverso. Napoli deve essere più propositivo, più più audace, più coraggioso nell'andare in avanti contro una squadra che abbiamo visto che se gli lasci modo e tempo di attaccarti ti può mettere in difficoltà, ma a sua volta se l'attacchi va in grandissima difficoltà. Lo abbiamo visto non solamente in occasione del gol di Lorenzo, ma anche nell'ultima azione dove veramente ci sono ampi spazi, un po' più di qualità, un po' più di determinazione. Credo che nel secondo tempo il Napoli possa tranquillamente ribaltare questa partita e tornare alla vittoria in casa.
2: Ce lo auguriamo, intanto ci ritroveremo nel secondo tempo. In questo intervallo, spazio a voi con il microfono aperto a tutti i tifosi azzurri con la nostra Susi Fiorillo. A te.
4: Grazie a Vincenzo Perna, linee già aperte allo 081 546 6873 per intervenire in diretta, 342 00 0100 invece il numero per inviare le vostre considerazioni su WhatsApp. Squillano già i telefoni, quindi vado al telefono. Ciao Michele.
5: Eccomi, Michele Caruso.
4: Ciao Michele.
5: Quanto presso Brise, ma da un cerco, molto vasto, va bene, per l'intendente, come diretta azzurra, Susi.
4: Sì.
5: Michele Caruso qui in linea con voi. Beh, che dire, lo scivolone del Milan contro gli orobici della Dea dell'Atalanta ha spalancato per i partenopei azzurri del Napoli una finestra in più. Se nel posticipo di stasera superasse i Pelsinei del Bologna, si qualificherebbe aritmeticamente per la Champions con 2 ore d'anticipo. Il Bologna invece non incorsa per nessun traguardo, è fuori dall'Europa, ma spera di chiudere questo campionato ottenendo il miglior trattamento in classifica possibile. Le squadre si sono già incontrate 2 volte nel corso di questa stagione. Stasera abbiamo visto come il Bologna si è votato all'attacco, all'andata in campionato italiano aveva superato 2-0 Conte, in quella che Conte aveva definito un de profundis, causa anche di un allenatore positivo momentaneamente da Napoli. Vado a concludere, da lì in poi però Conte ha ripreso le redini della squadra, invertendo nel trend, vincendo la finale della Supercoppa italiana lo scorso dicembre proprio contro il Bologna. Vedremo se ci sarà il ribaltone nel secondo tempo. Da Michele Caruso, kiss a tutti.
4: Ciao Michele, grazie. Vado ancora al telefono, squillano, siete in tanti, vi ricordo il numero 081 546 6873. Ciao Vittorio.
6: Ciao Susi.
4: Ciao.
6: Mi tocca veramente, io stasera sono molto cattivo, ma molto cattivo, io voglio essere
4: Dai,
6: molto
4: ti ascolto
6: cattivo.
4: Vittorio.
6: Benissimo, io vorrei che prima di tutto andasse via il prima possibile quell'allenatore qua, perché è l'unico allenatore al mondo che mi, a parte il fatto che Di Lorenzo da terzo è una cosa inguardabile, non lo dico da stasera, lo dico da 3 anni, Di Lorenzo già ha problemissimi a fare il difensore perché non è capace, lui non è capace di difendere, non è capace a trovare una posizione giusta quando gli altri attaccano, non sa vedere il pericolo, 0 al quoto. Di Lorenzo non è un difensore, ha Di Bello però che dalla metà campo in su è un buon giocatore.
4: Però non è Di Lorenzo il problema, eh?
6: No, aspetta, finisco. Può fare l'assist, può fare gol, infatti l'ha fatto, non è la prima volta che fa gol Di Lorenzo, però tu un giocatore che hai fuori da 2 mesi o non so quanto, lo fai giocare titolare subito e gli fai fare il terzo? Dai, sono cose ma neanche negli amatori. Ma perché gli altri devono fare la trafila, partire dalla panchina poco alla volta? Lui arriva, è una cosa non si può vedere.
4: Io in realtà non mi aspettavo giocasse dal primo minuto, infatti.
6: Susi, dai, ma secondo te è venuto il gol dalla sua parte, vabbè, rigore purtroppo è stata una frazione di secondo, ci può anche stare, però non è capace Di Lorenzo a difendere. Io non so perché gli esperti che avete lì, Calaiò e tutti quanti, non dicano la verità, non è capace di difendere, punto. Speriamo bene nel secondo tempo.
4: Assolutamente, assolutamente. Grazie Vittorio. Do anche spazio agli amici che scrivono su WhatsApp al 342 00 00 100. Antonio, per cortesia, non fatemi vedere più Conte a Napoli, sta prendendo un'altra lezione di calcio dopo Sarri, italiano, basta. E ne leggo ancora qualcun altro prima di riandare al telefono. Una squadra di calcio che non fa una partita decente da gennaio con la rosa al completo, ancora difendete questo allenatore super sopravvalutato, e come Allegri sono 2 dinosauri pronti per Jurassic Park. Questo messaggio che ci scrive Alfonso invece, al telefono Gino. Ciao Gino.
7: Ciao, buonasera.
4: Ciao.
7: Allora, partiamo dal fatto che stasera, siccome sono stanco di sentire dopo di me persone che mi dicono che mi devo fare la passeggiata a Mergellina.
4: No, vai, allora, di la tua, non ti preoccupare.
7: No, figurati, perché qua non si può parlare, perché se si tocca Conte cade il mondo.
4: No, guarda, ti assicuro che in realtà tutti i messaggi che provo a leggere sono proprio...
7: Perdonami, io parlo delle statistiche, non parlo, va bene, sì, del mio pensiero. Parlo delle statistiche. Allora, ennesimo primo tempo con un tiro in porta nello specchio della porta del Napoli in casa. Soffre con qualsiasi squadra, Parma, Cagliari, che sia di... Cioè, solo con la Cremonese, non so come sia potuto succedere, 4 gol in una stagione per Conte. Vabbè. Comunque, se voi siete contenti di questo gioco qua e vedere, io voglio mettere anche una cosa, voglio fare anche un'analisi che poi voglio sentire voi dopo la partita. Allora, sì, innanzitutto io voglio che il Napoli vinca, non è che io sto tirando i piedi al Napoli, io il Napoli stasera voglio che vinca.
4: Certo.
7: Sono anche stanco di vedere questo tipo di calcio. Ultima cosa, dovete mettere in conto che una Juve è stata presa a metà campionato da Spalletti a gennaio e che la Roma si è rinforzata a metà campionato e non a settembre con Malen, e quindi già pensate l'anno prossimo Allegri e Conte, e penso che devono cambiare squadre, perché si vede, per me, io vedo i giocatori in mezzo al campo che sono stanchi, cioè camminano, non corrono, non prestano.
4: Beh, dobbiamo anche considerare quella che è stata la stagione, però Gino, ci sono giocatori che non si fermano da tante partite.
7: Ho capito che non si fermano, anche le altre squadre.
4: È stata una stagione anche un po' sfortunata, sotto alcuni punti di vista.
7: Per l'amor di Dio, ma ci siamo fatti prendere da una Juve e da una Roma, ce ne rendiamo conto? Cioè, queste, e la Juve e la Roma si sono, diciamo, riorganizzate a gennaio,
4: sì,
7: e partivano da settembre, non so dove stavamo a questo punto. Cioè, ho capito che ci sono stati gli infortuni, ma il gioco dove, cioè, non c'è bisogno, il miglior gioco, cioè, per me, siccome qua parliamo, perché poi se si parla di top player sento criticarmi perché dicono ma tu non puoi permettere a Mbappé o a Yamal, va bene, e se non mi posso permettere a Yamal e non mi posso permettere un gioco, onestamente, ma chiudiamo tutto e andiamo via. Io vedo un regresso di Højlund, vedo un regresso di Gutierrez, persone che erano offensive e stanno diventando innocue.
4: No, c'è anche forse un po' di stanchezza, soprattutto se parliamo di Højlund.
7: Vabbè, sarà stanchezza, però è da parecchio, scusami se insisto, è da parecchio.
4: Lui non segna da 2 mesi, non segna.
7: No, ma io parlo proprio di tiri in porta al primo tempo, regaliamo innanzitutto i primi tempi. Cioè, 0 tiri in porta, li facciamo quasi sempre. Non è normale,
4: sì,
7: ci difendiamo come una provinciale. Quello è il problema. Io non è che voglio vincere la partita, però la voglio combattere questa partita. Invece vedo retropassaggi, cioè anche il telecronista ha detto che non amano sicuramente il Napoli, si è permesso di dire il Napoli se continua con questi retropassaggi non è che recupera la partita.
4: No, io questo non lo so perché non la sto ascoltando ovviamente
7: Hai capito? Allora ti innervosisce e purtroppo devo sfogare, devo chiamarti.
4: Noi ti ascoltiamo, scusate. Gino, poi sicuramente nel post faremo tutte le considerazioni.
7: Forza Napoli.
4: Sempre Gino che giustamente era arrabbiato. Buonasera, comunque non è possibile giocare in questo modo, ci scrive Maurizio, lentissimi e lì davanti Højlund sembra un pesce fuor d'acqua. Si sbatte, ma non segna mai. Maurizio, che tra l'altro ci scrive dallo stadio. Al telefono invece c'è Rosario. Ciao Rosario.
8: Ciao Susi, io sto a Margellina.
4: Sei a Margellina?
8: Sì, quello che mo chiamerà dopo, che io e gli altri devono andare a fare passeggiata a Margellina.
4: Ah,
8: ecco. Hai capito chi
4: Vai,
8: sono?
4: Ti ascolto,
8: quindi io parlo
4: ti
8: di altre cose, perché onestamente mi sono scocciato sentire e poi essere criticato. Cioè, le persone che chiamano e poi dici guarda, fare una camminata a Margellina. Io capisco che sono persone anziane, stanno tutti a casa e non escono. Però insultare le persone che hanno...
4: No, Rosario, ognuno io gli dico c'è libertà di
8: parlare.
4: No, io ti faccio parlare, però cerchiamo di non parlare, dai, degli altri. Sai che io freno quando chiamate e tendete comunque ad attaccare poi magari chi ha chiamato prima.
8: No, ma io da oggi in poi dico... lo sai qual è il problema, tutti, perché stanno certi giornalisti che dicono un apre che forse non c'è nessuno, allora quello seguono loro perché non segnano, non vanno a ballare, non vanno a sfogare, stanno tutte 24 ore a casa, allora seguono quel personaggio lì. A me mi dà fastidio, perché se dobbiamo parlare di calcio,
4: vai Rosario, dimmi la tua sulla partita.
8: Gli ultimi 5-6 attaccati del Napoli, quanti gol hanno fatto prima di Conte venisse a Napoli? Allora, ce l'elenco, Messi, Higuaín,
4: sì,
8: Cavani, Osimhen, addirittura anche Canaio che sta in studio con Rea, in Serie B con Rea,
4: lo so,
8: segnava di più.
4: lo so.
8: Che vogliamo far capire? L'attaccante Holund, 10 gol, va giù. Simeone ha fatto 12 gol. Quello del Como, 13 gol. Sì. Che vogliamo parlare? Che il Napoli non tira a posto. Il Napoli sono i risultatisti. Ok, allora diventerò pure i risultatisti. Viva Napoli e giacirmi su.
4: Rosario è caduto. Vado a leggere qualche messaggio. Vi ricordo che c'è ancora tempo per telefonare in diretta allo 081 546 6873 342 00 0100 invece per i messaggi che arrivano su WhatsApp. Pasquale da Udine ci chiede di Gilmour e poi mamma mia quanti allenatori, il Napoli nel secondo tempo ne fa due e vince la partita. Ecco, questo è l'atteggiamento che ci piace da parte di chi ci scrive e ci chiama. Poi parliamo sempre del solito modo di giocare di Conte, ragazzi, lo sappiamo, purtroppo è così. Al telefono c'è Rodolfo. Ciao Rodolfo,
9: ciao, ascolto. Buonasera, vai, Forza Napoli, ciao. E ovviamente la ribaltiamo.
4: Bravo,
9: però c'è
4: sì.
9: sempre da dire che la cosa che disturba,
4: sì.
9: secondo me, al tifoso di buonsenso è il fatto che lui, e per lui intendo il nostro allenatore, debba sempre mettere quella cosettina che dà fastidio. Perché Di Lorenzo a braccetto di destra non si può vedere, ma non si può vedere. Il Napoli deve giocare col 4-3-3 o 4-2-3-1,
4: sì.
9: ci vogliono i quattro difensori, oppure se deve mettere tre difensori, deve mettere tre difensori centrali. Quindi c'è Beugema, hanno speso 25 milioni per Beugema, ma perché non deve giocare?
4: Che poi tra l'altro ha anche dimostrato insomma di esserci, cioè, in campo,
9: dire,
4: quando ha giocato.
9: Deve mettere, deve fare sempre queste stranezze che ci fanno trovare il pelo nell'uovo. È vero che noi cerchiamo il pelo nell'uovo, ma lo troviamo sempre questo pelo nell'uovo, perché non si può vedere, la difesa è squilibratissima con Di Lorenzo che scende, poi quando ovviamente non sa difendere perché non c'ha poi tutta questa forza, anche lui non è freschissimo, anche lui c'ha la sua età. Comunque forza Napoli, vinciamo 3-2.
4: Sempre Rodolfo, sì, vediamo, insomma, speriamo soprattutto in un atteggiamento più incisivo nel secondo tempo. Anche se la vince, ci scrive Fab, credo sia Fabio, non lo so, anche se la vince Conte, se ne deve andare tutti contro il mister. Matteo al telefono, ciao.
10: Pronto?
4: Ciao Matteo.
10: Ciao, prima cosa, forza Napoli sempre.
4: Sempre.
10: Seconda cosa, questa partita la dobbiamo per forza vincere.
4: Esatto.
10: Perché io ho inventato un detto.
4: Ah.
10: Un cuore un sangue San Gennaro scioglie e il mio si raffredda.
4: Ah.
10: Se non vinciamo la partita.
4: Dobbiamo vincerla, Matteo, dobbiamo vincerla perché
10: per
4: questi
10: forza.
4: Tre punti sono importantissimi in ottica Champions, sono importantissimi per il secondo posto, sono importantissimi per il morale della squadra, della piazza, dell'ambiente, insomma. Deve succedere qualcosa di diverso nel secondo tempo, bisogna fare questi gol e portare a casa i tre punti.
10: Sì.
4: E allora divertiti, buona partita, eh? Ciao Matteo.
10: Buona partita.
4: Ciao. Ciao Matteo. Vado ancora al telefono, c'è Lucio. Ciao Lucio.
11: Ciao, sono Lucio.
4: Sì, ciao.
11: Ma io non posso sentire questi tifosi ogni volta quando si va in svantaggio che criticano proprio, cioè,
4: la squadra, il mister, ormai va così, dimmi la tua,
11: ma stiamo
4: Lucio.
11: Giocando, c'è un alto livello, prima si diceva che non c'era gioco, adesso stiamo giocando all'europea, ma io non lo capisco queste cose. Vabbè, abbiamo fatto due errori in difesa, però non è che c'è, la partita si sta giocando e ce la possiamo ancora fare.
4: Assolutamente, c'è un secondo tempo da
11: provato,
4: giocare.
11: In attacco siamo andati, non è che stiamo perdendo tempo, tanto tempo in difesa o come facevamo delle volte. Adesso, poi dicevano che prima McTominay non giocava bene perché c'era De Bruyne.
4: De Bruyne,
11: adesso
4: sì.
11: Non c'è De Bruyne, come mai? Adesso deve andare De Bruyne.
4: Non è in panchina De Bruyne,
11: non
4: è stato convocato,
11: allora,
4: non è disponibile per questa partita.
11: Però ce la possiamo fare.
4: Assolutamente.
11: Ce la possiamo fare, dobbiamo.
4: Grazie Lucio, quello che ci auguriamo in questo secondo tempo. Io cedo la linea a Vincenzo Perna, ricomincia diretta azzurra.
2: Grazie, grazie alla nostra Susi Fiorillo, che ovviamente ritroverete al termine della gara con Gianluca Vigliotti e Gennaro Scarlato nel bar dello sport speciale post gara. Le squadre stanno rientrando sul terreno di gioco. Chiedo a Manu cosa bisogna fare per provare a ribaltarla questa partita.
3: Ma di sicuro girare la palla più velocemente e andare più che altro sugli esterni, soprattutto su Alisson. Adesso non so se Italiano ha cambiato João Mario, è già ammonito, e Alisson quando lo punta gli va sempre via. Højlund sull'uno contro uno con Lukumi è un po' più complicato, anche perché quando gli arrivano le palle dalla difesa fa fatica Politano, Giovane, Alisson ad andargli a rimorchio, perché la palla sia Giovane che Alisson sono in fase di copertura e non ce la fanno in 60 metri andare subito là. Quindi il Napoli deve cercare di verticalizzare, di arrivare sugli esterni, ma anche saltando qualche avversario, non magari con il passaggio corto, ma facendo anche qualche cambio di gioco. E poi, dato che comunque il Bologna ti lascia sicuramente spazio e ti lascia comunque occasioni, devi essere il più cinico possibile, devi sfruttare comunque le palle inattive. Anche magari McTominay deve, secondo me, entrare più nel vivo del gioco in fase offensiva, rispetto alle altre partite sta un po' più dietro, un po' più piatto insieme allo Botka, però alla fine secondo me è più dietro che noi abbiamo avuto un po' i problemi di disattenzione e di poca cattiveria, e l'atteggiamento deve essere completamente diverso dal primo, soprattutto nelle seconde palle, nell'aggressione. Non vedo il Napoli feroce che comunque conosco.
2: Invece per quanto riguarda Nicola, cosa si può eventualmente chiedere anche un po' di più a Rasmus Højlund, visto che manca il gol da un bel po' di tempo?
1: Ma sicuramente Rasmus Højlund un po' di più di cinismo quando gli capita qualche pallone, ma lui ha lavorato bene. Gli unici due palloni che ha avuto li ha lavorati spalle alla porta, servendo ai compagni la possibilità di calciare in porta, ed è venuto anche il gol di Lorenzo. Io credo che un po' più di cattiveria e di attenzione in fase difensiva, e soprattutto un po' più di coraggio e di intraprendenza nell'andare in avanti. Diceva bene Emanuele, su Højlund ci può arrivare, ma Lobotka e McTominay sono troppo bassi, devono lasciare costruire magari un po' di più ai centrali, a Buongiorno e a Rachmani, e conquistare un po' più di campo, proprio in virtù che Napoli l'unica palla che abbiamo visto giocare è quella su Højlund, e arriva in ritardo a rimorchio con i centrocampisti e con gli esterni. Quindi un po' più di supporto ad Højlund, un po' più di intraprendenza nell'andare ad aggredire lo spazio in avanti, e un po' più di qualità quando poi si ha la possibilità di fare l'uno contro uno con Alisson Santos e con Politano. Ci sono tutte le possibilità di poter ribaltare questa partita, perché il Bologna abbiamo visto che quando riparte può fare male, ma quando il Napoli attacca gli spazi va in enorme difficoltà, e quindi credo che sia questa la chiave tattica di questo secondo tempo, dove, ripeto, Bologna è in vantaggio ma su due errori, diciamo, di disattenzione, di non aggressività della fase difensiva del Napoli, ma di grandi azioni non ne ha fatte. Questo sta a significare che si può veramente fare bene.
2: Partiti intanto con il secondo tempo, ritardato un po' perché Amir Rachmani non arrivava, e quindi praticamente hanno dovuto aspettare l'arrivo del difensore kosovaro per poter riprendere le operazioni, e quindi è ricominciato adesso questo secondo tempo. Il Napoli deve cercare subito di trovare il gol in modo eventualmente di riequilibrarla. Attenzione, no, mamma mia, Giovane, ma Politano, poteva... limite, cross sbagliato. E poi angolo di Lukumi su Giovane.
3: Poteva anche tirare Giovane.
1: Certo.
2: Giovane doveva pure tirare, invece ha sbagliato proprio.
1: Però vedi
2: il passaggio.
1: Come quando muovi le pedine, tra virgolette, o vai alle spalle della prima linea di pressione, Bologna perde i riferimenti e crei sempre un qualcosa di pericoloso.
2: Calcio d'angolo del Napoli subito a questo primo minuto. Politano di Lorenzo.
12: Mamma mia,
2: alto sopra la traversa, era solo con la porta sguarnita.
3: Peccato, mamma mia, gli ha dato un po' troppa forza, sì. Bastava spizzicarla, sta palla entrava bella liscia.
1: La girata invece.
2: Ma secondo me l'ha presa anche un po' con la parte alta, l'ha presa anche un po' con la parte alta, secondo me, della testa, anziché di fronte.
1: Però vedi ancora quanto va in difficoltà il Bologna quando gli metti un po' di pressione, quando cerchi di farli difendere, che loro, ripeto, sono molto bravi nella costruzione, nello sviluppo, ma nella fase difensiva lasciano veramente desiderare.
2: Sì, adesso Pessina, che sembrava aver sbagliato il passaggio, invece era arrivato Bernardeschi, poi noi da soli ci facciamo del male con Bernardeschi, che poi prende anche il giallo per questo intervento su Giovanni Di Lorenzo. C'è ammonizione, deve fischiare l'arbitro. Politano ha provato a mettere subito in movimento il compagno e quindi nulla da fare per il Napoli, purtroppo è arrivato in ritardo su Di Lorenzo Bernardeschi. Secondo me ammonizione eccessiva,
1: non credo giallo,
2: sì, no, ammonizione sì, eccessiva, nettamente eccessiva.
1: Oppure di italiano e di Bernardeschi anche nostro, perché non era assolutamente un fallo cattivo,
2: ma secondo me anche per quello Politano ha battuto subito, perché non pensava che fosse passibile di ammonizione la giocata, e quindi aveva provato a far ripartire subito i propri compagni. Napoli che comunque, diciamo, ha iniziato con vigore questo secondo tempo. Attenzione, Højlund in area di rigore, prova a girarsi sul mancino,
1: arriva
2: Alisson, il destro, Alisson Santos su assist di Højlund, e subito 2-2 al 48esimo minuto, 3 minuti da questo inizio del secondo tempo, e subito il Napoli la rimette in carreggiata, 2-2 il brasiliano Alisson Santos è arrivato di gran carriera, e di destro, piatto, bello, pulito, forte, raso terra, ha battuto Pessina. Nulla da fare per il portiere Bologna.
3: Quanto è importante Højlund, ragazzi. Alcune volte sì, è vero, è poco, magari cinico, e non ha fatto tutti questi gol, però guarda come prende posizione, guarda lo stop orientato e guarda che palla che dà. È un giocatore forte, sicuramente non è come tutti gli attaccanti italiani, non ha fatto 30 gol, perché alla fine solo Lautaro ha fatto tutti questi gol, ma è un giocatore fondamentale per il gioco del Napoli. È chiaro che poi se non gli dai 3-4 palle gol da fare gol, è difficile anche per lui, ma è troppo funzionale per la squadra. Cioè ha protetto palla, controllo orientato a sinistra e vede Alisson sullo spazio, gli si può dire di tutto, e calcoliamo che anche, ragazzi, 23 anni, cioè va per i 24, cioè ha margini ancora di miglioramento, cioè c'ha fisico, c'ha corsa, ha protezione della palla, cioè giocatore forte di testa, ma alla fine se non gli ridate palle per fare gol è difficile, da solo non si può inventare niente.
2: È vero, adesso Politano, solita palla alla viva il parroco per Højlund, che poi commette fallo su Lukumi e quindi svanisce quest'altra possibilità, con Højlund che poi si scusa con Lukumi, duello rusticano come sempre tra i due, però stavolta finalmente l'ha vinto Højlund. Ottimo il controllo e ottimo l'assist per Alisson, che possiamo dirlo è stato il nostro crack di questa sessione invernale di mercato, no?
1: Sì, dopo l'infortunio di Lukaku, brava la società ad andare subito sul mercato a prendere un giocatore del genere. Abbiamo visto grandi caratteristiche che non si sposavano tanto con magari con l'idea di gioco di Antonio Conte. Lui, come diceva Emanuele, è cresciuto tanto, 23 anni, ancora ampi margini di miglioramento, ci ha dimostrato, snaturandosi anche, perché è un giocatore che predilige andare in profondità, attaccare lo spazio, invece si sta diciamo reinventando e migliorando anche con spalle alla porta, cercando di giocare per la squadra. Attenzione intanto Orsolini,
2: bravo Di Lorenzo, per arrivare al rimorchio,
1: e quindi dico si sta snaturando, cercando di mettersi a disposizione della squadra, giocare anche spalle alla porta. L'ha fatto in ottima maniera, ma come avevamo detto, Napoli aveva bisogno di avere più intraprendenza, di essere più corto, più vicino a lui quando riceveva palla, e l'azione del gol, che l'ha raccontato Emanuele in maniera ottima, palla su Højlund che la difende e arriva di corsa Alisson Santos dal lato opposto a rimorchio e fa un gol non facile da vedere, difficilissimo da fare, perché arrivi in corsa, devi prendere la mira, interno piede, lato opposto, tenere la palla bassa, raso terra, con il portiere posizionato. È veramente un grandissimo gol.
2: Attenzione, Alisson contro João Mario, che è già ammonito, quindi lo punta, prova ad arrivare sul fondo in area di rigore, ancora Alisson chiuso, però e allora deve ripartire da una rimessa laterale a vantaggio degli azzurri. Ma ritorniamo all'indietro, allora facciamo così, pizzico di pubblicità, torniamo tra poco.
12: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a

0: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
1: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: E rieccoci qua, termina il 53esimo minuto di gioco 2-2 tra Napoli e Bologna con gli azzurri che avevano trovato il 2-1 nel finale di primo tempo e in apertura del secondo trovano anche il pareggio dopo il doppio vantaggio del Bologna con Bernardeschi e poi Orsolini su calcio di rigore. È arrivato però il gol di Di Lorenzo al 47esimo minuto del primo tempo e poi al terzo minuto della ripresa questo 2-2 targato la premiata ditta Højlund, assist e Alisson Santos con il piattone destro secco a battere Pessina per il 2-2. Adesso il Bologna in una fase interlocutoria che vedeva il Napoli un po' più propositivo, adesso però sta cercando di mettere insieme i cocci dopo essersi fatto raggiungere l'11 di Vincenzo Italiano. Adesso sta provando a ritenere un po' di più la palla, cosa che non era riuscito a fare verso la finale del primo tempo e l'inizio del secondo. Intanto attenzione a questa progressione da parte di Giovane, che riesce a evitare l'intervento di Lucumì. Giovane che sbaglia, poi arriva però Politano, finta il cross, entra in area di rigore Politano. Pessina anticipa Højlund con la mano.
4: Un altro Napoli.
5: Il difensore l'ha preso.
3: Sì, però Giovane, mamma mia, adesso male Di Lorenzo. Attenzione al Bologna, meno male, disastroso Bernardeschi, fortunatamente inciampa su se stesso.
6: Però l'intensità e baricentro del Napoli è cresciuto, è salito di una ventina di metri. Vediamo adesso, attenzione,
3: McTominay, Allison sempre in area di rigore. Allison destro rimpallato, sì. Se n'è allungata troppo, purtroppo, peccato.
6: Però
3: bravo, conquistato
6: 30 metri Napoli e Bologna fa fatica a difendersi, fa fatica a ripartire e Napoli diventa pericoloso.
3: Sì.
6: Questo che ci aspettavamo dall'inizio della partita, non capiamo perché avviene solo ora, conoscendo come che Bologna soffre questa tipologia di aggressività nella loro metà campo. E Napoli nel primo tempo non è riuscito a farlo, in questi primi 10 minuti di secondo tempo lo sta facendo veramente in maniera ottimale.
3: Sì, è vero.
5: Comunque c'è da dire che comunque a Conte spesso gli dice che quando arrivano i giocatori deve prima farli crescere, aspettare gradualmente la fase difensiva, offensiva. Ragazzi, però se un giocatore è forte, Conte lo mette dentro. Non è che
3: però manco tanto, pure con Allison l'abbiamo visto in panchina,
5: sì,
3: spesso.
5: Ma poco, ragazzi, è arrivata a gennaio. Sì, possiamo dire che in Serie A, da quando al gennaio il mercato, quelli che hanno avuto un impatto incredibile nel campionato sono Malen e Allison.
3: Sì, sì.
5: Cioè, quando un giocatore è forte e comunque è anche intelligente nella fase difensiva, come vediamo, Conte lo butta subito dentro. Se Neres ci ha messo un po' prima di essere titolare, vuol dire che c'aveva qualcosa e lasciava desiderare.
6: E poi Alisson nella sua squadra non giocava
5: mai,
6: quindi
5: ragazzi,
6: anche il ritmo partita, anche la continuità, bisogna dargli il tempo di assimilare tutte queste cose, oltre che gli schemi.
5: Merito su Alisson, ragazzi.
6: Un giocatore che dicevano all'inizio strappa le partite, rompe le partite
5: a
6: parte in corso, invece nel giro di un paio di mesi scarsi è riuscito a rifare, a farlo, lo ha trasformato dandogli continuità, dandogli minutaggio, fa tutta la fascia, fa la fase difensiva in maniera giusta e in maniera costante e poi è produttivo anche in fase realizzativa, perché comunque ormai sono già arrivati a 4-5 gol, quindi ripeto, è un giocatore che ha avuto un impatto veramente importante.
3: Eh sì, e adesso diciamo il Napoli prova ancora mamma mia Di Lorenzo, mamma mia. E dai Giovanni, su, un po' una sveglia.
6: Adesso potrebbe anche cominciare a calare un pochettino Di Lorenzo.
3: Sì,
6: al rientro, certo. Ha fatto
3: però
6: il primo
3: difensivamente
6: tempo,
3: parlando, i due gol sono arrivati tutti e due dalla sua fascia.
6: Ma stare fuori, Vincenzo, abbiamo detto, quando un giocatore poi sta fuori, rientra, perdi un po' le misure, un po' di certezze, devi ritornare a essere, diciamo, ripeto, diciamo che è un concorso di colpe con Di Lorenzo, con Politano, perché i due cross vengono messi entrambi da Miranda, se lo lascia sfuggire Politano, c'è una mancata comunicazione, due giocatori che si conoscono bene, che hanno giocato
3: spesso
6: insieme.
3: Attenzione, brutto fallo su McTominay, c'è il cartellino giallo per un calciatore della Bologna.
5: Elland.
3: Che viene ammonito per questa falciata.
5: Come giustamente diceva Nicola, che è cambiato anche l'atteggiamento, no, della squadra, di come interpreti con quella partita. Questa cosa di McTominay che va oltre Alisson, questo nel primo tempo non accadeva. Quindi tu, andando oltre, muovendosi senza palla, tu apri le difese avversarie e quindi non dai punti di riferimento.
3: Calcio di posizione battuto corto, è uno schema venuto malissimo secondo me, con Lobotka che cercava Politano, ma è fallo di mano questo. Il guardaline che era lì a due passi dice di no, ma questo era fallo di mano tutta la vita da parte di Miranda.
5: Cioè, anche perché ha visto che non la prendeva, esatto. Politano poteva andare di petto a crossare e ha allargato il braccio.
3: Qua ci stava anche l'ammonizione, tra l'altro, perché è un fallo di mano volontario. Fallo di mano volontario.
5: Intenzionale.
3: Bah, veramente. Certo è che se noi facciamo fare i cambi di gioco a Lobotka per fare uno schema, mamma mia, che errore qua.
6: Già è una notizia che Lobotka faccia il cambio di gioco, al di là che venga bene o venga male.
3: Sì.
6: Che lui possa scegliere di fare quel tipo di giocata è già qualcosa di positivo.
3: Oddio. Mamma mia, quanto stiamo rischiando adesso in questa impostazione di Lorenzo, Politano, di tacco, fallo laterale. 60esimo minuto
6: però
3: di gioco.
6: Questo coraggio primo tempo non abbiamo avuto, ci appoggiamo sempre sul rilancio lungo, su Milinkovic, il lancio lungo o il lunga solo. Invece il fatto che si rischi un pochettino di più, ripeto, il Bologna viene a pressarci, ci lascia sicuramente un po' più di spazio alle spalle per poter attaccare come ha fatto prima McTominay, come fa adesso in questo caso Gutierrez. Ripeto, ci vuole un po' più di intraprendenza, un po' più di coraggio, logicamente si rischia qualcosina in più, però poi i risultati sono quelli che conquisti campo, che vai a giocare in zone e costringi Bologna a giocare nella propria metà campo, e questo sicuramente alla lunga può diventare un vantaggio.
3: Sicuramente un secondo tempo assolutamente diverso rispetto a quello che abbiamo visto nel primo, quindi stiamo vedendo un altro Napoli. Alisson invece è positivo sia nel primo che nel secondo tempo. Alisson che adesso viene dentro per McTominay, che non riesce a trovare un compagno libero. Giovane che rallenta un po' troppo il giro palla del Napoli di Lorenzo. Politano, appoggiati subito. No, niente, a Giovane proprio non gli piace.
6: Era giusta
5: l'idea di tacco.
3: Peccato. Adesso il Bologna si sta un po' salvando con le unghie e con i denti, ma il Napoli è sempre lì, lo tiene all'angolo, sempre con Alisson, che però non trova compagni liberi, deve appoggiarsi su Buongiorno. E poi facciamo un po' di giro palla all'indietro. Di Lorenzo che viene a fare praticamente il centrocampista, Alisson per Gutierrez. Bello Pessina. Mamma ancora mia. Una volta ci mette le mani su questo cross raso terra di Gutierrez.
6: Però vedi quanto è importante alzare baricentro, avere coraggio, schiacciare Bologna. Sembra una squadra totalmente trasformata, ricostruita da Antonio Conte, con principi e con attacchi totalmente diversi.
3: Bravo Giovane, adesso ancora per Alisson, vediamo se si inventa qualcosa il brasiliano, punta sempre João Mario, il cross rimpallato, però c'è ancora Gutierrez, cross, mamma mia,
6: tira.
3: Politano, no, disastro di Politano, che ha provato a stoppare la palla. Doveva tirare, perché non ha tirato?
5: Al volo, anche perché l'ha fatto già.
3: Mamma mia.
5: Sì.
6: Però siamo là, gli stiamo mettendo pressione. Vedi anche quello del replay dei gol, peccato, perché Goglio l'aveva attaccato con i tempi giusti, è dato solo un attimo di ritardo. Ogni volta che Bologna respinge, Napoli riconquista, mantiene la pressione alta, mantiene Bologna nella propria tre quarti campo. E questo sicuramente, ripeto, fa calare le certezze di Bologna e aumenta le possibilità di potergli far male.
3: Intanto, peccato, cioè perdonatemi per il piccolo pit stop, però le lunghe dirette prevedono anche l'acqua. 63° minuto di gioco, ancora 2-2 tra Napoli e Bologna, però quando poi il Bologna, vedi, quando il Bologna prende palla sulla tre quarti, noi scappiamo subito all'indietro.
6: E non dobbiamo farlo perché...
3: Beh no, perché gli concediamo troppo campo poi nelle sgroppate, soprattutto di Bernardeschi, che sa venirsi a prendere basso il pallone e poi attaccare dritto per dritto. Però è anche vero che non possiamo fare tutto il secondo tempo.
6: Ha fatto un quarto d'ora ad altissima intensità.
5: Ragazzi, ci sono dei momenti alla partita.
6: Ci può stare dei momenti alla partita che tu devi fiatare, e lo fa bene Napoli facendo blocco basso. Se non lascia spazi tra le linee, lo può anche fare. Purché poi però sia aggressivo una volta arrivata il Bologna, quando arriva sulla nostra tre quarti, siccome ha giocatori capaci di calciare da fuori area, bisogna essere più aggressivi con i centrocampisti. Quindi in questo caso con McTominay e Lobotka.
3: C'è una sostituzione per la squadra del Bologna, perché João Mario, che tra l'altro aveva finalmente fatto una cosa utile alla propria squadra con un numero di magia sulla fascia, si è guadagnato anche un calcio di punizione, ma esce proprio nel momento in cui fa la cosa migliore della sua partita, lui che era già ammonito, e Italiano lo sostituisce con Zortea.
6: Giustamente.
3: Ah, vogliamo ricordare che il Bologna per adesso ancora non ha fatto entrare Rui, che è un calciatore nuovo, calciatore davvero molto, sì, ma molto interessante e pericoloso. Quindi speriamo resti assolutamente quanto più tempo possibile in panchina. Bologna che ha già battuto questo calcio di punizione, però manovrando la palla, per adesso ci muoviamo abbastanza bene, sebbene con un blocco abbastanza basso, però proviamo anche un po' a salire con la pressione sui palleggiatori del Bologna, tant'è vero che li ricacciamo all'interno della loro metà campo. 65esimo minuto in corso, 25 più recupero ancora da giocare, con Miguel Gutierrez che commette un fallo su Zortea, no, e allora si prosegue. Zortea evidentemente ancora non è entrato nel ritmo gara, quindi si è lasciato cadere a terra senza essere toccato dallo spagnolo, quindi noi possiamo riprovare a venire avanti. Ma il Bologna adesso sta alzando un po' il baricentro, e attenzione, brutta palla persa. Ferguson per Orsolini, bravo Michel, il mio Michelito recupera una palla interessantissima, no, però poi sbaglia,
5: dagliela.
3: Poi sbaglia però ad allungarsi la palla, mannaggia,
6: peccato che era partito Santos nello spazio,
3: gli deve dare subito
6: in campo aperto, e sicuramente Santos sarebbe giocato contro uno contro uno in campo aperto.
3: Sì, addirittura forse 1-0, perché se la dà bene in campo aperto o segui Højlund o vai a chiudere su di lui, quindi eventualmente poi sarebbe stato ottimo spazio per Højlund per attaccare la profondità. Vabbè, peccato, poteva andare meglio, era sempre la questione delle scelte, che spesso e volentieri purtroppo non facciamo quelle corrette. Se gli diamo agio al Bologna, poi attenzione, perché adesso Rachmani e Castro quasi vengono alle mani con Piccinini che prova a basta, dice vicino a Castro, che si innervosiva con queste trattenute reiterate da parte di Amir Rachmani, l'aveva spinto via. Rachmani non se ne è fatto proprio, perché figurati, non di certo Castro
6: sono
3: non
6: anche
3: può,
6: trucchetti
3: non
6: per innervosire l'avversario, questi, sì, ma diciamo la trattenuta reiterata.
3: Rachmani ha marcato avversari ben più diciamo atletici e feroci di Castro, e di certo non ha avuto paura, quindi non vedo perché debba avere paura di Castro e delle sue minacce o dei suoi spintoni. Quindi infatti non ha reagito proprio, sembrava quasi a dire vabbè, smetti sta pagliacciata, andiamo avanti. E vabbè, abbiamo un attimo tirato il fiato dopo una veemente, diciamo così, inizio di ripresa, e purtroppo per ancora non riusciamo a trovare la stoccata decisiva per poterci portare a casa il bottino pieno. Lancio lungo da parte di Milinkovic-Savic per Højlund, stavolta bravo a non farsi anticipare da Lukumi, la protegge, la pulisce, poi ripartiamo all'indietro, e non senza però difficoltà, purtroppo siamo sempre costretti a tornare molto all'indietro.
5: Buttati McTominay, buttati dentro,
3: niente, ancora
5: devi andare
3: non,
5: prima
3: non troviamo lo spazio, Servono anche movimenti dei centrocampisti.
6: Sì. Servono soprattutto.
3: Siamo sempre costretti a tornare molto all'indietro.
5: Buttati, McTominay, buttati dentro.
3: Niente, ancora.
5: Devi andare prima.
3: Non troviamo lo spazio. Servono anche movimenti dei centrocampisti.
6: Servono soprattutto i movimenti dei centrocampisti, anche perché prima.

0: perché quando poi muovi le pedine, attacchi gli spazi rompendo gli schemi, devi andare in profondità. Infatti Lobotka, quando poi Buongiorno è tornato indietro da Milinkovic, ha allargato le braccia come per dire no, non è la giocata giusta, perché secondo me sono, vedi anche adesso in questo caso Di Lorenzo va dritto per Politano e secondo me è un'azione provata, un'uscita provata.
1: Ed bravo, ecco, bravo Londoglio, bravissimo, fallo, fallo, fallo, fallo su Rasmus Højlund, ammonizione per lui.
0: Limite dell'area.
1: Bravo, bravo Rasmus.
0: È la stessa uscita che è in maniera diversa, ma avevano provato con l'entrata di Lobotka prima, palla Buongiorno, Alisson Santos incontro, McTominay dentro, inserimento lungo fascia di Gutierrez, non servito. Ora invece Politano è partito, Di Lorenzo lo ha servito e ne nasce poi una calcio punizione, perché Højlund va a lottare un corpo a corpo al limite dell'area e per poco non sarebbe stato anche rigore.
1: È una punizione interessante, abbiamo un bel mancino come quello di Giovane, abbiamo anche una destra, no. Signori miei, la punizione era interessante la punizione, ma ci è andato Matteo Politano, quindi
0: ti potrebbe stupire, eh?
1: Ma sì, io me lo auguro.
0: Matteo, stupiscici,
1: che mi stupisca.
0: E stupisci soprattutto,
1: sì,
0: Vincenzo.
1: No, smentiscimi Matteo, io sono d'accordo se mi smentisci, per carità di Dio. Io sono proprio d'accordo.
0: Questo è difficile, eh?
1: Sì.
0: Posizione.
1: Noi proprio sulle più difficili mandiamo i fenomeni, capito? Mica sulle facili. Attenzione, parte Politano. È uno schema per McTominay che la cicca. E addirittura gliela regaliamo al Bologna che può partire.
0: Ci poteva stare?
1: Sì. Prima o poi faranno uno studio su come prepariamo bene le palle inattive. Cioè, come le prepara il Napoli le palle inattive, penso che veramente sono pochi. Credo che.
2: Vabbè, che dopo alla fine, oggi tra McTominay e Di Lorenzo, due palle battute bene, hanno sbagliato loro, ma i calciangoli erano battuti bene. Potevano fare molto, molto meglio.
0: Ma questo schema è giusto, ma non ho sbagliato.
2: No, certo.
0: McTominay che ha fatto il giro fuori troppo orizzontale, non ha fatto la mezzaluna per arrivare a calciare bene.
2: Bologna è stato anche comunque reattivo a uscirci subito, certo. Per questo è stato anche squilibrato nel calciare. Avevano un po' intuito, ma lo schema secondo me è giusto, perché tutti quanti si aspettavano da là che comunque uno tira, no?
0: Ci provo, cioè. Certo. La posizione è invitante.
1: Però secondo me il fatto che avevano visto Politano avevano capito che qualcosa non andava, eh. Secondo me ha detto questo non tira, ragazzi, occhio. Attenzione al Bologna però, che adesso ha spazio con Orsolini, poi Bernardeschi. Bravo, bravissimo Gutierrez, che stavolta gliela dà subito ad Alisson, che però è costretto.
2: Oh,
1: mamma mia, che giocatore Alisson, venuto in mezzo al traffico contro tre di loro.
0: Bravo.
1: E adesso Giovane che la dà per Politano, troppo però lenta, all'indietro, tra l'altro.
2: Se gliela dava lunga non ce la faceva più.
1: No, infatti.
0: Di Lorenzo.
1: Dai, mamma mia, Matteo, mamma mia. 72esimo minuto di gioco, ancora 2-2 tra Napoli e Bogna.
0: 1-2, dai, vai.
1: Vediamo un po' il limite dell'area, siamo costretti ad andare sempre sulla sinistra. Gutierrez finta il cross e ritorna ad Alisson. Vediamo un po' cosa si inventa il brasiliano con le sue finte, ma alla fine è costretto ad andare da Rachmani. Fuori il tiro di Rachmani dal limite dell'area, però almeno ci proviamo. Bravo,
2: certo, è giusto tirare.
1: Sì.
2: Anche per lo spazio ce l'aveva, eh.
1: Sì,
0: è partito bene.
1: No, l'ha provata, ha fatto bene.
0: Chiuso un po' troppo, metto fuori dalla porta, però.
1: Però bravo, amico.
0: Era la soluzione giusta per come si era messa la difesa del Bologna, tutti schierati al limite della rigore. Lui è arrivato 5-6 metri fuori l'area, ci sta il tiro in porta e ha provato.
1: Intanto esce Bernardeschi, autore del primo match, il primo gol del match, ed entra Roma. Sì, attenzione, perché questo è un piccolo diavoletto, il numero 11 del Bologna, a dribbling, a corsa e anche una discreta conclusione, quindi un pericolo in più per un Napoli che ovviamente rispetto magari all'inizio della partita
2: io penso che al

0: 72esimo, anche noi dovremmo fare qualche cambio.
1: Sì, sì, e io il primo cambio già lo so.
0: Magari, sai, se si erano già messi d'accordo su magari un quarto d'ora per Vergara al posto di Giovane, non sarebbe male.
1: Io farei quello e farei anche Spinazzola per Politano con Gutierrez a destra.
0: A destra.
2: Sì, sta entrando Elmas. Se vi può interessare.
1: Eh sì, proprio perché giustamente.
0: Sì, proprio perché ci ha ascoltato.
1: Sì, no, ma
2: credo di aver visto la testa di Elmas, credo, eh.
1: Sì. Se è un allenatore talmente vincente, no? Un motivo
2: mica
1: ci sarà, vede
2: noi
1: le partite tutto al contrario, no? Ed è quello che gli consente poi di ottenere dei successi insperati. No, Rachmaninoff sbaglia il primo pallone della sua partita. No, e dai, come fa a fischiare falla a Michele? Dai, va a provare a intervenire sul pallone. Entra anche Gilmour. Attenzione, anche Gilmour. Questo non mi sembrava tanto fallo, Preso il pallone, Questo non era tanto fallo, su Orsolini. Fa va bene Gutierrez a arrabbiarsi. Vediamo cosa fa il nostro Antonio, vediamo un po' se ci regala qualche perla.
2: Vabbè, penso che Giovane e Lobotka ruolo per ruolo, non dobbiamo aspettarci niente di trascendentale, credo.
1: Ma perché tu non conosci Antonio, può succedere davvero di tutto da un momento all'altro. Attenzione, primo pallone giocato da Rower, attenzione, mamma mia. Milinkovic, meno male, para. 75esimo minuto di gioco, un quarto d'ora più recupero al termine, ancora 2-2 tra Napoli e Bologna. Napoli che tra un po' farà entrare Billy Gilmour e anche Elif Elmas. Vediamo un po' al posto di chi. Con Milinkovic Savic cerca sempre il lancio lungo su. Stavolta su McTominay, esce Pessina. Bravo, bravo Pessina, bravo, bravo. Perché McTominay effettivamente McTominay si era lanciato bene alle spalle di Allen.
2: Lobotka Gilmour.
0: Sì.
1: Ci sta.
2: È giovane
1: Elmas, codificatissimo.
0: Vabbè, ci sta anche quello. Secondo me se non lo fa entrare a Vergara è perché magari non lo vede ancora bene. Non lo vede ancora pronto.
1: Vabbè, penso che verso la.
0: Anche perché anche Di Lorenzo è andato a Como in panchina e non è entrato.
1: Verso la quarta, quinta giornata del prossimo campionato lo possiamo rivedere eventualmente, a seconda dell'allenatore, però, quello va sempre. Oh, mamma mia, Pessina! È riuscito a anticipare Miguel Gutierrez per un soffio, non si erano capiti il portiere e i difensori e la palla rimbalzava lì pericolosissima in area di rigore, poi bravo Pessina a rientrare. Oggi ragazzi a me Mac non mi è piaciuto proprio, comunque oggi è evanescente a certi livelli. Intanto il Bologna ci riprova e noi scappiamo sempre all'indietro, vedi? No, lascia fare che questo ha tirato.
0: Però ci dobbiamo uscire,
1: Hai capito? Cioè, se tu lasci a Ferguson la conclusione dal limite, non va bene. Può essere quanto più ottimista possibile, però. Vediamo un po' se ci inventiamo qualcosa in questi 14 minuti che mancano, più recupero al termine.
2: McTominay l'hai visto poco perché ha fatto pochi attacchi alla profondità.
0: Sì, ha mantenuto più
1: la però quando l'ha avuta la palla non l'ho visto proprio.
2: Perché è stato troppo basso, è stato impegnato spesso nella costruzione, quindi anche nella costruzione sei lontano dall'azione, quando poi la palla arriva davanti ci arrivi sempre con un tempo di ritardo e quindi credo che per le qualità e per come è lui deve stare un po' più alto, deve costruire, deve far lasciare costruire a Lobotka prima e adesso a Gilmour ed essere un po' più proiettato agli inserimenti quando la palla va sull'esterno, centrali senza palla. Lo ha fatto poco, non so se perché o non sta bene o è un dettato diciamo di Antonio Conte di tenerlo lì, perché ci risulta strano che un giocatore straripante fisicamente come lui, che ci ha abituato spesso e volentieri a questo tipo di inserimento, oggi lo ha fatto forse due volte.
1: Sì, a me continua a lasciarmi stranito il fatto di vedere ancora Matteo Politano in campo, perché mi sembra che non sia regolare fargli tenere la sedia sul terreno di gioco. quindi è strano che lo teniamo ancora in campo, cammina, vedi, è stanchissimo, è stremato, ha dovuto fare troppe cose male, tra l'altro, e bisognerebbe, diciamo, provare a cambiare un po' qualcosa. Bologna intanto con grande ottimismo ha provato a uscire da fuori. Gilmour che vede senza vedere McTominay alle sue spalle,
2: vai.
1: Con Allison che prova a sfidare due di loro, il cross al centro, Elmas provava a farla sfilare.
2: Non scappare, Dio, non scappare.
1: Ah, mamma mia.
2: Ora devi scappare.
1: Ecco qua. Rowe contro di Lorenzo. Rowe contro di Lorenzo. Rowe, il destro, alto, fortunatamente.
2: Se non vai in avanti nella tre quarti prima che riceva il pallone Rowe, poi dopo nel momento in cui lo riceve devi scappare, indietreggiare e lo devi portare fino a che arriva al raddoppio, quindi al limite della rigore, e gli concedi il tiro. Per fortuna il tiro è partito forte, potente, ma per fortuna alto.
1: Sì, quindi diciamo noi ci dobbiamo inventare qualche altra cosa, però
2: se Vergara non sta bene credo che questi saranno gli uomini fino alla fine.
1: Eh no, poi... te l'ho detto, si può fare tranquillamente Spinazzola.
3: Vabbè, Spinazzola potrebbe, entrare con l'inserimento eventualmente di Gutierrez.
1: Secondo me si può fare proprio serenamente. Però, vabbè, vediamo un po'. Se Politano prova a venire dentro al campo... sbaglia
2: prima,
1: ho capito ragazzi, ma non ce la fa più, non è lucido. Se tu hai uno che non ce la fa più e non è lucido, lo continui a tenere in mezzo al campo a 10 minuti dalla fine, e poi è normale, capito? È un po' quel discorso, diciamo, che distrazione, affaticamento, ma se uno sta morendo e tu lo continui a tenere in mezzo al campo, bravo, è l'onda per Elmas.
4: No, andare di là. Non andare di là.
1: Elmas, che peccato. Vediamo un po' se Allison riesce a inventarsi qualcosa. Oilund di testa annullato da Lokumi. Peccato.
4: No, Elmas doveva puntare e ridargliela a Oilund,
1: che stava attaccando la profondità. Vediamo un po' Gutierrez, troppo lenta per Allison questa palla.
3: Comunque poca roba il Bologna, secondo tempo.
1: Sì, no, secondo tempo
2: molto meglio il Napoli in atteggiamento, ma
3: per questo
1: tirato dico... in barca il Bologna secondo tempo. Fuori gioco di Oilund di rientro. Chiede scusa Oilund, un po' pigro nel rientrare. Però pure di Lorenzo, cioè fallo rientrare e poi ci provi. Entrano Moro, Somm ed Eggem.
2: Spinazzola pure.
1: Per il Bologna.
2: Anche Spinazzola per il Napoli.
1: Sì. Per il Napoli entra Spinazzola, intanto sostituzioni per il Bologna, esce Pobega, sono le ultime tre sostituzioni perché ovviamente Bologna non ha altro slot, esce anche Ferguson dal terreno di gioco ed entra Somm e poi entra anche Eggem oltre a Moro, eccolo qua, per Elland che ha ammonito, ovviamente lascia il terreno di gioco. Sono 8 minuti di recupero al termine della partita col Napoli, che però mi sa che ancora non l'ha fatta la sostituzione, e infatti c'è Lokumi che perde tempo nel battere questa punizione, Napoli ancora non la fa. Vediamo un po' se riusciamo a recuperare questo pallone. No, purtroppo ancora del Bologna. 8 più recupero, 2-2 tra Napoli e Bologna. Vediamo se la riusciamo a spangare questa qualificazione alla Champions. Servono i 3 punti. Il Bologna però adesso, dopo una fase di totale, diciamo, appannamento a vantaggio del Napoli, adesso invece sta un po' risalendo la china, cercando di mettere un po' in ambasce la nostra difesa, ma restano comunque sulla tre quarti. Attenzione a Rowe che prova a puntare Politano, ancora Rowe, arriva il raddoppio anche di Di Lorenzo, sempre Rowe. Eh no, è costretto a appoggiarsi su Miranda, che però gliela ridà. La tengono lì, non hanno voglia di accelerare, evidentemente, i calciatori della, del Bologna. Il
2: Spinazzola è sparito dai radar della panchina.
1: Sì, sì.
2: Era pronto a entrare, ora non c'è più.
1: Eggen per poco non pasticcia sulla pressione di Alisson, però poi è bravo. No, Apolita, non ti fa ammoni così. Che è inutile proprio sta ammonizione, dai. Mannaggia, mannaggia, che ti fai ammonia a fa? Non serve proprio.
3: Non ce la fa più.
1: Non ce la fa
3: per
1: più.
3: Questo.
1: Ma manco lo facciamo uscire, però. Meno male che sto cross e Bologna finisce direttamente sul fondo. Mamma mia, ragazzi. Ripartiamo con un fallo di fondo. Milinkovic Savic, perdiamo ancora tempo. Credo che stia uscendo Politano. Sta uscendo adesso? Sì. Eccolo qua. Esce Politano, entra Spinazzola. Altro, diciamo, cambio abbastanza codificato. E Politano è dunque, diciamo, solita partita di grande,
3: rimane a destra,
1: di grande sacrificio. Tra l'altro, Matteo Politano, dovete sapere che era diffidato e quindi si è fatto ammonire e non ci sarà nel match contro il Pisa. Perciò l'avevo detto, quell'ammonizione era proprio stupida, stupida, stupida.
3: Può darsi che l'ha fatta apposta, voleva riposare,
1: voleva riposare un po' in più.
3: Un weekend.
1: Sì. Evidentemente si fa un weekend in più per andarsene un po' al mare, visto che dovrebbero salire nettamente le temperature. Adesso ci appoggiamo ancora a Højlund, che come al solito fa una grande partita di sacrificio, su Lukumi che gli commette fallo.
2: Comunque a questo ragazzo bisogna dire che, lo diceva prima Emanuele, ma l'abbiamo notato tutti, 23 anni, ampio margine di miglioramento, ma la crescita che ha avuto nel migliorare il gioco di spalle, sì, alla porta, che non era proprio nelle sue caratteristiche quando è arrivato, che vogliamo dire, noi aveva impressionato a Firenze in quell'attacco alla profondità, ha detto finalmente un giocatore che attacca la profondità, che va a duellare, a fare a sportellate, che è bravo nell'attaccare gli spazi. Oggi, a distanza di 7 mesi dal suo arrivo, credo che sia un giocatore che va via via completandosi e migliorandosi, perché ha quella diciamo sua prerogativa di attaccare la profondità che non rinuncia mai. Oggi ha aggiunto anche il gioco di spalla alla porta, che per non solamente per i giochi contro, ma per il gioco anche che
3: no,
2: serve
3: futuro,
2: a un attaccante, è un fondamentale importante
3: per il futuro, perché alla fine Conte l'ha cresciuto sotto questo aspetto. Così
1: attenzione Elmas,
2: due contro tre,
1: Elmas in area di rigore, Elmas finta il passaggio, poi si appoggia a Gilmour, Spinazzola, cross, arriva McTominay di testa fuori. Oggi se avessimo giocato in 11 contro 11, non in 10 contro 11, penso che l'avremmo vinta facile, perché Scott magari mi avrà anche corso 11 chilometri, però oggi non è lo Scott che conosciamo noi. Oggi allora, non
3: ragazzi,
1: è
3: se...
1: il McTominay che conosciamo. Prima ha battuto un calcio di punizione frettolosamente male.
3: Però è chiaro, se dobbiamo aspettarci che fa 38 partite da 10 in pagella.
1: No. Intanto entra Mazzocchi al posto di Gutierrez per permettere a Spinazzola di andare a sinistra. Devo dire la verità, mossa tatticamente irreprensibile in una partita da vincere. E vabbè. 3 minuti più recupero con Pessina che prova a rinviare dal fondo.
2: Potrebbe essere anche una chance la settimana prossima per Mazzocchi, data la squalifica di Politano.
1: Sì.
2: Le soluzioni sono o Di Lorenzo a centrocampo e Beuchema dietro, oppure Di Lorenzo lì e Mazzocchi a destra. Beh. Per non mettere Gutierrez a destra e Spinazzola a sinistra, capito?
1: però voglio dire, considerando i danni che ha fatto oggi Giovanni da braccetto, penso che potremmo anche provarlo come
2: nel suo ruolo più congeniale,
1: nel suo ruolo un po' più congeniale evidentemente.
3: Sì, anche perché magari giocando con Di Lorenzo quarto di centrocampo e braccetto magari Beukema, diciamo forse
2: qualche soluzione
3: qualche
2: più offensiva,
3: soluzione anche con Vergara, se magari lo fa giocare dal primo minuto magari siamo anche più coperti.
1: Oppure secondo me, oh che bel lancio per Mazzocchi, però Miranda in anticipo molto bene. Oppure secondo me gli hanno detto sto fatto delle partite a Conte e avrà pensato, se giochiamo alle 18 io poi come faccio? Devo mangiare troppo presto prima della partita. L'avrà pensato, finisco alle 12:30, c'è un ristorantino in piazzetta a Pisa, no? Solo roba di pesce, una Repubblica Marinare Pisa. L'avrà pensato, finisce alle 2:30, massimo 3, prenoto e vado a mangiare alle 3, perfetto. Secondo me è così, evidentemente se non riusciamo a battere questo Bologna del secondo tempo.
2: Fa un favore pure a te allora. E fa un favore pure a te.
1: Sì, ma non lo fai i tifosi del Napoli, soprattutto a quei tanti che oggi, non tantissimi perché non c'era il sold out, ma che hanno scelto di passare un lunedì sera allo stadio Diego Armando Maradona e non a casa con le loro famiglie. Anzi, hanno scelto di portare magari le loro famiglie con una spesa considerevole. Ancora Højlund, che veramente gli dovrebbero dare
3: fuori gioco.
1: Una palma veramente per quanto si dimena, quanto si batte contro gli avversari, incredibili. Vabbè, che dobbiamo fare? Ultimo minuto di gioco, poi scopriremo il recupero. Poi scopriremo il recupero, ma intanto ancora 2-2 tra Napoli e Bologna, Champions che non viene blindata. Tanto bravo Mazzocchi che prova a farsi vedere, no, mo là la dovevi dare, erano 3-2, Pasqua, dai, sveglia, attenzione a Miranda, finta il cross, salta di netto, meno male, stavolta Di Lorenzo chiude bene.
3: Sì. Detto Conte si è avvelenato di non ti girare a Mazzocchi sulla finta.
1: Vediamo quanti minuti ho. Quattro minuti di recupero. Hai ragione Nicola, sono già iniziati altri 4 minuti di questo Napoli-Bologna 2-2 con il Bologna in questo finale di gara. Prova a metterci un po' in difficoltà dopo aver sofferto tanto nel corso di tutto il secondo tempo. Attenzione a Ro, pallone dentro per Castro. Senza in area entrare. Di rigore arriva il cross di Miranda, anzi un tiro, la parata di Milinkovic e gol 3-2. Rowe in mezza rovesciata al centro dell'area di rigore. 3-2. Pazzesco, ragazzi. 3-2 del Bologna.
2: Una partita così.
1: No, atteggiamento difensivo quest'oggi ridicolo, proprio ridicolo completamente. Fanno tutto loro, ogni volta che vogliono lo fanno con estrema facilità.
2: Cioè, questa è una palla nostra regalata, concedi a Miranda la possibilità di arrivare ancora in area di rigore, di calciare Milinkovic, faccio come una grandissima parata in diagonale, non è facile, ma poi c'è Rovna, ancora Di Lorenzo, se non sono sicuro di andare in anticipo non devo mai entrare, temporeggio, poi vedi arriva Miranda, buongiorno, non esce Milinkovic, grande parata, ma guardate che c'è Rovna completamente solo, due difensori nostri più McTominay a guardarlo, nessuno esce,
1: perché tra l'altro glielo dice anche Rachmani, Rachmani dice vai e Spinazzola non va,
2: bravo,
1: e Rowe poi in mezza rovesciata riesce a segnare,
2: cioè capito, fanno di tre gol così,
3: Rachmani e McTominay erano andati su Castro.
2: Sì, però Manu, c'è Spinazzoli, si è appena entrato, c'è un uomo tra il dischetto e l'area piccola, certo. Solo respinge il portiere, tu non marchi. Con tutto rispetto. Ancora su una palla letta, perché Di Lorenzo sbaglia l'anticipo, palla imbucata, tu hai il tempo di vedere Miranda che stoppa, che calcia, quindi tu hai il riferimento, vai a marcare. In area di rigore si marca.
1: Ultimi 2 minuti, perché 2 già se ne sono andati di questo primo tempo, con Spinazzola prova a guadagnarsi un calcio d'angolo ma non ci riesce, allora rimessa laterale per il Napoli, con Spinazzola e chiede ad Allison di andare lui a batterlo con la lunga gittata, anzi no, sceglie di tornare dietro da Buongiorno che gliela riserve, mettiamola almeno al centro sta palla e dai, cross di Spinazzola, Pessina però riesce ad arrivarci, Mazzocchi contro Rowe, vediamo un po' Mazzocchi, finta il cross, poi lo effettua, calcio d'angolo. Calcio d'angolo che va a battere proprio Paco, vediamo un po', sì, calcio d'angolo, vediamo se Pasquale Mazzocchi, intanto sta terminando questo terzo minuto di recupero, ne sono stati concessi 4, parte il cross di Mazzocchi, colpo di testa di Amir Rahmani, para a terra Pessina, facile.
3: E vabbè. No, per quello che si è visto il secondo tempo, cioè,
1: partita rubata,
3: perdere, diciamo, perdere una partita così è allucinante, ma sempre per ovviamente per errori difensivi,
1: sì, sì. E ragazzi, tanto 3 gol ce l'ha tutti quanti sulla coscienza Giovanni Di Lorenzo, intanto però
2: l'abbiamo detto, quando si rientra da un lungo infortunio prendere distanze, prendere sicurezza, sicuramente a livello fisico qualcosa ha pagato, perché quest'ultimo anticipo, ripeto, da uno come lui, se non sei sicuro di prendere la palla non devi mai anticipare, temporeggi e non sarebbe nata poi l'azione che ha portato al vantaggio Bologna.
1: Sì, intanto a questo punto non è più così scontato il secondo posto, non è nemmeno più scontata
2: completamente la corsa Champions.
1: La Champions League, visto che adesso il Napoli resta a 70 con la Roma e il Milan che sono a 67 e con i 4
2: soprattutto
1: minuti
2: la Juve 68
1: che terminano, sì, Juventus a 68, però ovviamente, diciamo, quello che ci interessa è la zona Champions League per il secondo posto, diciamo, abbiamo capito che non è più una sicurezza, però pensiamo adesso a qualificarci. Fa giocare ancora un minutino Piccinini, ma sta per fischiare,
3: ma
1: noi
3: se
1: continuiamo
3: butti la palla
1: a
3: avanti.
1: Giochicchiare anziché mettere la palla al centro, Piccinini ci fa giocare ma non riusciamo evidentemente ad arrivare sul fondo. Allison messo giù, non c'è fallo, dice Piccinini. A questo punto direi che fischierà serenamente. Rimessa laterale per il Napoli con Allison che non ce la fa più perché è stato letteralmente abbattuto. Proviamo a metterla al centro, no, così no, Gilmour finta il cross, vediamo un po' adesso Di Lorenzo, palla morbidissima e respinge il Bologna, poi bravo Buongiorno, sparacchia via il Bologna, siamo al 95esimo, si doveva chiudere al 94esimo la partita, e direi che Piccinini dice che può bastare così, vince il Bologna 3-2, il Napoli perde l'ennesima partita, l'ottava partita persa dal Napoli, e pensate il Napoli al secondo posto e ha perso 8 gare in questa stagione di Serie A. Pensate che il Como ne ha perse 7, pensate che l'Atalanta ne ha perse 8 e l'Atalanta è al settimo posto, pensate che ovviamente l'Inter ne ha perse soltanto 5, chi peggio del Napoli fa delle prime 7 è solo ed esclusivamente la Roma, che ne perde 11, ma il Napoli ne perde anche di più della Juventus, ne perde solo 6, addirittura perde più del Milan, che ne perde 7 fino a questo momento.
3: Piuttosto è anche brutto lo score dei gol subiti, ragazzi.
1: 54 gol subiti.
3: 36 gol 36. Subiti per una squadra che l'anno scorso è stata la miglior difesa, sono tanti, eh.
1: Vogliamo fare la stessa cosa.
2: È la peggiore delle prime sette.
1: È la peggiore per quanto riguarda le sconfitte, non la peggiore perché c'è la Roma. È la quasi peggiore per quanto riguarda le sconfitte, è la peggiore per quanto riguarda le prime sette.
3: Certo, perché ragazzi, ma te l'ho detto, al di là degli infortuni, ma sicuramente una fase difensiva non proprio solida, perché l'anno scorso Conte ci ha vinto un campionato sulla fase difensiva e questa è stata la testimonianza di oggi, ragazzi, perché tu hai perso 3-2 con 3 tiri in porta più la traversa e alla fine con, diciamo, errori difensivi singoli, perché ragazzi, Di Lorenzo avrà fatto pure gol, ma
4: in fase difensiva, soprattutto da braccetto, secondo me lascia a desiderare. Anche errore di atteggiamento a rimorchio, palle messe dietro, Bernardeschi che tira comunque da solo e prende la mira, Rowe che fa la rovesciata da solo nella retta piccola di rigore senza che nessuno va a contrastare. Ragazzi, ma Højlund non lo lasciano così da solo in area di rigore, ma no. Non scherziamo.
1: Comunque, tiri in porta per il Bologna in tutta la partita: 4, 3 gol e un palo. Cioè, allucinante questa cosa, ragazzi. Se ci pensate, roba ma manco da football club, cioè manco da videogame, questa roba davvero brutto. Intanto i giocatori del Bologna festeggiano in campo questa stupenda vittoria che li proietta verso la Coppa del Nonno. Però diciamo che è abbastanza paradossale veramente. Invece Napoli fa 5 tiri in porta e colleziona solo 2 gol. Vabbè, abbiamo detto quasi tutto, però come sempre ovviamente Manu, poi tra pochissimo ti seguiranno anche sui nostri social per il tuo commento alla partita. Si può dire che la fase difensiva sia un disastro, però ci sono anche tante cose che non vanno in generale a guardare e a giudicare questa partita.
4: Sì, vabbè, l'atteggiamento, l'approccio l'abbiamo detto, soprattutto il primo tempo. Poi secondo me Napoli per la prima mezz'ora del secondo tempo ha fatto una grande partita, tant'è che ha trovato comunque il pareggio subito e ha creato pure difficoltà al Bologna. Il Bologna fino agli ultimi minuti non è mai uscito dall'area di rigore, e quindi alla fine un ottimo secondo tempo, meglio del primo, e che però alla fine, sai, quando hai queste defianze in fase difensiva, veramente quando prendi 3 gol fai fatica poi a portare a casa il risultato, quindi niente, testa al Pisa, esatto. Ovviamente dimenticare in fretta, come si dimenticano le vittorie, si dimenticano anche le sconfitte, c'è da qualificarsi in Champions League, perché la classifica, come abbiamo visto, è corta, il Napoli si è messo in difficoltà da solo, il Milan si è messo in difficoltà da solo, ancora il Napoli c'ha margine, però devi andare a Pisa e vincere la partita, non è che vai a Pisa
1: ti fa un
4: aperitivo, ma deve andare a vincere la partita, perché non è che te la regalano.
1: Però almeno alle 3 possiamo andare a mangiare, almeno quello, perché so che è una cosa che al nostro allenatore interessa parecchio, andare a mangiare, almeno quando sta qua a Napoli. Nick, sì. Che cosa possiamo dire?
2: Che vuoi aggiungere? Un bruttissimo primo tempo, meglio la ripresa dove il Napoli ha veramente messo a senso unico la partita, ha avuto la bravura di ribaltare il risultato, passare dal 2-0 al 2-1, 2-2 contro una squadra che il primo tempo si era dimostrata essere molto pericolosa per un atteggiamento molto remissivo del Napoli, secondo tempo molto meglio, il Napoli ha tenuto il campo, ha cercato di mettere in difficoltà, ha avuto più di un'occasione per poter andare sul 3-2 e poi, come era capitato nel primo tempo, su una disattenzione della fase difensiva che anche stasera ha lasciato molto a desiderare, compromette il risultato della partita e, come dicevamo prima, compromette non solamente il secondo posto ma anche la corsa Champions, che si infiamma dopo i risultati del Milan e della Juve e della Roma di ieri. Ci regaleranno 2 giornate finali ricche di pathos, ma credo che il Napoli debba dimenticare questa sconfitta, perché a Pisa ha sicuramente la possibilità e ha l'obbligo di ipotecare questa zona champion facendo una partita come, diciamo, il secondo tempo di quella di stasera sotto l'aspetto dell'atteggiamento, ma completamente diversa sotto l'aspetto della fase difensiva. Affrontiamo una squadra che sicuramente a livello tecnico è nettamente inferiore a noi, già retrocessa, nulla da perdere, e quindi credo che Napoli abbia più da perdere che da guadagnare se non approccia nella maniera giusta.
1: Siamo arrivati in chiusura di questo nostro appuntamento e quindi a questo punto sappiamo che giocheremo domenica alle 12:30 in contemporanea con tutte le altre squadre che si giocano la zona in Champions League, e quindi a partire dalle 11 inizieremo con diretta azzurra. Vado a salutare e ringraziare il mio Bomber, il nostro numero 9, Emanuele Calaiò.
5: Ciao, ciao Vincenzo, ciao Nicola, e appuntamento alla prossima. Buonanotte.
1: Buonanotte a te, ovviamente domani non perdete il calcio della sera con Emanuele Calaiò a partire dalle ore 19. Grazie a Nicola Mora. Ciao,
2: grazie a te Vincenzo, ciao Emanuele, buonanotte a tutti.
1: Vi ricordo che tra pochissimo arriveranno Gianluca Vigliotti, Gennaro Scarlato e Susi Fiorillo con tutte le voci dei protagonisti e il nostro Marcello Calvano direttamente dal Maradona con il Bar dello Sport speciale post partita. Da parte mia Vincenzo Perna è tutto, e anche nella sconfitta ci salutiamo con il Forza Napoli. Ciao.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: Ci sistemiamo, eccoci qua, cambio all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, un po' come quelli di Conte, siamo pronti, amici del Bar dello Sport, eccoci qua, ci siamo sistemati, pronti per un'ora e 10 minuti di fuoco. Qui al Bar dello Sport, Kiss Napoli, amici, benvenuti. Napoli perde 3-2, non è cambiato niente, non è successo niente. Siamo un attimo calmi, subito due notizie. Prima di darvi le notizie, di capire come dovete organizzarvi questa domenica, tutti a pranzo appassionatamente a vedere il Napoli e le altre partite. Buonasera e bentornata Donna Susi Fiorillo.
2: Buonasera Gianluca, buonasera a tutti.
1: Ciao Donna Susi e bentornato al nostro Gennaro Scarlato. Ciao,
3: bentrovati, buonasera.
1: C'era aria strana prima della partita, ne parlavamo, questa partita, italiano fa sempre bene contro il Napoli, con lo Spezia e con la Fiorentina e col Bologna, c'era sempre bene contro il Napoli, anche se ha perso però la Supercoppa, e al Napoli basta soltanto 3 punti, è facile con il Bologna, De Bruyne assente, approccio ancora una volta della partita molto particolare. Si riprende il Napoli, ma nel finale subisce questo gol, la sconfitta 3-2, la seconda sconfitta in campionato in casa dopo quello con la Lazio, e il Napoli che, cara Donna Susi, tra poco daremo i contatti perché ci sono gli amici che escono dallo stadio, dobbiamo sentire immediatamente la sensazione all'interno della partita. Che cosa succede? Che il Napoli serve, non è cambiato niente, è secondo in classifica, 2 punti di vantaggio dalla Juve, bastano 3 punti per essere in Champions. 3 punti come la settimana scorsa per essere in Champions. Si gioca tutti insieme domenica prossima, non prendete impegni, 12:30 avremo Pisa-Napoli, Lazio-Roma, il Milan e la Juventus, tutti quanti giocano, everybody, every song, i contatti, vai Susi.
2: siamo pronti ovviamente, linee già aperte allo 081-546-6873 per telefonare in diretta, 342-00-0100 invece per i vostri messaggi WhatsApp, già ci stanno inondando in realtà di messaggi, sì. Il primo che ho qui davanti dice: amici del Bar, italiano si è intascato Conte, andate e ritorno, dubbi sul mister, cambi errati. Questo è un messaggio che ci scrive Luca, capitano 78. Cambi errati.
1: Errati, ragazzi, voglio dire, io vado da Gennaro. Errati, tardivi, immediati, potevano far meglio, potevano far peggio. Anghissa dov'è? Che è finita Anghissa? Allora perché ha giocato prima? Insomma, adesso è normale che adesso si parlano soltanto delle cose negative. Io lo sapevo che andava a finire così. Vai Scarlato.
3: Beh, dipende, errati a chi si riferisce, perché diciamo che due sono arrivati all'85esimo, 86esimo. Sì. Precedentemente è entrato Elmas, Gilmour, ma era il 75esimo, sì, mi sembra. Quindi non è che hanno avuto tutto questo tempo per essere giudicati. Detto questo, effettivamente l'approccio è stato sbagliato, perché il primo tempo in Napoli inesistente, però qui mi voglio un attimo soffermare, perché tu già a Como hai fatto una partita del genere dove il primo tempo l'hai sbagliato. Oggi non potevi fare un'altra prestazione così incolore, no? Soprattutto nel primo tempo. Poi hai avuto una grande reazione, perché l'hai avuta da grande squadra, sei andato sul pari, hai messo sotto il Bologna, hai cominciato ad ingranare, no? Hai cominciato a macinare i giochi, a velocizzare le giocate, e hai trovato 2 gol, hai avuto anche qualche altra occasione dopo. Poi alla fine un po' le maglie troppo larghe nell'area di rigore, quando la partita sta per finire, diciamo che devi capire che non puoi prendere gol al 90esimo,
1: come, porti a detto, caso un come punto. Aveva detto cara Susi, Conte a Como, a Spinazzola, se proprio non dobbiamo vincerla, cerchiamo non di non perderla. Cerchiamo di non perderla, e insomma questa partita regala, ripeto, l'amarezza e il vivere. Io mi affido un po' alla mia antica esperienza. Il vivere questa settimana corta, nel senso che oggi siamo a lunedì sera, quindi se dovremo arrivare a domenica mattina alla mezza, alle 12:30, con della negatività addosso. Cioè questo è il discorso, che allora è Conte, è De Laurentiis, è Conte resta, è Conte se ne va. E De Bruyne come sta, lo zigomo, 4, ricordo De Bruyne non ha giocato per uno scontro, 4 punti di sutura allo zigomo nella rifinitura, e ha fatto anche ovviamente gli accertamenti strumentali, nulla di grave, ma non poteva essere in condizioni per giocare. Vedremo se recupererà per la partita con il Pisa. Ribadisco, alla fine dobbiamo rimanere un attimo calmi e tranquilli. Le partite che si giocano sono 5, c'è anche il Como che deve giocare domenica alle 12:30, però sarà veramente una cosa incredibile. Il Napoli deve giocare col Pisa. Ragazzi, Napoli deve giocare col Pisa. Carlate, è inutile che fai con la faccia. Deve giocare con il Pisa.
3: Ma...
1: E a Pisa
3: allora...
1: vai a vincere come ci ha vinto la Sarnese del mio amico Pino Belmonte, che si è salvata contro il Pompei. E quindi voglio dire, ha fatto così.
3: Li ho seguite, le seguo con grande passione. No, il discorso qual è? Sì, ok, a Pisa il Napoli vince. Mettiamo questo in chiaro. Però ci arrivi con...
1: A negatività.
3: Con il fiatone, con un po' di ansia, con un po' di anche amarezza, dai, perché effettivamente guardare, come ho detto prima, le ultime due prestazioni di Napoli non ti fa capire che quella squadra forte, quella lì che abbiamo, così no, le sofferenze, siamo venuti fuori con tante situazioni. E quindi un po' di quello. Poi alcune scelte rimangono sempre inspiegabili.
1: Allora facciamo un po' il punto della situazione. Tra poco voce a Susi che avrà 3877.
2: Forse anche di più, forse anche di messaggi. In realtà
1: la regia ci può interrompere da ogni momento, perché tra poco andremo. Anzi, se c'è qualche passaggio pubblicitario, fatecelo sapere, che cerchiamo di sfruttarlo, che non voglio perdermi le conferenze per nessuna ragione al mondo. Saremo collegati anche con il ventre del Maradona, c'è Marcello Calvano. Sta per andare, abbiamo già dato i contatti.
2: Sì, ricordiamo che le linee sono aperte, quindi libero sfogo allo 0815466873. Tanti invece messaggi che arrivano, c'è veramente pochissima fiducia ormai per quanto riguarda le prossime partite. Ci scrivono: a Pisa vincere, ridono, grande squadra, noi vogliamo vincere e giocare in futuro, via il mister.
1: Sarà uno... Allora facciamo così, accolgo l'invito della regia,
2: sì.
1: Andiamo in pubblicità, così da subito dopo in poi, anche per gli amici che stanno uscendo dallo stadio, saremo in compagnia loro, ci dovranno chiamare per sapere se era Marini al VAR, ve lo voglio ricordare, per il calcio di rigore, sì. C'era Marini che avrà dato il 75esimo rigore contro il Napoli dal VAR. Pubblicità, torniamo subito.

0: Dal De Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP. Le delizie al limone, la più dolce delle tradizioni.
0: Solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria. Sal De Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, è il bar dello sport post gara con Susi Fiorillo pronta per accogliere i vostri interventi sia al telefono sia via messaggio. E con Gennaro Scarlato abbiamo fatto già una prima diagnosi: c'è grande delusione, grande amarezza, ma nulla di grave, nulla di grave, soltanto tristezza, amarezza, negatività per quello che ci aspetta da qui alla partita con il Pisa, penultima di campionato. Si gioca tutti insieme, tutte le squadre impegnate per la Champions, Napoli, Milan, Juve, Roma e Como, domenica alle ore 12:30, quindi ci vedremo qui domenica tra Sunday Sport, Bar dello Sport, Diretta Azzurra. Domenica sarà una domenica azzurrissima. Vai Susi.
5: Andiamo al telefono, andiamo da Tommaso che è in linea. Ciao Tommaso.
6: Buonasera.
5: Ciao.
6: Innanzitutto mi aspetto che l'avvocato Righiotti faccia una severa critica nei riguardi di questa squadra.
4: Sì,
6: ma severa,
4: ma molto severa, proprio severissima.
6: Okay. Perché non si possono più giustificare questi signori, non si possono giustificare.
4: Sì.
6: Sono fatti che li fanno solo loro. Il tecnico che non sa se vuole andare, fa dei cambi che, ma che cosa vuol dire? Lo bottano, fanno entrare quella 5 minuti, quando lo botti in mezzo al campo è una statua, lo botti. Poi c'è quattro difensori che non marcano. Ma come si fa a non marcare? Bernardeschi solo, libero di segnare. Ma che cosa vogliamo più?
4: La rabbia di Tommaso, l'amarezza di Tommaso è la raffigurazione di quella che è lo stato d'animo di questa sera. Capisco, comprendo, hai ragione Tommaso, sono tante gli aspetti negativi di questa partita. Ti ringraziamo Tommaso, ne continuiamo a parlare. Oltre ai cambi, Lobotka un primo tempo molto incolore, Gennaro, poi si era ripreso, no? Nella prima mezz'ora.
7: Sì, così come tutta la squadra.
4: Tutta
7: però,
4: la squadra,
7: dai.
4: Si era ripreso tutta la squadra. Ripeto, tra le tante situazioni ne parleremo. Io sono stato l'uomo più felice del mondo di rivedere il capitano Di Lorenzo dopo 100 giorni di tornare in campo, ma
5: però...
4: Di Lorenzo insomma non mi poteva essere in condizione di giocare una partita intera, l'ho visto veramente stanchissimo. Poi ne parliamo nell'aspetto dei gol, è stato sfortunato, responsabile tra virgolette o protagonista in tutti e tre i gol del Bologna, sarà un caso, non lo so. Vai Susi.
5: Andiamo ancora al telefono, stanno chiamando in tanti, c'è Francesco, ciao.
8: Buonasera.
5: Ciao Francesco.
8: Sono Francesco.
4: Ciao,
8: allora,
4: Francia.
8: Una partita che devi azzannare, una partita che devi fare tua, la devi chiudere, e per l'ennesima volta, come Copenaghen, ci ne ammagassi industricati, negativi, ma manco potremmo essere felici, dottor.
4: Sì.
8: Cioè, facete capire una cosa, al 61esimo Conte invita Politano a battere il fallo laterale, Politano ci dice no, vai piano, ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando?
4: Ho notato questa cosa, bravo, l'avevo notata anch'io. Che Conte,
8: sì.
4: Conte...
8: E poi mi fate capire perché se sei un difensore dopo 100 giorni vai in campo, ma se ti chiama Vergara non lo vedi, cambia il mattino, ma Mazzocchi che fa pere. Chi è da Fau Cross? Chi deve dare la palla
4: foot,
8: oggi?
4: Il famoso foot and foot di Mazzocchi.
8: Chi deve dare la palla a Olin? Che si è lucarizzato in una maniera orrenda. Un guaglione che non vede più la porta. Io amo Conte, ma voi ha da fare cosa? Andate via con le senata io.
4: Ecco, diciamo, ha invitato Conte ad interrompere il rapporto con il Napoli.
8: Sì, ma
4: voi prossimo...
8: che fa conferenza stampa, che c'ha Maria?
4: Vediamo, se ascoltiamolo, lo facciamo con attenzione.
8: Centrocampista, quanto difensore, Bagna, 2 metri a uomo che non pigliano un pallone.
4: Sì, è vero.
8: 2 metri di uomo, la palla che gli passa vicino non la prende.
4: Grazie, grazie Franci, Franci, grazie di cuore, che diamo spazio a tutti quanti, sei stato anche tu esaustivo, ragazzi, la situazione credo che stasera sia, come dire, una sorta di sommatoria di cose che erano state latenti, no? Negative, che erano rimaste un po' nel ventre e stasera sono esplose.
7: Che la vittoria magari cela.
4: Cela.
5: Momentaneamente.
4: Esatto.
7: Eh sì, celava.
5: Celava, adesso gelava. Sergio, ciao.
9: Ah, buonasera. Ciao. Io ritengo che questa partita sia importantissima. Andremo comunque in modo nell'altro, lì poi l'altro ci andremo.
4: Certo.
9: Il problema che ci fa valutare i cioè il problema nostro è l'anno prossimo. Ma noi su quanti calciatori ne possiamo contare? Noi abbiamo ritenuto che Gilmour fosse 10 volte più forte perché c'è l'anco lungo di Lobotka. Noi abbiamo ritenuto che Elmas è un calciatore da giocare perché poteva fare Sfraceli. Noi abbiamo ritenuto Gutierrez che valga 10 volte Miranda. Noi pensiamo che abbiamo un grandissimo portiere, noi pensiamo che il difensore centrale nostro, buongiorno, sia da nazionale brasiliana. Cioè l'anno prossimo io vi dico Holiund, mi rivolgo al centrocampista difensore di una volta, ma secondo voi, ma è il modo di giocare di questo attaccante, ha fatto un assist, ma un attaccante può giocare, ma avete visto giocare male, avete visto giocare i calciatori di qualità che attaccano, fanno gol, ma che modo è di giocare questo? Questo qua non giocava manco poco, si c'era forte, ma nessuno ha mai giocato così, ma ve lo ricordate? Ma che modo è di giocare questo? Per tenere la palla 4 volte in fuori di gioco, ma che modo è di giocare a calcio? Ma un allenatore, questo qua può essere 50 milioni, non lo so quanto costa, ma il calcio non è questo, il calcio è essere fantasia, è qualità, è tecnica, non si gioca così a calcio, mamma mia.
4: Grazie, grazie. Ciao, Sergio. Ragazzi, io farei una sorta di collection questa sera per veramente fare una sorta di termometro di quello che sta accadendo. Io prendo sempre atto, io ho questa grande gioia di sentire ovviamente tanti amici, centinaia di amici al bar dello sport, e prendo atto, assolutamente atto di quello che succede. Stasera è uno tsunami,
5: sì.
4: È uno tsunami, abbiamo un 3 su 3 quasi alla Milton Doyle, abbiamo un 3 su 3.
5: Aggiungici anche i messaggi che arrivano su WhatsApp.
4: Vai, vai, vai, su,
5: sono
4: vai.
5: Veramente... tanti, vediamo. Felice da Montefalcione ci scrive adesso. Ah, ok, vabbè, no, lui no, siamo tranquilli. Forza Napoli sempre, scrive. Stasera la partita l'ha persa Conte, non si può continuare a pretendere tutto da santo. Soilund è spompato, a destra c'è il niente, Politano non serve a nulla. Di Lorenzo al primo minuto ci ha fatto perdere la partita. Vergara è pronto oppure no? Questo è un messaggio che ci scrive Dario da Capua, mentre al telefono c'è Massimino. Ciao.
4: Intanto Massimino, aspetta solo un secondo che andiamo in conferenza perché c'è un giocatore del Bologna che adesso cerco di individuare. Andiamo, vai regia.
5: Portiere,
10: Pessina.
4: Pessina.
10: Un gran primo tempo e poi alla fine siete usciti con la voglia di chi ancora voleva giocarla.
11: Sì, penso abbiamo fatto un gran primo tempo. Purtroppo abbiamo preso gol negli ultimi minuti, quindi loro poi nel secondo tempo sono arrivati ancora più carichi. Però poi nel secondo tempo siamo stati bravissimi a soffrire assieme e ancora più bravi poi a fare il terzo gol negli ultimi minuti. Loro squadra fortissima, però sottolineo appunto siamo stati molto bravi a soffrire tutti assieme.
10: Se posso, per te personalmente, per il tuo percorso di crescita, ricordo la giornata emozionante dell'andata, ecco, quanto queste opportunità ti stanno dando in termini di consapevolezza, di fiducia, direi anche di abitudine a vivere certi momenti, certe partite, certi stadi?
11: Tantissimo. Partire da giocare con una squadra di grandi, siccome è il primo anno questo, e poi sì, a noi giovani manca appunto l'esperienza, però questa poi si fa in campo, no? Quindi ringrazio molto la società per la fiducia, il mister, perché non è scontato, però sì, è un'opportunità grandissima e sono fortunatissimo. Grazie a te.
12: Ciao Massimo, a proposito di esperienza che si fa in campo, avevi giocato solo al Dallara prima di oggi, insomma, com'è anche giocare dal primo in uno stadio che non è il tuo, e in una partita comunque di cartello, difficile, insomma, quali sono state le sensazioni anche a livello ambientale?
11: È stato molto molto diverso, appunto ho giocato prima di oggi solo all'Allara, lo stadio qua penso sia uno dei migliori d'Italia, si sentiva quando attaccavano, quando soprattutto nel secondo tempo avevano preso loro un po' il dominio della partita, però appunto questa è anche tutta esperienza da fare, e nulla, appunto lo stadio è incredibile, però sono contento di fare queste esperienze perché mi servono molto e fanno parte del percorso, quindi ovviamente mi ci devo abituare.
4: Pessina, il portiere del Bologna, che aveva fatto l'esordio a Bologna, lo ricordavamo, sì, con Gennaro Scarlatti in quella domenica veramente allucinante, un diciottenne appena,
13: sì, vero,
4: appena entrato si era fatto male su il Napoli in quella famosa partita. Sto Bologna quest'anno, devo dirti la verità, tranne la finale di Supercoppa, cioè abbiamo,
13: sì, almeno, sì, male, almeno quella, almeno quella, dai, almeno
4: abbiamo male, pagato in campionato.
13: Ma un po' italiano, no? E, sì, italiano, e tra virgolette è un po' la bestia nera del Napoli.
4: Italiano è veramente incredibile. Vai su,
5: abbiamo lasciato passare... Massimino.
4: Sì, eccoci Massimino, eccoci. Vai, ciao, veloce, Massimino. Vai veloce che abbiamo la conferenza che regna sovrana, dai.
14: Massimo, a mio modesto parere,
4: okay,
14: sto tornando dallo stadio. In primo tempo la squadra che è finita la stagione, per cui si stavano facendo la partita a scapola ammogliati, molti giocatori del Napoli sono sulle gambe e questa è la colpa dell'allenatore che non li cambia, perché quando tu hai più o meno 18 giocatori e fa giocare Politano e Di Lorenzo, che sostanzialmente hanno fatto 3 gol per il Bologna, e non li cambia al 55esimo, 60esimo, e continua ad insistere su quel disco rotto, tanto di rispetto per il capitano Di Lorenzo, ma non è in condizioni di giocare, perché dopo 3 mesi non si gioca, non si può giocare una partita. E quando ha messo Rove, io ho detto a tutti quelli che stavano vicino a me, lui doveva mettere semplicemente un cambio, doveva mettere un difensore a marcarlo, io perché è un giocatore pericoloso, e che per noi che compriamo le partite da casa lo sappiamo, penso che chi ti prende 6 milioni di euro e forse qualcosa di più lo dovrebbe sapere meglio di me. Questo è tutto.
4: Grazie.
14: Io spero che in qualche maniera finisca questa stagione, perché è stata onestamente un'agonia. Le ultime partite sono semplicemente inguardabili, per cui ci siamo un poco stancati. Grazie e forza Napoli.
4: È un'analisi, devo dire la verità, io sulla cosa
13: molto,
4: di Lorenzo.
13: Molto lucida.
4: Molto lucida, ringraziamo, perché stasera ovviamente prevale, ribadisco, l'amarezza, la rabbia, la delusione. Poi anche dalla razionalità, perché ripetiamo, l'unica nota, se vogliamo trovare una unica nota positiva della serata, è che non è cambiato nulla, facciamo questa settimana, diciamo così, ancora di sofferenza in attesa di mettere il timbro Champions e probabilmente anche secondo posto con il Pisa domenica prossima. Vai Susi.
5: Andiamo da Ignazio. Ciao Ignazio.
4: Eccolo qua, Ignazio.
15: Ciao.
5: Ciao.
13: È il torcio. Non l'hai riconosciuto?
4: No, ciao amico mio.
15: Una sconfitta che non si voleva.
4: Mamma mia, Ignazio, ma
15: non si voleva.
4: Stanotte preparati l'editoriale.
15: Questi 2 punti in più sulla seconda e 3 punti sulla quarta e quinta. La squadra avrà i nervi salti per mantenere fino alla fine.
4: Hai ragione.
15: Come dire? Avrà la lucidità fino alla fine per portare, perché già domenica prossima con il Lecce già del processo è più difficile di stasera.
4: Il Lecce giocherà con il Pisa. Ignazio, voglio giocare con il Pisa.
13: È vicino come città.
4: È il Pisa.
5: Giocare col Pisa.
15: E davanti al suo pubblico potrà fare bella figura.
4: È vero, questo è vero, hai ragione Ignazio, sì.
15: Questa è la mia paura.
4: Vediamo, il Pisa,
15: forza Napoli sempre.
4: Ciao amico mio.
15: E buon segmento a me.
4: Ciao amico mio, Ignazio, vedi, anche
13: abbastanza
4: lucido, ha colto un altro degli aspetti, che noi diamo per certa questa passeggiata, tra virgolette, a Pisa, ma dobbiamo stare attenti. Voglio restare attentissimo perché mi sa che di qui a poco potrebbe arrivare il nostro mister. Sono curiosissimo di sentire le sue parole. Intanto sentiamo ancora qualcun altro.
5: Sì, intanto leggiamo un messaggio, ci scrive Ugo da Benevento: consoliamoci col fatto che ormai è consolidato che tutte le squadre medio-piccole si esaltano contro di noi. Una Lazio vergognosa l'altro ieri contro l'Inter. Invece al telefono c'è Antonio. Ciao Antonio.
16: Buonasera Antonio Rossicile, buonasera Gianluca.
4: Ciao Antonio, dai. Vai anche tu, vai Anto.
16: Ti ricordi la scorsa quando vincevamo?
4: Come
16: e
4: no?
16: Dicevi che Conte non mi piaceva.
4: Lo so, e mo adesso ti metti anche tu.
16: Ma non si vince e tutti quanti dicono che Conte non è buono.
4: Invece tu l'avevi
16: Conte,
4: già detto.
16: Si sta capendo prima aereo, vai. Forza Napoli sempre.
4: Eccolo qua, vai Antonio, un bel cornetto domani mattina, siamo pronti, vai. Vai Susi.
5: Sì, leggevo questo messaggio. Attenzione, con la vittoria sul Pisa non siamo matematicamente in Champions, perché con arrivo a quota 73 di Napoli, Milan e Roma, con Juve 74 si qualificherebbero per la classifica avulsa Milan e Roma.
4: No, dobbiamo fare un attimo. Facciamo un attimo.
13: Ci siamo persi qualcosa.
4: No, non riesco a capire come noi quanti punti abbiamo di vantaggio. Abbiamo
13: tre sul Milan e due sulla Juve.
5: Infatti.
13: Tre su Milan e Roma e due sulla Juve.
4: Non contare la Juve. La Juve è terza, non la contiamo la Juve. Ecco qua, questa la classifica, okay, grazie regia.
13: Vai.
4: Milan e Roma possono arrivare a 70? Sì?
13: Sì.
4: Ecco, noi arriviamo a 73, siamo in Champions,
5: esatto.
4: Cioè che con Milan e Roma il Napoli è in vantaggio negli scontri diretti nella classifica avulsa, in vantaggio con la Roma, mm-hmm, pareggio vittoria. Quindi il nostro, come si chiama il nostro amico?
5: Francesco.
4: Francesco, hai detto una cosa non esatta, quindi il Napoli con il successo a Pisa, così come oggi, basta che vince a Pisa e ci qualifichiamo.
5: Esatto.
4: Vai.
5: Felice, ciao.
17: Buonasera a tutti.
4: Eccolo qua. Felice.
17: Adesso
4: calma.
17: Danno voce a tutti quelli che sono anti-Napoli.
4: No, non è così. Non è così. È Felice. Chiama chi esprime il proprio pensiero e il proprio giro. Non sono anti-Napoli.
17: No, ci mancherebbe.
4: Ecco. Vai. Felice, c'è Conte. Silenzio. Zitti tutti. Conte, vai.
10: Primo tempo direi brutto, complicato. L'approccio. Poi la reazione forte ovviamente è lì, però poi negli ultimi minuti.
18: Ma sai, il primo tempo non è che è stato brutto, cioè, se poi uno va a considerare il fatto che siamo andati sotto 2-0, sicuramente siamo mancati in qualcosa, se non sbaglio questo è il decimo rigore forse che prendiamo in questa stagione, quindi... E concedere tre gol ci deve comunque portare una riflessione. Se non sbaglio anche col Verona siamo andati sotto 2-0 in questa stagione, quindi e concedere tre gol ci deve comunque portare una riflessione. Se non sbaglio anche col Verona siamo andati sotto 2-0, sempre un primo gol e poi il secondo con un

0: avevamo la voglia, si vedeva l'energia di vincere la partita. Abbiamo provato a spingere, abbiamo spinto nel secondo tempo. È inevitabile che poi, quando cerchi di attaccare, di spingere, ci può essere qualche ripartenza, però non ricordo pericoli nostri nel secondo tempo da parte del Bologna, se non il gol che poi ha sancito la sconfitta. Quindi anche da questo punto di vista siamo stati molto bravi, perché tu attacchi, al tempo stesso siamo stati bravi a non farli mai ripartire. È un gol che fa male nel finale. Come dico sempre, se non si può vincere è meglio non perdere. Dobbiamo prendere questa partita e sapere che comunque a me la prestazione non è dispiaciuta, a livello di qualità di giocate, a livello di energia, a livello di volontà, a livello di voglia da parte dei ragazzi. Poi se dobbiamo vedere il risultato è negativo e ci riporta sicuramente con i piedi per terra, e sappiamo benissimo che mancano due partite. Dobbiamo cercare di conquistare un posto in Champions e poi vedremo come finiremo in campionato, in che posizione di classifica.
1: Buonasera mister. Buonasera. Proprio in virtù di tutto quello che è successo nel corso della stagione, ha mai avuto la possibilità di mettere in campo la formazione che aveva in mente lei, diciamo un po' la formazione tipo, quella che piaceva di più ad Antonio Conte nell'arco della stagione? C'è mai stata una volta? O è rimasta soltanto nella sua testa?
0: No, ma noi siamo partiti con l'inizio della stagione, che comunque abbiamo cercato di trovare una situazione tattica per cercare di far giocare i migliori. Poi andando avanti ci sono stati comunque degli infortuni seri di 3, 4, 5 mesi che ci hanno privato comunque di giocatori, anche che magari in quel momento erano giocatori importanti, no? Come anche Neres, per dire, un giocatore forse nel miglior momento da quando era a Napoli, poi si è fatto male da solo contro la Lazio. Però questo fa parte del gioco, nel senso che poi un allenatore deve essere bravo a trovare sempre la soluzione per cercare di non affondare. Io penso che comunque quest'anno grazie ai ragazzi siamo stati bravi nelle grandi difficoltà a tenerci sempre a galla. Adesso dobbiamo finire in queste ultime due partite e portare la nave in porto, e in porto sarebbe la qualificazione Champions, e poi si tireranno le somme, ecco.
2: Da questa parte a chiudere il mattino.
3: Mister, salve, buonasera. Resto su questo, è rientrato Di Lorenzo stasera dopo un bel po' di tempo, c'era anche Vergara in panchina. Avreste la possibilità nelle ultime due di avere quasi tutti a disposizione? C'è la possibilità di immaginarsi anche tatticamente qualcosa di diverso per poter dare la svolta nel finale?
0: Ma guarda, qualcosa di diverso, ormai siamo lì, qualcosa di diverso. Quello che stiamo facendo ci ha portato a essere secondi e a giocarci la Champions anche in maniera diversa. Mancano due partite che ci dobbiamo inventare, cioè non andiamo a inventarci cose che potrebbero solamente fare disequilibri. Poi l'anno prossimo Dio vede e provvede chi... Che tipo di situazione tattica, quando li avrei tutti a disposizione, potrei 4-3-3, 4-4-2, voi vi sbizzarrite, ma in questo momento cerchiamo di ancorarci su cose serie e su cose che comunque ci hanno portato a stare lì. Manca un passo per fare quello che dobbiamo fare e assicurare una qualificazione Champions al club, che è importante a livello economico, però quel passo dobbiamo fare tutti insieme. Non dimenticate, ecco, che chi torna dall'infortunio non è che tornano che pronti via, ecco, soprattutto infortuni seri e gravi, no? Di tanto tempo ci vuole un po', poi magari quando ritornano stanno

0: po' brillanti, poi dopo capita, io l'ho avuto gli infortuni seri, all'inizio sei brillante, poi inevitabile che c'è anche la discesa proprio fisica, però ripeto, dobbiamo cercare di fare queste ultime due partite e poi vedere, poi tirare le somme, punto e basta.
1: Grazie a tutti.
0: Grazie.
2: Ma che succede se sta una domanda in più? Una in più, sono tre domande, tre, cioè proprio busta numero uno, numero due
3: definite
2: e numero tre
3: proprio.
2: Numero uno, numero due e numero tre, perché la quarta domanda era, visto quello che ha detto Conte e visto che giustamente un giocatore con infortunio, Gennaro, vengo da te, dopo tanto tempo anche tu hai subito qualche infortunio grave,
4: abbastanza.
2: All'inizio voglio dire sei brillante, ha detto Conte, cioè, la domanda che era pronta, la quarta domanda era, scusa mister, con un grande nostro affetto della gioia del capitano Di Lorenzo, come fa a stare 100 minuti in campo Di Lorenzo in quelle condizioni? Scarlato.
4: Sì, allora il discorso è, quando uno viene ad un infortunio lungo, corto che sia, se entra subito in campo è meglio, perché le prime gare sei più brillante, così come ha detto il mister, poi hai inevitabilmente un calo fisiologico. In questa occasione si vedeva che era molto stanco, quindi andava cambiato, che ne so, magari al 70esimo oppure 60-65esimo lo cambiavi, perché poi ce le hai in panchina, c'è Beuke, ma c'hai...
3: Ma come fai cambi al 60esimo?
4: Vabbè, cioè, però devi... c'è uno strumento che hanno tutti, no? Che è l'occhiometro.
2: Certo. Quello serve. Per carità, Di Lorenzo è stato lui che ha segnato il gol del 2-1, ha sfiorato il 2-2 in apertura di secondo tempo con un colpo di testa, ma non ce l'ha, quando è entrato.
4: No, poi non ce la fa più.
2: Quando è entrato lui, ragazzi, il nostro amico, quando è entrato lui ha detto: "Ma come lo fa l'uno contro uno a mantenere sul rovo? E come fa?" Ma lasciamo che Rua ha segnato in un'altra maniera. Ma però lui perde il pallone, perde l'anticipo sul rovo, cioè ribadisco, non è un jacuzzi nei confronti di Lorenzo. È un discorso oggettivo.
3: Certo.
2: Oggettivo. Allora, abbiamo sentito Conte, tra poco ci saranno ancora altri interventi in conferenza, torniamo.
3: Mi ha lasciato
2: Felice, non lo so se sta ancora
3: c'è
2: in
3: ministero. Ancora Felice?
5: Sì, io vi ascolto con amore.
2: Grazie, anche noi ti vogliamo tanto bene. Felice,
5: allora, ecco. Gianluca, fermo restando che io rispetto tutte le opinioni,
2: sì,
5: ma anche gli altri devo rispettare la mia.
2: Assolutamente. Guai a chi offende Felice, vai.
5: Allora, io avrei fatto la quarta domanda a Conte.
2: Ah.
5: Signor Conte.
2: Sì.
5: Abituati troppo bene questi tifosi, non ti meritano. Si vuol vincere, ti fate Inter, Milan e Juventus. Ciao, vi voglio bene e forza Napoli sempre.
2: Grazie Felice, non sarebbe stata sicuramente una domanda di un giornalista in conferenza, ma va bene lo stesso. Vai su. Sì.
3: Perché il quinto cambio il Napoli non lo poteva fare? Ci scrivono su WhatsApp, ricordo anche i contatti 342-00-00100 per scriverci.
4: E chi avrebbe messo al 95esimo?
2: No, al 95esimo nessuno.
3: Mancava, c'era
4: non lo so.
3: Da poter,
4: si ha fatto due cambi all'80, due cambi l'ha fatti al 75esimo,
2: altri
4: due l'ha fatti all'85esimo, quindi al 92esimo chi doveva mettere?
2: Io ribadisco.
4: Per cambiare la partita?
2: Io non lo faccio quasi mai. Non lo faccio quasi mai perché non mi compete, ne parliamo al bar, per carità, era meglio che giocava Tizzi, Kai, Semproni, eccetera. Ma il cambio Bechemà di Lorenzo, ragazzi, era un cambio, cioè io veramente sono sorpreso.
4: Ma lo stesso Politano andava cambiato, esatto. È molto prima.
2: Sono sorpreso che non sia successo.
3: E non sapremo mai.
2: Niente, non si può sapere.
3: Andiamo da Luigi, ciao Luigi.
6: Ciao ragazzi, buonasera a tutti.
2: Ciao Luigi, ciao. Eccoci.
6: No, io la mia considerazione volevo fare prima un'altra domanda. Volevo ascoltare la domanda di Carmine Martino in conferenza, no?
2: Sì.
6: E mi chiedo, a volte fa bene il Napoli a non fare le conferenze?
2: Sì.
6: Se Carmine Martino è una persona così preparata.
2: Sì, vabbè, non c'è lui,
6: no,
2: quindi parliamo della domanda in genere.
6: Dico, come fa a chiedere se ha mai messo il punto in Napoli in campo, il Napoli che voleva?
2: Vabbè,
6: le prime giornate le abbiamo dimenticate. Napoli Cagliari 1-0 al 95esimo, Napoli Pisa 3-2, il Pisa 2 gol in una stessa partita non ne ha mai fatti più, quindi alla fine io la mia considerazione è questa, bene o male.
2: Perdonami Luigi che c'ho italiano, però sei stato chiarissimo, se vuoi aspettarci volentieri ti aspettiamo in italiano, sentiamo.
7: Fiorentina col Bologna, ancora col Bologna, stasera ha ritrovato la sua squadra, no? Quel sussulto che aveva chiesto, un gran primo tempo e la voglia di crederci fino alla fine.
8: Sì, è così come stai dicendo te, è vero, avevamo voglia di riscattare un po' queste ultime partite in campionato, qualche critica secondo me giusta, però per come è andato il campionato un po' eccessiva, per come è andata la stagione, no il campionato scusate, la stagione un po' eccessiva, perché alla fine non si può sempre stupire, arrivare nelle finali, vincere trofei, ci sta anche qualche volta disputare ottime partite, arrivare come siamo arrivati noi in Europa, e oggi ci tenevamo a far bene in campionato contro una grande squadra, secondo me premiati dal bel primo tempo che abbiamo fatto, con un subentrato finalmente che risolve una partita così importante e tirata. Abbiamo sofferto, non abbiamo subito il terzo gol che lo temevo, e poi siamo stati, ripeto, premiati da un primo tempo giocato con qualità, creando situazioni, e di questo ne siamo contenti, perché ripeto, l'ultimo periodo in campionato ci ha fatto perdere posizioni e avevamo voglia di aggiungere qualche punto, perché queste ultime due poi che mancano, vediamo se la possiamo far diventare ancora più bella questa classifica.
7: Se posso e chiudo, la qualità, diceva, la qualità della proposta, l'organizzazione, ma direi anche la qualità dei singoli. È entrato Rove e l'ha decisa, ma nel primo tempo un Bernardeschi sontuoso, vederlo ancora con questa voglia, con questa forza, con questa capacità di determinare, considerando il suo percorso di rientro dal Canada, è una bella immagine.
8: Sì, ma l'allenatore poi quando inizia la partita sta dietro la linea, nell'area tecnica, e alla fine sono i calciatori che esaltano tutto quello che è la preparazione della settimana, e i giocatori di qualità fanno vincere le partite, determinano, esaltano tutto, e Bernardeschi nel momento in cui è stato messo in condizione sotto l'aspetto fisico è sbocciato, è tornato il Bernardeschi che tutti si conosceva, campione d'Europa, scudettato, campione sotto tutti i punti di vista, e ancora fisicamente ha dei numeri da top, tecnicamente lo conosciamo, ed è esploso, e siamo contenti perché è stata una bella veramente scommessa. Rowe è un altro giocatore che inglese, lo sapete, gli inglesi fanno sempre fatica all'inizio, e dopo 3-4 mesi anche lui, quando ha iniziato ad avere l'intesa con i compagni, a capire un po' tutto quello che gli chiedevamo, è esploso anche lui. È un ragazzo giovane, di grande qualità, è un esterno d'attacco che ha l'uno contro uno, imprevedibilità, e diciamo che un acquisto importante, ma un acquisto può veramente diventare un pezzo importante per la Bologna, per il calcio italiano, perché è davvero un giocatore di grande qualità.
9: Buonasera Italiano, e parzialmente mi ha già risposto alla prima domanda che avevo, conoscendo il suo Bologna, come gioca, quanto è contento che il 100% dei gol sia stato segnato da esterni e che insomma abbiano inciso così tanto, e poi se è contento di aver ritrovato anche un po' magari di quell'intensità che in mezzo al campo era mancata in alcune fasi delle scorse partite, duelli vinti, seconde palle, Freuler, Ferguson e Pobega che girano bene tra di loro.
8: Ma noi tutta la settimana abbiamo cercato di... venivamo da 4 partite senza far gol, era un dato troppo brutto per essere vero, anche se abbiamo il record europeo di Orsolini per quanto riguarda pali e traverse, abbiamo avuto veramente quest'anno, ne abbiamo passate di tutti i colori, e 4 partite senza far gol non poteva ancora continuare. Abbiamo lavorato tutta la settimana per cercare di anche essere ancora più coraggiosi, rischiare ancora di più, ma cercare di portare più uomini, perché concludere un'altra partita senza gol non poteva essere ancora una volta aggiungere 0 gol alla nostra casella gol segnati, quindi il lavoro ha pagato. Per me oggi tutto quello che abbiamo preparato in termini di produzione offensiva l'abbiamo fatto, e poi quando lì in mezzo quel dinamismo, quella forza e quella qualità che hanno quelli in mezzo al campo, è normale che ancora adesso la zona centrale del campo è una zona importante, nel momento in cui girano i Freuler, Ferguson, Pobega, si possono vincere le partite.
10: Esistono due Bologna. Buonasera mister, quello in trasferta 31 punti e zona Champions, o almeno in lotta per la Champions, quello in casa invece ha 10 punti in meno. Come mai? Bisogna migliorare per l'anno prossimo?
8: No, ma questo aspetto qua ne ho già parlato, sono annate dove fuori casa riesci ad ottenere questi dati qua bellissimi, in casa dove l'anno scorso praticamente nessuno riusciva a batterci, a portare via punti, e si è ribaltata la situazione. E ripeto, il record europeo di Orsolini, infortuni incredibili di gente importante in un momento importante, alcune partite perse per qualche decisione arbitrale un po' discutibile, tutto si è sommato quest'anno e non ci ha permesso in campionato di avere qualche punto in più, perché in Europa siamo stati l'ottava squadra dell'Europa League e abbiamo fatto la finale di Supercoppa. Purtroppo il campionato ha lasciato qualcosa indietro, perché giovedì domenica, purtroppo lo dicono anche i grandi allenatori, giovedì domenica è troppo pericoloso, dispendioso, ti porta via energie, qualche punto in campionato lo perdi, e quest'anno non è successo questo.
11: Salve mister, buonasera. Stasera ci avete creduto, così com'è all'andata contro il Napoli, ce l'avete messa tutta. Forse è mancato un po' il crederci durante la stagione, perché comunque giocate un ottimo calcio, un po' gli infortuni, un po' qualche decisione sfavorita, però è mancato un po' quel crederci nella squadra.
8: Ma quel crederci, ripeto, io inizio dell'anno in ritiro l'avevo previsto un po' di problemi in campionato, perché ripeto, 72 ore sono troppo poche per cercare poi di riperformare in maniera importante, perdi giocatori, si infortuna qualcuno non recupera perché le ore sono troppo poche a disposizione, sei costretto a ruotare, meno male che abbiamo questa gestione nel coinvolgere tutti, perché è troppo complicato. Poi ci sono annate che ti girano bene e vinci anche dopo 72 ore, però noi quest'anno, come ho detto prima, troppe difficoltà, che in campionato ci hanno tolto dei punti. L'anno scorso abbiamo finito a 62 e dopo aver vinto la Coppa Italia abbiamo perso le due partite finali perché avevamo un po' anche mollato, tra virgolette. Adesso siamo a 52, mancano due partite, 6 punti a disposizione, vediamo se possiamo ancora accorciare la quota dello scorso anno.
12: Ciao mister, buonasera. Sei il terzo allenatore a togliere 6 punti al Napoli in questa stagione. Ti volevo chiedere qual è stata l'arma segreta per arrivare a questo risultato contro i campioni d'Italia. Grazie.
8: No, arme segrete non ce ne sono. C'è che quando affronti queste squadre devi avere la capacità e prepararti a non regalargli e dargli in mano la partita a loro e fare quello che vogliono. Perché se ti chiudono dentro la metà campo creano un'infinità di palle gol, se attendi la prendono in mano, ti fanno girare e non ti fanno mai toccare la palla, devi avere la forza di controbattere, quando hai la palla di creare e quando non ce l'hai di fargli creare il meno possibile. Questo è quello che facciamo sempre. Col Napoli è andata bene quest'anno, abbiamo perso invece la finale di Supercoppa, dove loro erano in un momento davvero di grandissima condizione psicofisica, sotto l'aspetto qualitativo tutti i giocatori in una fase di esaltazione massima, e ci hanno battuto. In campionato siamo stati bravi noi, abbiamo avuto una grande concretezza sia all'andata che al ritorno e abbiamo vinto queste due partite.
13: Grazie.
2: Allora Italiano, abbiamo aspettato perché Italiano fortunati i colleghi di Bologna, no? Perché hanno avuto 7 domande per Italiano e noi soltanto 3 per Italiano. Eravamo curiosi di capire se c'era la domanda: Italiano resta a Bologna, che cosa fai, cosa non fai, quindi abbiamo aspettato fino alla fine, ma questa domanda non è arrivata. Innaccia, queste domande che... Allora, donna Susi,
3: abbiamo lasciato Luigi?
2: Sì, forse c'era Luigi, vai.
14: Sì, ciao.
2: Scusami, scusaci,
14: no,
2: Luigi.
14: No, non sai, no, è un piacere, anzi, grazie dell'opportunità che ci date. No, io la mia considerazione, la mia idea, io l'avevo aspettato già qualche mese fa con Bomber Calaiote, prima delle nostre stupende trasmissioni. Allora io dico, qualcuno mi prenderà per pazzo, per fortuna.
2: Luigi, senti da buongiorno un attimo e completiamo. Senti da buongiorno.
7: Da un punto di vista forse anche mentale, della qualità del gioco espresso, o quel finale dove bisognava provare a tenere di fatto in quell'unica situazione o quasi che il Bologna però ha creato, ecco, il rimpianto più grande qual è dei due?
15: No, secondo me nel primo tempo c'è stata qualche disattenzione e poi ci siamo messi a posto durante l'intervallo anche con le pressioni, perché avevamo provato un tipo di pressioni, però poi loro muovendosi molto sono riusciti a limitarle un pochino, e quindi sicuramente quello. Poi ci dispiace per il gol preso all'ultimo, e cercheremo di lavorare su questo aspetto sicuramente.
16: Radio CRC.
10: 53 gol incassati nel corso della stagione, come mai quest'anno la difesa non sta dando le stesse garanzie dell'anno scorso? Cambiato qualcosa?
15: Come ho sempre detto, non è questione di difesa, come non è questione solo di attacco quando si segnano tanti o pochi gol, è questione degli undici, di tutta la squadra che si mette in campo, che deve fare la fase difensiva tutti assieme e la fase offensiva tutta assieme. L'anno scorso non era sicuramente merito solamente dei difensori, e quest'anno non penso sia colpa solamente dei difensori. Poi sicuramente c'è da migliorare da questo punto di vista sull'attenzione, come ho detto prima, ci sono state delle disattenzioni purtroppo che hanno portato a dei gol.
17: Ciao Alessandro, ultime 5 partite, 5 punti contro squadre da cui, per esempio, Bologna, stasera Lazio, che avevano poco da chiedere al campionato come obiettivi, laddove voi vi state giocando una qualificazione importante. Mancato l'approccio, un po' di intensità pure stasera nel primo tempo. Poi in Serie A, se dai un tempo agli avversari, si fa fatica poi a recuperare sempre. Tu dal campo come la vedi?
15: No, per quanto riguarda l'intensità, più che altro dal punto di vista difensivo, come ho detto, ci sono state un po' di disattenzioni. Poi invece offensivamente anche il primo tempo abbiamo visto che potevamo farli male, potevamo metterli in difficoltà, e secondo me è mancata un po' quell'attenzione che ci avrebbe permesso di subire meno gol o di non subirne.
18: Buonasera Alessandro, c'è più rabbia o più amarezza per i gol presi, al di là delle qualità balistiche di Rove e anche di Bernardeschi, o anche più rabbia e un po' di ansia perché si è sprecata un'occasione per qualificarsi matematicamente in Champions?
15: È normale che quando non vinci una partita, quando prendi 3 gol ci sia rabbia, però la cosa importante è cercare di recuperare le energie e ricominciare a lavorare il prima possibile, mettere a posto e analizzare insieme al mister gli errori che abbiamo commesso per fare meglio la prossima partita.
16: Grazie a tutti.
15: Grazie.
2: Allora, buongiorno. Di solito nelle conferenze noi le abbiamo sentite tutte, non le conferenze post gara. Luigi, arrivo subito da te, perdonami, faccio una riflessione a voce alta. O arrivo buongiorno, o arrivo Di Lorenzo, o arrivo Politano.
4: O Spinazzola qualche volta.
2: Spinazzola qualche volta. Punto. Va bene così. Vai Luigi, no. Scusaci, abbiamo completato, dai.
14: Oh, eccoli, allora. Eccoci. No, la mia idea, la mia considerazione era questa. Io penso, per fortuna che il Napoli quest'anno ci ha avuto quella marea di infortuni, perché il Napoli ha espresso il miglior calcio, abbiamo visto le migliori partite quando eravamo in emergenza. Vedi Supercoppa, vedi le due trasferte della Roma. Io dico che se il Napoli non avesse avuto nessun tipo di infortunio, Conte avrebbe continuato in quella sua idea di far giocare tutti quanti più bravi dall'inizio, tutti con un po' di gente fuori posizione, vedi McTominay sulla sinistra, e oggi saremo qui a parlare di altro. Io la mia idea è, la mia considerazione, per fortuna che ci abbiamo avuto questi infortuni, abbiamo scoperto giocatori come Vergara, come Neres, come Alisson, come McTominay, centrale di centrocampo, dove è effettivamente il suo ruolo. E quindi ben vengano questi infortuni, perché abbiamo un allenatore che è troppo un integralista, si fida solo di dei più bravi tecnicamente, li mette tutti in campo anche fuori posizione, perché lui, il suo credo calcistico, è non prendo gol e poi faccio la preghiera nella giocata del singolo. Quindi io, la mia idea, per fortuna che ci abbiamo avuto,
2: sei stato chiarissimo, anche se per fortuna gli infortuni, ho capito il senso che...
14: No, io dico è chiaro. Io dico, non avremmo visto Vergara, non avremmo visto Alisson, non avremmo visto Neres, perché Neres ce lo stiamo rimpiangendo.
2: Assolutamente. Il Napoli migliore della stagione era quello con Neres in campo, con la vittoria in Supercoppa, i quattro successi per 2-0 consecutivi. Hai ragione Luigi, grazie per l'attesa che hai avuto ovviamente, ma hai incrociato
19: nelle conferenze, Gennaro, su questa assenza di Neves tra le tante, perché poi io ripeto, stasera è tutto legittimo e tutto assolutamente giusto, non c'è discussione, ragazzi, ne stiamo parlando, ma non si può non considerare quello che è accaduto.
4: No, assolutamente no, la domanda è, con tutti a disposizione, se magari ci fosse stata qualche rotazione in più, a parte non lo possiamo sapere in Napoli, anche io sono convinto che lottavamo per lo scudetto, però per quanto mi riguarda potrebbe essere anche un limite, no? Perché scoprire un calciatore talentuoso attraverso gli infortuni, secondo me può essere una mancata così intuizione oppure valutazione.
19: Ti ricorderà la dichiarazione di Conte che disse Vergara non avrebbe mai giocato se non si fosse
4: venuto? No, lui l'ha dichiarato.
19: L'ha detto,
4: però Susi, no? È un peccato, no?
19: Lo so, è un peccato, capisco che è un peccato. Vai Susi che dobbiamo recuperare.
3: Sì, abbiamo Marina al telefono.
19: Donna Marina, eccoci.
20: Oh, carissimo Gianluca, Susi, Gennaro, buonasera a voi.
19: Ciao Marina.
20: Allora, vabbè, che vogliamo dire, ragazzi? Amarezza, delusione,
19: un po' di dolcezza. Marina, regalaci un po' di dolcezza.
20: Datemi una mano a trovare qualche giustificazione, perché io dico che in tutto questo, permettetemi, se in schifo, noi stiamo secondo posto, quindi gli altri hanno fatto tutti peggio di noi.
19: Beh, questo è vero, è chiaro, è
20: cioè,
19: evidente.
20: Comportatemi, perché
19: così,
20: voglio capire, ho sentito l'ultima telefonata dell'amico che diceva fortuna degli infortuni, non avremmo visto Vergara, Eres e compagnia bene, ma comunque senza infortuni credo che avremmo fatto un cammino un po' più decente.
19: Beh, lo presumiamo tutti, l'ha detto anche Scarlato, quindi su questo non c'è dubbio.
20: E quindi di conseguenza ti posso dire, in tutto questo la cosa più bella secondo me qual è?
19: Vai.
20: Da persona non più giovanissima, Rummenigge sentimmo 5 partiti in contemporanea come si sentiva una volta. Quindi penso che nella
19: calcio...
20: drammaticità della cosa è la cosa più bella, che avremo questa contemporaneità delle partite e ritornare un po' ai vecchi anni 70-80 che ci mancano tanto.
19: È vero, brava Marina, un po'
20: io
19: di antico.
20: Io vi abbraccio sempre con affetto, scusatemi per la voce che sono un po' coattivata per una influenza.
19: Va bene, pigliate una bella da Chiperini. Va bene.
3: Ciao Marina.
19: Vai Susi, vai, recuperiamo.
3: Sì, mentre arrivano le telefonate, noi non dobbiamo dimenticare che ci sono le pagelle.
19: È vero, ci sono le pagelle. È vero, ci sono le pagelle.
3: Quindi mostriamo le pagelle e leggiamo le pagelle per chi ci segue in radio. Eccole pronte. Quindi io inizio con il voto di Milinkovic Savic, che non raggiunge neanche la sufficienza. 5. Cinque a Di Lorenzo, 6 a Rachmani, 6 il voto per Alessandro Buongiorno, 6 a Lobotka, 6 a Scott McTominay, 5 il voto di Politano, 5 anche il voto di Gutierrez, 5 e mezzo Giovane, 6 e mezzo Allison, 6 e mezzo Hojlund, Gilmour, Elmas, Spinazzola e Mazzocchi senza voto, 5 il voto per Antonio Conte.
19: I 4 l'abbiamo dati con la Lazio, che è stata la peggiore partita. Sì. Questa ha avuto una partita con dei sussulti, perché il Napoli nel finale del primo tempo qualche cosina comunque aveva fatto. Milinkovic-Savic prende 5 perché è di sasso sul gol di Bernardeschi. Non riesce ad arrivare, aveva intuito il rigore di Orsolini non tirato bene, e un pararigori come lui può darsi che poteva fare qualche cosa in più. Non mi convince sull'ultima respinta sul tiro di Miranda, e insomma secondo me non è andato benissimo. Di Lorenzo il 5 di stima. Il 5 di stima perché ha fatto gol, perché ha sfiorato gol nel secondo tempo, ma Di Lorenzo ci auguriamo che possa riprendersi quanto prima. Per me è responsabile sul primo gol, Bernardeschi lo guarda a 20 metri di distanza, commette il fallo da rigore sbagliando la posizione e perde il pallone con Rocco. Ragazzi, purtroppo è così, cioè io lo dico, li ho rivisti tutti e tre, cioè non ci sono santi. Rachmani e Buongiorno insomma hanno fatto il loro, niente di particolare, non hanno responsabilità clamorose. Lobotka che è cresciuto molto nel secondo tempo, McTominay sempre costante, male sulle fasce Politano e Gutierrez, hanno sofferto Miranda, Rowe, Bernardeschi, insomma hanno sofferto e sono stati poco propositivi. Giovane qualche giocata ogni tanto, il piede qualche giocata, non decisivo sempre, ma qualche cosina
3: che anche a me non è dispiaciuto.
19: Ecco, l'ha fatta Giovanna, non è stato determinante, ma Conte gli chiedeva di dargli il gioco addosso. I migliori in campo sono Alisson, Santos e Hojlund. Højlund fa un lavoro, ragazzi, veramente, sì, non segna, fa tassi, clamoroso.
3: Ma lui fa sempre un grande lavoro.
19: Veramente, anche sul primo gol di Lorenzo c'entra lui dentro, e Alisson Santos, quarto gol, ragazzi, l'unico punto di riferimento che c'è. Conte 5, come il resto della squadra. Prego, a voi.
3: Si inizia sempre prima da me. No, sì, io vai. sono d'accordo, anche a me Politano e Di Lorenzo ovviamente non potevamo dargli, insomma, che un 5, come ti dicevo mentre commentavi, Giovanni, non mi è dispiaciuto, forse un mezzo voto in più a lui, per il resto sono d'accordo, anche per quanto riguarda i subentrati, senza voto, anche perché non hanno neanche avuto il tempo di
19: mostrare. No, ma non ci sono neanche sporcati la maglietta.
4: Avevano poco tempo a disposizione.
3: 5 minuti, Mazzocchi
19: è entrato con la pettorina.
4: Un po' perso quella palla sul...
3: Era pronto per rientrare negli spogliatoi.
4: Perso quella palla sulla ripartenza, che poi è arrivato il terzo gol. Vabbè, comunque. No, allora sono d'accordissimo con Milinkovic-Savic, perché sì, sul primo gol va troppo a copertura del primo palo, quindi non vede diagonale, è leggermente coperto. Di Lorenzo è una media tra il gol e i gol presi, purtroppo. Conte sono d'accordissimo. Avrei dato anche io mezzo voto in più a Giovane, perché non mi è dispiaciuto, si è impegnato, ha cercato di fare qualcosina. McTominay non mi è piaciuto, sono sincero.
3: Vero?
4: Quindi il voto di Giovane a McTominay e viceversa.
19: Un'inversione di
4: il resto ruoli. Sono d'accordissimo.
3: Giovane che non si aspettava minimamente di giocare questa sfida.
4: Højlund ha fatto una partita difficile da fare.
19: Con Lucumino,
4: allora, assolutamente. Il discorso qual è? Quando gli dai la palla, quando è coperto, c'ha le spalle alla palla. Spalle alla porta, fa una fatica bestiale. Però invece, quando gliela dai sulla corsa, nello spazio, diventa un giocatore straordinario.
19: Vabbè, ragazzi, siamo stati forse anche rispetto al sentiment del nostro popolo, siamo stati forse anche un po' buonisti, ma io non...
3: E infatti ci scrivono subito il primo messaggio che ho davanti, non sono d'accordo con le pagelle, McTominay assolutamente insufficiente, poi ma che fa Højlund, invece ci scrive un altro radioascoltatore, e... ma le pagelle, perché questi voti? Vabbè, andiamo al telefono.
19: No, ma per carità, ne discutiamo.
3: Certo, assolutamente.
19: Carità, ne discutiamo. Chi ci abbiamo al telefono?
3: Vincenzo, ciao Vincenzo.
1: Buonasera, buonasera.
3: Ciao Vincenzo.
1: Anche io non sono d'accordo con i voti dei due centrocampisti, che per me hanno giocato malissimo, anche Lobotka, che ha ripreso la sindrome del Napoli di Gattuso, cioè passa sempre la palla dietro, c'è una cosa che poi io non riesco a capire. In questa città bisogna fare per forza due fazioni, chi è per il bel gioco e chi è per vincere, ma si può dire tranquillamente che il Napoli gioca male, cioè noi giochiamo male. Mo poi avete detto Højlund ha fatto una partita galloppato. Ma questo gioco del Napoli non è mortificante per Højlund? Cioè, è possibile mai che questo ragazzo deve giocare le spalle alla porta per 90 minuti?
19: Come Lukaku? Non si riesce a... Come Lukaku? Lui si è lukakizzato.
1: Sì, ma non è Lukaku, Højlund è un altro tipo di giocatore.
19: Ho capito.
1: È costretto a fare Lukaku, ma non è... Cioè, Højlund ti dà una profondità, ti dà un palleggio diverso rispetto a Lukaku. Lukaku è più portato a fare quel gioco. E poi Conte... Tutti lo giustificavano dal fatto che avesse tanti infortuni ed era costretto a fare questo tipo di gioco. Adesso non ce l'ha più tutti questi infortuni, ma
19: però,
1: sempre lo stesso tipo di gioco. Non ho capito che i dati si aspettano da te in un gioco diverso. No, cioè, con defitto è.
19: Ti do ragione. Ti do ragione anche se l'hai sentito Conte, ti do ragione anche se, ragazzi, non ci sono santi. Vado anche da Gennaro, tutti i giocatori infortunati sono tutti quanti fuori condizione. Anghissa non vede neanche più il campo. Oh. Vi ricordate le prime partite che ha fatto Anghissa dopo l'infortunio?
3: Sì.
19: Dicevamo, ma chi è questo?
3: Sì.
19: Ma
4: ne ha fatto tre o quattro.
19: Ma chi giocatore è? E non è entrato in campo. Di Lorenzo ci vuole tempo.
1: Secondo voi, ma tu l'aspetto come Conte, può mettere in campo giocatori in queste condizioni?
19: Lo so, anche è una valutazione giusta, la tua.
1: Ma non lo vedi Anghissa che campo, ma quello di Lorenzo Statira. Lorenzo Statira non era in grado di giocare. Ma perché metti Di Lorenzo quando hai Beukema che ha fatto spendere 35 milioni?
19: Su questo,
1: e lo metti sempre
19: su questo
1: in
19: la domanda.
1: Olivera.
19: Domanda legittima.
1: Che è stato
19: domanda Olivera, legittima.
1: Secondo me, portato rispetto a Di Lorenzo a giocare da braccetto. Cioè, Olivera, io vedo meglio di Di Lorenzo giocare da braccetto.
19: Lo fa anche in nazionale. Lo fa anche in nazionale. Grazie, mio caro, grazie. Diamo spazio perché abbiamo 8 minuti ancora di diretta, diamo spazio ai nostri amici, però no, ragazzi, questa è una valutazione oggettiva, io non ci sono santi. Te la sei chiesta tu questa domanda?
4: Assolutamente, no, me la chiedo spesso, perché poi facendo anche io l'allenatore, ovviamente nel piccolo rispetto
19: certo.
4: a Conte, alcune situazioni, diciamo, mi trova d'accordo, altre un pochettino meno.
19: La voglia di sentire una sua giustificazione. Io volevo sentire una domanda, una sola domanda: perché Di Lorenzo in campo 100 minuti? Una sola domanda, si poteva avere questa?
4: No, ma anche il perché.
3: Non c'è stato il tempo di chiedergli.
4: Perché magari si è fissato con Beukema a non farlo giocare? Non parlo oggi che Di Lorenzo è rientrato, tra virgolette ci può stare come soluzione, ma nelle altre partite, perché gli è sempre stato preferito un altro giocatore?
19: E Beukema, come non ha fatto male perché ha tenuto.
3: No, ma l'hanno anche commentato.
4: Grandi errori non li ha fatti.
3: Anche Olivera.
4: Certo. Olivera improvvisamente poi non gioca più. Ma lo stesso Gilmour che non si vedeva da un bel po', cioè il perché?
19: Vabbè, vai Susi.
3: Andiamo al telefono, ciao Domenico.
0: Ciao.
4: Domenico.
19: Piccolino, come stai?
0: Bene, tu?
19: Non c'è male, stiamo abbastanza bene, siamo un po' dispiaciuti Domenico, penso anche tu.
0: Sì, Giotti.
19: Non ti preoccupare, cerchiamo di rifarci domenica, dai.
0: Sei Giotti?
19: Sì, dimmi caro.
0: Posso salutare tutti, posso?
19: Sì, saluta tutti, abbiamo bisogno del tuo affetto, vai, salutaci.
3: Vai, Domenico.
0: Allora, Fabio, Alello, Simone, tutti i Sisto Napoli.
19: Tutti.
0: A te, Susi, a te.
19: A Scarlato.
0: Tutti i Sisto Napoli.
19: Grazie, Domenico, a domani.
0: A domani alle 9.
3: Ciao Domenico.
19: Tesoro mio, grazie, meno male, ci sta Domenico, vai.
3: Quella gioia, sì. Domenico, basta sentire la sua voce.
19: Il suo cuore, vai.
3: È vero, Maurizio dalla Lettonia ci scrive, io vorrei solo sapere perché il nostro centravanti deve sempre fare le sgomitate per giocare, non c'è un'altra idea?
19: No, non c'è.
3: Palla, è così.
19: Palla Højlund, spalla alla porta, Lukaku, vai.
3: E poi, buonasera, il Napoli gioca malissimo ed è giusto che perda. Quindi scrive e poi aggiunge Forza Napoli, Forza Napoli sempre, Gennaro napoletano da Reggio Calabria.
19: Ci dobbiamo preoccupare, Gennaro, di questa cosa che ci ha detto il buon Ignazio, detto il Torchio, cioè questa la partita di Pisa. La partita di Pisa, no, sì, veramente io sì. La considero una formalità, forse sbaglio. Però voglio dire, ci ha vinto il Lecce, ci hanno vinto tutti, Pisa è retrocesso, per carità di Dio, ma ha perso a Cremona 3-0, cioè io la considero una formalità, devo pensare che potrebbe non esserlo? Cioè, fammi capire, io mi devo attaccare a qualche cosa di positivo questa sera?
4: No, diciamo che la partita potrebbe essere abbastanza scontata, no? come risultato, la vittoria del Napoli, però... Cioè il calcio è cambiato tanto, no? pure le squadre, quelle lì che sono retrocesse,
3: l'abbiamo visto, no? Con il
4: Napoli,
3: Verona
4: ci tengono a fare
3: anche
4: una bellissima
3: figura,
4: ultima partita in casa, lasciamoci con i nostri tifosi in maniera sono tante
3: situazioni.
4: Hai
3: visto anche quello che ha fatto il Verona contro la Juve, era già retrocesso.
19: Ma devi andare a casa preoccupato.
3: No,
19: io non lo sapevo, io meglio non te la facevo questa domanda, Scarlato, scusami.
4: Non ti volevo rispondere, ma
19: ecco qua.
3: Diamo Rosario al telefono. Vai. Ciao Rosario.
21: Buonasera a tutti.
3: Ciao.
4: Come sei voce squillante.
19: Come sei pimpante, Rosario?
21: Allora, buonasera, Rosario, il tassista di notte.
3: Perché la voce è pimpante.
19: Rosa, dammi una mano, risollevaci nel morale, Rosario.
21: Avvocato. Mi venga a prendere a Muncembre.
19: Andiamoci a pigliare una cosa giù a Mercellini. Vieni a pigliare, andiamoci a pigliare. Andiamoci a pigliare una cosa.
21: Offro io a bene per risollevarlo un po'.
3: Veniamo anche Scarlato.
19: Esatto.
21: Lasciamo stare. Devono passare questi 180 minuti. Non ci pensiamo più perché il fegato ormai se la sta andando, io non
3: siamo al futuro
21: più. Io mi auguro che finisca tutto molto presto.
19: Peccato, questa settimana di prolungamento è davvero dura da digerire. Molto duro.
21: Quindi perciò chiudiamo baracche, ma chiudiamo chiss Napoli, venga a prendere a Mugesi, purtroppo devo continuare perché c'è il turno di notte.
19: Ti auguriamo grande lavoro, buon lavoro Rosario. Abbraccio forte, ci vediamo prestissimo. Grazie Rosario.
3: Ciao Rosario.
19: Ciao Rosario. Facciamo raffica di due telefonate che abbiamo, o di messaggi che siamo in chiusura.
3: Sì, vado ai messaggi. Nel frattempo, buonasera, complimenti per la trasmissione. È normale partire con solo due centrocampisti, ma Elmas dal primo minuto insieme a Lobotka e McFrat, ma non poteva giocare?
19: Niente, è andata Elmas.
4: Quindi centrocampo a tre.
19: A tre.
3: Dice... con questo modulo che non ci ha dato
19: Giovanni
3: né gioco
19: avanti,
3: né risultato.
4: No, ma ci può stare tutto, classico. Però nelle ultime partite ci ha fatto vedere che no.
19: Che
4: no,
19: brutta faccia che c'ha Simone Zaccaria, ragazzi, mamma mia. Sì. Simone,
3: sì, Politano squalificato,
19: sì, sì, era diffidato,
3: quindi
19: sì, sì,
3: domenica sì, sì, Vergara al posto di Politano?
19: Non credo.
4: Dall'inizio?
19: No, non credo.
4: No, a fare tutta fascia, c'è, no, c'è per Elmas, niente.
3: Elmas.
4: Ma nemmeno, e tutta
19: chi
4: fascia?
19: E chi gioca?
3: Chi?
4: Di Lorenzo alto a destra e Beo che ma...
3: Beo che ma...
19: Beo che ma di Lorenzo?
3: Non so.
4: Ma perché ci dobbiamo inventare?
19: Vabbè, Scarla, ma è presto, ma siamo qua.
3: Perché ci dobbiamo inventare? Il mister ci ha sempre riservato sorprese.
4: Nelle emergenze, nelle emergenze, perché, sì.
19: Vabbè, vediamo. 4-3-3. 4-3-3 con Giovanni. Vai, Susi, abbiamo un minuto.
3: La penultima.
19: Può essere, sì, a Pisa.
4: Cioè, la penultima improvvisamente cambi sistema di
19: facciamo
4: gioco?
19: Facciamo qualcosa, vai.
4: Vabbè. Crediamoci.
3: Vincenzo da Tenerife, sì. Buonasera, sarà un mio pensiero, ma con questo modulo ci sono troppi giocatori fuori ruolo e Højlund non è mai messo in condizione di tirare in porta e fare gol, per non parlare di Politano che è inutile da quarto di centrocampo, non difende né attacca, Giovanni che non è palesemente un esterno, difensore in seria difficoltà in ogni partita.
19: Va bene, giovani, ragazzi, dobbiamo chiudere, non abbiamo telefonate, possiamo quindi salutare tutti. È stata una serata molto difficile, molto pesante, e sarà una settimana lunghissima, amici del Bar dello Sport.
3: Amici di Chischissima. Proprio,
19: sì, io resto
3: caffè
19: qui.
3: Doppio.
19: Vieni a prendermi Rosario il tassista, vado a prendermi una cosa a Mergellina.
4: Domani
19: ritorno,
4: faccio una telefonata, sì, faccio finta di essere un tifoso.
19: E ritorno qua. Preparatevi, domani tutta la settimana, sarà una settimana importantissima che attende il Napoli fino a Pisa-Napoli. Tutti insieme, appassionatamente, ore 12:30, diretta azzurra, Bar dello Sport domenica. Domani ci vediamo alle 9 ovviamente per la programmazione, con tutte le altri programmi, le produzioni di Kiss Kiss Napoli. Ringrazio e saluto la nostra grande donna Susi Fiorillo.
3: Grazie a te Gianluca Vigliotti. Vi dico un secondo, sì, prima di chiudere, salutiamo Fabiano Santacroce che scrive: voi chiudete, io volevo chiamare, ci voleva dare il suo commento.
4: Ma
3: infatti,
19: ti sei ricordato.
4: Chiama saluta, domani.
19: Salutaci la signora Barbara Petrillo, vai a dormire. Va bene, ci vediamo domani. Grazie a Gennaro.
4: Buonanotte.
19: Grazie a Gennaro Scarlato, ringraziamo la grande regia di Kiss Kiss Napoli con Simone Zaccaria, che sta nera, con ma sta proprio nera, e a Fabio Esposito,
4: che sta peggio,
3: nero, guardate chi c'è dietro la porta,
19: chi ci sta, Flavio Esposito, Perna, ciao Vincenzo Perna, salutiamo Perna, anche Vincenzo Perna, domani mattina, vi raccomando, ore 9, Bar dello Sport, forza Napoli, come dice Perna alla prima trasmissione, sarà una settimana lunghissima, lunghissima, che ci aspetta di tutto, grazie a tutti, alla prossima.

0: Bar dello Sport, speciale post partita.
1: Sono Sal De Riso e sono qui nel mio laboratorio a Tramonti, un luogo magico, unico al mondo. Qui scelgo con cura i migliori ingredienti, i profumi e i sapori della costiera amalfitana per creare capolavori di dolcezza.
2: Sal De Riso Costa d'Amalfi. Capolavori di dolcezza.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Arredamenti La Marca